0: Non me l'ha detto mica.
1: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vassa ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
0: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
1: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere.

0: signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averle.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponce.
2: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei?
1: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
1: È Ponce, naturalmente.
2: Ponce? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
2: Che succede?
1: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
2: Cosa, io e lei?
1: Tutti quanti.
3: Avanti, avanti, signori, signori, écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes, there are two teams, et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça, et vous dites, orange, like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous, you pass the orange to the person behind you, mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
0: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito?
1: Lei è
0: pazzo, completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fa attenzione.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: finestra e poi è sparito.
1: Fame.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.

0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì, è qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Va, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Ma io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui. Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. Invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ma ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì. Ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Ma dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle. Oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero. Sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dyle. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri la tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tributi indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
3: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
6: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
6: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
6: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Ehi, un momento, fuori.
6: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
7: Tex.
6: La roba di Charlie.
7: Sembra anche a me.
6: Dovremmo chiamare Herman?
7: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
6: E se ci fosse?
7: Perché disturbarlo?
6: Sei sicuro che non manchi nulla?
7: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
6: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
7: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
6: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
7: Come sarebbe?
6: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
7: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
6: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
7: È naturale. E questo vale anche per Herman.
6: È naturale.
0: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirei in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato, trovato, trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
5: Lo hai trovato?
0: No.
5: Come sarebbe no?
6: Il bambino stava urlando.
4: È lassù, è lassù!
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
6: Ah, sì.
0: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
3: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
4: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
4: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
5: In America noi lo facciamo sempre.
4: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
5: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
5: O Tex?
0: È possibile.
5: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
5: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
5: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
5: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
5: Perché io sospetterei Gideon. E invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
5: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
5: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
5: A noi donne.
0: Ah.
5: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
5: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
5: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
5: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
5: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
6: È vero.
7: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
6: Cosa? Assassinare qualcuno?
7: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.

0: E chi ce l'ha messa?
1: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
1: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
2: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
1: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
1: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
1: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
1: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
1: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
1: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
1: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
1: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
1: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartolomeo. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartolomeo, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello.

0: normale, ma a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello, il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto, Alexander Dyle, e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli delegato britannico.
6: Oh, la vache!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché? Non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto? Oh.

0: importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
1: De la conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
2: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
1: E adesso che si fa?
3: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
1: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
2: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
1: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
2: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: è assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Oh, chissà dove si è cacciato.
3: Separiamoci, tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?

0: Jean-Louis. Jean-Louis. Régie! Régie! Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
1: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
0: Un uomo? No, Jean-Louis. Chi? Dov'è? Vite, mon chéri, vite.
1: Là-bas.
0: Andiamo. Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
3: André?
0: Monsieur Félix?
3: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
0: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
3: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
0: E quanto vale?
3: Oh, il denaro non ha importanza.
0: Io temo invece che sia molto importante.
3: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
0: Posso sedermi?
3: Sì.
0: E quello blu?
3: Si chiama Vea Vaian Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
0: E quanto vale oggi?
3: 65.000 dollari.
0: E l'ultimo?
3: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama La Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
0: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
3: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
0: Grazie. E mi scusi.
3: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
0: Adam. Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci. Okay.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis...
1: Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Diteli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: fermati! L'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve crederci. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro, mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile, lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lampert, ora!
2: Adam!

0: costringa ad ucciderla.
1: Venga fuori!

0: perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di' la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert.
0: Signora.
3: La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma per combattere la povertà.
1: Rosa, esci!
2: Com'è uscito 80?
1: 80.
2: Che cos'è, una lotteria?
1: No, è un sorteggio così al giorno, no?
2: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
1: 15.000, 31.000 lire.
2: E lei l'ha vinto oggi?
1: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
2: Rosa!
1: Ho offeso un attimo!
3: Mi dispiace!
1: 80 è uscito!
0: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo murattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguamente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili la campagna, masserie e villini affondati nel verde latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi. Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è apparsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. Le cronache del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito a epigrafo tarantino.
4: Come Jack?
3: 5-5-1. Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
4: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
3: Del Taranto cosa sa?
4: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul moro a darci il benvenuto. È una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. Ah, New York d'estate è una fornace. Grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperla. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao, Helen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone. Grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco, tu.
0: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
2: Ah, tutto bene.

0: Signore?
1: Aldo.
0: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
1: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
0: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
1: Oh. Ellen?
2: Sì?
1: Jimmy ci aspetta al solito bar.
2: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
1: No, è così distinto, chi l'avrebbe mai detto?
2: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
3: Nient'altro.
2: Bene.
0: Miss Ellen sembra innamorata, eh?
1: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
4: Le notizie dall'estero, le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
0: Prego.
4: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
0: Chester, io prego, signor Bowen.
4: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
1: Posso parlare ora?
0: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio Quinto ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
1: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
0: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
1: Se è vero è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
0: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
1: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
2: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
5: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
2: Dici davvero?
5: E facce di bronzo.
1: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
2: Ciao, Atlante.
6: Buonanotte.
1: Buonasera, Atlante.
6: Buonanotte.
2: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
6: Ciao, Ellen.
2: Non ti vedo da un
6: Ciao, Jimmy. Bello oh, non solito. Ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
1: Beh, il primo atto è
6: stato... salute, come stai,
2: bene, bella? Bene, tu, Jimmy?
6: Sei deliziosa stasera.
2: Ah, si vede, vero?
6: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
2: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
6: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
5: Grazie, signore, davvero.
6: Chi è questo orangutano?
1: Amico.
6: Un Tom Collins, prego.
2: Niente per me, grazie.
5: Passami whisky.
6: Allora, posso dirvelo?
2: Coraggio, di che si tratta?
6: Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui, è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
5: No.
2: No.
6: E subito, per il periodo delle nozze reali.
2: A Londra per le nozze?
5: Che onore.
2: Cara,
5: vuol dire che ci separiamo.
2: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
6: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
5: Da bere, figliuolo.
1: Con che mezzo andremo?
6: Un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
1: Quale?
6: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente paura.
5: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
2: Possibile, e sono tanto felice.
6: Ellen.
2: Oh, ciao, Dick.
6: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
2: No, niente.
5: Ellen, chi è questo tipo?
2: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
5: Che cosa fa qui lei?
6: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
5: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
6: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
5: Questo è un insulto.
6: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
5: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
2: Mi ero scordata di dire.
6: Non si faccia così.
2: Però
6: male, la mia ragazza.
2: Male.
6: Bisogna pensare ai bagagli.
2: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
5: Avrai tempo.
6: Gli altri attori principali mi seguiranno fra giorni.
2: A Londra com'è la moda?
1: Non lo so. Paga tu, per favore.
6: Sì, sì. Oh, quanto è qui?
1: Permetti?
2: Certo.
6: Tieni retto, eh.
2: Ho una faccenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
1: Sì, sorellina.
2: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
7: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
2: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
8: Posso accompagnarti a bordo?
2: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
8: No.
2: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
7: Ma certo. Addio, Ellen.
9: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
2: Anche nel mio, John. Bill!
5: Oh, Ellen, cara. Credevo di aver sbagliato ponte.
2: Ti resta poco tempo.
5: Davvero? E ho tante cose da dirti.
2: Cosa?
5: Beh, tu parti adesso e...
2: Certo, ma cosa vuoi dire?
5: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
6: Visitatori a terra.
2: Non devi andare adesso, addio.
5: Ma Ellen,
2: io... Sbrigati, me lo dirai per lettera.
5: Ah,
2: eh?
5: Sì, cara, sì.
2: A presto.
9: Visitatori a terra. Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
10: Oh, mi mancherai, John.
6: Ciao, Pico.
2: Ciao, Jimmy.
6: Sarai un successore. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in

0: Roberto.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Oh, e divertitevi,
4: Oddio, Ellen!
3: Oh, Ellen!
5: Ciao, ciao, tesoro, arrivederci, ciao. A presto!
3: Ciao,
5: ciao cara, arrivederci!
4: Ehi, chi sta salutando lei?
5: La mia ragazza, è quella là!
4: Quella ciao, è la tesoro. Mia!
5: Sì. La faccia finita, è la mia ragazza!
3: Ma cosa fate? Tu, state fermi!
6: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
3: Fermi ragazzi, smettete, l'ascoltate! Ma insomma,
2: povero Jimmy!
3: Smettetela! Basta! Separatevi!
7: Che magnifica giornata!
2: Sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
7: Già.
8: Buongiorno.
2: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
7: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
2: A che ora ci troviamo?
7: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
2: D'accordo, alle 2.
7: Sì, puntuale.
2: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale. Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen. Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo. E, B. Beh, forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito?
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani...
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso?
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese, no?
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord?
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero pastarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere. Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
2: È un vero lord.
3: Non ci tengo affatto.
0: Miss Bowen?
1: Sì?
0: Cablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
4: Scordiamoci di Bill, le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
5: Già, Monsieur Bouin, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
5: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
5: Grazie, Monsieur.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: laveremo, Che si fa ora?
1: Non perdere l'equilibrio.
0: No, certo.
1: Mi è spiacente.

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure. Stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy. Sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefona lei e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riverisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio.

0: John Brindley, lo conosce?
1: Solo di nome, nobiltà antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
0: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
2: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi. Un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a...

0: Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
1: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
0: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
1: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
1: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
1: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
3: Boh, si tira avanti.
0: Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
0: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
1: Oh, tutti i giorni.
0: Mi scusi, credevo che fosse lui.
1: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio, lei sa dove è il teatro, vero?
0: Sicuro.
2: A più tardi allora, salute.
0: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmont.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmont.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: E fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so io.
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutto all'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.

0: peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
1: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
0: Tenta almeno.
1: Sì, se vuoi.
0: Certo. Salve.
1: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
1: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
1: Cosa vuoi fare stasera?
0: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
1: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
1: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
1: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
1: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
1: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no?
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no?
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: E perché non si parlano più?
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi schegge con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerla.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willie Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni, poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
0: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
0: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio par, fuori di qui, io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori ho detto, fuori!
0: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
3: Perché mi dovete dei soldi voi, dov'è? Ecco, guardi qui, 2 sterline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
4: Alla coppia reale.
0: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
1: Tom, non è il caso.
0: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
3: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorato.
1: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
3: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
1: 3 sterline, papà.
3: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
0: Simpatica usanza.
1: 3 sterline, papà.
3: Va bene, tieni.

0: cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
1: Mancano 5 scellini.
0: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
1: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
0: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
2: Ciao, fratello.
3: Alla coppia reale, evviva!
2: Grazie.
1: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
2: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
1: Al Rayton. È il mio fidanzato.
2: Non ne sembra molto entusiasta.
1: Oh, sì, invece.
2: È un segreto?
1: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
2: A Chicago?
1: Abita là.
2: E lei abita qui?
1: Sì.
2: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
1: Quasi 2 anni.
2: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
1: Non ho mai pensato di non esserlo.
2: E ha spesso sue notizie?
1: Ma per solito ogni 8 giorni.
2: Oh.
1: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
2: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
1: Oh, sì.
2: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
1: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
2: Ah, e allora?
1: E appena avrai i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
2: Benone.
1: A lei non dispiace, vero?
2: Che cosa?
1: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
2: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
1: Già, ha ragione.
2: Buonanotte, Anna.
1: Buonanotte, Tom.
4: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
5: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
6: In forma, vecchio mio, in formissima.
5: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
6: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
5: No, tutto bene?
6: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
5: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
6: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente, come esce da teatro fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
5: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
6: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
5: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
6: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
5: Fafaville.
6: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
5: Intesi, e adesso sganciati.
6: Mi sgancio.
5: Mi ha capito.
7: Cos'è tutta questa confusione?
2: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
7: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
2: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
7: Telefonagli e chiediglielo.
2: Spiritosa.
7: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
2: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
7: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
2: Si è fatto solo qualche risata.
7: Qualche risata?
2: Null'altro.
7: Ah. Oh.
2: Avanti. Buongiorno.
7: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
2: Come va?
7: Bene.
2: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
7: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
2: Oh, magnifico, grazie. A che ora è la sfilata?
8: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
7: Benissimo, da quanto non ti vedo.
8: Lo so, 4 giorni.
7: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
8: Certo, cioè spero di sì.
7: Perché?
8: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
7: Oh, ma vedrai di liberartele. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
8: Mi disimpegnerò.
7: Sai che ti trovo benone?
8: Ah, grazie.
7: Ti penso sempre.
8: E io penso tanto a te.
7: Come?
8: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
7: Cioè?
8: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova. È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.

0: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
1: La sfilata?
2: Oh, è già finita.
0: Aspetta, li faccio tornare.
2: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
0: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
2: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
3: Ma svelta, svelta.
2: Oh, un minuto solo.
1: Cosa stai suonando?
0: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
1: E perché non la provate qui?
2: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
0: Va bene. Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
4: Le 4 del mattino.
0: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
2: E i nostri ultimi 2 numeri?
0: Inutile provarli, sei andata benone ieri sera.
2: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
0: Abbastanza. Anna, scusami.
5: Sì?
0: Non scordarti di domani sera.
5: La prima, e come potrei?
0: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
5: Oh, Tom, non posso.
0: Non puoi? E perché?
5: Al mi telefonerà.
0: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
5: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
2: Prendiamo l'autobus, Andrew.
5: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
0: Oh, non fa niente, non fa niente.
4: A che ora domani?
0: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due, sì signora.
2: Alle 11? Per fare cosa?
0: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
2: Ma se hai detto che andavano bene.
0: Beh, voglio assicurarmene.
2: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
0: Di che cosa stai parlando?
2: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
0: Ma dov'è la chiave?
2: L'avevi tu?
0: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
2: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
0: Ti manca solo il pulpito.
2: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
0: Io no, amore.
2: No, questo lo so.
0: Chi è?
2: È John. Non può venire alla prima.
0: Non può? Oh, che peccato.
2: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
0: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
2: È un debole e io detesto i deboli.
0: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
2: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
0: Non lo so.
2: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
0: Sì, hai ragione. Ma damigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
2: Ah, oh, ne sarei giuliva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
0: Saremo atomici.
2: Idrogeni.
0: Un trionfo. Speriamo. Ellen, non scordare che niente conta come il successo.
2: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: Oh, già, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti
1: aspetta. Aspetta.
0: Oh, certo.
1: Me l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Finisci la strilli, tanto perché ho detto che sei scema, e con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non ti hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe.
0: No.
1: Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: E non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non ho.

0: star lontano da te.
1: Sono chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen. Lui?
0: Sì.
2: Brindley.
0: Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata.

0: Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
1: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Helen, credo che siamo innamorati.
0: Sì, caro, lo so.
1: Che cosa faremo ora?
0: Non lo so.
1: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
0: Tu non sei felice?
1: Oh, lo sai bene.
0: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
1: Ma può accadere qualcosa.
0: Che cosa?
1: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
0: Qualcun altro?
1: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Here.
1: Să nu-i o gem, Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate. Ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale.

0: non mi ha chiamato.
1: Ah, sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo, ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che sia a casa? Ah, mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: stasera alle 7.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao Edgar.
2: Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno?
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per 2 mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per 2 mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: Oh, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
3: Brava. Grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar. Allora, Edgar, com'è andata?
0: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
0: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
0: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!
0: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
5: Al Rayton, cosa fai, cantante?
0: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
5: Se non fa del teatro, che vi interessa?
0: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
5: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
0: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
5: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
0: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
4: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
6: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
4: No.

0: che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
1: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
0: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
1: Sai cosa penso?
0: No, cara.
1: Che non veda l'ora di rivederti.
0: Credi proprio? Sono a posto?
1: Oh, sembri un figurino.
2: Tommy, gli dica di andare più adagio.
3: L'autista può andare più piano?
4: Ah, sì, signore.
2: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
3: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
2: Gli dica allora di rallentare.
3: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
2: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
3: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
0: Salve, James.
2: Buongiorno, Sara.
0: James, sei elegante e bello.
2: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
0: Con questo traffico oggi.
2: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
0: Vogliamo andare?
2: Permettimi.
3: James, no.
2: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
1: Credi si riconcilieranno?
3: Certo.
1: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
3: Così potrai sposarti e star tranquilla.
1: Sì.
5: Avanti.
6: Buonasera.
5: Edgar.
6: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Wright.
5: Oh, dunque.
6: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
5: Sposato?
6: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
3: Bene, bene, bene.
6: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
3: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
6: Oh, cielo, un bel guaio.
3: Già, vero?
6: Ma lei ne sembra soddisfatto.
3: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirgli.
6: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
3: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
6: Oh, grazie, Tommy. Sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
3: Si mantenga. Oh.
6: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
3: Cos'è domani?
6: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
3: Grazie.
7: Secondo atto, signor Bowen.
6: Pronto.

my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Ellen! Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Bene. Che fastidio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però, su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicci svegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua. Prendimi in giro.
2: Scusami, Elle.
1: Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma... E tu cosa faresti?
1: Beh, sposerei Anna e...
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tommy.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: siamo
1: mia,
0: andati
1: sei
0: sempre
1: tu?
0: D'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti? Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Le vieni a dire a me
0: responsabilità,
1: queste cose?
0: Obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom, è un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: Insisto.
1: E anch'io voglio sposarmi oggi stesso.
0: Oggi?
1: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
0: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci. Credevo foste fratelli.
1: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
2: Ma ci vuole almeno un mese.
0: Un mese? Non possiamo aspettare tanto, ci sistemi lei tutto.
1: Ma lei non mancherà certo il modo.
0: E lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
3: Non si può rifiutare, Edgar.
0: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra 2 ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
1: Ma dove, Edgar?
0: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
1: E ora che si fa?
0: Dobbiamo trovare Anna e John.
1: Fra questa folla?
0: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
1: Starà per uscire dall'abbazia per andare al ricevimento.
0: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
1: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
1: Buona fortuna, cara.
0: Permesso?

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi
0: sì,
2: bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona infatti, erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Romagna, la messa

Grazie.

ションのレース、ラスト

Oh Signore, ti preghiamo non perché non accadano i naufragi, ma affinché se accadono, tu voglia guidarli verso le coste della Cornovaglia, per il beneficio di noi poveri abitanti. Così dice una loro vecchia preghiera dei primi del XIX secolo. In quell'angolo della Cornovaglia, dimenticato dalla legge, prima che fosse istituita la Guardia Costiera Britannica, esistevano bande che, per avidità di bottino, provocavano deliberatamente i naufragi, attirando le navi verso il loro crudele destino sulle rocce della selvaggia costa della Cornovaglia.

0: distruggere la luce del faro!
1: No, Jack!

gigante misericordia!

0: i cavalli! Presto, slegateli svelti! Il mattino tutto alla taverna! Andiamo! Andiamo! Sicuro che nessuno è scappato?
1: Tutti morti svelti?
0: Sì, urlavano come capponi! Joss! Tutti morti stecchiti, idioti! Io vi strapperei gli occhi! Ci vuoi fare impiccare tutti?

Non mi piace, non mi piace affatto. Questa zona mi fa venire i brividi. La taverna della Giamaica. Brutto posto, peggio di una tana di lupi rabbiosi. Lo dicono tutti, non mi fermerei là neanche se mi pagassero la tariffa doppia.

0: È su questa strada la taverna della Giamaica.
1: Sì.
0: Quanto dista ancora la taverna della Giamaica?
2: Avanti! Avanti! Avanti!
0: Ma che succede? I cavalli sono impazziti per caso.
3: La taverna della Giamaica.
0: Ma io devo scendere qui. Ehi, vetturino, perché non vi fermate? Io voglio scendere. Vetturino, fermatevi subito. Ma perché non vi fermate? Stupido, fermatevi, vi ho detto. Sordo per caso, ho gridato come un ossessa. Voi mi avete portato oltre la taverna, fate il giro e riportatemi indietro.
2: Fatevi accompagnare da Sir Pengallan, lui è un debole per le giovani donne. Ecco il vostro baule. Ah!

0: Propongo un brindisi a Sir Humphrey.
1: A Sir Humphrey.
2: Certo. A Pengallan.
3: Grazie. Gli avrei chiesto di bere la salute di Sua Maestà Giorgio IV, ma è inutile. In effetti sono anni che non ho più contatti con quel grassone e stupido.
4: Una volta vi ha nominato, mi sembra, Sir Humphrey.
3: Sì, quando Charlie Fox e Sheridan erano con lui al padiglione di Brighton. A quei tempi era ancora un gentiluomo, ora non è altro che un sacco pieno di inutile arroganza. No, George, grazie, mia cara.
1: La scorsa estate abbiamo fatto un giro dei laghi. Quale lago predilige, Mr. Humphrey?
3: Chadwick! Dimmi, quale lago prediligo di più?
5: Winderman, signore.
1: Winderman. Oh, certo, molto bello. Perché non fare un brindisi alla bellezza, Sir Humphrey?
3: Perché no? Chadwick, la mia statuina, ne ho bisogno per ispirarmi. Ed ecco la bellezza.
1: Ma questa non è viva.
3: È più viva di metà delle persone che sono qui, guardateli. Volete vedere la mia viva bellezza, Chadwick? Vai a chiedere.

0: Come sta Nancy e riferisci Nancy? Che la creatura dell'Exeter.
1: Vedete, Lady Weston, è per questo che Sir Humphrey non viene mai a Londra. Ha una fanciulla qui, il mostro.
2: Allora preferirei non fare la sua conoscenza.
1: No, sono cugino.
0: Sì, per Giove. Falla entrare, Pengallan. Eccola. La mia deliziosa Nancy. Mi ha fruttato 100 guinee ieri. Abbiamo partecipato alla caccia nelle campagne di Bodie, non è vero,
3: Sam?
0: Chadwick, cosa succede?
4: Qui c'è una donna, signore.
0: Beh, non discutere con le tue donne quando intrattengo gli ospiti.
3: Il vetturino mi ha lasciato a piedi. Dite al vostro padrone di prestarmi un cavallo.
0: Ribble, scommetto 20 guinee contro una
5: che è brutta. Accetto.

0: Vorreste onorarmi togliendovi il mantello per un momento?
1: Perché dovrei?
0: Ho fatto una scommessa e in quanto tale, se permette, vorrei controllare. Permettete? Avete una splendida figura, mia cara. Siete incantevole. Ribolt! Avete vinto! Ecco! Come la notte cammina vestita di bellezza, reami senza nuvole e cieli stellati, ciò che di più bello è nell'oscurità e nella luce eguaglia il suo aspetto. Della sua lucentezza.
1: Ah, grazie, signore. Ma non sono qui per cercare poesia, ma un cavallo.
0: Un cavallo? Essendo all'altezza della poesia di Byron, avrete il cavallo. Il mio nome è Sir Humphrey Pengallan. Sono lo squire di Pengallan e giudice di pace.
1: Lo so, sono Mary Ellen.
0: E dove vi recate?
1: Alla taverna della Giamaica.
0: In quella taverna? Non potete andare lì.
1: Perché no?
0: Sam, questa giovane signora vuole sapere perché non può andare alla taverna della Giamaica.
2: Non è un posto per voi, signora. Non è un posto per una giovane
0: signora. Vedete, anche Sam lo sa. È meglio restare qui.
1: No, è impossibile. Ho fatto tutto questo viaggio dall'Irlanda perché ormai lì non ho più nessuno.
0: E i vostri genitori?
1: Sto andando alla taverna perché mia zia Patience vive lì. Che splendido cavallo!
0: Già, voi sapete cavalcare?
1: Sì, certo. Cavalco sin da quando ero bambina.
0: Potete montarla fino alla taverna.
1: Grazie. Oh, ma ho il mio baule di fuori.
0: Oh, beh, prenderò il baule e vi condurrò io stesso dai vostri parenti. Sam, sella anche il baio. Charlie! Chadwick, questa è Miss Mary Ellen e sta andando alla taverna della Giamaica.
3: Io non capisco, è così che ha detto, signore.
0: Oh, tu non capisci mai niente, perciò perché sorprenderti adesso? Cerca di capire. Vedi, questa è una mia amica. A qualsiasi ora tornasse, che entri subito e fai in modo che abbia tutto ciò che desidera.
3: Sì, sarà un...
0: Dammi il soprabito pesante e la sciarpa. E una sciarpa per questa signora. Oh, chiedo venia. Chadwick, prenderò un brandy caldo al mio ritorno. E bada che mettano lo scaldaletto.
3: Molto bene, Sir Humphrey. Se volete attendere un momento, miss, vado a prendere la sciarpa per voi.
1: Non mi occorre, veramente.

0: Se posso essere d'aiuto, prego, chiedete. Ricordatevi che sono Pengallan e questa è la mia terra. Non lo dimenticate.
1: No, di certo.
0: Buonanotte, Miss Mary.
1: Buonanotte, Sir Humphrey.

0: Pierre. E tu che cosa?
1: Miss Patience Merlin vive qui.
0: Forse sì e forse no. Dipende da cosa vuoi.
1: Sono sua nipote dall'Irlanda. Se vi interessa, sono venuta a vivere con mia zia e mio zio.
0: Cosa? Chi te lo ha messo in testa? Chi te l'ha detto?
1: Questo non vi riguarda. Andate a chiamare il vostro padrone.
0: Non vuoi prima darmi un bacetto?
1: Voi ve ne pentirete. Quando mio zio verrà a saperlo, vi farò cacciare via da qui. Vi do la mia parola.
0: Oh, perché mi maltrattate, bella signora? A vostra zia non piacerebbe.
1: Toglietevi di torno, io...
0: Già, proprio così, bellezza. Sono l'adorato marito di tua zia, il tuo grande zio, Joss. Avanti.
2: Chi è?
0: Eccoci qua.
1: Zia Patience.
2: Mary, Mary, la mia dolce nipotina.
1: Mi riconosci allora?
2: Oh sì, mia cara, sì. Così simile a tua madre. Quando ho sentito la tua voce ho pensato che fosse lei. Poi, quando ti ho vista per un momento...
0: Ha detto che tu l'aspettavi e che rimane qui.
2: No, Joss, no.
1: Ma ti ho scritto, raccontandoti ogni cosa.
2: Non è arrivato niente. Hai scritto? Mary, sei in lutto.
1: Sì. Mamma è morta 3 settimane fa di ulcere.
0: Oh, beh, io berrò qualcosa.
2: Com'è successo?
1: Non stava bene, ma doveva alzarsi e andare a lavorare. Lo sai com'era la mamma.

0: Patience, non stare lì a ciarlare. Metti dentro il baule della ragazza.
1: Sì, sì, Joss.
2: Ma no, zia, lascia.
0: Ah, ferma, ferma. Tuo zio è molto premuroso. Non è il tipo da far rovinare le belle manine con i lavori faticosi. Sa stare al suo posto, lo zietto. Portalo dentro tu, mia cara.
2: Lo porto dentro io.
1: Lo posso fare io, Mary. Non è pesante, davvero. Non importa.
2: Dovresti vergognarti di te stesso, bestia.
1: Ti prego, Mary, no. Non
0: a
1: faccio
0: A noi
1: fatica.
0: Piacciono i complimenti fatti da una bella donna. Spostati. Ecco. Oh, Mary, siete un po' stanca questa sera, ma Dio vi benedica, non avremo certo il cuore di lasciarvi a stomaco vuoto. Prepara la tavola.
1: Ah, beh, sì, gli farò qualcosa da mangiare. Mary, vieni con me. Ci metterò solo un minuto, siediti, riposati.
2: Preparo io la tavola.
1: No, no, no. Sarai stanca dopo quel lungo viaggio.
2: Non sono stanca. Dove sono i piatti e la tovaglia?
1: Nel cassetto di centro. Non è niente. Qualche cliente ritardatario nel salottino, ma fra poco se ne andranno.
0: Fate silenzio. Contegno, ragazzi. Abbiamo un ospite in visita.
3: Harry ce l'ha detto.
4: È un bel bocconcino da quello che ho visto, molto carino.
5: Maledetti peccatori, femmine, vanità della carne. Vi perderete lungo il sentiero dell'eterna corruzione.
3: Salvazione ha ricominciato.
5: Puoi anche ridere, ma canterai una musica diversa quando arrostirai nel fuoco distruttore che tutti ci aspetta. Me incluso.
0: Dove stai andando, Harry?
4: A porgere i miei rispetti.
0: Non ha simpatia per quelli come te.
6: Cosa ne dici di me con i polsini nuovi, eh?
4: Te la vorresti tenere tutta per te, eh?
0: Non ci avevo mai pensato, ma chi può dirlo? Quella non si tocca, Harry.
4: D'accordo, Josh.
0: E oltretutto è la nipote irlandese di mia moglie.
4: Perché non l'hai detto prima?
0: Affari miei, sono affari miei.
6: Una volta conoscevo una che veniva dall'Irlanda. Parlava strano, come una straniera, però era a posto.
1: Non sono come ti aspettavi, vero?
2: Ero solo una bambina quando sei andata via, zia Patience. Mi ricordavo molto poco di te.
1: E com'ero allora?
2: Eri molto bella.
1: Davvero lo ero? Sì, suppongo di sì. Senza dubbio tua madre ti ha detto tutto di me. Penserai che sono stata punita per essere andata via di casa, per essere fuggita. Beh, ti sbagli. Joss è stato un buon marito con me.
5: È un lavoro duro e anche rischioso. È un lavoro per cui un giorno marciremo in catene. Tutti quanti in fila. E che cosa ne ricaviamo? Quasi niente. Puh, la nostra parte non basta neppure per tenere insieme il corpo con l'anima. E nell'ultimo naufragio abbiamo lavorato in perdita, ecco quello che
0: vi dico. E chi altri lo dice?
5: Lo dice anche Sidney.
0: Così avete chiacchierato,
6: non è vero,
0: avete fatto un po' di conti. Avete fatto delle somme per quei poveri ragazzi che non sanno leggere né contare. Ma senza la lista della merce io avevo stabilito dei prezzi.
7: Aspetta un momento, Joss. L'avevo detto che l'ultimo bottino non avrebbe fruttato quasi niente.
0: Che vuoi dire?
7: E che ci sentiamo trascurati. Forse non hai preteso il giusto prezzo per la merce. Magari c'è una perdita da qualche parte.
0: E tu invece che ne dici, Harry? O è uno sforzo troppo gravoso per il tuo cervello? Allora, anche tu sei d'accordo con quelli che non ho preteso il giusto prezzo per la merce che ci siamo guadagnati onestamente? Voglio una risposta.
4: Non so cosa dire, Joss.
0: Io invece sì. Supponiamo che ci sia una perdita. E supponiamo che ci sia prima che la merce arrivi alla taverna. Mi segui? Qualche ragazzo distratto potrebbe dimenticarsi di un pezzo o due. Diciamo così, nel tragitto alla taverna. Ci hai mai pensato? È tanto che sei con me, Harry?
4: All'incirca 5 anni, Joss.
0: Salvazione?
5: Siamo 2 anime perse da... ecco, 2 anni e 7 mesi.
0: Sidney?
8: Quasi 2 anni e mezzo, Mr. Merlin.
0: Dandy?
6: Vediamo, stavo con una ragazza di Port Providence, se non mi sbaglio. Ecco qui, Annie. Sono 4 anni, Joss.
0: E tu? Te lo dirò io, allora. Mr. Tern è con noi da lunghissimo tempo, 2 mesi. 8 settimane, 56 giorni. Come va in aritmetica, eh? Che cosa mi dite, Mr. Tern?
1: Joss.
0: Parisci!
1: Joss, ti prego.
0: Che cosa vuoi?
1: Joss, me l'ha appena detto. È venuta qui con Sir Pengalan. Lui ha chiesto di noi e perché Mary veniva qui. E pensando che è un magistrato, mi sono detta: Joss, non credi che abbia scoperto tutto?
0: Che storia è questa con Sir Humphrey? Come lo conosci?
2: L'ho conosciuto per caso. La carrozza mi ha lasciato vicino alla sua casa e così gli ho chiesto aiuto. Sir Humphrey è stato molto gentile e molto cortese. Lui sa come comportarsi con le signore. E poi mi ha accompagnato qui con un cavallo che gli ha fatto vincere 100 guinee alla battuta di caccia della contea.

0: Il bottino era scarso, eccellenza. Signore, il mare era in burrasca, un vero uragano, e la nave si è spezzata in due.
1: Vuoi prendere le forbici, Merlin?
0: Sì, signore. Ecco.
1: Come mai questo sangue? Dove credi di essere? In un mattatoio? Taglialo!
0: Scusate, eccellenza, dirò ai ragazzi di stare più attenti.
1: In fondo, per che cosa vide quella spregevole feccia per accoppiarsi e morire? Guarda questo drappo squisito. Non merita forse la vita di qualche marinaio corrotto dal rum che si ubriaca fino a scoppiare? È una lavorazione perfetta. È la perfezione che conta. Eliminerei qualsiasi canaglia da Bristol a Botany Bay per risparmiare ad una bella donna un'emicrania. Purtroppo tu non intendi quello che dico, perché non sei né un filosofo né un gentiluomo.
0: No,
1: ma ne sei certo? Sono tutti morti.
0: Certo, signore. E poi mi dispiace per Mary, signore. Non sapevo sarebbe venuta. Resterà per poco. La manderò via domani mattina.
1: Accendi il fuoco, per favore. Dammi da bere.
0: Sì, signore. Ma mi dispiace, signore, di non aver messo la luce alla finestra.
1: Neanche un folle uscirebbe in una notte così.
0: È stato un po' rischioso venire qui stanotte prima che mandassi via quelli di sotto.
1: Qualunque cosa è un rischio. Quella ragazza, Mary, mi chiedo, sarai alla sua altezza?
0: Oh, ci penso io, signore. Me la lavorerò così come mi lavoro mia moglie. Prendete tutto adesso, signore.
1: C'era somiglianza con tua moglie?
0: Beh, adesso forse no, ma quando l'ho sposata era una bella donna. Sapete, io mi ricordo...
1: Non è molto, Merlin. Non è abbastanza.
0: No, signore, è vero, non è abbastanza. La prossima volta faremo meglio, Sir Humphrey, e troveremo di più. Gli uomini stanno diventando impazienti. Oh, io posso ancora tenerli, ma hanno aumentato le pretese. Adesso vogliono di più.
1: Per cosa? Per rovinarsi il fegato con quel rum violaceo che gli vendi tu, Merlin? Io voglio di più. Il denaro è privilegio dei nobili che sanno usarlo. Hai capito bene? Io voglio dire...
0: Sì, signore. C'è qualcos'altro questa settimana, Sir Humphrey?
1: Forse domani. Sto pensando alla nipote di tua moglie, Mary. È un peccato mandarla via senza che abbia visto il paese. Non ho niente in contrario che si fermi, a condizione però che rimanga fuori dai piedi.
0: Bene. Andate in camera vostra, tutte e due. Patience, portala di sopra.
2: Cerca di dormire, cara. Devi essere stanca. Buonanotte.
3: Lasciatemi, maledette carogne!
4: Avevi ragione, Joss. Guarda, saranno 15 sterline in oro.
0: Che vi avevo detto? 15 sterline in oro, Mr. Turn. Sono un mucchio di soldi.
5: Fatemi bere. Tenetevi tutto, ma lasciatemi andare.
0: Tom, vedi se riesci a convincere il gentiluomo. A quanto pare sono un buon indovino, Mr. Turner. Dove li hai presi?
5: Li ho risparmiati.
0: Vuoi dire che hai venduto della merce di nascosto? Mi vergogno di te, Mr. Turner. È deplorevole. Togliere il pane di bocca ai propri compagni è disgustoso. Ecco la vostra perdita.
5: No, non è vero. Vi sta ingannando tutti quanti. Chiedetegli dove va a finire tutta la merce. Chi c'è dietro di te, Josh, che si prende tutto, Josh? Diglielo!
6: Hai fatto bene, Josh. Schifoso.
7: Piangerà all'inferno.
8: A bordo l'avremmo subito impiccato.
4: Non ti preoccupare. Anche se non siamo a bordo, lo impiccheremo lo stesso. Altezza... Dunque, circa 3 metri dal pavimento. Vai.
0: Aspettate, vado a vedere se le donne stanno tranquille. Non voglio sentire urla.
4: Sbrigati!
0: È quello nuovo, Turn. Addosso aveva quest'oro.
1: Cosa sapete di lui?
0: È venuto da St. Ives tempo fa, me l'ha mandato un amico.
1: Non si può semplicemente cacciarlo via?
0: No, certo, potrebbe parlare. Vorrebbero impiccarlo.
1: Davvero? Mi compiaccio di questa efficienza, bravi. Una pistola? Oh, no, no, troppo rumore. Ovviamente non vorresti allarmare la nipote di tua moglie. Suppongo che un modo valga l'altro.
4: Ah, bene.
1: Merlin, astieniti dal partecipare, ho bisogno ancora di te.
0: Harry!
3: Sì?
0: Procedere! Scendo fra un attimo.
3: Sì, capo.
4: Portatelo di qua. State tutti indietro. E niente confusione qui.
7: Comportatevi bene. Se vuoi un'impiccagione pubblica, James, non dovrai aspettare molto. Avrai un'ottima veduta dalla posizione migliore. Assisterai da dentro la corda.
4: No! Tu ancora no.
3: Dov'è Joss? Ha detto di cominciare. Facciamolo fuori prima che rinvenga.
8: Anche se le fiamme dell'inferno lo reclamano, io non voglio entrarci. È privo di sensi.
4: Forza, portatelo qui.
9: È solo per essere gentili, lui non ne sa niente.
8: È male proprio per questo, Thomas.
9: Però a lui conviene, passa dal sonno alla morte.
8: E tu la chiami gentilezza? Spedire un uomo incosciente all'altro mondo è male. E poi porta disgrazia. Bisogna svegliarlo, dargli la possibilità di pentirsi e poi impiccarlo.
9: Sì, confesso che non piace neanche a me, era un compagno.
8: Ah, andiamo.

0: Siamo, è pesante.
1: Tu che ne dici, Henry?
2: Dico di chiudere quelle vostre boccacce tutti e due. Ah, sei sempre il solito, Dandy. Cerchi di arraffare sempre per primo. Le sue fibbie ce le giochiamo dopo. Prima sistemiamo lui. Portate un lume. Pronti, tutti insieme. Tirate! Le fibbie!
3: Le avevo viste io per primo!
4: Fai vedere come lo strozzi, Dandy.
0: Chiudi la bocca, vuoi che Joss se la prenda con lui?

0: Dovete uscire di qui. Adesso torneranno. Dovete provare. Svelto, svelto.
1: Non restate qui. Dovete allontanarvi.
0: Non posso lasciare mia zia. Vi prego, sbrigatevi.

Potete andare. Addio.

0: Oh, eccoti qua, mia cara. Sei andata a dare la buonanotte a Patience? Sai, ci ho pensato un po' su. È una dolce, bella ragazza, mi sono detto, con molto carattere. Sarebbe un peccato mandarla via senza che abbia visto un po' il paese. Può restare qui, mi sono detto, sempre che sia propensa a restare, naturalmente.
1: Joss! Joss! Vieni di sotto!

0: Se n'è andato, Joss.
1: Chi se n'è andato?
0: Certo, e di sicuro lo avrà aiutato una spia.
1: Oh, come parli, idiota? Che cosa vuoi dire?
0: È vivo, Joss, ed è scappato.
2: Mary, sei stata tu. Sei in pericolo. Devi lasciare subito la taverna, devi andare via immediatamente.
0: Sta lassù.
1: Quella maledetta femmina, la ucciderò.
2: Per l'amor di Dio, va ora, prima che arrivi Joss.
1: Dov'è la ragazza? Dov'è? L'hai fatta scappare. Thomas, prendi questa lampada e guarda nelle stalle. Harry, dammi una mano. Controlleremo il recinto. Se non la trovate, vi torcerò il collo e vi stropperò le budella.
3: Non potete restare qui. Andiamo.
4: Dove?
3: Giù nella baia, da qualche parte. Lì saremmo al sicuro. Andiamo, venite.
5: Joss, nelle spalle non c'è!
1: Guarda nel cortile, idiota! Guardate dappertutto, maledetti. Dobbiamo trovarli a costo di cercare tutta la notte.
3: Ma qui non ci sono di sicuro.
0: Eccomi, capo.
1: Li hai visti? Se non li troviamo, ci impicchiamo di sicuro. Harry,
0: sì.
1: Tu e altri due giù alla costa. Thomas, prendi tuo fratello e tutti gli uomini che trovate al villaggio. E controlla la borghiera.
0: Ecco, che cosa fai, Joss?
1: Controllo la strada per Bosnia.
6: Chadwick!
7: È molto tardi, signore.
6: Era molto affascinante quella giovane.
7: Non gliel'ho detto prima, signore, ma il macellaio è stato qui mentre lei era a cena. Vorrebbe saldare i suoi conti.
6: Un'occupazione notevolmente spiacevole, Chadwick. Sventrare tristemente una carcassa dopo...
7: Suppongo che debbano vivere, signore.
6: Credi?
7: Ci sono circa 40 sterline da dare al macellaio, 35 al fornaio. Vede, signore, qui, macellaio...
6: Macellaio, fornaio, sei uno stupido!

0: Mi dispiace, ma Chadwick era a tuo dovere.
1: Come sempre, Sir Humphrey.
0: Colpa dei miei nervi, questo è imperdonabile. Pensare che loro regnino su di me. Vuoi dirmi, Chadwick, cos'è successo a mio nonno? Sì, voglio dire, lui è impazzito, vero? Non ho più bisogno di te, mio caro Chadwick. Puoi ritirarti.

0: Come osi venire qui da me? Non te l'ho già detto un milione di volte.
1: Sì, ma Tern è scappato. La ragazza l'ha liberato. Io non ne ho colpa, ero con voi, eccellenza.
0: Che ne è stato della fanciulla?
1: È scappata anche lei.
0: Oh, un esodo generale, a quanto pare. Avrete persuaso vostra moglie a restare, spero.
1: Gli uomini li stanno cercando, li troveremo.
0: È tutto qui? Hai qualcos'altro?
1: Mi dispiace, eccellenza, ma quell'uomo sa troppe cose. Se dovesse dare informazioni su di me e gli altri...
0: Stai perdendo la testa, Merlin. Anche se Tern sopravvivesse quel tanto da dare informazioni, le darebbe a me. Io sono la sola e unica giustizia di questi luoghi dimenticati, quindi dispensami da questa sorta di agitazione. Se la mente va via, il corpo muore, Merlin. E mi astengo dal ricordarti che in questa piccola organizzazione tu e i tuoi amici siete solo delle carcasse. Il cervello risiede qui.
1: Mi dispiace, io volevo solo avvertirti.
0: Lascia che mi preoccupi io. Se vuoi trovare altri grossi bottini sulla spiaggia, obbedisci agli ordini. E non tornare mai più qui. Vattene! Fuori!

0: Ehi, cosa? Tornate indietro! Ma che cosa credevate di
1: Lasciatemi.
0: Fare? Piccola pazza, non sapete neanche remare, è pericoloso!
1: Lasciatemi stare!
0: Non avrete paura di me? Ah, è così? Beh, ecco, le donne un momento gli salvate la vita, quello dopo le combattete. So di non essere molto piacevole, ma non mordo mica, sapete?
1: Credete che non sappia quanto mia zia si è spaventata o che cosa voi e tutti gli altri state facendo alla taverna?
0: Davvero, e cosa?
1: Ladri, briganti, assassini, per quanto io sappia non resterò qui!

0: Guarda!
1: Harry!
2: Che c'è?
1: Qui c'è una barca che va alla deriva.
3: È uscita dalla grotta.
2: Supponiamo che tuo fratello più piccolo ti chiedesse un favore. Mi seguiresti?
1: Sono pronto.
0: E io che faccio? La barca l'ho vista io.
2: No, tu torna indietro e di a Josh che tutto va a meraviglia. Vai, corri. Dandy, tu prendi una corda, svelto. Di qua.

0: Visto che cosa succede? Prima che faccia buio avremo addosso l'alta marea. E non possiamo andare via senza barca. Appena la marea ce lo consentirà, dovremo recuperarla. Mi chiedo come ho fatto a fidarmi di una donna. D'altra parte mi avete salvato la vita.
1: Spero che in futuro ne farete un uso migliore.
0: È piuttosto impossibile con un carattere come il mio.
1: Senza dubbio.
0: Contrabbandiere e assassino, avete detto?
1: Precisamente.
0: Dite che c'è speranza per me. Che cosa dovrei fare?
1: Quello che vi pare.
0: Beh, sono stato marinaio, potrei tornare in mare.
1: Non mi interessa affatto.
0: Beh, dovreste dimenticare che siete responsabile
1: io
0: di me.
1: Io non lo sono.
0: Oh sì, se non fosse per voi non sarei qui. Non potete negarlo. Perciò, vedete, devo rimettermi interamente nelle vostre mani.
1: Vi prego, tacete.
0: Oh, state allegra, la vita è...
2: Prendete il libricino, Mr. Tern. Credo ci sia il vostro futuro a pagina 13. Di fronte al varco della morte vi trovo tremante. Molto confortante.
3: Rende la discesa più piacevole, almeno.
4: Come va?
5: Fanno una bella coppia, mi si spezza il cuore a disturbarli. Arriviamo!
3: Volete far salire la signora o preferite voi per primo?
5: Prima le signore, lo dico sempre.
1: Come ci hanno trovati?
0: Forse la barca. Devono averla vista dall'alto.
3: Se per caso vi servisse un po' d'aiuto, Mr. Tern, il vostro amico Thomas sta scendendo ad offrirvi il braccio.
0: Sistemato. Nessun altro? A noi piace la compagnia.
3: Subito, l'avrai subito, non ti preoccupare.
0: Con piacere, Harry. Avanti, a chi tocca?
3: Buttiamo questa. Tieni, legala attorno a una roccia, svelto.
0: Sentito. C'è solo un modo per uscire. Sapete nuotare?
3: Solo per farvi un piacere, così non vi sentirete solo. Stiamo venendo giù tutti e tre.
1: Vi prego, non preoccupatevi.
0: Vi ho chiesto se sapete
1: io
0: nuotare.
1: Io dico che sarei solo d'impiccio. Sarà già abbastanza difficile per voi fuggire da solo. Me la caverò. Joss non oserà farmi del
0: allora,
1: male.
0: Ma sapete nuotare o no?
1: Un po'.
0: Toglietevi il vestito.
1: Cosa?
0: E le scarpe, svelta.
1: Ma non posso farlo.
0: Toglietemele.
1: Non posso.
0: D'accordo, allora lo farò.
1: No,
0: io.
1: Lo faccio io.
5: Sarò molto contento quando sarà finita. Siamo stati svegli tutta la notte.
6: È bello andare a dormire.
5: Ma quella ragazza è ricca. Dobbiamo per forza riportarla a Joss.
0: Guardate. Andiamo.
3: Eccoci, Mr. Tern.
0: Perfetto. Siete brava. Che strano, è la prima volta che vedo una donna nuotare.
1: Fa freddo!
0: Guardate, la barca! Vengono di qua! Svelta, quello scoglio! Nascondiamoci dietro! Ce la fate!

0: esiste e te stanno arrivando.
1: Non posso.
0: Non ce l'ho visto.
1: Non ce la faccio, non mi reggo.
0: Reggetevi a me.
2: Darlan.
3: Buongiorno, Darlan. Volete parlarmi del vostro debito di quest'anno? Dite.
4: Mi mancano 3 sterline, Squire.
0: Darlan, le avevo detto.
3: Silenzio, Davis. Darlan, non posso esercitare il mio mandato se tutti quanti non danno niente. Perché vi mancano 3 sterline?
4: Il mio ragazzo è a letto con una gamba che non vuole guarire.
3: Portatelo dal dottor McIntosh, porgete al dottore i miei saluti e fatelo visitare. Pagherete alla prossima volta.
4: Grazie, Squire.
3: La ricevuta, Davis.
0: Ma se
3: la ricevuta, Davis. Vi ricordo che i suoi progenitori coltivavano la terra dei Pengallan. I vostri erano solo tagliasiepi, il prossimo.
1: Dove andiamo? Da che parte?
0: Dobbiamo cercare riparo.
1: Aspettate, che ne dite di quello laggiù?
0: Lo Squire.
1: Volete dire Sir Humphrey?
0: Sì.
1: Lo conosco, sono stata lì ieri sera, sarà felice di aiutarci.
2: Beh. È l'uomo di cui vi ho parlato, Sir Humphrey Birkin, un pessimo radicale.
3: Birkin? Ebbene, Birkin.
5: Sono venuto a reclamare. Voglio i miei diritti.
3: I vostri diritti? Non ascolto questi discorsi.
5: Ho la legge dalla mia parte.
3: E sbagliate. Io sono la legge qui a Pengallan e non sono dalla vostra parte. Forse non lo sarò mai. Presto mi direte che valete quanto me.
5: Sono un uomo, come voi.
3: Farneticate, mio caro, e presto vi ritroverete sulla forca. Voi siete diverso e sarà sempre così. La natura vi è contro sin dall'inizio. È un destino ineluttabile, ma giusto. Io sono un gentiluomo.
5: Voi siete...
3: Fatelo buttare fuori, Davis. Ah, non dategli nemmeno 24 ore.
6: Se mi permettete, Squire Pengallan.
3: Per Giove, ma questo è Grand Trimatti.
6: Sì, vostro onore, è per il mio tetto. Ne ho già parlato a Mr. Davis molte volte, ma non se n'è mai preoccupato e ora entra acqua da tutti i lati.
3: Datele un nuovo tetto, Davis.
0: Mister Humphrey.
3: Ho detto un nuovo tetto. Lei è la fittavola più anziana. Finché ci sono io dovrà stare comoda. Non scordate che sono l'unico uomo con il grado di marchese che ha messo a repentaglio 10 anni di duro lavoro per togliere le terre dalle mani degli usurai. E finché io avrò un tetto l'avrà anche lei.
1: Ma grazie. È possibile che non mi riconosciate?
3: Che succede?
1: Mi prego, chiamate Sir Humphrey, per favore.
3: Oh, piccola cara, cosa mai è successo? Ma siete bagnata fino alle ossa? Chadwick, prendi delle coperte e chiudi la porta. Venite vicino al fuoco. Ditele di andare ora, Davis. Sarà per un'altra volta. Ma siete diventata viola dal freddo. Cos'è accaduto? Ditemi, dove siete stati?
1: Ho nuotato.
0: Per salvarci.
3: Ma chi è costui?
1: Questo è Jem Stern. Siamo scappati dalla caverna ieri notte. È un posto orribile. Io credo sia niente meno che un covo di contrabbandieri. La notte scorsa stavano per ucciderlo.
0: Voi mi avete salvato la vita, signora.
3: Oh, davvero straordinario.
1: Sir Humphrey, abbiamo bisogno di voi. Mia zia è ancora lì, se voi sapete...
3: Ah, sì, dopo, ma prima di tutto dobbiamo trovare qualcosa di asciutto o prenderete un raffreddore. Oh, Mrs. Lake, portate di sopra questa giovane fanciulla e trovatele qualcosa da indossare.
6: Sì, signore, e volete venire da questa parte?
1: Potrei parlarle un momento, per favore?
3: Ma certo.
1: Mi creda, la nostra situazione è drammatica, Sir Humphrey.
3: Davvero?
1: Davvero.
3: Beh, vedremo... Che cosa si può fare?
1: Grazie, siete molto gentili.
3: Oh, ma non ditelo neanche.

0: Vi prego di scusarmi, signore.
1: Chadwick, prepara un letto per quest'uomo di sopra.
0: Vi ringrazio.
2: Sì, sir.
1: Vi vedrò più tardi.
2: E così ho navigato a lungo per le rotte più pericolose.
1: Scampando ad incidenti per mare e salvandomi non per abilità, ma solo per fortuna da un naufragio mortale. Capitano, rimane qui.
2: Mi piacerebbe avere la miglior tavola della baita.
1: E allora perché non restare?
2: Devo raggiungere la mia nave a Falmouth questo pomeriggio. Quando voi avrete finito il vostro maialino, navigherò di fronte a casa vostra.
3: Sicuramente.
0: Sir Humphrey, dovrei dirvi una parola.
1: Ebbene?
0: Beh, in privato.
1: Non c'è nessun segreto che questi signori non possano udire. Una delle solite bande di contrabbandieri, forse?
3: Contrabbandieri? Avete idea di chi siano?
0: Sì, per la verità ho tutta una lista di nomi.
1: Vorrei gentilmente ricordarvi che sono il giudice di pace. Quindi...
0: Credo, Sir Humphrey, che questa lista susciterà il vostro interesse.
1: Whitehall, a chiunque possa interessare. La persona nominata in questo mandato, Jem Tern, essendo stata deliberatamente nominata, è accreditata come funzionario ufficiale della legge, il segretario di Stato per gli affari interni. Signori, dovrò occuparmi di questa faccenda in privato. Venite.
3: Per Diana, se non trovate qualcosa di buono, farò rapporto alla commissione.
4: Ho lasciato del pane e della birra nella stanza di finimenti per quella persona.
1: Davvero? Signore. Credo che dovremmo studiare meglio quella persona.
4: Oh, sir.
1: Trova degli abiti adeguati per Mr. Tern. La mia ospitalità è proverbiale, soprattutto con persone di rango così elevato.
4: Questo gentiluomo, sir.
1: Ranti, sbrigati, sbrigati.
4: Ma non pensavo, sir.
1: Mio caro signore, dovete perdonarmi perché non avevo la minima idea di chi foste. Un po' di brandy, vero? Nell'attesa di un pasto e di abiti.
0: Ve ne sono grato, sir.
1: Non c'è di che, avanti.
0: Sir Humphrey.

0: Io rivesto la carica di luogotenente nella Marina Reale di Sua Maestà. Ho ricevuto l'incarico dal Ministero dell'Interno. Purtroppo ho avuto difficoltà a nascondere la mia identità.
1: Senza dubbio, per un buon motivo, sebbene non abbia ancora la minima nozione di che cosa si tratti. Sapete, ho sempre ammirato l'esercito. Conoscevo bene Collewook, un buon amico, tutti buoni amici là, tutti trapassati.

0: tutti questi naufragi hanno un curioso elemento in comune.
1: Davvero? Bevete, credo che mi unirò a voi per il brandy. È stata una mattina carica di eventi. E che cos'hanno questi naufragi in comune?
0: Non c'è mai nessuno che sopravviva.
1: Caro Mr. Tern, se quello che mi dite è vero, è la cosa più orribile che abbia mai sentito. Sappiamo di naufragi.
0: I Lloyds, insieme al Ministero degli Interni, sono convinti che queste bande ricevano dettagliate informazioni sui movimenti e i carichi delle navi che passano.
2: Il capitano Murray vorrebbe salutarvi, signore.
1: Volete scusarmi?
3: Sto partendo, Sir Humphrey. È stato davvero un piacere immenso.
1: Arrivederci, capitano. Buon voyage.
3: Ritornerò, signore, ritornerò.
1: Vi penserò là fuori con quel ventaccio quando gusterò il mio delizioso maialino. Bene.
0: Molto saporito.
1: Ora, Mr. Tern, volete gentilmente continuare?
0: Il centro dei traffici è lì alla taverna. Il capobanda è Merlin. Il naufragio di ieri notte è stato provocato dai suoi uomini.
1: Anche voi eravate lì?
0: No, grazie a Dio, ero ancora in prova. Ho aiutato a portare via la merce dopo.
1: Avete fatto, naturalmente, rapporto ai vostri superiori?
0: No, non ancora. Sto cercando pesci più grossi di Merlin.
1: Non vi seguo. Avete detto che lui è il capobanda.
0: In effetti è il capobanda, ma di sicuro riceve ordini da fuori. Le sue informazioni provengono da fuori. Qualcuno pensa per lui da fuori.
1: Ma chi?
0: Non lo so. La stessa moglie di Merlin non lo sa. La banda non lo sa. Ma quello è l'uomo che dobbiamo trovare.

0: Sì, Joss ha chiamato gli uomini. Ci sarà un altro naufragio. Ma non sanno dove. Aspettano l'informazione dal vero capo. E per dare quell'informazione questa notte, lui dovrà andare alla taverna.
1: Ma prima arriveremo noi.
0: No, signore, non possiamo agire da soli. Se mi date un cavallo, avvertirei la guarnigione più vicina.
1: Ci vorrebbe troppo tempo. Non possiamo lasciarci sfuggire quel tipo tra le dita. Sentite, voi e io andremo subito alla taverna, mentre il mio stagliere avvertirà la guarnigione di Truro per voi. Prendete questo. Avete detto che la gentaglia di Merli non sarà lì che sul tardi. Noi due difenderemo il forte fino all'arrivo dei rinforzi.
0: Sarò con voi, signore.
1: Perfetto. Vi dirò, è tutto così eccitante. Entrate. Chadwick, o la borsa o la vita.
2: Gli abiti di Lord George, signore.
0: Chi è il comandante a Truro?
1: Capitano Boyle, irlandese, credo, e buon amico in caso di
0: bisogno. Gli scriverò un messaggio.
1: Oh, lo farò io. Indossate i vestiti di Lord George, se ci riuscite. Al capitano Boyle, comandante dell'esercito, milizia, della contea di Truro. Cosa devo scrivergli? Lei se ne intenderà di queste cose.
0: Chiediamo urgentemente il vostro aiuto.
1: Chiediamo urgentemente il vostro aiuto.

0: A cui è imperativo?
1: A cui è imperativo?
0: Prestare immediata attenzione.
1: Prestare immediata attenzione.
0: Ho con me un funzionario della legge, James Tern.
1: Funzionario della legge, James Tern.
0: Incaricato di indagare su un certo numero di naufragi provocati dai saccheggiatori di questa costa. Avete scritto?
2: Saccheggiatori di questa costa.
0: Egli riferisce che i saccheggiatori hanno un quartier generale alla taverna della Giamaica. Ed ha sufficienti prove per impiccare il proprietario e i suoi complici.
3: Tutti pronti?
0: Sì.
3: Figura miracolosa, farete vergognare Lord George. Ah, è bene darvi un cappello. Chadwick! Svelto, svelto, svelto! Dobbiamo andare via subito!

0: ricordatevi, Miss Ellen non deve sapere.
1: Oh, no, non deve saperlo, certo, poverina. Palesemente devota ai suoi cari parenti.
0: Non avevo scelta, Sir Humphrey. Non potevo dirle la verità.
1: Ah, Chadwick, dia Sam che lo voglio qui subito. Dove sta?
2: Nella cucina.
1: Sam! Oh, con questo vento avete bisogno di un mantello. Chadwick, vuoi prendere il mantello blu per Mr. Ter? No, quello con il collo di astracane. Portagli un cappello, il mio mantello e il mio cappello. Oh, eccoti qua, Sam.
0: Correte a Truro più veloce che potete. Consegnate questa al capitano Boyle.
1: Capito? Sì. E galoppa senza fermarti.
3: Molto bene, sì.
1: E vorresti essere così gentile da dire a Robin che voglio subito la mia carrozza?
3: Sì, signore.
1: Chadwick!
4: Sir Humphrey?
1: Ah, grazie molte. Puoi dire per favore a Mrs. Black di prendersi cura della fanciulla? Veda se può convincerla ad andare a dormire, sarebbe molto meglio. Grazie molte. E porgigli le scuse da parte mia. Di a Lord George che tornerò per cena questa sera.
4: Sì, signore.
1: Grazie molte. Robbins! Allora, dov'è la mia carrozza? Non è pronta?
5: La signora è uscita dal retro e l'ha presa.
1: Cosa?
5: Ha detto che voi l'avevate ordinata per lei.
0: È andata alla taverna.
1: I cavalli, fai in fretta, presto.
6: Devi venire con me finché sei in tempo.
7: Cos'è successo?
6: Quell'uomo che ho salvato, Jane Term, è un ufficiale.
7: No.
6: Sta venendo qui ora con Sir Humphrey. Hanno mandato a chiedere aiuto a Truro.
7: Oh mio Dio.
6: Svelta, devo cambiarmi d'abito. Raccogli le tue cose prima che arrivino.
7: Devo avvertire Joss.
6: No, non c'è tempo.
7: Io non me ne andrò senza Joss.
6: Ma sanno la verità. Oh, zia Patience, la so anch'io. Questa è la tua ultima possibilità per liberarti di lui, capisci?
7: No.
6: È un ladro, è un assassino.
7: Ma è mio marito. Oh, Mary, tu non puoi capire, tu non lo conosci.

0: Joe, sei venuta qui per avvertirci. Dobbiamo andare via.
1: Dov'è quella carogna? Dov'è Eterna?
0: Josh, stanno venendo per te. È un ufficiale della legge. Non possiamo continuare...

0: questa dalla me.
1: Non c'è bisogno che vi diciamo perché sono qui con questo ufficiale, Merlin. Ma forse voi lo immaginate, come magistrato proclama il diritto di perquisizione. Volete mostrarci la strada, Mr. Merlin?
0: Via libera, Sir Humphrey.
2: Così siete qui, siete stato veloce, Mr. Ter, ma ovviamente i funzionari hanno poco tempo da perdere.
0: Mi dispiace. Venite qui, Miss Merlin.
2: Ma lei non ha colpa di niente.
0: Spero vivamente di...
2: Perché non siete stato sincero con me? Non mi avete detto chi eravate.
0: Perché li avreste avvertiti come avete fatto.
2: E perché no? Lei è innocente. Non dovete avere paura che fugga o cerchi altro, ma niente al mondo la porterebbe via da Joss.
1: Se non vi sembra inopportuno, forse Mrs. Merlin potrebbe prepararci qualcosa. Brandy caldo per me, se volete essere così gentile.
0: Salite le scale, Joss.
2: Joss!
0: Avanti, salite!
1: Sono dolente per questo, credetemi. Ma cercate di non preoccuparvi, faremo del nostro meglio.
2: Zia Patience, tu hai saputo di Joss da sempre.
3: Io lo amo. Le persone non si possono cambiare e Joss non può cambiare. Io l'accetto così.
2: Potresti lasciarlo. Anche ora potresti lasciarlo.
3: Mary, vai a mettere il bollitore sul fuoco mentre io prendo il brandy.
0: È da qui che è entrato, attraverso queste scale di pietra. State aspettando visite, vero, Joss? Entra da una di queste porte, ne sono sicuro. Ho provato ad aprirla, ma è chiusa. Datemi la chiave. O me la date o butterò giù la porta.
1: Avanti, non siate sciocco. Dategli la chiave.
0: Avanti, entrate. Attenzione alla testa, Sir Humphrey. Sapete, queste porte sono alquanto basse.
1: Oh, la ringrazio.
0: Un bel posticino.
4: Mai usato.
1: Cosa avete detto?
4: Ho detto che non viene mai usato.
0: E allora perché il fuoco è acceso?
1: Giusto, perché è acceso. Forse perché quel furfante patisce il freddo. Sarà imprudente come voi, Merlin. Mi piace un bel fuoco.
0: Qui c'è qualcosa.
1: Una prova?
0: È dell'ultimo naufragio. Di sicuro il suo complice è stato qui l'altra notte. È sciocco aver lasciato questa prova, Joss.
1: Oh, sconsiderato.
0: Vedete, Sir Humphrey? Siamo sulla strada giusta. Un nascondiglio strano, non vi pare?
1: Un segnale?
0: Credo di sì. Vorreste aprire la porta?
1: Oh, certamente.
0: Grazie.
1: Di che?

0: Joss, chi viene qui?
1: Siete curioso? Ve lo dirò. Babbo Natale ogni anno.
0: So benissimo che non siete voi ad organizzare questi naufragi. Ditemi chi è. Chi è?
1: Oh, scopritelo voi, signor ufficiale della legge.
2: Ho lasciato la porta aperta per lui.
0: Bene.
2: Vogliamo intanto mettere il segnale?
3: Faccio io.
2: Notizie delle donne, volete controllare? Siete d'accordo?
0: Giusto, vado. Volete qualcosa?
2: Quando tornate portatemi del brandy caldo.
0: Bene.
3: Soffia ancora?
1: Forte come sempre, signore.
3: Questi sono gli ordini, Merlin.
1: Un altro naufragio, questa notte.
2: Il capitano Murray avrebbe voluto cenare con me. Non gradisce il cibo di bordo, capisci? Era particolarmente mortificato di partire da qui all'ora di cena. Il che vuol dire alla Penta Barret? Alle 9 o giù di lì?
1: Sì, signore. Che cosa trasportano?
2: Tra le altre cose, oro. Bisogna essere molto accorti. Ho particolarmente bisogno di denaro. Quando il vento si calmerà e la pace sarà scesa sul mare...
0: Cosa?
2: Mi prenderò una bella vacanza e ti consiglio la stessa cosa.
1: Perché? Cos'è successo?
2: Niente ancora. Ma le autorità hanno mandato Mr. Tern in Cornovaglia. Il che vuol dire che sospettano. Ritornerò quando la tempesta si sarà placata.
1: Allora, questo è l'ultimo?
2: L'ultimo di questa serie. Avrò il piacere di imbarcarmi sul Falmouth questa sera a Saint-Malo. Mi farò vivo io, perciò tieni pronti l'oro e le merci preziose. Sarò estremamente ghiotto di queste cose in Francia.
1: Che cosa ne sarà di Tern?
2: Quando saranno qui i tuoi uomini?
4: Se questo è quello che abbiamo guadagnato salvandovi la vita, io vorrei avervi...
0: Non siate ingiusta con me.

0: C'è qualcosa che non va?
1: Oh no, il nostro amico ha fatto uno dei suoi stupidi giochi.
0: Siamo pronti per lui. Ho rinchiuso le donne in camera, la porta è aperta e la luce alla
1: finestra. C'è tutto in effetti, tranne l'uomo.
0: Il vostro stalliere è partito per Truro. Un'ora e un quarto per andare e tornare.
1: Il che vuol dire che il capitano Boyle dovrebbe essere qui entro 10 minuti.
0: È la vostra ultima possibilità. Avete solo un modo per salvare la pelle dicendo il nome di quell'uomo.
1: Il che mi ricorda che ho portato questo mandato per tranquillizzare i timori del nostro amico. Ovviamente il suo nome verrà scritto più tardi quando lo sapremo.
0: Perché non lo scrivete voi, Joss? Avete corso tutti i rischi finora, voi, Henry e Salvazione e gli altri. E per che cosa? Che cosa avete ottenuto, briciole?
1: Ci avete pensato, Merlin?
0: Avete la possibilità di liberarvi di lui per sempre. Perché non lo fate, Joss? Credete che lui esiterebbe? No. Un uomo del genere salverebbe prima la propria pelle.
1: Voi credete?
0: Sacrificherebbe chiunque.
1: A quanto pare avete un'idea molto chiara di lui. Ditemi, che genere di uomo credete che sia?
0: Quello è un uomo che non solo concepisce deliberatamente i naufragi, ma anche il massacro a sangue freddo di chiunque sopravviva. Assolda la feccia della costa per il suo lavoro immondo, credendo che nelle sue mani non ci sia sangue, ma c'è. Che il cielo lo aiuti, c'è il sangue persino nell'anima di quell'uomo.
2: Siamo
0: io lo... Uomini! Badate a lui, gli dirò di circondare il posto e attendere finché daremo il segnale. Meglio che non si facciano vedere. State indietro! Sir Humphrey! Attento, la banda è qui!
3: C'è qualcuno con lui! Andate sul retro e prendetelo!
0: Sir Humphrey!
1: Siamo in ritardo di un minuto, sorvegliano il retro.
4: Beh, non c'è altra via d'uscita, come possiamo?
5: Sei lassù, Joss! Joss!
3: Lo squire, venga là.

0: Esatto, Henry. Il vostro rispettabile giudice di pace, portato qui dal vostro amico, Mr. Tern, che si è dimenticato di dirvi che è un ufficiale della legge.
1: Spia maledetta!
0: Peggio di una spia. I signori qui ci vorrebbero impiccare per il naufragio.
2: Impiccare? Adesso lo vediamo. Andiamo.
0: Aspettate. Dobbiamo stare attenti, Henry.
2: A che cosa?
0: Non voglio che il vostro amato giudice di pace venga trovato qui morto. Qualcuno potrebbe anche insospettirsi.
2: Non verrà.
0: Ma potrebbero cercarlo. Forse sapevano che stava venendo qui.
2: Dobbiamo finirlo.
0: Certo, Charles, che dobbiamo, ma bisogna pensarci bene. E ora non abbiamo il tempo per farlo. Vedi?
3: Vieni, vai.
0: Ci sarà un altro naufragio.
2: Questa notte?
0: Alle 9. Penseremo a loro quando torneremo.
4: Credete che io sia venuto qui per voi, idioti? Ve l'ho già detto che c'è qualcuno dietro Joss. E lui lo sa. Se aspettate ancora lo vedrete, verrà qui stanotte.
5: Chiudi quella boccaccia. Vuoi guadagnare tempo, eh? Ti piacerebbe vederci perdere il naufragio di questa notte? Beh, non ci sperare proprio, bello. Joss, hai finito di legare Sua Eccellenza?
6: Facciamoli stare comodi.
5: Mentre siamo via, dovremo pensare a un bel piccolo incidente per voi due. Cosa gradireste, Vostra Eccellenza? Una carrozza giù per la rupe? O forse preferireste essere portato via dalla corrente con il vostro amico in un punto molto confortevole della spiaggia?
6: Ah, è giusto che la morte non li separi mai.
7: Vi avverto, voi tutti, se metterete un solo dito su di noi, invece di indulgenza finirete impiccati e dondolando al vento sarete ricoperti di uno strato di catrame.
0: È ora di andare.
5: E chi rimane con loro? Non possiamo lasciarli qui da soli. Che cosa ne dite di salvazione? Potrà parlare a Mr. Tern dell'eternità?
6: Per lui, non per me.
0: Ci servono tutte le braccia giù alla spiaggia. Mia moglie li sorveglierà. Vado sopra a prendere le donne. Sono in camera da letto.
7: Sono dolente di vedervi, Willy Pentil. Vi avevo già avvertito un anno fa che stavate cadendo in pessime compagnie. Vedete, avevo ragione. Sono addolorato, ragazzo.
4: A quanto pare il vostro sogno si sta avverando. Potevate lasciarmi appeso a quella corda.
5: Che ci fa lei qui, Joss?
0: Era venuto ad avvertirci, Henry.
5: Questo mi sembra improbabile. Direi che lei ha cominciato tutto.
0: Ci penserò io a lei. Ho un bel lavoretto per te, mia cara. Prendi questa e sorveglia i due signori.
5: Ma non puoi lasciare l'incarico a una donna, Joss.
0: Ho già detto che mi servite tutti alla spiaggia. Sono ben legati, no? Inoltre sarà molto meglio un dito molto nervoso sul grilletto. Se fossi voi non mi muoverei, Vostra Eccellenza. Non vorrei rovinare il vostro vestito con una pallottola. Non aver paura, mia cara. Non avrai bisogno di usarla. Andiamo, diamoci da fare ora.
8: Zia Patience, non puoi permetterlo. Non puoi lasciarmi così.
0: Zitta tu. Verrai
4: con noi. Lasciala andare, Joss. Non potete portarla con voi, Joss.
0: Certo, Mr. Tern. La lascerò qui per farvi liberare per la seconda volta nel giro di 24 ore. Andiamo.
7: Merlin, risponderete direttamente a me della sua incolumità.
0: Sì, Vostra Eccellenza.
4: Mi chiedo dove diavolo sono finiti i rinforzi.
5: Oh, non ne ho idea.
4: Se arrivassero, potremmo impedire il naufragio.
7: Se non sappiamo neanche dove avrà luogo.
4: Vi dirò una cosa, signore. Quell'uomo è venuto qui prima di noi.
7: Cosa volete?
4: Altrimenti Joss come saprebbe del naufragio? Vi avverto, Mrs. Merlin, se il capitano Boyle vi trova così, niente vi salverà.
7: Ah, è veramente seccante. Ora Chadwick dovrà aspettare per la cena. Ora, Mrs. Merlin, mi chiedo se quella pistola è carica. Probabilmente sarete inesperti in queste cose e mi consente un'occhiata.
4: Signore, non funzionerà mai.
7: Molto bene, Mrs. Merlin. Controlliamo che sia carica a dovere. Temo che non siate a conoscenza dei fatti reali della situazione. Io conosco vostro marito meglio di voi. Credo che non avrebbe mai caricato la pistola, né mi avrebbe lasciato in difficoltà. Infatti, come pensavo. Ora, Mrs. Merlin, ho sempre ammirato la vostra grande devozione. La donna deve essere fedele all'uomo, anche se l'uomo è il nostro amico Joss, ammirevole. Ora, se questo ufficiale dovesse scappare, suo marito ne risponderebbe con la propria vita. Quindi capirete l'importanza del compito che vi sto affidando. Ecco qua. Sorvegliatelo attentamente. Se c'è la minima possibilità che si liberi, non esitate a sparargli. Mantenete la pressione sul grilletto, Mrs. Merlin, sul grilletto. Andrà tutto bene. Coraggio.
4: Vi siete dimenticato una cosa, Pengallani, il capitano Boyle. Dovete ancora fare i conti con l'esercito.
7: Oh, non c'è nessun capitano Boyle e di conseguenza non ci sarà nessun esercito.

0: Mrs. Merlin, dovete lasciarmi andare. Svelta!
1: Vi prego, non vi muovete.
2: Perché
3: decido io quello che bisogna fare?
2: Ma così non imparo mai!
3: Vattene, corri!
4: Vi piacerebbe se vi portassi un bel anello? Magari ancora con il dito dentro! Che ne dice, eh?
3: Vattene di qui, Harry! Tutti alla spiaggia!

0: Mrs. Merlin, dove avverrà il naufragio?
1: Non lo so.
0: Non potete permetterlo, lasciatemi libero. Altrimenti sarete responsabile per quelli che morranno. Voi amate vostro marito. E so anche che è mio dovere arrestarlo. Ma anche gli uomini di quella nave hanno delle mogli. Pensate a voi se lui fosse a bordo. Quella nave si sta dirigendo verso una tempesta. Da qualche parte della spiaggia il faro verrà spento. E poi la nave che trema e si schianta, gli uomini sbalzati fuori come mosche che si attaccano alle corde, che gridano alla vista dei frangenti e dopo il naufragio, i lupi. Ecco perché dovete lasciarmi e dirmi dove avverrà il naufragio.
1: Non posso, non posso, non so cosa dite. Non l'ho mai saputo.
0: Mrs. Merlin! Lasciatemi andare ora e io scoprirò dov'è. Sbrigatevi, non c'è molto tempo.
1: Non posso, vi dico. Che cosa accadrà a Joss?
0: Dovete fare una scelta. Le vite di quegli uomini o il futuro della vita di Joss. Dopotutto Joss è solo un uomo.
1: Sì, ma è mio marito.
0: Mrs. Merlin, se io vi prometto che...

0: Dov'è la sede militare più vicina?
1: Cutler!
0: Voglio la carrozza. Datemi le redini in nome della legge. Ecco il mandato.

Thank you.

Oh.

0: No! Lasciatemi! Lasciatemi!
1: Sempre quella femmina, è colpa sua! Accogliamola come se fosse una punizione divina!
2: Va bene, Joss, lasciala a noi. Vedrai, la tratteremo bene, questa bella signora.
0: Bestie!
3: Sono sicuro che sarai d'accordo.
1: Questo richiede il mio intervento. È qui che sono veramente lui stesso.
4: Lasciatela stare! Sale su quel carro, svelta!
1: Non puoi portarla via, Joss!
5: Ci ha tolto il miglior carico che abbiamo mai avuto!
1: Mettetela giù!
0: Tolto! Sì, vi ho tolto la possibilità di riempirvi le tasche uccidendo quei poveri diavoli che non avete mai visto! E sono contenta, non mi importa di voi, sono contenta!
4: Ti odio la bocca, piccola stupida!
1: Qui!
6: Chadwick, i miei affari mi tratterranno fuori forse per alcune settimane, credo sia tutto.
7: Mister Humphrey?
6: Cosa c'è, Sam?
7: Non sono riuscito a consegnare questo messaggio. Il reggimento è partito per Bodwin 3 settimane
6: Davvero?
7: Fa. E nessuno conosce alcun capitano Boyd. Vuol provare a Bodwin, signore?
6: Non credo, non ha più molta importanza. Credo sia tutto. Chadwick, il mio indirizzo in Francia non posso dartelo.
8: Signore?
6: Ebbene? Chadwick!
8: Perdonate la libertà. Non siete malato?
6: Io, Chadwick? Io non mi sono mai sentito meglio. Vieni qui. Il fatto è che sto tornando giovane. Vieni qui. Sono così ringiovanito che un'incantevole ragazza allieterà il mio viaggio in mare.
8: Sì, sir, non c'è nient'altro.
6: No, e non restare lì con quello sguardo. Sam?
7: Signore?
6: E prendetevi cura del baio e della giumenta, capito? E venite qui. Sorvegliate Chadwick. La sua mente è malata. Povero Chadwick. Andate pure!
8: Mister Chadwick, ormai è... Ho visto succedere tutto questo per anni, purtroppo.
0: Zia Patience! Zia Patience! Mary! Joss! Cos'è successo? Joss è ferito! Mary! Mary! Mary, cos'è successo?
9: Ho impedito il naufragio, zia. E gli uomini volevano prendermi, ma Joss mi ha salvato. Gli hanno sparato.

0: Jos.
1: Oh, Patience. Mia cara Patience.
0: Va tutto bene, Jos. Mi prenderò io cura di te.
1: Sei una brava ragazza, Patience. Perdonami.
2: Dov'è Jem? Zia Pesce non sarà...
0: No, l'ho liberato. È andato alla scogliera. Mary, mi ha promesso che avrebbe lasciato scappare Joss. Lo sai cosa vuol dire? Che possiamo andarcene da qui. Ci pensi, Joss e io. Devi aiutarmi, Mary. Dobbiamo affrettarci ora che possiamo. Mary, ricominceremo da capo. Pensaci. Poter vivere senza paura fra gente onesta che non ci conosce.
2: Sì, zia.
0: Sarà come i primi tempi a Bodmi. Joss era diverso allora. E forte. Presto starà meglio. Vero?
2: Ma certo.
0: Tra un minuto, quando avrà ripreso le forze, lo sposteremo. Non possiamo aspettare. Josh non deve essere qui quando lui tornerà.
2: Chi?
0: Ah, Mary, non te l'ho detto. Sapessi cosa ho scoperto stanotte. Ho saputo che Josh non è il capo. C'è qualcun altro, Mary. Qualcuno che organizzava i naufragi e aveva Josh in proprio potere. Stanotte ho saputo che è. Ascolta, Mary, e se...
1: Dove sei, Patience? Dammi da bere.
2: Sì, Joss, sì.

0: Un colpo di estrema precisione. Sono dolente, povera creatura, avete sofferto così tanto. Sono stato costretto a farlo, a quanto pare stava per dirvi di me. Non ho voluto. Volevo dirvelo io stesso. Avete impedito il naufragio. Peccato, ci contavo, siete una giovane coraggiosa, ma mi avete messo in una posizione difficile.
1: Assassino, lasciatemi!
0: Vi prego, non gridate o dovrò mettervi questo fazzoletto sulla bocca. Peccato, ma necessario. Ditemi se vi fa male. Oh, ovviamente non potete, che sciocco sono. Mettete giù le mani. Volete girarvi? Dovrò legarvi anche quelle. Questo per preservare i polsi. Sapete, voi siete... Purtroppo, mia cara, molto sola ora. Non avete nessun altro al mondo eccetto me. E quindi mi prenderò cura di voi. Infatti, noi due partiremo insieme. Che ne dite? Ora dobbiamo andare, Tern potrebbe tornare. È meglio che indossiate questo. È più saggio coprirsi quando soffia questo vento forte. Dico sempre alla gente che bisogna stare attenti, ma credono sempre di saperne di più. E voi non vorrete, povera bambina, che la gente vi veda così, eh? Sono contento che siate calma adesso. Andiamo, presto, la mia carrozza non è lontana. Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci. Andiamo.
2: Fermili. Sir Humphrey. E la ragazza è con
3: Ma
2: lui.
3: Ma Joss, che ne è di Joss?
2: Andiamo.
3: Anche Tern se n'è andato.
2: Joss! Joss!
4: Harry,
2: che
4: presto
2: c'è?
4: Vieni!
5: Morti, tutti e due. Non dovevi fargli questo, Harry.
2: Se vuoi saperlo, è tempo di andarsene. Che state guardando? Uscite! Sparpagliatevi, presto!
6: I soldati, via!
3: Presto di qua!
7: Dov'è quella ragazza?
2: È importante.
7: Andiamo, sbrigati, dov'è?
2: E io che cosa ci guadagno se ve lo dico? Sono sicuro che rimarrete deluso se ve lo dico. Se n'è andata e ha trovato un altro gentiluomo. L'ho appena vista svignarsela con sua eccellenza.
7: Maledetto! Dobbiamo trovarla. Capitano, datemi sei uomini.
8: Sergente, preparate sei uomini per accompagnare Mr. Tern e me.
3: Non mi piace. Non mi piace affatto. Quello specchio rotto, quello è stata la causa di tutto. Te l'avevo detto, 7 anni di sfortuna.
5: No, Dandy, per più di 7 anni, come la vedo io, è per l'eternità.
9: Cosa ci faranno? Che succederà?
3: La solita cosa, una pubblica esecuzione con le donne lì a guardare. Salteranno dalle sedie.
9: Sono pronto, sono pronto.
10: Sono un po' larghe.
11: Meglio legarle.
9: Non voglio la corda, voglio le catene. Fermi, voglio essere incatenato con gli altri. Ascoltatemi. Ho il diritto di andare con loro. Ho fatto quello che hanno fatto loro. Così mi impiccheranno. Anche a me. Non voglio morire. Non ancora. Sono troppo giovane. Ho solo 20 anni. Non lo permetterete, vero? Ho fatto quello che mi hanno ordinato di fare. Non ho mai ucciso nessuno. Non sono mai andato vicino ai naufraghi. Perciò non potete impiccarmi. Non dovete, non oserete farlo. Non voglio morire, vi prego.

Quella è la mia casa, vedete? Oltre la baia. Bengallan è lì da tanto tempo e forse non la rivedrò mai più. Naturalmente capirete che potremmo ritornare. Potremmo andare molto lontani, sapete? Seguiremo il sole, per esempio, alla bella Italia, alle isole della Grecia. Pensate forse che costerà molto denaro? Ecco, ne ho sufficienza, ricavato qua e là. Te ne vai leggero se non hai niente, ma la ricchezza è un peso più leggero. Dovevo possedere più denaro e una splendida proprietà come voi, mia dolce beltà.

0: Dov'è Sir Humphrey?
1: Sir Humphrey è partito per affari.
0: Dove?
2: Ma rispondete, buon uomo.
1: Sir Humphrey sta per imbarcarsi sul postale di Falmouth per Selmalou.
3: Dico, ma voi chi siete?
0: Chi siete voi?
3: Ma santo cielo, il mio vestito.
1: Questi signori stanno chiedendo di Sir Humphrey.
0: Sir Humphrey è il capo di una banda di saccheggiatori che abbiamo arrestato un'ora fa alla taverna della Giamaica.

0: Ho messo i vostri bagagli di sotto, signore.
1: Sarà Frippengal la cabina di lusso.
2: Siete l'incaricato?
1: Sì, signore.
2: Portate una bottiglia di brandy.
1: Molto bene, signore, da questa parte.
2: Cabina di lusso, il meglio che hanno. Adesso, mia adorata, vi metterete comoda. I saccheggi, mischiarmi con quei tagliagole, dopotutto non è il mio genere di affari. Ma a volte deve essere fatto. La metà dei miei amici vivono da poveri, ma io vivo come un principe. Ho fatto annegare centinaia di marinai per questo. Come un principe. Ma io farò di voi una principessa.

Immagino che vi dispiaccia di non sposare qualche zotico per dargli una dozzina di marmocchi piagnucolosi e con il muso sporco. Ma qualsiasi uomo dotato di sensibilità preferirebbe vedervi morta piuttosto. A Parigi avrete una donna che vi accudirà. Mi occuperò io stesso dei vostri nuovi vestiti. Sì, vi rivestirò, mia cara. Metteremo della seta su questa vostra pelle così liscia. Pallida seta verde, penso. Che ne dite? Smettetela di piangere! Smettetela!

0: piccolo sciocca! Voi siete radiosa!
1: Siete radiosa! Siete dura come la pietra! Non dovete essere radiosa! La gloria dell'Europa si è estinta!
2: Fermi! Tornate indietro! Circondate la banchina!
0: Tern! Ovviamente non potete andare da lui!
3: Tern!
0: Non avreste dovuto farlo, ragazzina ribelle! Cose del genere sono molto spiacevoli! Capitano Johnson!
4: Sono qui, Sir Humphrey Bengala! Arrendetevi, Sir Humphrey, e lasciate la ragazza!
0: Vi prego, restate lontani!
5: Feritelo, se è possibile!
4: Fate attenzione, non vi avvicinate troppo!
3: No, no, non sparate! Non può fare altro, non sa cosa sta facendo, è pazzo! Vi ripeto, è pazzo!
0: State lontano da me! Restate ferma. Vi prego, state ferma.
6: C'è una scappata!
3: Jem, non fategli del male, non è colpa sua, non so che cosa fa!
5: Scendete, signore, scendete, arrendetevi! Scendete! Scendete, Sir Humphrey! Andiamo, signore! Andiamo, Sir Humphrey, scendete!
7: Oh, santo cielo, cosa fa là sullo scudo?
5: Sir Humphrey, scendete e arrendetevi! Non vi sarà fatto alcun male! Ve lo prometto, scendete!
0: Sarò giù da voi prima che voi saliate da me, Mr. Tern! Se volete essere così gentili di lasciarmi un po' di spazio!
4: Svelte a salire e portate giù Sir Humphrey!
8: Sì, capitano!
0: Cosa state aspettando tutti? Lo spettacolo lo avrete! E dite ai vostri figli come finì la grande era! Fate largo a Pengallè!

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi te sparare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare, c'è da mangiare l'anzalata, da chi non mi sarà gettata, e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Già si era un'altra estate a sta maniera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Dicevano che le cozze non è vero.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: E mancano un bagno a mare per tempo fa. Che si chiacchiera proprio a nuvoli d'imbrighia. Colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: C'è vu trasite in da un ospedale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Lo sorga tra loro e l'orso suona ballè. E per dire dottore da fora sciopera. Dovere.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Cerchiamo da far sparire su colera.
0: Cia cia cia.
1: Ce n'ho per moi per dece gli anni ancora ci è. Colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi. Poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa Telethon, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare?
3: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare, ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
4: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paolinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustia un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti. E dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino, che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato

tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della Primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: I sindacati confederali attendono risposte in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva. Il governo nel vertice di martedì aveva chiesto 48 ore, ma un giorno è già passato, mentre nello stabilimento crescono le preoccupazioni degli operai dell'area a caldo e si attende per inizio settimana la decisione della Corte d'Appello sullo stop. Novità positive in arrivo per i 300 lavoratori dell'ex Taranto Terminal Container. Stanno ricevendo comunicazione dell'avvio dei corsi di riqualificazione professionale propedeutici ad un possibile reinserimento lavorativo. A Taranto i lavoratori dell'integrazione scolastica in sit-in per chiedere di cominciare a lavorare da subito a scuola. L'iniziativa promossa da Funzione Pubblica CGL Taranto e CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi, le novità dell'incontro in prefettura. Bentrovati a questa edizione del nostro TG della sera che apriamo parlando di ex Ilva, ore di attesa e preoccupazione per i lavoratori del siderurgico. Si attendono le decisioni del governo sul loro futuro, ma anche quelle della Corte d'Appello di Milano. Il servizio.
1: Il primo dei due giorni di tempo per rispondere ai sindacati confederali in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva è già passato. FIM, Fiume e Wilma nazionali lo avevano presentato il 4 agosto scorso al Ministero delle Imprese e più volte avevano detto di aspettare risposte dal vertice di martedì scorso a Palazzo Chigi. Quelle risposte però non sono arrivate. Il governo ha chiesto altre 48 ore, ma la sensazione è che anche stavolta non arriveranno certezze. Sono ore di attesa per i lavoratori dell'area a caldo di ex Ilva, ma anche per quelli dell'indotto che solo qualche giorno fa avevano tremato per la notizia dell'avvio dell'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 di loro. Una misura adottata da IGI che rappresenta buona parte dell'appalto, ma poi ritirata all'indomani del confronto delle associazioni datoriali a Roma.
2: All'interno dello stabilimento viviamo momenti di preoccupazione e ansia. Attendiamo l'incontro con il governo che dovrà prendersi la responsabilità di risolvere questa situazione, questa vertenza. Noi vogliamo che il governo intervenga e rigettiamo quelli che sono i licenziamenti e una cassa integrazione infinita. Noi chiediamo che il governo si prenda carico della nostra piattaforma che parla di transizione e di un reddito dignitoso per tutti i lavoratori.
1: Non si attende solo la ripresa del confronto, ma soprattutto la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo entro il 27 ottobre, a 3 mesi dal decreto con cui gli stessi giudici stabilivano la chiusura per la presenza di amianto e altre emissioni nocive. L'udienza di ieri sulla richiesta di sospensiva dei legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in AS, che gli impianti li gestisce, è durata circa 2 ore. La decisione si attende per i primi giorni della prossima settimana. Acciaierie d'Italia, come data ultima per evitare la fermata, aveva comunicato il 16 settembre. I giudici ne terranno conto soprattutto qualora dovessero decidere di accogliere le rimostranze degli 11 cittadini riuniti nell'associazione genitori tarantini che avevano sollevato la questione.
3: Una situazione surreale. Migliaia di lavoratori dell'area a caldo non sanno se dal mese prossimo potranno continuare a lavorare e questo è il momento in cui i lavoratori hanno oggi più che mai bisogno di certezze, di garanzie per il proprio futuro. Non si può più attendere e perdere tempo, nel rispetto di migliaia e migliaia di lavoratori. Il governo una volta per tutte deve prendere delle decisioni e dare delle risposte ai sindacati che da mesi hanno fatto proposte per trovare una soluzione a questa vertenza che sembra non avere fine.
1: Taranto terza in Italia per incidenza di infortuni mortali sul lavoro, è quanto emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 sui dati INAIL. Nei primi 7 mesi dell'anno nella provincia ionica si contano 7 vittime con un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati contro una media nazionale di 17,8, peggio di Taranto soltanto Vercelli e Cosenza. Preoccupante anche il quadro regionale, la Puglia è quinta in Italia con 20.

22,3 morti ogni milione di occupati ed è inserita nella cosiddetta zona rossa. Parliamo ora del porto di Taranto, perché ci sarebbero finalmente novità positive in arrivo per gli oltre 300 lavoratori ex TCT. Questa mattina Maria Laura Paletta ha intervistato per noi il segretario di Wiltrasporti.

0: Negli scorsi giorni è iniziato la convocazione dei lavoratori in ordine alfabetico per la selezione appunto dei profili di qualificazione e di formazione per l'indicazione degli enti che saranno appunto incaricati della formazione e presso cui fare la formazione. Il 7 c'è stata, sempre di settembre, c'è stata l'ultima determina dirigenziale della Regione Puglia che ha chiarito le procedure e quindi le modalità con le quali questa formazione verrà erogata. Quindi possiamo forse sperare che nel corso di ottobre i corsi debbano necessariamente prendere forma, anche perché sono propedeutici e indispensabili alla proroga dello strumento e sono l'ultima unica possibilità per questi lavoratori di essere ricollocati nel mondo del lavoro in maniera attiva e uscire da questo limbo ormai lunghissimo, insopportabile, che ha visto il porto di Taranto protagonista. Negativo, perché dobbiamo ricordare che negli ultimi almeno 3 anni non siamo riusciti a produrre neanche un posto di lavoro, in senso neanche 10 posti di lavoro da assegnare a questi lavoratori, e quindi la platea è sempre cristallizzata su un numero abbastanza elevato. Confidiamo, una volta partita l'azione di riqualificazione dei lavoratori, confidiamo di ottenere una proroga che consenta almeno di temporale, che consenta almeno di superare il periodo della riqualificazione dei lavoratori, e poi confidiamo che l'autorità portuale del territorio sia in grado nei prossimi mesi di produrre delle nuove attività di impresa, dei nuovi posti di lavoro per poter far tornare realmente questi lavoratori dopo tanta panchina, farli tornare finalmente in campo.
1: C'è una schiarita per il servizio di integrazione scolastica rivolto agli studenti con disabilità. Gli operatori ripartiranno insieme al personale docente e a tutti gli alunni. Il 17 settembre per le classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole superiori, mentre per le prime classi il servizio sarà attivato entro il 28 settembre. L'esito dell'incontro avuto oggi in prefettura dopo il sit-in che i lavoratori guidati dai sindacati CISL Funzione Pubblica Brindisi Taranto e CGIL Funzione Pubblica hanno svolto proprio fuori dalla prefettura nel corso della mattinata. Ma ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
2: Sono 270 i lavoratori che nelle scuole della provincia di Taranto affiancano gli studenti con disabilità a supporto degli insegnanti di sostegno. Sono OSS, educatori, assistenti alla comunicazione. Dopo il sit-in di questa mattina davanti alla prefettura arriva il primo risultato. Il servizio di integrazione scolastica partirà il 17 settembre, ma l'avvertenza non è chiusa. La protesta nasceva dalle tante criticità che riguardano il servizio e le condizioni di lavoro. Inizialmente la ripartenza era prevista per il 28 settembre, poi era stata divisa in due: il 21 settembre per gli operatori già in servizio e il 28 per i nuovi accessi. Dopo il sit-in, i sindacalisti di FPCGL, CISL e FP sono stati ricevuti dal capo di gabinetto della provincia, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Al termine dell'incontro è stato firmato un verbale. La platea storica degli utenti riprenderà il 17 settembre, mentre i nuovi accessi saranno avviati progressivamente dal 17 al 28 settembre, seguendo l'ordine della graduatoria. Nel confronto sono state affrontate anche le questioni organizzative.
3: Il capo di gabinetto, l'avvocato Mancarelli, è stato estremamente disponibile e molto attento alle istanze poste dalle organizzazioni sindacali. Sicuramente gli impegni li ha presi, li prenderà e li porterà avanti, però a noi non basta, noi abbiamo necessità di avere garanzie.
2: La provincia e le organizzazioni sindacali torneranno ad aggiornarsi il 14 settembre per fare il punto sugli approfondimenti effettuati e definire la data del successivo incontro.
4: Rappresenta sicuramente una discriminazione nella discriminazione, perché parliamo di una categoria di lavoratori, e questo lo diciamo a ogni piè sospinto, che soffre e vive innumerevoli criticità. Dalla sospensione estiva, che banalmente significa non percepire reddito e nessuna forma di sostegno al reddito, perché sono lavoratori che non e lavoratrici che non possono accedere neanche alla cosiddetta NASPI, perché con un contratto a tempo indeterminato in sospensione non se ne ha diritto. Vi è di più, c'è il discorso della carenza dell'utente. Quando l'utente manca, l'operatrice, l'operatore, gli viene riconosciuto alla prima ora e poi deve tornarsene banalmente a casa. Un qualcosa di mortificante, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista anche personale. Noi su questo avevamo già avviato un'interlocuzione per chiedere che l'operatore rimanesse a disposizione del plesso per, diciamo, andare a calmierare quella che è una criticità nota e conosciuta e che a nostro avviso è inaccettabile. Ad ogni buon conto, noi non ci fermiamo qui.
1: Andiamo avanti col nostro telegiornale.

0: giornale e parliamo di acqua irrigua 2022. Il giudice di pace di Taranto dà ragione a un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto e dichiara illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa, confermato il prezzo previsto dal contratto di servizio.
1: È illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa per l'acqua irrigua applicato dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, lo ha stabilito il giudice di pace di Taranto accogliendo il ricorso presentato da un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto. La sentenza stabilisce che per la stagione irrigua 2022 deve essere applicata la tariffa prevista dal contratto, 20 centesimi al metro cubo e non i 25 centesimi successivamente richiesti dal consorzio. Al centro della vicenda c'è un'azienda agricola del Tarantino che aveva utilizzato 9.298 metri cubi d'acqua. Dopo un acconto di 300 euro, il consorzio aveva chiesto un ulteriore pagamento di oltre 2.000 euro. Il giudice ha però escluso la maggiorazione di 5 centesimi al metro cubo, pari complessivamente a 464,90 euro, rideterminando in 1.559,60 euro la somma ancora dovuta dall'agricoltore. Al consorzio sono state inoltre addebitate le spese legali, liquidate in 389 euro, oltre agli accessori di legge. Al centro della decisione c'è il contratto di somministrazione dell'acqua, considerato dal giudice un rapporto di natura privatistica. Lo avevamo detto e ripetuto in più occasioni: non era possibile cambiare il costo dell'acqua della campagna irrigua 2022 quando le aziende avevano già firmato i contratti, programmato le colture e utilizzato il servizio, afferma Carmine Palma, direttore di Confagricoltura Taranto. Secondo Palma, chiedere un pagamento aggiuntivo a stagione ormai conclusa ha significato scaricare sulle imprese costi non programmati. Gli agricoltori hanno sottoscritto contratti facendo affidamento su una tariffa precisa, aggiunge. Non è accettabile che il rischio legato ai maggiori costi venga trasferito successivamente sulle imprese senza confronto con le organizzazioni agricole e senza che queste possano programmare i propri investimenti e le proprie produzioni. La sentenza riguarda il singolo caso portato davanti al giudice di pace di Taranto, ma si inserisce nel confronto ancora aperto sui conguagli irrigui relativi al 2022. Avevamo annunciato che decisioni di questo tipo sarebbero state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, dichiara Angelo De Filippis, presidente di Confagricoltura Taranto. La richiesta è dunque quella di avere regole trasparenti, confronto preventivo e costi certi, perché, conclude De Filippis, le aziende non possono subire decisioni retroattive.
0: Ci sono novità per la mobilità all'interno della città. Arriva un finanziamento sulla mobilità sostenibile di oltre 12 milioni di euro. Maria Laura Paletta.
2: 12 milioni e mezzo di euro per rendere più semplice, sicuro e sostenibile muoversi in città, intervenendo sul trasporto pubblico, le piste ciclabili, i collegamenti tra autobus e altri mezzi e la sicurezza di pedoni e studenti. E questo è l'obiettivo del piano di interventi sulla mobilità sostenibile dell'amministrazione Bitetti, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana. Il finanziamento permetterà di coprire interamente gli interventi previsti dal progetto, articolato in quattro direttrici principali, e punta in sostanza a offrire ai cittadini più alternative all'automobile privata. Una parte importante del progetto riguarda BRT, il sistema di trasporto pubblico pensato per consentire spostamenti più rapidi ed efficienti attraverso la città. Gli interventi prevedono il potenziamento dei nodi intermodali collegati a BRT. In parole semplici si punta a creare punti nei quali in cui chi arriva con un mezzo possa facilmente proseguire il proprio viaggio utilizzandone un altro. Un ruolo centrale sarà svolto dall'area di scambio Cimino, che dovrà essere profondamente riorganizzata. Il progetto prevede la sopraelevazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli e una maggiore integrazione con il trasporto extraurbano, ma anche piste ciclabili e servizi digitali dedicati ai viaggiatori. L'obiettivo è permettere, ad esempio, a chi arriva dalle zone periferiche o da fuori città di lasciare l'automobile nell'area di scambio e proseguire utilizzando il trasporto pubblico. Il secondo grande capitolo riguarda gli spostamenti in bicicletta. È prevista infatti la riqualificazione del tratto ciclabile di Viale Ionio, con l'obiettivo di eliminare le interruzioni e garantire una maggior continuità dei percorsi all'interno della città. Saranno inoltre realizzate delle velostazioni, strutture nelle quali lasciare la propria bicicletta in maniera più ordinata e sicura. Una parte delle risorse sarà utilizzata anche per aumentare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici. Il piano prevede infatti la creazione di nuove aree pedonali vicino a scuole, riducendo la presenza e velocità delle automobili nelle zone maggiormente frequentate da bambini, ragazzi e famiglie. Gli interventi non riguarderanno solo il centro cittadino. Nei quartieri più distanti dal borgo è infatti prevista la realizzazione di nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, accompagnati dall'introduzione di aree nelle quali la velocità dei veicoli sarà limitata. L'insieme di questi interventi, ha commentato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni climalteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile.
0: Adesso ce ne andiamo alla Bestat dei residenti. In particolare per quanto concerne il piazzale della Bestat, il piazzale centrale della Bestat, documentano condizioni di degrado e mancanza di decoro urbano. C'è stata per noi Maria Laura Paletta.
2: Pulire la città è necessario, mostrare senso civico è altrettanto doveroso. Ancora una volta siamo costretti a portare all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'opinione pubblica le condizioni di degrado e mancanza di decoro in cui versa uno dei punti strategici della città, Piazzale Bestat. Un'area recentemente riqualificata il cui stato attuale stride fortemente con l'aspirazione a rappresentare un polo culturale e di aggregazione sociale della città. La pavimentazione chiara è ormai quasi del tutto nascosta da larghe chiazze nere, le fioriere sono usate come cestini improvvisati per gettare mozziconi di sigaretta, lattine vuote o come urinatoio per cani e non solo. Una situazione che non sembra avere una sola causa. Soprattutto nelle ore serali e notturne il piazzale diventa spesso punto di ritrovo di gruppi di ragazzi e al mattino restano i segni del loro bivacco, ma le responsabilità sono molteplici. Dalle fioriere che mostrano già evidenti crepe da cui fuoriesce l'acqua usata per l'irrigazione, creando larghe chiazze di fanghiglia in cui sfrecciano bici e monopattini, alle gomme da masticare sciolte e incollate, fino alle bevande versate e lasciate asciugare sulla pavimentazione. Un degrado che non risparmia lo spazio antistante la biblioteca Clavio, i giochi per bambini, le panchine e i corridoi d'ingresso ad abitazioni e attività commerciali, generando comprensibile malcontento tra studenti, residenti, lavoratori e famiglie che frequentano abitualmente il piazzale. Una situazione che richiederebbe un'operazione di pulizia più approfondita di quella abituale, come ammettono gli stessi operatori di Chimambiente, impegnati costantemente nella normale attività di spazzamento, che però non è più sufficiente per eliminare lo sporco che nel tempo si è accumulato. Servirebbe infatti un trattamento approfondito e mirato delle superfici, su modello dell'intervento effettuato recentemente al Borgo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Perché la questione non riguarda solo il decoro, Piazzale Bestat è uno spazio pubblico attraversato e vissuto da persone di ogni età. Restituirgli condizioni dignitose richiede certamente interventi di pulizia e manutenzione più incisivi, ma anche maggiore rispetto da parte di chi lo frequenta.
0: Emergenza carenza sangue, questa mattina lo ha ribadito Michele Panessa, presidente di Fidas Taranto, a margine della giornata di raccolta organizzata con USB in Piazza della Vittoria, parlando di operazioni chirurgiche in alcune cliniche private del territorio che non è possibile fare proprio per la mancanza di sangue. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Mi hanno chiamato dalla Villa Verde e dove stanno rimandando gli interventi chirurgici, perché manca sangue. Quindi il nostro appello è sia ai nostri donatori come Fidas che anche agli altri di correre in ospedale, perché la situazione è quasi drammatica, stanno rimandando gli interventi.
1: Un appello che trova una risposta concreta nella giornata di raccolta organizzata oggi a Taranto da USB e Fidas. L'automoteca del Santissima Annunziata è stata in Piazza della Vittoria, dove dalle 7.30 alle 12 cittadini e lavoratori hanno potuto donare. Un'iniziativa che USB e Fidas portano avanti da anni e che punta a sostenere le scorte degli ospedali, soprattutto in un momento in cui la carenza di sangue può avere conseguenze dirette sull'attività sanitaria. La donazione infatti resta fondamentale per garantire interventi chirurgici, trasfusioni e cure ai pazienti che ne hanno bisogno.
4: Facciamo questa giornata per il sangue, che è importantissimo, in collaborazione con la Fidas Dosni, è la terza giornata nell'arco dell'anno 2026. Noi come USB siamo sempre al fianco dei cittadini, e perché è un gesto importante di amore, un successo abbastanza notevole oggi, all'incirca una quarantina di donazioni, fino a mezzogiorno cerchiamo di arrivare a una cinquantina, però la città sta rispondendo, i lavoratori.
0: Visita di commiato per il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di divisione Guido Mario Geremia, in procinto di trasferirsi al comando generale del corpo. Nel corso degli incontri con i reparti di Taranto e con i vertici della magistratura, il generale ha ringraziato il personale per l'impegno svolto e ribadito l'importanza del contratto.

0: contrasto all'evasione fiscale, alle frodi e alla criminalità economica, sottolineando anche la collaborazione tra Guardia di Finanza, autorità giudiziaria e Marina Militare. Oggi 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Dea per sempre rilancia il valore dell'ascolto con il sostegno di Telefono Amico Italia e un nuovo video del regista Geo Coretti che dice questo lo slogan: non sei sola, non sei solo. Ce ne parla Teresa Picchieri.
1: Ci sono silenzi che pesano e ci sono momenti in cui rompere quel silenzio può diventare il primo passo per tornare a chiedere aiuto. E questo è il senso della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che si celebra oggi 10 settembre e che quest'anno vede ancora una volta coinvolta l'associazione Dea per Sempre, nata nel ricordo di Anna Dea Mastronardi Fiore. L'associazione sceglie di trasformare una giornata di riflessione in un invito concreto all'ascolto, mettendo in campo due iniziative unite da un'unica idea: nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti al proprio dolore. La prima riguarda il sostegno a Telefono Amico Italia. Attraverso la campagna Una luce nella notte, Dea per sempre contribuirà alla raccolta fondi destinata a rafforzare il servizio di ascolto telefonico nelle ore notturne, quando la solitudine può diventare ancora più difficile da affrontare. La donazione dell'associazione servirà in particolare alla formazione di volontari disponibili durante la notte, con l'obiettivo di rendere progressivamente attivo il servizio 24 ore su 24. È proprio la notte, metaforicamente non solo, ad essere al centro della seconda iniziativa. Si intitola Non sei sola, non sei solo, lo spot realizzato gratuitamente dal regista materano Geo Coretti. Un racconto per immagini costruito attraverso il contrasto fra ombra e luce, una scelta semplice ma capace di evocare il senso di isolamento e fragilità che può accompagnare chi attraversa una fase di profonda sofferenza e allo stesso tempo dimostrare come quella stessa oscurità possa essere attraversata quando arriva qualcuno disposto ad ascoltare. La protagonista del messaggio è infatti una madre, quella di una ragazza che chiede di non essere abbandonata al proprio dolore, quella di un ragazzo che si confronta con il peso delle etichette, quella idealmente di una comunità chiamata a non voltarsi dall'altra parte. Il messaggio del video disponibile online su YouTube è rivolto a tutti, a chi attraversa una situazione di fragilità ma anche a chi gli sta accanto, perché prevenzione significa anche imparare a riconoscere i segnali, trovare il coraggio di fare domande, ascoltare e, quando necessario, aiutare una persona ad entrare in contatto con chi può offrirle un sostegno professionale. In una giornata dedicata alla prevenzione del suicidio, Dea per sempre sceglie così un'immagine precisa per raccontare il proprio impegno, una mano che si tende verso chi sta vivendo il buio prima che quel buio diventi silenzio.
0: Tutto pronto per la sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Atleti nazionali e internazionali si sfideranno nelle acque del Morrev Eco Green Resort per la competizione di nuoto in acque libere da domani e per 3 giorni. E noi nell'edizione delle 14 del nostro TG oggi abbiamo intervistato Dylan Convertino, che è il responsabile dei volontari del Mediterraneo Open Water. Vediamo. Quanti siete voi volontari? So che in tanti hanno chiesto, forse anche complice l'entusiasmo dei giochi del Mediterraneo appena conclusi, di poter svolgere questo ruolo.
2: Sì, esattamente, saremo una 30-35 volontari e purtroppo abbiamo dovuto dire a tante persone di no, perché le richieste sono arrivate in tantissime. E ovviamente anche spinti dall'onda dei giochi del Mediterraneo, che è stata fortissima, e siamo contenti di fare questo evento subito dopo questa enorme edizione, la più grande di sempre si dice, e proprio per creare questa legacy con il territorio e non con il singolo evento, ma con la città, con le sue bellezze, con le sue strutture, con i suoi giovani, con gente che viene apposta a Taranto per fare il volontario.
0: Che cosa fanno i volontari del Mediterraneo Open Water e che cosa fa il loro responsabile?
2: Allora, il grande compito ce l'hanno loro in realtà, perché saranno pienamente occupati durante tutti i giorni di gara e anche durante la cerimonia d'apertura che sarà domani. E saranno distribuiti per tutto quanto il Morrev, chi sarà all'ingresso, chi sarà all'info point, chi sarà nella zona del ristoro per gli atleti. E abbiamo diverse aree, ognuna di queste ha un suo referente e io in particolare sono il referente di un po' tutti loro e garantirò, per quanto mi è possibile, che loro vivano la migliore esperienza possibile, e questo è quello che ci siamo prefissati. I nostri volontari ci regalano il loro tempo, preziosissimo e noi gli dobbiamo garantire quantomeno che vivano l'esperienza migliore possibile e che scelgano anche l'anno prossimo di continuare a stare con noi.
0: Non è la prima edizione in cui tu sei volontario, in questo caso responsabile dei volontari, ma hai creduto in questo progetto del Mediterraneo Open Water dalla prima edizione?
2: Esatto. Ho iniziato come volontario e adesso sono passato dall'altro lato e sono nello staff da 4 anni e appunto il mio impegno continua. E anche con i giochi sono anche lì da 4 anni in Taranto 2026, sono stato se non il primo uno dei primissimi volontari già quando si sentiva semplicemente parlare di questa grande competizione sportiva che ci sarebbe stata a Taranto e ovviamente rinnovo questo mio impegno perché è quello che mi piace fare e spero che nella mia vita di avere questo come lavoro di impegno nel mio futuro.
0: Cosa resta del dietro le quinte delle grandi competizioni sportive come i giochi e in questo caso come il Mediterraneo Open Water?
2: Come possiamo vedere dai numeri che abbiamo avuto di iscritti, rimane sicuramente la legacy col territorio e la legacy con tutti quanti gli addetti ai lavori. Abbiamo uno studio enorme, io in questo momento mi trovo al Palazzo Troilo ed eravamo tantissimi a lavorare e tra l'altro non ci conosciamo neanche tutti tra di noi perché sarebbe impensabile, siamo tantissimi, però rimane oltre la bellissima esperienza, le strutture, rimangono dei rapporti umani che poi ci permettono di creare, di costruire il futuro e di abbracciarlo.
0: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto

0: Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
1: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
0: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto noi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Questo è Studio Centro.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto parte l'era Tiozzo, una chiamata a cui non potevo dire di no, dice il tecnico rossoblu. Guardiamo il servizio con tutti i dettagli. La SS Taranto riparte da Luca Tiozzo, una scelta arrivata al termine di una giornata frenetica tra candidature, contatti e improvvise accelerazioni, da Prosperi a Ginestra passando per Feola, prima della virata definitiva sul tecnico classe 1981, reduce dall'esperienza di Valmontone. Una chiamata inaspettata alla quale Tiozzo ha risposto senza esitazioni. Quando ti chiama il Taranto non si può dire che sì, ha dichiarato all'Edicola del Sud. Parole che raccontano l'entusiasmo di un allenatore consapevole del peso e del fascino della piazza rossoblu. Tutto si è deciso in appena 3 ore. Alle 13 la telefonata, alle 14 l'incontro con il presidente Ladisa, alle 15 la firma e alle 16 il primo allenamento. Una giornata che Tiozzo ha definito la più emozionante della sua vita dopo la nascita della figlia. Adesso però spazio al campo. L'ex allenatore di Fasano, Gravina e Matelica, con cui ha conquistato la Coppa Italia di Serie D, avrà il compito di scuotere la squadra e rilanciare le ambizioni di alta classifica. Parallelamente, il direttore sportivo Francesco Montervino dovrà rimodellare l'organico, ridurre la rosa dagli attuali 27 elementi a 23-24 giocatori e individuare nuovi innesti. Il Taranto cambia guida e prova a cambiare passo. Tiozzo è già al lavoro, la rincorsa rossoblu può cominciare. E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di una squadra molto molto interessante nell'ultimo periodo. Una doppietta contro la Palmese, una prestazione da protagonista. Giuseppe Visconti ha avuto un impatto immediato con la Virtus Francavilla, confermando le qualità mostrate nelle ultime stagioni in Serie D. Conosciamo meglio il nuovo centrocampista biancazzurro. Guardiamo il servizio. Una doppietta all'esordio in campionato per presentarsi al pubblico della nuova Red Arena. Giuseppe Visconti è stato il protagonista della vittoria per 3-1 conquistata dalla Virtus Francavilla contro la Palmese. Il centrocampista ha firmato il raddoppio al 35esimo del primo tempo con una potente conclusione dalla distanza. Nella ripresa ha completato la sua giornata entrando in area e realizzando la rete del momentaneo 3-0. Classe 2001, Visconti è cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria, Avellino e Cavese. Ha poi maturato esperienza in Serie D indossando, tra le altre, le maglie di Gragnano, Frattese, Angri, Afragolese e Gladiator. La definitiva maturazione è arrivata con il Francavilla Insigni, dove nell'ultima stagione ha realizzato 4 gol e fornito altrettanti assist. La Virtus ha scelto di puntare sulla sua capacità di abbinare dinamismo, inserimenti e conclusioni dalla distanza. Dopo i segnali positivi mostrati in Coppa Italia contro il Nardò, Visconti ha risposto subito presente anche in campionato, 2 gol e 3 punti. Il suo viaggio in biancazzurro non poteva cominciare meglio.
2: 2 reti nelle prime 2 partite ufficiali con la maglia del Martina. Nico Cruz ha subito lasciato il segno, confermando il fiuto del gol mostrato nell'ultima stagione al Trebisacce. Dalla formazione nelle isole Baleari all'esplosione in Calabria, conosciamo meglio il nuovo centravanti biancazzurro in questo servizio.
1: 2 partite ufficiali e 2 gol. L'avventura di Nico Cruz con la maglia del Martina è iniziata nel migliore dei modi sul piano personale, nonostante le sconfitte rimediate dai biancazzurri contro Gravina e Turris. Il centravanti spagnolo ha segnato dopo appena 11 minuti al debutto in Coppa Italia, portando momentaneamente in vantaggio il Martina contro il Gravina. Si è poi ripetuto all'esordio in campionato contro la Turris, realizzando la rete del 3-1 che ha dato il via alla rimonta biancazzurra. Il Martina è riuscito successivamente a raggiungere il 3-3, prima di subire nel recupero il gol del definitivo 4-3. Nato a Mallorca nel 2003, Cruz è un attaccante di grande struttura fisica, alto 1,91 m. Prima di arrivare in Italia ha giocato nelle categorie minori spagnole, con le maglie di Costanza, Manacor e Soler. La svolta della sua carriera è arrivata con il trasferimento al Trebisacce. Nell'ultima stagione in eccellenza calabrese ha realizzato 22 reti nella stagione regolare, trascinando la squadra al secondo posto e andando a segno anche nella finale playoff contro lo Stilo Monasterace. Numeri che hanno convinto il Martina a puntare su di lui per compiere il salto di qualità in Serie D. I risultati della squadra devono ancora arrivare, ma Cruz ha già lanciato un segnale importante, 2 partite e 2 gol. Adesso cerca la prima rete al Tursi e soprattutto quella capace di regalare punti al team di Giuseppe Laterza.
2: Ci spostiamo adesso sul futsal per parlare di un nuovo colpo in casa New Tarant, un colpo argentino, ufficiale l'arrivo di Tomás Bazán. Il laterale argentino arriva in rossoblu per mettere le sue qualità al servizio di un progetto ambizioso. Guardiamo il servizio.
3: La New Taranto piazza un importante colpo di mercato e porta il rosso-blu Tomás Bazán. Laterale argentino classe 2000, il nuovo acquisto arriva a Taranto con un curriculum già ricco di esperienze e successi. Bazán ha disputato 4 stagioni con il San Lorenzo, uno dei club più prestigiosi del futsal argentino, conquistando 2 coppe d'Argentina, 2 titoli di Liga e una Supercoppa. Successivamente ha indossato la maglia del 17 di agosto, prima di trasferirsi in Portogallo. Un innesto di qualità e personalità per la formazione rosso-blu, decisa a costruire una squadra competitiva e capace di puntare a obiettivi importanti. L'offerta di Taranto mi ha convinto perché ci sono buoni giocatori e un progetto ambizioso, ha dichiarato Bazán. Il laterale argentino ha già indicato la strada da seguire. Impegno, convinzione, sacrificio e soprattutto ambizione. La New Taranto accoglie così un giocatore giovane ma già vincente, pronto a mettere talento ed esperienza al servizio della squadra.
2: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui come sempre nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

0: Studio Cetto. E tu?
1: Sono 270 i lavoratori che nelle scuole della provincia di Taranto affiancano gli studenti con disabilità a supporto degli insegnanti di sostegno. Sono OSS, educatori, assistenti alla comunicazione. Dopo il sit-in di questa mattina davanti alla prefettura arriva il primo risultato. Il servizio di integrazione scolastica partirà il 17 settembre, ma l'avvertenza non è chiusa. La protesta nasceva dalle tante criticità che riguardano il servizio e le condizioni di lavoro. Inizialmente la ripartenza era prevista per il 28 settembre, poi era stata divisa in due. Il 21 settembre per gli operatori già in servizio e il 28 per i nuovi accessi. Dopo il sit-in, i sindacalisti di FPCGL, CISL e FP sono stati ricevuti dal capo di gabinetto della provincia, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Al termine dell'incontro è stato firmato un verbale. La platea storica degli utenti riprenderà il 17 settembre, mentre i nuovi accessi saranno avviati progressivamente dal 17 al 28 settembre, seguendo l'ordine della graduatoria. Nel confronto sono state affrontate anche le questioni organizzative.
2: Il capo di gabinetto, l'avvocato Mancarelli, è stato estremamente disponibile e molto attento alle istanze poste dalle organizzazioni sindacali. Sicuramente gli impegni li ha presi, li prenderà e li porterà avanti, però a noi non basta, noi abbiamo necessità di avere garanzie.
1: La provincia e le organizzazioni sindacali torneranno ad aggiornarsi il 14 settembre per fare il punto sugli approfondimenti effettuati e definire la data del successivo incontro.
3: Rappresenta sicuramente una discriminazione nella discriminazione, perché parliamo di una categoria di lavoratori, e questo lo diciamo a ogni piè sospinto, che soffre e vive innumerevoli criticità. Dalla sospensione estiva, che banalmente significa non percepire reddito e nessuna forma di sostegno al reddito, perché sono lavoratori e lavoratrici che non possono accedere neanche alla cosiddetta NASPI, perché con un contratto a tempo indeterminato in sospensione non se ne ha diritto. Vi è di più, c'è il discorso della carenza dell'utente. Quando l'utente manca, l'operatrice, l'operatore, gli viene riconosciuto alla prima ora e poi deve tornarsene banalmente a casa. Un qualcosa di mortificante, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista anche personale. Noi su questo avevamo già avviato un'interlocuzione per chiedere che l'operatore rimanesse a disposizione del plesso per, diciamo, andare a calmierare quella che è una criticità nota e conosciuta e che a nostro avviso è inaccettabile. Ad ogni buon conto noi non ci fermiamo qui.
1: Ci sono silenzi che pesano e ci sono momenti in cui rompere quel silenzio può diventare il primo passo per tornare a chiedere aiuto. E questo è il senso della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, che si celebra oggi 10 settembre e che quest'anno vede ancora una volta coinvolta l'associazione Dea per Sempre, nata nel ricordo di Anna Dea Mastronardi Fiore. L'associazione sceglie di trasformare una giornata di riflessione in un invito concreto all'ascolto, mettendo in campo due iniziative unite da un'unica idea: nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti al proprio dolore. La prima riguarda il sostegno a Telefono Amico Italia attraverso la campagna Una luce nella notte. Dea per Sempre contribuirà alla raccolta fondi destinata a rafforzare il servizio di ascolto telefonico nelle ore notturne, quando la solitudine può diventare ancora più difficile da affrontare. La donazione dell'associazione servirà in particolare alla formazione di volontari disponibili durante la notte, con l'obiettivo di rendere progressivamente attivo il servizio 24 ore su 24. È proprio la notte, metaforicamente non solo, ad essere al centro della seconda iniziativa. Si intitola Non sei sola, non sei solo, lo spot realizzato gratuitamente dal regista materano Geo Coretti. Un racconto per immagini costruito attraverso il contrasto fra ombre e luce, una scelta semplice ma capace di evocare il senso di isolamento e fragilità che può accompagnare chi attraversa una fase di profonda sofferenza e allo stesso tempo dimostrare come quella stessa oscurità possa essere attraversata quando arriva qualcuno disposto ad ascoltare. La protagonista del messaggio è infatti una madre, quella di una ragazza che chiede di non essere abbandonata al proprio dolore, quella di un ragazzo che si confronta con il peso delle etichette, quella idealmente di una comunità chiamata a non voltarsi dall'altra parte. Il messaggio del video disponibile online su YouTube è rivolto a tutti, a chi attraversa una situazione di fragilità ma anche a chi li sta accanto, perché prevenzione significa anche imparare a riconoscere i segnali, trovare il coraggio di fare domande, ascoltare e, quando necessario, aiutare una persona ad entrare in contatto con chi può offrirle un sostegno professionale. In una giornata dedicata alla prevenzione del suicidio, Dea per Sempre sceglie così un'immagine precisa per raccontare il proprio impegno, una mano che si tende verso chi sta vivendo il buio prima che quel buio diventi silenzio.
4: Ex TCT, quali sono le novità?
5: Beh, le novità sono che forse ci siamo. Il centro per l'impiego nelle scorse settimane, nei scorsi giorni ha iniziato la convocazione dei lavoratori in ordine alfabetico per la selezione appunto dei profili di qualificazione e di formazione per l'indicazione degli enti che saranno appunto incaricati della formazione e presso cui fare la formazione. Il 7 c'è stata, sempre di settembre, c'è stata l'ultima determina dirigenziale della Regione Puglia che ha chiarito le procedure e quindi le modalità con le quali questa formazione verrà erogata, quindi possiamo forse sperare che nel corso di ottobre i corsi debbano necessariamente prendere forma, anche perché sono propedeutici e indispensabili alla proroga dello strumento e sono l'ultima unica possibilità per questi lavoratori di essere ricollocati nel mondo del lavoro in maniera attiva e uscire da questo limbo ormai lunghissimo, insopportabile.

0: che ha visto il porto di Taranto protagonista negativo, perché dobbiamo ricordare che negli ultimi almeno 3 anni non siamo riusciti a produrre neanche un posto di lavoro, in senso neanche 10 posti di lavoro da assegnare a questi lavoratori, e quindi la platea è sempre cristallizzata su un numero abbastanza elevato. Confidiamo, una volta partita l'azione di riqualificazione dei lavoratori, confidiamo di ottenere una proroga che consenta almeno di temporale, che consenta almeno di superare il periodo della riqualificazione dei lavoratori, e poi confidiamo che l'autorità portuale del territorio sia in grado nei prossimi mesi di produrre delle nuove attività di impresa, dei nuovi posti di lavoro, per poter far tornare realmente questi lavoratori, dopo tanta panchina, farli tornare finalmente in campo.
1: Mi hanno chiamato dalla Villa Verde, e dove stanno rimandando gli interventi chirurgici perché manca sangue. Quindi il nostro appello è sia ai nostri donatori come Fidas che anche agli altri di correre in ospedale, perché la situazione è quasi drammatica. Stanno rimandando gli interventi.
2: Un appello che trova una risposta concreta nella giornata di raccolta organizzata oggi a Taranto da USB e Fidas. L'automoteca del Santissima Annunziata è stata in Piazza della Vittoria, dove dalle 7:30 alle 12 cittadini e lavoratori hanno potuto donare. Un'iniziativa che USB e Fidas portano avanti da anni e che punta a sostenere le scorte degli ospedali, soprattutto in un momento in cui la carenza di sangue può avere conseguenze dirette sull'attività sanitaria. La donazione, infatti, resta fondamentale per garantire interventi chirurgici, trasfusioni e cure ai pazienti che ne hanno bisogno.
3: Facciamo questa giornata per il sangue, che è importantissimo, in collaborazione con la Fidas Dosni. È la terza giornata nell'arco dell'anno 2026. Noi come USB siamo sempre al fianco dei cittadini, e perché è un gesto importante di amore, un successo abbastanza notevole. Oggi all'incirca una quarantina di donazioni, fino a mezzogiorno cerchiamo di arrivare a una cinquantina, però la città sta rispondendo, i lavoratori.
4: €12,5 milioni di euro per rendere più semplice, sicuro e sostenibile muoversi in città, intervenendo sul trasporto pubblico, le piste ciclabili, i collegamenti tra autobus e altri mezzi e la sicurezza di pedoni e studenti. E questo è l'obiettivo del piano di interventi sulla mobilità sostenibile dell'amministrazione Bitetti, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana. Il finanziamento permetterà di coprire interamente gli interventi previsti dal progetto, articolato in 4 direttrici principali, e punta in sostanza a offrire ai cittadini più alternative all'automobile privata. Una parte importante del progetto riguarda BRT, il sistema di trasporto pubblico pensato per consentire spostamenti più rapidi ed efficienti attraverso la città. Gli interventi prevedono il potenziamento dei nodi intermodali collegati a BRT. In parole semplici, si punta a creare punti nei quali in cui chi arriva con un mezzo possa facilmente proseguire il proprio viaggio utilizzandone un altro. Un ruolo centrale sarà svolto dall'area di scambio Cimino, che dovrà essere profondamente riorganizzata. Il progetto prevede la sopraelevazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli e una maggiore integrazione con il trasporto extraurbano, ma anche piste ciclabili e servizi digitali dedicati ai viaggiatori. L'obiettivo è permettere, ad esempio, a chi arriva dalle zone periferiche o da fuori città, di lasciare l'automobile nell'area di scambio e proseguire utilizzando il trasporto pubblico. Il secondo grande capitolo riguarda gli spostamenti in bicicletta. È prevista infatti la riqualificazione del tratto ciclabile di Viale Ionio, con l'obiettivo di eliminare le interruzioni e garantire una maggior continuità dei percorsi all'interno della città. Saranno inoltre realizzate delle velostazioni, strutture nelle quali lasciare la propria bicicletta in maniera più ordinata e sicura. Una parte delle risorse sarà utilizzata anche per aumentare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici. Il piano prevede infatti la creazione di nuove aree pedonali vicino a scuole, riducendo la presenza e velocità delle automobili nelle zone maggiormente frequentate da bambini, ragazzi e famiglie. Gli interventi non riguarderanno solo il centro cittadino. Nei quartieri più distanti dal borgo è infatti prevista la realizzazione di nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, accompagnati dall'introduzione di aree nelle quali la velocità dei veicoli sarà limitata. L'insieme di questi interventi, ha commentato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni climalteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile. Pulire la città è necessario, mostrare senso civico è altrettanto doveroso. Ancora una volta siamo costretti a portare all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'opinione pubblica le condizioni di degrado e mancanza di decoro in cui versa uno dei punti strategici della città, Piazzale Bestat. Un'area recentemente riqualificata il cui stato attuale stride fortemente con l'aspirazione a rappresentare un polo culturale e di aggregazione sociale della città. La pavimentazione chiara è ormai quasi del tutto nascosta da larghe chiazze nere, le fioriere sono usate come cestini improvvisati per gettare mozziconi di sigaretta, lattine vuote o come urinatoio per cani e non solo. Una situazione che non sembra avere una sola causa. Soprattutto nelle ore serali e notturne il piazzale diventa spesso punto di ritrovo di gruppi di ragazzi e al mattino restano i segni del loro bivacco, ma le responsabilità sono molteplici. Dalle fioriere che mostrano già evidenti crepe da cui fuoriesce l'acqua usata per l'irrigazione, creando larghe chiazze di fanghiglia in cui sfrecciano bici e monopattini, alle gomme da masticare sciolte e incollate, fino alle bevande versate e lasciate asciugare sulla pavimentazione. Un degrado che non risparmia lo spazio antistante la biblioteca Clavio, i giochi per bambini, le panchine e i corridoi d'ingresso ad abitazioni e attività commerciali, generando comprensibile malcontento tra studenti, residenti, lavoratori e famiglie che frequentano abitualmente il piazzale. Una situazione che richiederebbe un'operazione di pulizia più approfondita di quella abituale, come ammettono gli stessi operatori di Chimambiente, impegnati costantemente nella normale attività di spazzamento, che però non è più sufficiente per eliminare lo sporco che nel tempo si è accumulato. Servirebbe infatti un trattamento approfondito e mirato delle superfici, su modello dell'intervento effettuato recentemente al Borgo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Perché la questione non riguarda solo il decoro, Piazzale Bestat è uno spazio pubblico attraversato e vissuto da persone di ogni età. Restituirgli condizioni dignitose richiede certamente interventi di pulizia e manutenzione più incisivi, ma anche maggiore rispetto da parte di chi lo frequenta.
5: È illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa per l'acqua irrigua applicato dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, lo ha stabilito il giudice di pace di Taranto accogliendo il ricorso presentato da un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto. La sentenza stabilisce che per la stagione irrigua 2022 deve essere applicata la tariffa prevista dal contratto, 20 centesimi al metro cubo e non i 25 centesimi successivamente richiesti dal Consorzio. Al centro della vicenda c'è un'azienda agricola del Tarantino che aveva utilizzato 9.298 metri cubi d'acqua. Dopo un acconto di 300 euro, il consorzio aveva chiesto un ulteriore pagamento di oltre 2.000 euro. Il giudice ha però escluso la maggiorazione di 5 centesimi al metro cubo, pari complessivamente a 464,90 euro, rideterminando in 1.559,60 euro la somma ancora dovuta dall'agricoltore. Al consorzio sono state inoltre addebitate le spese legali liquidate in 389 euro, oltre agli accessori di legge. Al centro della decisione c'è il contratto di somministrazione dell'acqua, considerato dal giudice un rapporto di natura privatistica. Lo avevamo detto e ripetuto in più occasioni, non era possibile cambiare il costo dell'acqua della campagna irrigua 2022 quando le aziende avevano già firmato i contratti, programmato le colture e utilizzato il servizio, afferma Carmine Palma, direttore di Confagricoltura Taranto. Secondo Palma, chiedere un pagamento aggiuntivo a stagione ormai conclusa ha significato scaricare sulle imprese costi non programmati. Gli agricoltori hanno sottoscritto contratti facendo affidamento su una tariffa precisa, aggiunge. Non è accettabile che il rischio legato ai maggiori costi venga trasferito successivamente sulle imprese senza confronto con le organizzazioni agricole e senza che queste possano programmare i propri investimenti e le proprie produzioni. La sentenza riguarda il singolo caso portato davanti al giudice di pace di Taranto, ma si inserisce nel confronto ancora aperto sui conguagli irrigui relativi al 2022. Avevamo annunciato che decisioni di questo tipo sarebbero state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, dichiara Angelo De Filippis, presidente di Confagricoltura Taranto. La richiesta è dunque quella di avere regole trasparenti, confronto preventivo e costi certi perché, conclude De Filippis, le aziende non possono subire decisioni retroattive.
6: Il primo dei due giorni di tempo per rispondere ai sindacati confederali in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva è già passato. FIM, FIOM e Wilma nazionali lo avevano presentato il 4 agosto scorso al Ministero delle Imprese e più volte avevano detto di aspettare risposte dal vertice

0: di martedì scorso a Palazzo Chigi. Quelle risposte però non sono arrivate. Il governo ha chiesto altre 48 ore, ma la sensazione è che anche stavolta non arriveranno certezze. Sono ore di attesa per i lavoratori dell'area a caldo di ex Ilva, ma anche per quelli dell'indotto, che solo qualche giorno fa avevano tremato per la notizia dell'avvio dell'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 di loro. Una misura adottata da IGI che rappresenta buona parte dell'appalto, ma poi ritirata all'indomani del confronto delle associazioni datoriali a Roma.
1: All'interno dello stabilimento viviamo momenti di preoccupazione e ansia. Attendiamo l'incontro con il governo, che dovrà prendersi la responsabilità di risolvere questa situazione, questa vertenza. Noi vogliamo che il governo intervenga e rigettiamo quelli che sono i licenziamenti e una cassa integrazione infinita. Noi chiediamo che il governo si prenda carico della nostra piattaforma, che parla di transizione e di un reddito dignitoso per tutti i lavoratori.
0: Non si attende solo la ripresa del confronto, ma soprattutto la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo entro il 27 ottobre, a 3 mesi dal decreto con cui gli stessi giudici stabilivano la chiusura per la presenza di amianto e altre emissioni nocive. L'udienza di ieri sulla richiesta di sospensiva dei legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in AS, che gli impianti li gestisce, è durata circa 2 ore. La decisione si attende per i primi giorni della prossima settimana. Acciaierie d'Italia, come data ultima per evitare la fermata, aveva comunicato il 16 settembre. I giudici ne terranno conto, soprattutto qualora dovessero decidere di accogliere le rimostranze degli 11 cittadini riuniti nell'associazione Genitori Tarantini, che avevano sollevato la questione.
2: Una situazione surreale. Migliaia di lavoratori dell'area a caldo non sanno se dal mese prossimo potranno continuare a lavorare. E questo è il momento in cui i lavoratori hanno oggi più che mai bisogno di certezze, di garanzie per il proprio futuro. Non si può più attendere e perdere tempo, nel rispetto di migliaia e migliaia di lavoratori. Il governo una volta per tutte deve prendere delle decisioni e dare delle risposte ai sindacati che da mesi hanno fatto proposte per trovare una soluzione a questa vertenza che non sembra non avere fine.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto parte l'era Tiozzo, una chiamata a cui non potevo dire di no, dice il tecnico rossoblù. Guardiamo il servizio con tutti i dettagli. La SS Taranto riparte da Luca Tiozzo, una scelta arrivata al termine di una giornata frenetica tra candidature, contatti e improvvise accelerazioni, da Prosperi a Ginestra passando per Feola, prima della virata definitiva sul tecnico classe 1981, reduce dall'esperienza di Valmontone. Una chiamata inaspettata alla quale Tiozzo ha risposto senza esitazioni.

Quando ti chiama il Taranto, non si può dire che sì, ha dichiarato all'Edicola del Sud. Parole che raccontano l'entusiasmo di un allenatore consapevole del peso e del fascino della piazza rossoblù. Tutto si è deciso in appena 3 ore. Alle 13 la telefonata, alle 14 l'incontro con il presidente Ladisa, alle 15 la firma e alle 16 il primo allenamento. Una giornata che Chiozzo ha definito la più emozionante della sua vita dopo la nascita della figlia. Adesso però spazio al campo. L'ex allenatore di Fasano, Gravina e Matelica, con cui ha conquistato la Coppa Italia di Serie D, avrà il compito di scuotere la squadra e rilanciare le ambizioni di alta classifica. Parallelamente, il direttore sportivo Francesco Montervino dovrà rimodellare l'organico, ridurre la rosa dagli attuali 27 elementi a 23-24 giocatori e individuare nuovi innesti. Il Taranto cambia guida e prova a cambiare passo. Chiozzo è già al lavoro, la rincorsa rossoblù può cominciare. E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di una squadra molto molto interessante nell'ultimo periodo. Una doppietta contro la Palmese, una prestazione da protagonista. Giuseppe Visconti ha avuto un impatto immediato con la Virtus Francavilla, confermando le qualità mostrate nelle ultime stagioni in Serie D. Conosciamo meglio il nuovo centrocampista biancazzurro. Guardiamo il servizio. Una doppietta all'esordio in campionato per presentarsi al pubblico della nuova Red Arena. Giuseppe Visconti è stato il protagonista della vittoria per 3-1 conquistata dalla Virtus Francavilla contro la Palmese. Il centrocampista ha firmato il raddoppio al 35esimo del primo tempo con una potente conclusione dalla distanza. Nella ripresa ha completato la sua giornata entrando in area e realizzando la rete del momentaneo 3-0. Classe 2001, Visconti è cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria, Avellino e Cavese. Ha poi maturato esperienza in Serie D indossando, tra le altre, le maglie di Gragnano, Frattese, Angri, Afragolese e Gladiator. La definitiva maturazione è arrivata con il Francavilla Insigni, dove nell'ultima stagione ha realizzato 4 gol e fornito altrettanti assist. La Virtus ha scelto di puntare sulla sua capacità di abbinare dinamismo, inserimenti e conclusioni dalla distanza. Dopo i segnali positivi mostrati in Coppa Italia contro il Nardò, Visconti ha risposto subito presente, anche in campionato, 2 gol e 3 punti. Il suo viaggio in biancazzurro non poteva cominciare meglio. Due reti nelle prime due partite ufficiali con la maglia del Martina. Nico Cruz ha subito lasciato il segno, confermando il fiuto del gol mostrato nell'ultima stagione al Trebisacce. Dalla formazione nelle isole Baleari all'esplosione in Calabria, conosciamo meglio il nuovo centravanti biancazzurro in questo servizio. Due partite ufficiali e 2 gol. L'avventura di Nico Cruz con la maglia del Martina è iniziata nel migliore dei modi sul piano personale, nonostante le sconfitte rimediate dai biancazzurri contro Gravina e Turris. Il centravanti spagnolo ha segnato dopo appena 11 minuti al debutto in Coppa Italia, portando momentaneamente in vantaggio il Martina contro il Gravina. Si è poi ripetuto all'esordio in campionato contro la Turris, realizzando la rete del 3-1 che ha dato il via alla rimonta biancazzurra. Il Martina è riuscito successivamente a raggiungere il 3-3, prima di subire nel recupero il gol del definitivo 4-3. Nato a Mallorca nel 2003, Cruz è un attaccante di grande struttura fisica, alto 1,91 m. Prima di arrivare in Italia ha giocato nelle categorie minori spagnole con le maglie di Costanza, Manacor e Soler. La svolta della sua carriera è arrivata con il trasferimento al Trebisacce. Nell'ultima stagione, in eccellenza calabrese, ha realizzato 22 reti nella stagione regolare, trascinando la squadra al secondo posto e andando a segno anche nella finale playoff contro lo Stilo Monasterace. Numeri che hanno convinto il Martina a puntare su di lui per compiere il salto di qualità in Serie D. I risultati della squadra devono ancora arrivare, ma Cruz ha già lanciato un segnale importante: 2 partite e 2 gol. Adesso cerca la prima rete al Tursi e soprattutto quella capace di regalare punti al team di Giuseppe Laterza. Ci spostiamo adesso sul futsal per parlare di un nuovo colpo in casa a New Taranto, un colpo argentino, ufficiale l'arrivo di Tomás Bazán. Il laterale argentino arriva in rossoblù per mettere le sue qualità al servizio di un progetto ambizioso. Guardiamo il servizio. La New Taranto piazza un importante colpo di mercato e porta il rossoblù Tomás Bazán. Laterale argentino classe 2000, il nuovo acquisto arriva a Taranto con un curriculum già ricco di esperienze e successi. Bazán ha disputato 4 stagioni con il San Lorenzo, uno dei club più prestigiosi del futsal argentino, conquistando 2 coppe d'Argentina, 2 titoli di Liga e una Supercoppa. Successivamente ha indossato la maglia del 17 di agosto, prima di trasferirsi in Portogallo. Un innesto di qualità e personalità per la formazione rossoblù, decisa a costruire una squadra competitiva e capace di puntare a obiettivi importanti. L'offerta di Taranto mi ha convinto perché ci sono buoni giocatori e un progetto ambizioso, ha dichiarato Bazán. Il laterale argentino ha già indicato la strada da seguire: impegno, convinzione, sacrificio e soprattutto.

0: soprattutto ambizione. La New Taranto accoglie così un giocatore giovane ma già vincente, pronto a mettere talento ed esperienza al servizio della squadra.
1: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui come sempre nella Casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

0: a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Sono 270 i lavoratori che nelle scuole della provincia di Taranto affiancano gli studenti con disabilità a supporto degli insegnanti di sostegno. Sono OSS, educatori, assistenti alla comunicazione. Dopo il sit-in di questa mattina davanti alla prefettura arriva il primo risultato. Il servizio di integrazione scolastica partirà il 17 settembre, ma la vertenza non è chiusa. La protesta nasceva dalle tante criticità che riguardano il servizio e le condizioni di lavoro. Inizialmente la ripartenza era prevista per il 28 settembre, poi era stata divisa in due: il 21 settembre per gli operatori già in servizio e il 28 per i nuovi accessi. Dopo il sit-in, i sindacalisti di FPCGL, CISL e FP sono stati ricevuti dal capo di gabinetto della provincia, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Al termine dell'incontro è stato firmato un verbale. La platea storica degli utenti riprenderà il 17 settembre, mentre i nuovi accessi saranno avviati progressivamente dal 17 al 28 settembre, seguendo l'ordine della graduatoria. Nel confronto sono state affrontate anche le questioni organizzative.
1: Il capo di gabinetto, l'avvocato Mancarelli, è stato estremamente disponibile e molto attento alle istanze poste dalle organizzazioni sindacali. Sicuramente gli impegni li ha presi, li prenderà e li porterà avanti, però a noi non basta, noi abbiamo necessità di avere garanzie.
0: La provincia e le organizzazioni sindacali torneranno ad aggiornarsi il 14 settembre per fare il punto sugli approfondimenti effettuati e definire la data del successivo incontro.
2: Rappresenta sicuramente una discriminazione nella discriminazione, perché parliamo di una categoria di lavoratori, e questo lo diciamo a ogni piè sospinto, che soffre e vive innumerevoli criticità, dalla sospensione estiva, che banalmente significa non percepire reddito e nessuna forma di sostegno al reddito, perché sono lavoratori che non e lavoratrici che non possono accedere neanche alla cosiddetta NASPI, perché con un contratto a tempo indeterminato in sospensione non se ne ha diritto. Vi è di più, c'è il discorso della carenza dell'utente. Quando l'utente manca, l'operatrice, l'operatore, gli viene riconosciuto alla prima ora e poi deve tornarsene banalmente a casa. Un qualcosa di mortificante, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista anche personale. Noi su questo avevamo già avviato un'interlocuzione per chiedere che l'operatore rimanesse a disposizione del plesso per, diciamo, andare a calmierare quella che è una criticità nota e conosciuta e che a nostro avviso è inaccettabile. Ad ogni buon conto, noi non ci fermiamo qui.
3: Ci sono silenzi che pesano, ci sono momenti in cui rompere quel silenzio può diventare il primo passo per tornare a chiedere aiuto. E questo è il senso della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, che si celebra oggi 10 settembre e che quest'anno vede ancora una volta coinvolta l'associazione Dea per Sempre, nata nel ricordo di Anna Dea Mastronardi Fiore. L'associazione sceglie di trasformare una giornata di riflessione in un invito concreto all'ascolto, mettendo in campo due iniziative unite da un'unica idea: nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti al proprio dolore. La prima riguarda il sostegno a Telefono Amico Italia attraverso la campagna Una luce nella notte. Dea per sempre contribuirà alla raccolta fondi destinata a rafforzare

0: il servizio di ascolto telefonico nelle ore notturne, quando la solitudine può diventare ancora più difficile da affrontare. La donazione dell'associazione servirà in particolare alla formazione di volontari disponibili durante la notte, con l'obiettivo di rendere progressivamente attivo il servizio 24 ore su 24. È proprio la notte, metaforicamente non solo, ad essere al centro della seconda iniziativa. Si intitola Non sei sola, non sei solo, lo spot è realizzato gratuitamente dal regista materano Geo Coretti. Un racconto per immagini costruito attraverso il contrasto fra ombra e luce, una scelta semplice ma capace di evocare il senso di isolamento e fragilità che può accompagnare chi attraversa una fase di profonda sofferenza e allo stesso tempo dimostrare come quella stessa oscurità possa essere attraversata quando arriva qualcuno disposto ad ascoltare. La protagonista del messaggio è infatti una mano, quella di una ragazza che chiede di non essere abbandonata al proprio dolore, quella di un ragazzo che si confronta con il peso delle etichette, quella idealmente di una comunità chiamata a non voltare dall'altra parte. Il messaggio del video disponibile online su YouTube è rivolto a tutti, a chi attraversa una situazione di fragilità, ma anche a chi gli sta accanto, perché prevenzione significa anche imparare a riconoscere i segnali, trovare il coraggio di fare domande, ascoltare e, quando necessario, aiutare una persona ad entrare in contatto con chi può offrirle un sostegno professionale. In una giornata dedicata alla prevenzione del suicidio, Dea per sempre sceglie così un'immagine precisa per raccontare il proprio impegno, una mano che si tende verso chi sta vivendo il buio prima che quel buio diventi silenzio.
1: Ex TCT, quali sono le novità?
2: Beh, le novità sono che forse ci siamo. Il centro per l'impiego nelle scorse settimane, negli scorsi giorni ha iniziato la convocazione dei lavoratori in ordine alfabetico per la selezione appunto dei profili di qualificazione e di formazione per l'indicazione degli enti che saranno appunto incaricati della formazione e presso cui fare la formazione. Il 7 c'è stata, sempre di settembre, c'è stata l'ultima determina dirigenziale della Regione Puglia che ha chiarito le procedure e quindi le modalità con le quali questa formazione verrà erogata, quindi possiamo forse sperare che nel corso di ottobre i corsi debbano necessariamente prendere forma, anche perché sono propedeutici e indispensabili alla proroga dello strumento e sono l'ultima unica possibilità per questi lavoratori di essere ricollocati nel mondo del lavoro in maniera attiva e uscire da questo limbo ormai lunghissimo, insopportabile, che ha visto il porto di Taranto protagonista. Negativo, perché dobbiamo ricordare che negli ultimi almeno 3 anni non siamo riusciti a produrre neanche un posto di lavoro, in senso neanche 10 posti di lavoro da assegnare a questi lavoratori, e quindi la platea è sempre cristallizzata su un numero abbastanza elevato. Confidiamo, una volta partita l'azione di riqualificazione dei lavoratori, confidiamo di ottenere una proroga che consenta almeno di temporale, che consenta almeno di superare il periodo della riqualificazione dei lavoratori, e poi confidiamo che l'autorità portuale del territorio sia in grado nei prossimi mesi di produrre delle nuove attività di impresa, dei nuovi posti di lavoro per poter far tornare realmente questi lavoratori dopo tanta panchina, farli tornare finalmente in campo.
3: Mi hanno chiamato dalla Villa Verde, e dove stanno rimandando gli interventi chirurgici perché manca sangue. Quindi il nostro appello è sia ai nostri donatori come Fidas che anche agli altri di correre in ospedale, perché la situazione è quasi drammatica. Stanno rimandando gli interventi.
4: Un appello che trova una risposta concreta nella giornata di raccolta organizzata oggi a Taranto da USB e Fidas. L'automoteca del Santissima Annunziata è stata in Piazza della Vittoria, dove dalle 7:30 alle 12 cittadini e lavoratori hanno potuto donare. Un'iniziativa che USB e Fidas portano avanti da anni e che punta a sostenere le scorte degli ospedali, soprattutto in un momento in cui la carenza di sangue può avere conseguenze dirette sull'attività sanitaria. La donazione, infatti, resta fondamentale per garantire interventi chirurgici, trasfusioni e cure ai pazienti che ne hanno bisogno.
5: Facciamo questa giornata per il sangue, che è importantissimo, in collaborazione con la Fidas Dosni. È la terza giornata nell'arco dell'anno 2026. Noi come USB siamo sempre al fianco dei cittadini, e perché è un gesto importante di amore, un successo abbastanza notevole oggi, all'incirca una quarantina di donazioni. Fino a mezzogiorno cerchiamo di arrivare alla cinquantina, però la città sta rispondendo, i lavoratori.
1: 12 milioni e mezzo di euro per rendere più semplice, sicuro e sostenibile muoversi in città, intervenendo sul trasporto pubblico, le piste ciclabili, i collegamenti tra autobus e altri mezzi e la sicurezza di pedoni e studenti. E questo è l'obiettivo del piano di interventi sulla mobilità sostenibile dell'amministrazione Bitetti, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana. Il finanziamento permetterà di coprire interamente gli interventi previsti dal progetto, articolato in 4 direttrici principali, e punta in sostanza a offrire ai cittadini più alternative all'automobile privata. Una parte importante del progetto riguarda BRT, il sistema di trasporto pubblico pensato per consentire spostamenti più rapidi ed efficienti attraverso la città. Gli interventi prevedono il potenziamento dei nodi intermodali collegati a BRT. In parole semplici, si punta a creare punti nei quali in cui chi arriva con un mezzo possa facilmente proseguire il proprio viaggio utilizzandone un altro. Un ruolo centrale sarà svolto dall'area di scambio Cimino, che dovrà essere profondamente riorganizzata. Il progetto prevede la sopraelevazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli e una maggiore integrazione con il trasporto extraurbano, ma anche piste ciclabili e servizi digitali dedicati ai viaggiatori. L'obiettivo è permettere, ad esempio, a chi arriva dalle zone periferiche o da fuori città di lasciare l'automobile nell'area di scambio e proseguire utilizzando il trasporto pubblico. Il secondo grande capitolo riguarda gli spostamenti in bicicletta. È prevista infatti la riqualificazione del tratto ciclabile di Viale Ionio, con l'obiettivo di eliminare le interruzioni e garantire una maggior continuità dei percorsi all'interno della città. Saranno inoltre realizzate delle velostazioni, strutture nelle quali lasciare la propria bicicletta in maniera più ordinata e sicura. Una parte delle risorse sarà utilizzata anche per aumentare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici. Il piano prevede infatti la creazione di nuove aree pedonali vicino a scuole, riducendo la presenza e velocità delle automobili nelle zone maggiormente frequentate da bambini, ragazzi e famiglie. Gli interventi non riguarderanno solo il centro cittadino. Nei quartieri più distanti dal borgo è infatti prevista la realizzazione di nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, accompagnati dall'introduzione di aree nelle quali la velocità dei veicoli sarà limitata. L'insieme di questi interventi, ha commentato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni climalteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile. Pulire la città è necessario, mostrare senso civico è altrettanto doveroso. Ancora una volta siamo costretti a portare all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'opinione pubblica le condizioni di degrado e mancanza di decoro in cui versa uno dei punti strategici della città, Piazzale Bestat. Un'area recentemente riqualificata il cui stato attuale stride fortemente con l'aspirazione a rappresentare un polo culturale e di aggregazione sociale della città. La pavimentazione chiara è ormai quasi del tutto nascosta da larghe chiazze nere, le fioriere sono usate come cestini improvvisati per gettare mozziconi di sigaretta, lattine vuote o come urinatoio per cani e non solo. Una situazione che non sembra avere una sola causa. Soprattutto nelle ore serali e notturne il piazzale diventa spesso punto di ritrovo di gruppi di ragazzi e al mattino restano i segni del loro bivacco, ma le responsabilità sono molteplici. Dalle fioriere, che mostrano già evidenti crepe da cui fuoriesce l'acqua usata per l'irrigazione, creando larghe chiazze di fanghiglia in cui sfrecciano bici e monopattini, alle gomme da masticare sciolte e incollate, fino alle bevande versate e lasciate asciugare sulla pavimentazione. Un degrado che non risparmia lo spazio antistante la biblioteca Clavio, i giochi per bambini, le panchine e i corridoi d'ingresso ad abitazioni e attività commerciali, generando comprensibile malcontento tra studenti, residenti, lavoratori e famiglie che frequentano abitualmente il piazzale. Una situazione che richiederebbe un'operazione di pulizia più approfondita di quella abituale, come ammettono gli stessi operatori di Chimambiente, impegnati costantemente nella normale attività di spazzamento, che però non è più sufficiente per eliminare lo sporco che nel tempo si è accumulato. Servirebbe infatti un trattamento approfondito e mirato delle superfici, su modello dell'intervento effettuato recentemente al Borgo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Perché la questione non riguarda solo il decoro, Piazzale Bestat è uno spazio pubblico attraversato e vissuto da persone di ogni età. Restituirgli condizioni dignitose richiede certamente interventi di pulizia e manutenzione più incisivi, ma anche maggiore rispetto da parte di chi lo frequenta.

0: illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa per l'acqua irrigua applicato dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, lo ha stabilito il giudice di pace di Taranto accogliendo il ricorso presentato da un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto. La sentenza stabilisce che per la stagione irrigua 2022 deve essere applicata la tariffa prevista dal contratto, 20 centesimi al metro cubo e non ai 25 centesimi successivamente richiesti dal Consorzio. Al centro della vicenda c'è un'azienda agricola del Tarantino che aveva utilizzato 9.298 metri cubi d'acqua. Dopo un acconto di 300 euro, il consorzio aveva chiesto un ulteriore pagamento di oltre 2.000 euro. Il giudice ha però escluso la maggiorazione di 5 centesimi al metro cubo, pari complessivamente a 464,90 euro, rideterminando in 1.559,60 euro la somma ancora dovuta dall'agricoltore. Al consorzio sono state inoltre addebitate le spese legali, liquidate in 389 euro, oltre agli accessori di legge. Al centro della decisione c'è il contratto di somministrazione dell'acqua, considerato dal giudice un rapporto di natura privatistica. Lo avevamo detto e ripetuto in più occasioni, non era possibile cambiare il costo dell'acqua della campagna irrigua 2022 quando le aziende avevano già firmato i contratti, programmato le colture e utilizzato il servizio, afferma Carmine Palma, direttore di Confagricoltura Taranto. Secondo Palma, chiedere un pagamento aggiuntivo a stagione ormai conclusa ha significato scaricare sulle imprese costi non programmati. Gli agricoltori hanno sottoscritto contratti facendo affidamento su una tariffa precisa, aggiunge. Non è accettabile che il rischio legato ai maggiori costi venga trasferito successivamente sulle imprese senza confronto con le organizzazioni agricole e senza che queste possano programmare i propri investimenti e le proprie produzioni. La sentenza riguarda il singolo caso portato davanti al giudice di pace di Taranto, ma si inserisce nel confronto ancora aperto sui conguagli irrigui relativi al 2022. Avevamo annunciato che decisioni di questo tipo sarebbero state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, dichiara Angelo De Filippis, presidente di Confagricoltura Taranto. La richiesta è dunque quella di avere regole trasparenti, confronto preventivo e costi certi perché, conclude De Filippis, le aziende non possono subire decisioni retroattive.
1: Il primo dei due giorni di tempo per rispondere ai sindacati confederali in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva è già passato. FIM, FIOM e Wilma nazionali lo avevano presentato il 4 agosto scorso al Ministero delle Imprese e più volte avevano detto di aspettare risposte dal vertice di martedì scorso a Palazzo Chigi. Quelle risposte però non sono arrivate. Il governo ha chiesto altre 48 ore, ma la sensazione è che anche stavolta non arriveranno certezze. Sono ore di attesa per i lavoratori dell'area a caldo di ex Silva, ma anche per quelli dell'indotto che solo qualche giorno fa avevano tremato per la notizia dell'avvio dell'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 di loro. Una misura adottata da IGI che rappresenta buona parte dell'appalto, ma poi ritirata all'indomani del confronto delle associazioni datoriali a Roma.
2: All'interno dello stabilimento viviamo momenti di preoccupazione e ansia. Attendiamo l'incontro con il governo che dovrà prendersi la responsabilità di risolvere questa situazione, questa vertenza. Noi vogliamo che il governo intervenga e rigettiamo quelli che sono i licenziamenti e una cassa integrazione infinita. Noi chiediamo che il governo si prenda carico della nostra piattaforma che parla di transizione e di un reddito dignitoso per tutti i lavoratori.
1: Non si attende solo la ripresa del confronto, ma soprattutto la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo entro il 27 ottobre, a 3 mesi dal decreto con cui gli stessi giudici stabilivano la chiusura per la presenza di amianto e altre emissioni nocive. L'udienza di ieri sulla richiesta di sospensiva dei legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in AS, che gli impianti li gestisce, è durata circa 2 ore. La decisione si attende per i primi giorni della prossima settimana. Acciaierie d'Italia, come data ultima per evitare la fermata, aveva comunicato il 16 settembre. I giudici ne terranno conto soprattutto qualora dovessero decidere di accogliere le rimostranze degli 11 cittadini riuniti nell'associazione Genitori Tarantini che avevano sollevato la questione.
3: Una situazione surreale. Migliaia di lavoratori dell'area a caldo non sanno se dal mese prossimo potranno continuare a lavorare e questo è il momento in cui i lavoratori hanno oggi più che mai bisogno di certezze, di garanzie per il proprio futuro. Non si può più attendere e perdere tempo, nel rispetto di migliaia e migliaia di lavoratori. Il governo una volta per tutte deve prendere delle decisioni e dare delle risposte ai sindacati che da mesi hanno fatto proposte per trovare una soluzione a questa vertenza che non sembra non avere fine.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella

0: scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco. Devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco. Devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo. Se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita. E devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, spingendole più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
0: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa. non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente? Magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118.
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
0: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 a minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118.

0: 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria.

0: Perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché È come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari.

0: a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della MULE è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace. Con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta

0: volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro alla colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente.

0: si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata, e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno

0: almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane, e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Visto chi viene?
1: Cosa vai,
0: è il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Sono 270 i lavoratori che nelle scuole della provincia di Taranto affiancano gli studenti con disabilità a supporto degli insegnanti di sostegno. Sono OSS, educatori, assistenti alla comunicazione. Dopo il sit-in di questa mattina davanti alla prefettura arriva il primo risultato. Il servizio di integrazione scolastica partirà il 17 settembre, ma la vertenza non è chiusa. La protesta nasceva dalle tante criticità che riguardano il servizio e le condizioni di lavoro. Inizialmente la ripartenza era prevista per il 28 settembre, poi era stata divisa in due: il 21 settembre per gli operatori già in servizio e il 28 per i nuovi accessi. Dopo il sit-in, i sindacalisti di FPCGL, CISL e FP sono stati ricevuti dal capo di gabinetto della provincia, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Al termine dell'incontro è stato firmato un verbale. La platea storica degli utenti riprenderà il 17 settembre, mentre i nuovi accessi saranno avviati progressivamente dal 17 al 28 settembre, seguendo l'ordine della graduatoria. Nel confronto sono state affrontate anche le questioni organizzative.
1: Il capo di gabinetto, l'avvocato Mancarelli, è stato estremamente disponibile e molto attento alle istanze poste dalle organizzazioni sindacali. Sicuramente gli impegni li ha presi, li prenderà e li porterà avanti, però a noi non basta, noi abbiamo necessità di avere garanzie.
0: La provincia e le organizzazioni sindacali torneranno ad aggiornarsi il 14 settembre per fare il punto sugli approfondimenti effettuati e definire la data del successivo incontro.
2: Rappresenta sicuramente una discriminazione nella discriminazione, perché parliamo di una categoria di lavoratori, e questo lo diciamo a ogni piè sospinto, che soffre e vive innumerevoli criticità, dalla sospensione estiva, che banalmente significa non percepire reddito e nessuna forma di sostegno al reddito, perché sono lavoratori che non e lavoratrici che non possono accedere neanche alla cosiddetta NASPI, perché con un contratto a tempo indeterminato in sospensione non se ne ha diritto. Vi è di più, c'è il discorso della carenza dell'utente. Quando l'utente manca, l'operatrice, l'operatore, gli viene riconosciuta la prima ora e poi deve tornarsene banalmente a casa. Un qualcosa di mortificante, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista anche personale. Noi su questo avevamo già avviato un'interlocuzione per chiedere che l'operatore rimanesse a disposizione del plesso, per, diciamo, andare a calmierare quella che è una criticità nota e conosciuta e che a nostro avviso è inaccettabile. Ad ogni buon conto, noi non ci fermiamo qui.
3: Ci sono silenzi che pesano e ci sono momenti in cui rompere quel silenzio può diventare il primo passo per tornare a chiedere aiuto. E questo è il senso della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, che si celebra oggi 10 settembre e che quest'anno vede ancora una volta coinvolta l'associazione Dea per Sempre, nata nel ricordo di Anna Dea Mastronardi Fiore. L'associazione sceglie di trasformare una giornata di riflessione in un invito concreto all'ascolto, mettendo in campo due iniziative unite da un'unica idea: nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti al proprio dolore. La prima riguarda il sostegno a Telefono Amico Italia attraverso la campagna Una luce nella notte. Dea per Sempre contribuirà alla raccolta fondi destinata a rafforzare il servizio di ascolto telefonico nelle ore notturne, quando la solitudine può diventare ancora più difficile da affrontare. La donazione dell'associazione servirà in particolare alla formazione di volontari disponibili durante la notte, con l'obiettivo di rendere progressivamente attivo il servizio 24 ore su 24. È proprio la notte, metaforicamente, non solo ad essere al centro della seconda iniziativa. Si intitola Non sei sola, non sei solo, lo spot realizzato gratuitamente dal regista materano Geo Coretti. Un racconto per immagini costruito attraverso il contrasto fra ombra e luce, una scelta semplice ma capace di evocare il senso di isolamento e fragilità che può accompagnare chi attraversa una fase di profonda sofferenza e allo stesso tempo dimostrare come quella stessa oscurità possa essere attraversata quando arriva qualcuno disposto ad ascoltare. La protagonista del messaggio è infatti una mano, quella di una ragazza che chiede di non essere abbandonata al proprio dolore, quella di un ragazzo che si confronta con il peso delle etichette, quella idealmente di una comunità chiamata a non voltarsi dall'altra parte. Il messaggio del video disponibile online su YouTube è rivolto a tutti, a chi attraversa una situazione di fragilità, ma anche a chi gli sta accanto, perché prevenzione significa anche imparare a riconoscere i segnali, trovare il coraggio di fare domande, ascoltare e, quando necessario, aiutare una persona ad entrare in contatto con chi può offrirle un sostegno professionale. In una giornata dedicata alla prevenzione del suicidio, Dea per Sempre sceglie così un'immagine precisa per raccontare il proprio impegno, una mano che si tende verso chi sta vivendo il buio prima che quel buio diventi silenzio.
4: Ex TCT, quali sono le novità?
5: Beh, le novità sono che forse ci siamo.
4: Il centro per l'impiego nelle scorse settimane, nei scorsi giorni ha iniziato la convocazione dei lavoratori in ordine alfabetico per la selezione appunto dei profili di qualificazione e di formazione per l'indicazione degli enti che saranno appunto incaricati della formazione e presso cui fare la formazione. Il 7 c'è stata, sempre di settembre, c'è stata l'ultima determina dirigenziale della Regione Puglia che ha chiarito le procedure e quindi le modalità con le quali questa formazione verrà erogata, quindi possiamo forse sperare che nel corso di ottobre i corsi debbano necessariamente prendere forma, anche perché sono propedeutici e indispensabili alla proroga dello strumento e sono l'ultima unica possibilità per questi lavoratori di essere ricollocati nel mondo del lavoro in maniera attiva e uscire da questo limbo ormai lunghissimo, insopportabile, che ha visto il porto di Taranto protagonista. Negativo, perché dobbiamo ricordare che negli ultimi almeno 3 anni non siamo riusciti a produrre neanche un posto di lavoro, in senso neanche 10 posti di lavoro da assegnare a questi lavoratori, e quindi la platea è sempre cristallizzata su un numero abbastanza elevato. Confidiamo, una volta partita l'azione di riqualificazione dei lavoratori, confidiamo di ottenere una proroga che consenta almeno di temporale, che consenta almeno di superare il periodo della riqualificazione dei lavoratori, e poi confidiamo che l'autorità portuale e il territorio sia in grado nei prossimi mesi di produrre delle nuove attività di impresa, dei nuovi posti di lavoro per poter far tornare realmente questi lavoratori dopo tanta panchina, farli tornare finalmente in campo.
5: Mi hanno chiamato dalla Villa Verde e dove stanno rimandando gli interventi chirurgici perché manca sangue. Quindi il nostro appello è sia ai nostri donatori come Fidas che anche agli altri di correre in ospedale, perché la situazione è quasi drammatica, stanno rimandando gli interventi.
0: Un appello che trova una risposta concreta nella giornata di raccolta organizzata oggi a Taranto da USB e Fidas. L'automoteca del Santissima Annunziata è stata in Piazza della Vittoria, dove dalle 7.30 alle 12 cittadini e lavoratori hanno potuto donare. Un'iniziativa che USB e Fidas portano avanti da anni e che punta a sostenere le scorte degli ospedali, soprattutto in un momento in cui la carenza di sangue può avere conseguenze dirette sull'attività sanitaria. La donazione infatti resta fondamentale per garantire interventi chirurgici, trasfusioni e cure ai pazienti che ne hanno bisogno.
6: Facciamo questa giornata per il sangue, che è importantissimo, in collaborazione con la Fidas d'Osni, è la terza giornata nell'arco dell'anno 2026. Noi come USB siamo sempre al fianco dei cittadini, e perché è un gesto importante di amore, un successo abbastanza notevole oggi, all'incirca una 40 di donazioni, fino a mezzogiorno cerchiamo di arrivare a una 50, però la città sta rispondendo, i lavoratori.
7: €12,5 milioni di euro per rendere più semplice, sicuro e sostenibile muoversi in città, intervenendo sul trasporto pubblico, le piste ciclabili, i collegamenti tra autobus e altri mezzi e la sicurezza di pedoni e studenti. E questo è l'obiettivo del piano di interventi sulla mobilità sostenibile dell'amministrazione Bitetti, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana. Il finanziamento permetterà di coprire interamente gli interventi previsti dal progetto, articolato in 4 direttrici principali, e punta in sostanza a offrire ai cittadini più alternative all'automobile privata. Una parte importante del progetto riguarda BRT, il sistema di trasporto pubblico pensato per consentire spostamenti più rapidi ed efficienti attraverso la città. Gli interventi prevedono il potenziamento dei nodi intermodali collegati a BRT. In parole semplici, si punta a creare punti nei quali in cui chi arriva con un mezzo possa facilmente proseguire il proprio viaggio utilizzandone un altro. Un ruolo centrale sarà svolto dall'area di scambio Cimino, che dovrà essere profondamente riorganizzata. Il progetto prevede la sopraelevazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli e una maggiore integrazione con il trasporto extraurbano, ma anche piste ciclabili e servizi digitali dedicati ai viaggiatori. L'obiettivo è permettere, ad esempio, a chi arriva dalle zone periferiche o da fuori città di lasciare l'automobile nell'area di scambio e proseguire utilizzando il trasporto pubblico. Il secondo grande capitolo riguarda gli spostamenti in bicicletta. È prevista infatti la riqualificazione del tratto ciclabile di Viale Ionio, con l'obiettivo di eliminare le interruzioni e garantire una maggior continuità dei percorsi all'interno della città. Saranno inoltre realizzate delle velostazioni, strutture nelle quali lasciare la propria bicicletta in maniera più ordinata e sicura. Una parte delle risorse sarà utilizzata anche per aumentare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici. Il piano prevede infatti la creazione di nuove aree pedonali vicino a scuole, riducendo la presenza e velocità delle automobili nelle zone maggiormente frequentate da bambini, ragazzi e famiglie. Gli interventi non riguarderanno solo il centro cittadino. Nei quartieri più distanti dal borgo è infatti prevista la realizzazione di nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, accompagnati dall'introduzione di aree nelle quali la velocità dei veicoli sarà limitata. L'insieme di questi interventi, ha commentato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni climalteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile. Pulire la città è necessario, mostrare senso civico è altrettanto doveroso. Ancora una volta siamo costretti a portare all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'opinione pubblica le condizioni di degrado e mancanza di decoro in cui versa uno dei punti strategici della città, Piazzale Bestat. Un'area recentemente riqualificata il cui stato attuale stride fortemente con l'aspirazione a rappresentare un polo culturale e di aggregazione sociale della città. La pavimentazione chiara è ormai quasi del tutto nascosta da larghe chiazze nere, le fioriere sono usate come cestini improvvisati per gettare mozziconi di sigaretta, lattine vuote o come urinatoio per cani e non solo. Una situazione che non sembra avere una sola causa. Soprattutto nelle ore serali e notturne il piazzale diventa spesso punto di ritrovo di gruppi di ragazzi e al mattino restano i segni del loro bivacco, ma le responsabilità sono molteplici. Dalle fioriere, che mostrano già evidenti crepe da cui fuoriesce l'acqua usata per l'irrigazione, creando larghe chiazze di fanghiglia in cui sfrecciano bici e monopattini, alle gomme da masticare sciolte e incollate, fino alle bevande versate e lasciate asciugare sulla pavimentazione. Un degrado che non risparmia lo spazio antistante la biblioteca Clavio, i giochi per bambini, le panchine e i corridoi d'ingresso ad abitazioni e attività commerciali, generando comprensibile malcontento tra studenti, residenti, lavoratori e famiglie che frequentano abitualmente il piazzale. Una situazione che richiederebbe un'operazione di pulizia più approfondita di quella abituale, come ammettono gli stessi operatori di Chimambiente, impegnati costantemente nella normale attività di spazzamento, che però non è più sufficiente per eliminare lo sporco che nel tempo si è accumulato. Servirebbe infatti un trattamento approfondito e mirato delle superfici, su modello dell'intervento effettuato recentemente al Borgo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Perché la questione non riguarda solo il decoro, Piazzale Bestat è uno spazio pubblico attraversato e vissuto da persone di ogni età. Restituirgli condizioni dignitose richiede certamente interventi di pulizia e manutenzione più incisivi, ma anche maggiore rispetto da parte di chi lo frequenta.
3: È illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa per l'acqua irrigua applicato dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, lo ha stabilito il giudice di pace di Taranto accogliendo il ricorso presentato da un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto. La sentenza stabilisce che per la stagione irrigua 2022 deve essere applicata la tariffa prevista dal contratto, 20 centesimi al metro cubo e non ai 25 centesimi successivamente richiesti dal Consorzio. Al centro della vicenda c'è un'azienda agricola del Tarantino che aveva utilizzato 9.298 metri cubi d'acqua. Dopo un acconto di 300 euro, il consorzio aveva chiesto un ulteriore pagamento di oltre 2.000 euro. Il giudice ha però escluso la maggiorazione di 5 centesimi al metro cubo, pari complessivamente a 464,90 euro, rideterminando in 1.559,60 euro la somma ancora dovuta dall'agricoltore. Al consorzio sono state inoltre addebitate le spese legali liquidate in 389 euro, oltre agli accessori di legge. Al centro della decisione c'è il contratto di somministrazione dell'acqua, considerato dal giudice un rapporto di natura privatistica, lo avevamo detto e ripetuto in più occasioni, non era possibile cambiare il costo dell'acqua della campagna irrigua 2022, quando le aziende avevano già firmato i contratti, programmato le colture e utilizzato il servizio, afferma Carmine Palma, direttore di Confagricoltura Taranto. Secondo Palma, chiedere un pagamento aggiuntivo a stagione ormai conclusa ha significato scaricare sulle imprese costi non programmati. Gli agricoltori hanno sottoscritto contratti facendo affidamento su una tariffa precisa, aggiunge. Non è accettabile che il rischio legato ai maggiori costi venga trasferito successivamente sulle imprese senza confronto con le organizzazioni agricole e senza che queste possano programmare i propri investimenti e le proprie produzioni. La sentenza riguarda il singolo caso portato davanti al giudice di pace di Taranto, ma si inserisce nel confronto ancora aperto sui conguagli irrigui relativi al 2022. Avevamo annunciato che decisioni di questo tipo sarebbero state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, dichiara Angelo De Filippis, presidente di Confagricoltura Taranto. La richiesta è dunque quella di avere regole trasparenti, confronto preventivo e costi certi, perché, conclude De Filippis, le aziende non possono subire decisioni retroattive.
8: Il primo dei due giorni di tempo per rispondere ai sindacati confederali in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva è già passato. FIM Fiume Wilma Nazionali lo avevano presentato il 4 agosto scorso al Ministero delle Imprese e più volte avevano detto di aspettare risposte dal vertice di martedì scorso a Palazzo Chigi. Quelle risposte però non sono arrivate. Il governo ha chiesto altre 48 ore, ma la sensazione è che anche stavolta non arriveranno certezze. Sono ore di attesa per i lavoratori dell'area a caldo di Silva, ma anche per quelli dell'indotto, che solo qualche giorno fa avevano tremato per la notizia dell'avvio dell'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 di loro. Una misura adottata da IGI che rappresenta buona parte dell'appalto, ma poi ritirata all'indomani del confronto delle associazioni datoriali a Roma.
9: All'interno dello stabilimento viviamo momenti di preoccupazione e ansia. Attendiamo l'incontro con il governo, che dovrà prendersi la responsabilità di risolvere questa situazione, questa vertenza. Noi vogliamo che il governo intervenga e rigettiamo quelli che sono i licenziamenti e una cassa integrazione infinita. Noi chiediamo che il governo si prenda carico della nostra piattaforma, che parla di transizione e di un reddito dignitoso per tutti i lavoratori.
8: Non si attende solo la ripresa del confronto, ma soprattutto la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo entro il 27 ottobre, a 3 mesi dal decreto con cui gli stessi giudici stabilivano la chiusura per la presenza di amianto e altre emissioni nocive. L'udienza di ieri sulla richiesta di sospensiva dei legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in AS, che gli impianti

0: antidigestisce, è durata circa 2 ore. La decisione si attende per i primi giorni della prossima settimana. Acciaierie d'Italia, come data ultima per evitare la fermata, aveva comunicato il 16 settembre. I giudici ne terranno conto, soprattutto qualora dovessero decidere di accogliere le rimostranze degli 11 cittadini riuniti nell'associazione Genitori Tarantini, che avevano sollevato la questione.
1: Una situazione surreale. Migliaia di lavoratori dell'area a caldo non sanno se dal mese prossimo potranno continuare a lavorare. E questo è il momento in cui i lavoratori hanno oggi più che mai bisogno di certezze, di garanzie per il proprio futuro. Non si può più attendere e perdere tempo, nel rispetto di migliaia e migliaia di lavoratori. Il governo una volta per tutte deve prendere delle decisioni e dare delle risposte ai sindacati che da mesi hanno fatto proposte per trovare una soluzione a questa vertenza che non sembra non avere fine.

0: compagni.
1: Buon pomeriggio amici di Studio 100, eccoci in diretta da Via di Palma per farvi vedere le immagini della parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026 organizzata la Fondazione Taranto 25, oltre 5.000 persone che stanno partecipando a questo corteo, società sportive, associazioni del territorio, il borgo veramente gremito di tantissimi cittadini, è quasi impossibile camminare per quante persone sono presenti, un entusiasmo incredibile da parte della città. Vi facciamo vedere le immagini cercando ovviamente di restituirvi quello che è l'entusiasmo di questo momento, una città che si appresta a vivere un grandissimo evento internazionale in cui l'atmosfera è veramente da brividi. Bando alle polemiche, in questo momento la città si stringe, si unisce per cercare di dare il meglio, di restituire l'immagine più positiva possibile e soprattutto per vivere alla grande quello che resterà alla storia come uno dei momenti più importanti per la città di Taranto. Ecco, come potete vedere, le immagini del corteo che si è mosso proprio in questo momento da Via di Palma alla volta di Piazza Garibaldi, dove ci sarà un altro momento importante, quello dell'inaugurazione del Fan Village dei Giochi del Mediterraneo 2026. Guardate il corteo che passa tra le ali di cittadini. Noi tra l'altro stiamo realizzando anche con l'aiuto della nostra Giovanna Calabrese delle immagini dall'alto per farvi vedere quanto questo corteo stia veramente animando le strade della città di Taranto. Ci avviciniamo nel frattempo all'interno del corteo ad Ennio Barnaba, il vicepresidente di Fondazione Taranto 25, che abbiamo ascoltato anche oggi all'interno del TG. È un momento veramente emozionante, abbiamo la pelle d'oca.
2: Sì, è incredibile, guarda, io non pensavo una cosa del genere. Nessuno di noi poteva, due mesi fa, quando c'è stata la proposta di fare questa cosa, pensava a una risposta così incredibile, scusate, della città, di tutte le società sportive, dei ragazzi.

0: sensi di tutte le associazioni di ogni tipo. È veramente incredibile, siamo felici, ce la stiamo veramente godendo, perché è il termine giusto. E vedere una città così bella, viva, forte, coesa, inclusiva, è la cosa più bella per noi.
1: Ecco, al di là delle associazioni sportive, delle società che hanno partecipato numerosissime, è bello vedere anche tanti cittadini che hanno risposto, c'è la volontà, come dicevi tu, di unirsi e di viversi al massimo questo evento che farà parte della storia della città.
0: Sì, sì, assolutamente, basta vedere, penso le riprese parlino chiaro, c'è tanta gente, la città è qui con noi, siamo tutti insieme, ci stiamo godendo questo evento storico che sono ovviamente i Giochi del Mediterraneo. E noi stiamo aprendo questi giochi in questa maniera, attenzione, in questa maniera così particolare, perché penso che sia una cosa mai successa in città ed è per noi un motivo di orgoglio incredibile.
1: Ecco, al di là delle strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo, una delle eredità più importanti, ne abbiamo parlato anche con Fabio Tagarelli, è costituita proprio da queste società di cui fanno parte tanti giovani, tanti ragazzi che sono un po' il lascito sportivo di Taranto.
0: Sì, è ovvio che questi ragazzi, io spero che molti di loro possano partecipare ai prossimi Giochi del Mediterraneo, che ovviamente non saranno più a Taranto o ad altre manifestazioni. Ci sono sicuramente dei grandi talenti che adesso hanno 13-14 anni, ma molto probabilmente fra 4 anni saranno dei grandi atleti. Quindi è bello che poi questi ragazzi possano adesso avere la possibilità di allenarsi e di avere realmente la possibilità e le strutture per diventare più grandi e per poter crescere e diventare degli sportivi affermati.
1: Noi adesso ci stiamo dirigendo al Fan Village, sì, dove ci sarà il momento, diciamo, ufficiale dell'inaugurazione di questo spazio gratuito dedicato ai cittadini, ma anche ai turisti, a chi vorrà, insomma, partecipare in occasione dei Giochi del Mediterraneo. E lì troveremo anche alcuni atleti, a proposito, sì, di quello che dicevi, ionici importanti.
0: Sì, sì, qua veramente proprio tra di noi c'è la Gianmanco, che parteciperà ai Giochi. E dovrebbero poi ovviamente venire Davide Fiore, la Chiurlia, che è un arbitro, e quindi ci saranno altri atleti. Purtroppo, ribadisco, non c'è stata la possibilità di avere la Benny Pilato, perché per noi sarebbe stato un grande orgoglio dopo averla vista vincere la medaglia d'argento e di bronzo agli europei. Quindi ora al Fan Village ci sarà poi fra circa un'oretta questo spettacolo di un'oretta circa, dove ci sarà questa presentazione e di interazione da parte del nostro conduttore con le società sportive e con gli atleti che saranno poi presenti sul palco.
1: Grazie, grazie a Ennio Barnaba, vicepresidente della Fondazione Taranto 25, che ha organizzato, appunto, lo ripetiamo per chi si fosse collegato in questo momento, questa parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. E nel frattempo noi ci avviciniamo ad un altro volto noto, che è Mauro Tatulli, il direttore di Porta dello Ionio. Siamo in diretta per Studio 100. Allora, è un momento emozionante, ne parlavamo prima con Ennio Barnaba, ma nello stesso tempo può essere un nuovo inizio per Taranto, deve essere un nuovo inizio, non solo una parentesi.
2: Ma è una grande responsabilità per Taranto e per tutti noi che viviamo in Taranto, perché noi dobbiamo far vivere sì questi momenti importanti dello sport, ma dobbiamo pensare al nostro futuro della città e ai nostri ragazzi, perché lo sport non deve finire il 3 settembre, ma lo sport deve continuare e dobbiamo dare proprio a questi ragazzi la certezza di poter vivere una città che li accoglie, che li supporta e che li aiuta a sviluppare le loro attività sportive.
1: Grazie, grazie a Mauro Tatulli. E allora noi nel frattempo vi facciamo un attimo vivere il clima di entusiasmo che c'è in questo momento tra le strade del borgo di Taranto per questa parata inaugurale. Allora, nel frattempo vi stiamo portando davanti alla telecamera, comprensibilmente, insomma, a livello logistico è un po' difficile riuscire a muoversi, magari spostiamoci anche noi. Abbiamo un atleta importante per la nostra città, che è Roberta Chiurlia, che in questo momento sta facendo la foto, come vedete, con Fabio Tagarelli. Allora, siamo Roberta, siamo in diretta a Studio 100.
3: Buonasera.
1: Da atleta tarantina, ma insomma dal panorama internazionale, che emozione stai vivendo in questo momento?
3: Per me essere a casa è davvero un orgoglio e un'emozione, nonostante abbia partecipato a due Olimpiadi, questa per me è un nuovo inizio, rappresenta un nuovo inizio.

0: a livello agonistico appunto i Giochi del Mediterraneo 2026, soprattutto i più giovani, quelli che magari sono la prima esperienza?
1: Di viversela al meglio, di impegnarsi al massimo e di considerare questo come un punto di inizio e non come un punto di arrivo.
0: Vedere tanti ragazzi della nostra città che fanno parte delle società sportive, tra i quali forse ci sarà qualche futuro talento, che emozione ti dà e che cosa ti sentiresti di augurare loro?
1: Io mi auguro ovviamente che possano avere tante soddisfazioni a livello sportivo, perché davvero lo sport è sia una valvola di sfogo ma anche un'opzione grandissima per la vita di tutti i ragazzi, di impegnarsi e di credere nei propri mezzi, perché i sogni si possono realizzare.
0: Grazie, grazie a Roberta Chiuria, la lasciamo andare al corteo e proseguiamo la nostra diretta riprendendo, come vedete, il corteo. È difficilissimo davvero muoversi perché, come dicevamo prima, sono circa 5.000 le persone che fanno parte di questa parata inaugurale e nello stesso tempo sono accorsi veramente tanti cittadini a godersi questo momento con cui Taranto si prepara a vivere le prossime due settimane dei Giochi del Mediterraneo 2026, tanti anche i cittadini che sono affacciati dalle abitazioni del borgo e che ci salutano appunto. Davanti a noi abbiamo proprio le vespe. Allora, che emozione state vivendo in questo momento, far parte di un evento così importante?
2: Beh, è un'emozione fortissima, perché vedere Taranto e tutte le associazioni sportive di Taranto passeggiare per il centro unite, coese, in una manifestazione di livello internazionale, diciamo mondiale, è bellissimo. Poi vedere Taranto così viva è sempre una gioia del cuore.
0: Questo sport, anche grazie alla vostra squadra, si è ritagliato uno spazio, per quanto non sia, diciamo così, usuale alle nostre latitudini, si è ritagliato uno spazio importante sul nostro territorio. Quali sono i vostri prossimi progetti per l'anno associativo?
2: Allora, sicuramente reclutare quante più persone possibili per farle venire a giocare, fargli conoscere questo sport e partecipare nuovamente a tutte le competizioni nazionali come abbiamo fatto l'anno scorso, dove siamo arrivati terzi nel campionato nazionale. Quindi c'è una progettualità di medio-lungo termine che stiamo approntando insieme al presidente Andrea e all'altro coaching staff, e speriamo che vada tutto bene come è andato quest'anno, insomma.
0: Queste sono anche delle occasioni importanti per cercare proprio di reclutare nuovi talenti, ragazzi che vogliono approcciarsi a questo sport.
2: Assolutamente sì. Noi fra una decina di giorni ricominceremo la preparazione atletica, faremo degli open day dove chiunque potrà avvicinarsi a questo sport.
0: Usufruirete anche del campo a breve, che è stato finalmente, diciamo, usiamo questo avverbio, finalmente quasi del tutto inaugurato, realizzato a Paolo VI con questi fondi del PNRR, che costituisce tra l'altro un unicum, ne parlavamo proprio quando siamo andati a vederlo in Italia.
2: Sì, in Italia e in Europa, perché un campo del genere, mi sa, se non ricordo male, c'è solo in New Jersey, un high school americana che presenta un campo con tre tracciamenti per tre sport diversi. Sarà un onore calcare quel terreno e non vediamo l'ora, siamo emozionatissimi, non vediamo l'ora che inizi, che ci diano insomma la possibilità di accedere.
0: Grazie, ringraziamo la squadra delle Vespe. Nel frattempo vi facciamo vedere altre immagini del corteo, cerchiamo di spostarci un po' per farvi vedere quelle che sono tutte le società sportive intervenute, tutte le associazioni di Taranto. Allora, che associazioni abbiamo qui? Presentatevi.
3: Buonasera a tutti, questa è la società di pattinaggio in linea Feder Club Taranto. Siamo sul territorio tarantino dal 1989, pratichiamo lo sport del pattinaggio in linea e oggi siamo fieri di essere qui, di condividere questo evento qui con i nostri atleti e con la cittadinanza tutta.
0: Vi aspettavate una partecipazione del genere?
3: No, anzi, siamo sorpresi, meravigliati. Questo significa che la cittadinanza c'è, le famiglie ci sono e gli atleti ci sono, che sono il futuro di questa città.
0: Come guarderete questi giochi del Mediterraneo? Seguirete le competizioni dal vivo oppure da casa?
3: Sì, sì, sì, sì.

0: vedremo sia dal vivo che anche a distanza. Infatti c'è la nostra federazione di Skate Italia, del sport rotellistici italiani, che trasmetterà in diretta sul canale 58 la Roller Marathon, che avverrà il 28 e il 29 agosto qui a Taranto.
1: Perfetto, grazie, vi lasciamo proseguire questo corteo. Come potete vedere sono sui pattini anche i ragazzi, quindi per loro è particolarmente impegnativo questo tipo di percorso, anche perché insomma c'è tantissima gente che ovviamente crea un po' di difficoltà anche al transito. E ci avviciniamo a Mimmo per chiedere di che squadra parliamo qui.
2: Della Dinamo Taranto.
1: La Dinamo Taranto, il basket, la conosciamo.
2: Serie B nazionale.
1: Benissimo. Allora, questi chi sono? I Pulcini?
2: Sono Scoiattoli e Pulcini, esatto.
1: Ti aspettavi una partecipazione del genere?
2: No, non me l'aspettavo, però grande nello stesso tempo, fa piacere perché è in onore al nostro presidente.
1: Che è scomparso purtroppo Luigi Ciliberti, e lo abbiamo ricordato anche all'interno del nostro TG di Studio 100 e che ricordiamo veramente con grande affetto. E a proposito di questo, quali sono i progetti della Dinamo Taranto per questo prossimo anno?
2: Il prossimo anno stiamo mettendo su una buona squadra per avere buone prospettive, vediamo un pochettino cosa succede, però il campo dà ragione, tutto qui.
1: Grazie. E allora noi adesso ci spostiamo per farvi vedere un'altra squadra, un'altra società.
3: Presidente.
1: Dov'è il presidente? Il vostro presidente? Eccolo qui, siamo in diretta a Studio 100. Allora,
3: buonasera.
1: La vostra società come si chiama e di che cosa si occupa?
4: Genusia Bike, siamo di Ginosa, la parte estrema della provincia di Taranto. Siamo ciclisti, ciclisti su strada, mountain bike, ciclisti elettrici. Facciamo tantissime iniziative anche con i ragazzi, anche con i ragazzi disabili, e oggi siamo felicissimi di partecipare a questa parata che ha trasformato la città di Taranto in qualcosa di spettacolare. Ci sentiamo tarantini pur vivendo lontani da Taranto e siamo qui per prendere parte a questo spettacolo.
1: Bene, questo è un ci fa piacere sentirlo dire. Nello stesso tempo, visto che noi abbiamo puntato i riflettori ovviamente su Taranto, però come sta vivendo la provincia l'arrivo dei Giochi del Mediterraneo 2026, nella stessa maniera entusiasta?
4: Ma assolutamente sì, è un evento che siamo, di solito noi siamo abituati a guardarle in televisione queste cose, abbiamo la possibilità di guardarle dal vivo, in presenza, di persona, per cui è sicuramente una grandissima opportunità per tutto il circondario.
1: I progetti del prossimo anno associativo?
4: Sono tantissimi, parteciperemo a delle ciclo-escursioni, parteciperemo a delle randonnée, parteciperemo a delle gare, ci sono tanti atleti che nel nostro club partecipano a delle gare come Giulio lì, quindi abbiamo tanta carne a fuoco.
1: Perfetto, grazie, vi auguriamo un buon proseguimento e un buon anno associativo. E qui invece ci troviamo con gli Eden Boys di Statte, siamo in diretta a Studio 100. Allora, tantissimi ragazzi di ogni fascia di età possiamo vedere. Quali sono i progetti per il vostro anno e come state vivendo questi giochi del Mediterraneo 2026?
5: Non vedevamo l'ora che iniziassero questi giochi perché i ragazzi per prima sono entusiasti. Ci aspettiamo tanto e vorremmo dare tanto. Quindi noi non aspettavamo altro.
1: Ne parlavamo prima con le altre associazioni sportive, queste sono anche delle occasioni per reclutare un po' di giovani talenti.
5: Speriamo. Più che altro che diventano atleti, a prescindere dai nostri o no, però che diventano bravi atleti.
1: Grazie, buon proseguimento del corteo. E qui abbiamo veramente una delegazione entusiasta che ci trasmette proprio in maniera viva l'entusiasmo del Palio di Taranto. Allora, come state vivendo questa manifestazione? Innanzitutto partiamo proprio dalla parata, non vi aspettavate un entusiasmo simile?
6: Infatti è la prima volta a Taranto, un entusiasmo bellissimo, la città sta collaborando tantissimo ed è bellissimo. Spero che sono tutti felici come noi.
1: Come vivrete questi giochi del Mediterraneo?
6: Bene, facciamo anche volontariato, quindi benissimo, è una bella esperienza.
1: I prossimi appuntamenti del Palio quali sono? Ripetiamolo.
3: Il prossimo appuntamento del Palio è questa domenica 23 agosto alle ore 19 nel canale navigabile, ci sarà la seconda tornata della gara dei Rioni e verrà proprio all'interno del canale navigabile e quindi vi aspettiamo numerosi a fare il tifo per questi atleti che sono lui per esempio un atleta storico del Palio.
1: Quanti ne ha fatti?
7: Io ne ho fatto una ventina.
1: Quanti ne ha vinti però?
7: Ne ho vinto uno, ho fatto parecchi, secondo posto e terzo posto. Uno dei vecchi più veterani che abbiamo portato avanti la nostra città.
1: Il vero e proprio veterano che ha portato avanti la tradizione.
7: No, la portiamo sempre perché ce l'abbiamo nel sangue noi, ci abbiamo l'acqua salata nelle vene.
6: Bravo,
7: noi.
6: È il nostro
7: mare, questo è il nostro.
1: Va bene, grazie, abbiamo inquadrato anche la loro mascotte, come si chiama la mascotte?
6: Minù.
1: Eccola, la facciamo vedere a beneficio di tutti gli spettatori. Nel frattempo pregherei il mio collega...
8: Anche in barca,
1: perfetto. E allora nel frattempo pregherei il mio collega Martino Vinci di inquadrare Piazza Maria Immacolata, dove in questo momento il corteo sta lasciando proprio la piazza. Vedete quante persone sono accorse in occasione di questo evento che segna un po' l'inizio internos per la città di Taranto dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tantissime persone anche in piedi su quello che è uno dei palchi che sono stati allestiti in prossimità della fontana.
9: Salve, buonasera, lei è la più piccola, Aurora.
1: Allora, lei è la più piccola, noi però vogliamo sapere innanzitutto come vi chiamate, da dove venite, che cosa fate.
10: Allora, noi siamo la Pugilistica Castellano di Mottola, e facciamo sport da combattimento, box, kickboxing, attività funzionale e niente. Siamo qui grazie all'invito della Fondazione 25, che ringrazieremo all'infinito per farci vivere queste bellissime emozioni. E niente, sta accadendo qualcosa di grandioso a Taranto e ce ne stiamo rendendo conto piano piano. Starci è bello
1: assolutamente, ed è bello anche, permetteteci di dirlo, vedere che la provincia per una volta è unita dietro Taranto, a fianco, per meglio dire, di Taranto, per viversi al meglio questo evento così importante. E sono occasioni, lo dicevamo prima, anche con tutti gli altri, anche per trovare nuovi talenti. Qui a Taranto il pugilato è ben rappresentato, abbiamo tante società, tra cui la Cuero Chiloiro, la nominiamo, eccolo Cataldo, l'abbiamo ascoltato proprio ieri. Della pugilistica Cuero Chiloiro, quanto entusiasmo c'è questa sera qui a Taranto?
11: Beh, bellissimo, appena sono arrivato ho visto c'è più gente di quando c'è la processione dei misteri di Taranto, che è un evento eccezionale per Taranto, questo è altrettanto, è davvero incredibile, emozionante.
1: Questo significa che non sono soltanto i temi negativi a unire la città, ma cortei del genere possono essere fatti anche in occasioni positive come quella dei Giochi del Mediterraneo, che ha avuto, diciamo così, il primo effetto positivo è stato quello di unire la città.
11: Sì, senza dubbio, lo sport poi è unione, è inclusione e quindi è tutto bellissimo.
1: Questa nobile arte, come la chiamavi giustamente tu ieri nell'intervista a Waiting for the Games, è ben rappresentata anche ai Giochi del Mediterraneo.
11: Sì, Noble Art, il pugilato è in scena a San Giorgio, al palazzetto di San Giorgio. L'ingresso è gratuito per tutte le giornate di gare. Avremo un tarantino, Davide Fiore, che difenderà i colori dell'Italia.
1: Fa parte della nazionale, appunto.
11: Sì, fa parte della nazionale italiana. Poi vabbè, abbiamo altre eccellenze del territorio, tipo Francesco è un pugile professionista, abbiamo altri pugili professionisti, però i professionisti non gareggiano in queste competizioni olimpiche.
1: Ok, perfetto, grazie a Cataldo Cuero e grazie anche una Taranto da mare, ecco, ci danno un bellissimo suggerimento per raccontarvi insomma quello che sta accadendo, ed è un qualcosa che, dobbiamo dire la verità, non ci aspettavamo, nel senso che ci aspettavamo sicuramente una grande partecipazione, però questo entusiasmo, queste persone, questi cittadini che accorrono per far parte di questi momenti iniziali dell'evento, mettendo da parte quelle che sono state anche un po' le divisioni e le polemiche degli ultimi giorni,

0: ci fa veramente piacere vederli e soprattutto raccogliamo anche l'impressione che ci hanno restituito gli atleti che abbiamo ascoltato poco fa, ovvero una partecipazione simile a Taranto non si vede neppure in occasione della Settimana Santa, che di solito è uno degli eventi insomma clou dell'anno tarantino, e il dato importante è anche la presenza veramente massiccia non soltanto per quanto riguarda le associazioni sportive ma anche per i cittadini accorsi della provincia, la provincia che si unisce e che vuole vivere insieme al capoluogo questo evento che passerà alla storia. Allora, noi qui abbiamo Atletica Talsano Taranto, chi vogliamo ascoltare?
1: Enzo.
0: Allora Enzo, raccontaci un po' la vostra società.
1: È una bellissima società, piccola, ma siamo tutti dei bravi ragazzi e dei grandi atleti. Ci divertiamo, il nostro motto è divertirsi.
0: Quanti siete?
1: Saremo una quarantina, 50 circa. Però il nostro motto è solo per il divertimento, puro divertimento.
0: Ci fanno sapere dalle retrovie, a Talsano ci divertiamo, lo vogliamo confermare?
1: Certo, a Talsano ci divertiamo.
0: Perfetto, questo ci fa piacere ascoltarlo. E allora noi proseguiamo e continuiamo a restituirvi le immagini di questo corteo veramente ricco di entusiasmo. Sembra, non vogliamo sbilanciarci troppo, ma sembra davvero un nuovo inizio per la nostra città, l'inizio e non una parentesi. E ovviamente il difficile, lo abbiamo ripetuto spesso anche con i rappresentanti dell'amministrazione comunale e non, il difficile verrà dopo, quando questo entusiasmo, quando questa importanza che stiamo dando al momento dovrà essere ovviamente mantenuta nel tempo. Allora continuiamo a vedere quali sono le società del corteo. Allora, chi possiamo sentire di voi?
2: Ditemi.
0: Chi, innanzitutto parliamo della vostra associazione, come si chiama e di che cosa si occupa?
2: ASD Dojo Nintai e Gym, siamo un'associazione sportiva che si occupa di karate a San Giorgio Ionico.
0: Quanti siete in totale?
2: Adesso siamo una decina, ormai stanno tutti in vacanza ancora.
0: Ci sono tutte le fasce d'età, qui vediamo i più piccoli, però voi avete anche i più grandi ovviamente.
2: Sì, anche i più grandi, esattamente, sì.
0: Quali sono i progetti del vostro anno associativo?
2: Abbiamo tante gare che affronteremo in tutta Italia, ci sono buoni propositi per affrontare al meglio questa nuova stagione sportiva.
0: E come vivrete questi giochi del Mediterraneo?
2: Con molta emozione, augurando soprattutto da parte del nostro team un grandissimo in bocca al lupo alla nazionale italiana del nostro settore del karate.
0: E seguirete quindi con grande interesse?
2: Assolutamente sì, andremo per quanto sia possibile anche andarli a vedere.
0: Perfetto, mi sembra veramente la cosa migliore da fare, vi ringraziamo e vi lasciamo andare per seguire il corteo che in questo momento sta terminando e si sta dirigendo ovviamente su via d'Aquino, dove sono stati posizionati questi ombreggianti brandizzati con il logo dei Giochi del Mediterraneo 2026. Allora, ne approfittiamo per chiederti che cosa stai facendo ripetere ai ragazzi.
3: Ichni, uno, due, e loro rispondono, tre, quattro.
0: Allora, da dove venite e di che cosa vi occupate?
3: San Giorgio Ionico, palestra, team Fina, Dojo Yama, karate.
0: Vi occupate di karate e quindi anche voi seguirete con grande interesse i Giochi del Mediterraneo 2026?
3: Certo, sì, penso che li seguiremo un po' tutti. Tutti gli sport.
0: Vi siete approcciati a questo grande corteo? Vi aspettavate di trovare questo entusiasmo oppure no?
3: Beh, sicuramente è stata una bellissima organizzazione, comunque siamo molto contenti della nostra città. Non ci aspettavamo così tanta gente in realtà, però
0: Vediamo. Come state vivendo a San Giorgio Ionico i giochi del Mediterraneo? È arrivata gran parte dell'entusiasmo, insomma, che sta caratterizzando la città?
3: Beh, c'è tanto turismo, quindi ci sono molte persone in giro e quindi penso che questo possa essere solo un bene per la nostra, per i paesi e per la nostra città.
0: Quindi vi siete accorti effettivamente di un aumento delle persone, dei turisti a San Giorgio Ionico in occasione dei giochi?
3: Sì, sì, sì, a San Giorgio Ionico sì, in occasione dei giochi è tutto pieno, B&B, i locali, pub e bar, sì.
0: Perfetto, grazie. Allora noi ci allacciamo proprio a quello che ci è stato appena detto per ricordare che proprio oggi all'interno del nostro telegiornale abbiamo parlato di questi dati importanti rilasciati dal Ministero del Turismo, il cosiddetto effetto giochi del Mediterraneo è stato soprannominato dalla stampa, ovvero la presenza di strutture ricettive che sembrerebbero sature di prenotazioni, di un aumento delle presenze dei turisti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, non soltanto all'interno della città di Taranto e della provincia, ma anche della regione, perché questo è un evento in cui non solo Taranto, ma tutta la Puglia si trova sicuramente in vetrina per le tradizioni, per l'enogastronomia, per lo sport, ma anche per la cultura. Seppure la Puglia appunto sia già una delle mete privilegiate in Italia, comunque il Ministero del Turismo ha rilevato appunto questo aumento delle presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E allora adesso il nostro Martino Vinci vi sta regalando le immagini del corteo e dei cittadini accorsi in occasione della parata inaugurale su Via d'Aquino. All'inizio di Via d'Aquino, dalla parte di Piazza Maria Immacolata, con questi ombreggianti, appunto, lo dicevamo prima, brandizzati, giochi del Mediterraneo. Nel frattempo noi ci troviamo davanti alla scuola di voga Vogatori Città di Taranto, che adesso vi intervistiamo in diretta con grande entusiasmo. Allora, chi vuole parlare? Il nostro presidente, perfetto, come ti chiami?
4: Buonasera, Cosimo Conte, presidente SD Vogatori Città di Taranto.
0: Allora, questo entusiasmo palpabile della città di Taranto che sta rispondendo a questo evento internazionale.
4: È bellissimo, è una bellissima manifestazione e noi siamo veramente onorati di partecipare. Qua abbiamo tutta Taranto e provincia, tantissime persone, è una gioia immensa.
0: Il vostro prossimo anno sportivo che progetti include?
4: Allora, il prossimo anno sportivo ancora, questo qua lo dobbiamo concludere, il 13 settembre facciamo qui a Taranto, siamo assegnatari insieme a un'altra associazione dei CIA, campionati italiani assoluti di canottaggio a sedile fisso, e quindi concludiamo la stagione agonistica il 13 settembre, dopodiché porteremo sempre alti i colori della nostra bellissima città.
0: Perfetto, grazie. Vi lasciamo andare e raggiungere. Nel frattempo cerchiamo anche noi di non bloccare eccessivamente il corteo che si sta rapidamente dirigendo in quel di Piazza della Vittoria, ma l'obiettivo finale, la meta finale è quella. Vedete quanti bambini, quante famiglie, quanti ragazzi che sono accorsi per respirare questa atmosfera di entusiasmo che ci auguriamo accompagni la città in tutte queste due settimane e non solo. Allora, dicevamo, la tappa finale è quella di Piazza Garibaldi, dove è stato allestito, ve ne abbiamo dato un'anteprima sui social, il Fan Village. Di che cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente del villaggio dei giochi del Mediterraneo dedicato a cittadini, atleti, famiglie, semplici, curiosi e turisti che vogliono partecipare, vivere l'atmosfera dei giochi del Mediterraneo in maniera totalmente gratuita attraverso una serie di stand informativi, ma anche masterclass, workshop, degustazioni enogastronomiche con prodotti tipici del territorio, ma assistere anche a DJ set e piccole proiezioni, tra cui anche, ci spiegava il referente del Fan Village Fabio Cianci, di cui potete trovare l'intervista sui nostri canali social e ovviamente domani all'interno del nostro telegiornale, ci spiegava che verranno trasmesse anche sul LED wall posizionato all'interno della Cassa Armonica alcune gare, alcune competizioni dei giochi del Mediterraneo. Ecco, nel frattempo potete notare i piccoli di questa associazione sportiva a cui adesso ci avvicineremo. Siamo in diretta a Studio 100, qual è la vostra associazione?
5: ASD Sparta Taras Lisitia. Siamo presenti in Città Vecchia presso l'Oratorio San Giuseppe.
0: Quindi un bellissimo presidio sportivo ed educativo all'interno del quartiere più antico di Taranto.
5: Assolutamente, sono abito lì da quando sono nato, quindi è un progetto che insieme a Don Emanuele, insieme a Fondazione Taranto, stiamo portando avanti da 4-5 anni.
0: C'è bisogno di più presidi educativi anche attraverso lo sport in Città Vecchia.
5: Assolutamente, assolutamente, lo scopo è quello e speriamo di riuscirci, insomma.
0: Che progetti avete per il prossimo anno?
5: Come, scusa?
0: Progetti per il prossimo anno?
5: Ma noi cerchiamo di prendere più bambini possibili nel quartiere e, insomma, fargli conoscere nuove realtà e portarli in giro per Taranto.
0: Perfetto, grazie. E allora, nel frattempo, come potete vedere, vi diamo anche uno sguardo un po' su quello che è il contesto del Borgo Tarantino. Ci sono tutti gli esercizi commerciali ovviamente aperti, molti dei quali decorati anche a tema giochi del Mediterraneo, in tanti che ci salutano. Vedete, sentite anche l'entusiasmo dei più piccoli di questa bella associazione sportiva che abbiamo sentito veramente poco fa. E ci sono anche ovviamente tanti esercenti, tanti bar, tanti ristoranti, pub, pizzerie, tutti aperti in questo momento, e possiamo garantire, perché l'abbiamo visto anche nel venire qui per darvi le immagini di questa parata, che sono veramente gremiti di tante e tante persone.
6: Gente, con la maglietta bianca.
0: Ok, allora ci dirigiamo adesso verso questa, all'inizio di questa società sportiva, cercando di intercettare la dirigente. Come vedete, ci sono tantissime, quindi posso ascoltare lei. Eccola, l'abbiamo trovata la dirigente. Allora, innanzitutto, come si chiama questa società?
7: La Virtus Taranto Calcio. Siamo sul territorio di Taranto da diversi anni e facciamo parte della fondazione anche di Taranto 25, che organizza insieme oggi ai Giochi del Mediterraneo questa bellissima parata.
0: Allora, vediamo tanti bambini e tanti ragazzi che fanno parte della vostra società e non solo, ed è un bel augurio per la città di Taranto. Sono anche loro, diciamo, il nostro futuro, il nostro lascito dal punto di vista sportivo. Magari anche tra i vostri ci sarà qualche futuro talento.
7: Noi lo speriamo, però oggi pensiamo ad oggi, e questa è una bellissima giornata, proprio perché Taranto non è soltanto quello che si dice sempre, ma anche sport e giovani, e magari qualcuno di loro può anche emergere. in questa realtà, insomma.
0: Diciamo che lo sport, oltre ad essere un modo sicuramente per preservare e coltivare il benessere fisico, è anche un po' una palestra a livello caratteriale. Quali sono i valori principali che insegnate?
7: Beh, innanzitutto stare insieme, quindi l'aggregazione, la condivisione, il rispetto per gli altri, il rispetto anche per gli avversari, insomma sono tutti valori che noi insegniamo ai nostri ragazzi.
0: Quali sono i progetti per il prossimo anno associativo?
7: Noi abbiamo tante squadre, quindi i nostri progetti è continuare, andare avanti e essere sempre più grandi e forti, insomma, sul territorio.
0: Perfetto, grazie e buon proseguo con la parata inaugurale.
8: Forza Virtus!
0: Ecco queste belle immagini della Virtus, una realtà insomma piuttosto conosciuta e solida anche all'interno del panorama territoriale, ma guardate quante bandiere a perdita d'occhio che ancora si stendono su via d'Aquino, nonostante la testa del corteo abbia quasi raggiunto, penso, piazza Garibaldi, sicuramente superato piazza della Vittoria. Guardate quante le associazioni intervenute e lo ripetiamo per chi si fosse collegato in ritardo, si parla di 5.100 persone soltanto all'interno della parata. Facenti parte delle società sportive, delle associazioni che hanno aderito a Fondazione Taranto 25 o che sono in procinto di farlo. Guardate quante società che sfilano in questo momento davanti alla nostra telecamera. E come vi dicevamo prima, grazie alla nostra Giovanna Calabrese, poi saremo in grado di regalarvi anche le immagini dall'alto che sono particolarmente suggestive di questo bel corteo. E allora vogliamo intervistare qualcuno? Allora abbiamo visto Fortitudo Castellaneta, di che cosa vi occupate?
9: Buonasera, calcio a 5 e calcio a 11. Veniamo da Castellaneta, orgogliosi di partecipare a questo evento e speriamo che Taranto riesca a dimostrare e a far vedere di cosa è capace. Questa manifestazione è già un buon inizio, quindi speriamo che questi giochi vadano avanti nel miglior modo possibile. Grazie per la presenza comunque.
0: A Castellaneta che aria si respira durante i giochi del Mediterraneo?
9: Bella, sicuramente bella, perché tra l'altro è uno dei comuni scelti per poter dare manforte con le proprie strutture sportive che sono di un buon livello, per cui ci sentiamo parte attiva assolutamente dei giochi e speriamo che tutto vada bene. E complimenti all'organizzazione che ha messo in piedi una cosa imponente e sicuramente sarà veramente di ottimo livello.
0: Avete notato, come è successo anche in altri paesi della provincia, un aumento delle presenze in occasione dei giochi del Mediterraneo dal punto di vista turistico?
9: Sicuramente sì, e questo sicuramente la dice lunga, e quindi questo è importante, deve invogliare a organizzare sempre più manifestazioni. Sicuramente Taranto ha preso una grande opportunità e la sta sfruttando al meglio, e anche il territorio, perché ha ricostituito tutte le strutture sportive, ha rifatto il maquillage nuovo per quanto riguarda noi allo stadio, al palazzetto e a tante altre strutture che saranno messe a disposizione dei cittadini e dei nostri figli, per trovare qualche campione per il futuro. Ma lo sport ha aiutato anche a livello turistico, perché Castellaneta Marina ha beneficiato di questo, ci sono molte presenze negli alberghi, molte presenze nei lidi balneari, per cui il turismo sportivo sicuramente è una delle cose che adesso aiuta di più di tutte.
0: Perfetto, grazie.
9: A lei, arrivederci.
0: Buon proseguimento. E allora noi adesso ci vogliamo spostare perché abbiamo visto uno striscione particolarmente importante, Autisticamente Sport Karate Taranto.
10: Sì, buonasera. Loro sono i ragazzi del Paracarate, Autisticamente Sport, e vivono con noi questa bella esperienza perché Taranto è bella e questi giochi del Mediterraneo per noi sono un orgoglio.
0: Sì, allora, guardando sempre verso la telecamera perché siamo in diretta a Studio 100, ritenete che i giochi del Mediterraneo abbiano dato spazio all'accessibilità?
10: Certo, oggi i ragazzi hanno preso la navetta da Parco Cimino, ci siamo mossi abbastanza bene nelle varie zone. È una bella opportunità, dobbiamo crederci, credere nella nostra città e la dobbiamo amare.
0: La vostra associazione, la vostra società sportiva svolge un lavoro importante sul territorio, quanti siete?
10: Noi siamo circa 30 con la cooperativa Autisticamente Logos, questa è la squadra del paracarate.
0: E i progetti per il prossimo anno sportivo?
10: Beh, abbiamo una gara con Oxen, Coppa Italia, Fidenza a fine novembre.
0: Perfetto, grazie, grazie a voi, vi lasciamo proseguire il

0: tiempo. Allora, un attimo, vi chiediamo un attimo, sì, esatto, vi chiediamo un attimo di... Siamo in diretta a Studio 100 e abbiamo appena notato all'interno di questo corteo il ministro dello sport Andrea Bodi e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, che sono intervenuti come due qualsiasi cittadini per far parte di questo. Ecco, vedete il ministro che si sta addirittura facendo le fotografie insieme ai ragazzi che abbiamo intervistato prima. Vi aspettavate un entusiasmo simile?
1: Sì, perché è una grande occasione per Taranto, è una grande occasione per la nostra regione, per Taranto, per farsi conoscere da tutto il mondo, per raccontarsi e anche per sprigionare energie nuove. Quindi speriamo che i tarantini, che saranno i veri protagonisti dei giochi del Mediterraneo, abbiano la possibilità di raccontare al mondo le bellezze di questa città. Sono convinto che ci sarà un dopo giochi del Mediterraneo per una Taranto nuova.
0: Una vetrina per Taranto, ma per la Puglia intera, lo dicevamo proprio prima, guardando anche i dati diffusi dal Ministero del Turismo, che parlano di un aumento delle presenze rispetto allo scorso anno, un dato veramente importante.
1: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori, e speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore, possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
0: Grazie al presidente della regione Puglia Antonio De Caro. Allora, un attimo, intervistiamo solo in diretta Studio 100 il ministro dello sport Andrea Bodi, che si sta facendo le fotografie come un qualsiasi cittadino con tutti i partecipanti di questo corteo. Taranto, attorno allo sport, ha trovato finalmente un modo positivo per unirsi e superare le divisioni.
2: È quello che dobbiamo cercare di mantenere dal 4 di settembre. Adesso è un po' più facile perché c'è la festa, c'è la competizione, però la cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro, a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva, che non risolve, ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili.
0: E allora, qual è l'augurio del ministro Bodi ai tarantini per i giochi del Mediterraneo 2026 e anche dopo?
2: Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
0: Grazie al ministro dello sport Andrea Bodi, intervenuto insieme al presidente Antonio De Caro della regione Puglia. In questo momento c'è tantissima gente che sta attorniando comprensibilmente queste due figure sportive, queste due figure politiche importanti. Ci sono tante associazioni sportive che li stanno circondando per cercare di farsi delle fotografie insieme. Il corteo, appunto, in questo momento comprensibilmente ha subito uno stop e una incursione che non ci aspettavamo, soprattutto, diciamo così, all'improvviso. Un bel gesto quello del ministro e del governatore pugliese, che hanno voluto prendere parte a questo entusiasmo che sta caratterizzando la città di Taranto alla vigilia dei giochi del Mediterraneo 2026. E come diceva appunto il ministro Bodi, difficile sicuramente verrà dopo. Sarà difficile ma non impossibile mantenere questo clima di entusiasmo e mettere a frutto quella che è l'eredità dei giochi del Mediterraneo. Allora, io rimarrei con il nostro Martino Vinci proprio su questa parte del corteo, dove insistono il ministro dello sport Andrea Bodi e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, mentre ormai ci avviciniamo con l'imbrunire a piazza Garibaldi per l'inaugurazione ufficiale del Fan Village di cui vi abbiamo parlato poco fa. Vedete quanti stanno circondando il ministro e il governatore per fare delle fotografie ricordo, nonostante la serata sia particolarmente calda. Qui a Taranto ci sono veramente tantissime persone. Allora, ci eravamo visti prima che di intercettare il ministro e il governatore. Allora, di che società parliamo?
3: Noi siamo della Magna Grecia Basket Academy di Castellaneta. Facciamo basket. E nel nostro logo, che si chiama appunto Magna Grecia Basket, non è solo un logo che portiamo sulla maglia, ma è proprio identità, le nostre radici, è cultura, quindi per noi oggi è un orgoglio in più. E facciamo un in bocca al lupo a tutti gli atleti dei Giochi del Mediterraneo, un grande in bocca al lupo a Taranto e viva lo sport sempre!
0: Ecco, su questa bellissima frase vogliamo anche concludere dicendo che sembra un nuovo inizio per la città di Taranto, ma non solo, anche per tutta la provincia. È difficile, come diceva il ministro Bodi, sarà mantenere questo entusiasmo. Adesso l'entusiasmo appunto è a mille per una città che finalmente è sul panorama internazionale per motivazioni positive. Ma si riuscirà a mantenere questo lascito?
3: Spirito di collaborazione, quello che usiamo noi in tutte le nostre associazioni sportive, quindi se collaboriamo tutti insieme assolutamente sì.
0: Perfetto, grazie. Vi lasciamo alla continuazione di questa grande parata inaugurale. E allora a questo punto con Martino Vinci andrei alla testa del corteo. Cerchiamo di capire se la testa del corteo è arrivata a Piazza Garibaldi, perché lì ci sarà un momento che non vogliamo farvi perdere. Prima avete visto sui nostri canali social le immagini della benedizione degli stand che fanno parte del fan village dei Giochi del Mediterraneo 2026, allestito proprio a Piazza Garibaldi. All'interno del quale abbiamo notato numerosi stand, tra cui l'ITS Mobilità Academy, c'è anche Trenitalia, c'è anche un'azienda di enogastronomia del territorio che offrirà delle degustazioni completamente gratuite. Ci saranno dei momenti di musica e vi ricordiamo che questo villaggio sarà aperto da oggi fino al 3 settembre dalle ore 18 fino a mezzanotte. Ecco, adesso vedete che il corteo ha ampiamente superato Piazza della Vittoria con tutti gli atleti e le loro bandiere. Noi cerchiamo di dirigerci appunto al Far Village, dove a partire dalle 22, come ci ha spiegato il referente Fabio Cianci, tra l'altro sarà allestito il primo DJ set di queste due settimane dei Giochi del Mediterraneo 2026. Facciamo ascoltare intanto la voce dei bambini. Sono veramente suggestive queste immagini perché raccontano un territorio, non soltanto il capoluogo ionico, ma anche la provincia, che vuole esprimere quello che è il proprio valore, che forse per troppo tempo è rimasto inespresso o sottovalutato. Tante società sportive che esprimono anche campioni internazionali, prima ne abbiamo ascoltata una, Roberta Chiurlia. Allora, VBC Castellaneta, che aria state respirando questa sera in questa parata inaugurale?
4: Finalmente.

0: un'aria di allegria, veramente bella, e penso che Taranto meriti veramente quest'area e questa opportunità, e speriamo che sia sfruttata anche in futuro.
1: Uno degli elementi più belli è vedere l'entusiasmo di questi bambini e di questi ragazzi che finalmente si sentono protagonisti.
0: Anche troppo protagonisti oggi, finalmente, anche la loro festa, ed è giusto che si divertino. E forza VBC Castellaneta, rappresentiamo la Serie B della provincia di Taranto, siamo orgogliosamente qui presenti a sfilare con i nostri colori.
1: Quali sono i vostri progetti per l'anno prossimo?
0: Per i progetti, un attimo che passo la parola al presidente dell'associazione.
1: E allora, placato un po' l'entusiasmo di questi ragazzi, che è sempre bello ascoltare, quali sono i progetti del prossimo anno associativo?
2: I progetti? Andare sempre meglio, fare sempre di più e crescere con loro. Li abbiamo presi da piccolini, portarli fino alla Serie C, alla Serie B, alla Serie A, sempre.
1: Quanto è importante questo per lo sport locale, quello di crescere i talenti del territorio? Dovrebbe essere applicato un po' in tutte le discipline.
2: Sì, questo è vero, purtroppo i settori giovanili sono molto penalizzati, quindi ce la mettiamo tutta e servirebbe un maggior apporto da parte di amministrazioni e associazioni varie.
1: Perfetto, grazie.
3: Vincere, vincere, vincere.
1: E allora sentite anche questi cori realizzati da bambini e ragazzi del basket di Castellaneta. E come vedete il corteo è ampiamente arrivato a piazza Garibaldi, tra due ali di folla che ci hanno accompagnato con grande entusiasmo, tanti cittadini accorsi per scattare una fotografia, registrare un video, salutare, far sentire la propria presenza in questo momento così importante.
4: Distanziati.
1: E proprio mentre ci stiamo avvicinando a piazza Garibaldi, che è la meta finale, abbiamo qui un'altra società sportiva. Come vi chiamate e di cosa vi occupate?
5: Vincenzo Marasco, sono il presidente del circolo velico Azimut. Noi facciamo vela a Taranto ormai dal 2010, siamo presenti nel territorio tarantino. Questi sono la nostra squadra agonistica della classe Openskiff, e in più abbiamo l'altra squadra, ma è in allenamento adesso, è della squadra Ilka, che è la squadra, diciamo, la classe olimpica, dove vedrà partecipe anche la squadra italiana della Federazione Italiana Vela con la classe Ilka nel Mar Grande. No, noi istruttori siamo impegnati nell'assistenza a mare per le squadre delle varie federazioni, quindi sui campi di regata. E in bocca al lupo a tutti e buoni giochi del Mediterraneo a tutti.
1: Ed è importante anche per la nostra città spingere su quelli che sono gli sport a contatto proprio con il mare, un elemento imprescindibile che fa parte della nostra identità.
5: Sì, noi facciamo promozione tutto l'anno. D'estate iniziamo con i nostri corsi estivi, dove avviciniamo una fascia d'età, dai 6 anni in poi già si può fare un corso di vela. Auguro a tutti i tarantini di avvicinarsi al mare, perché siamo circondati dal mare, ma ancora non facciamo tanto per il nostro mare, quindi dovremmo essere tanti di più e fare questo sport meraviglioso. Noi facciamo lo sport della vela.
1: Grazie. Grazie. Allora proseguiamo con questo corteo. Cerchiamo di guadagnare piazza Garibaldi, dove ci sarà sicuramente un momento anche istituzionale, data la presenza, come avete visto, del governatore pugliese De Caro e del ministro per lo sport Andrea Bodi. E dove è prevista anche la presenza di alcuni atleti tarantini di caratura internazionale e mondiale, alcuni dei quali rappresenteranno anche la nostra città e non solo, la nostra nazione, proprio ai giochi del Mediterraneo 2026.

0: usciamo da questi blocchi che sono stati posizionati, come vi abbiamo mostrato qualche giorno fa, per bloccare le strade principali del borgo, e ci dirigiamo verso Piazza Garibaldi, di cui prima vi abbiamo mostrato le immagini mentre era ovviamente ancora illuminata a giorno, con gli stand che erano ancora in allestimento, oltre che con la benedizione, insomma, inaugurale di questo Fan Village. Come vedete, ci sono anche tanti cittadini che in questo momento sono accorsi in Piazza Garibaldi. Adesso il corteo dovrebbe trovare ovviamente una collocazione ordinata per permettere il momento finale di questa parata entusiasmante che segna l'inaugurazione, l'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, al di là di quella che sarà la cerimonia ufficiale che si svolgerà domani all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. È stata un po' una sorta di inaugurazione, di battesimo internos, ma non solo, perché abbiamo visto che veramente sono in tanti accorsi dalla provincia e anche dalla regione. Ecco, qui vedete innanzitutto l'infopoint, dove sarà possibile appunto dalle 18 a mezzanotte di tutti i giorni, da oggi fino al 3 settembre, poter chiedere delle informazioni sui giochi del Mediterraneo. Siamo in diretta a Studio 100, possiamo raccontare ai cittadini quali sono le informazioni che darete nel corso di questi giorni?
1: Ma di vario genere, intanto su tutto quello che sarà l'attività di animazione qui nel Fan Village e anche nei dintorni, quindi nelle varie piazze, Piazza della Vittoria, Piazza Immacolata, poi sulla discesa Vasso e poi ancora a Spazio Porto, i tamburi, e quindi diciamo quelle sono le attività di animazione. Poi chiedono molto dei biglietti che purtroppo però pare siano quasi terminati. Sperano di poterli acquistare qui, ma al momento ancora non è possibile. Probabilmente da sabato avremo qui la postazione di Viva Ticket e quindi sarà possibile anche qui acquistarli per le gare che ancora hanno disponibilità. E poi chiedono molte notizie sulla mobilità, perché ancora non è molto chiaro come poter raggiungere i vari luoghi, perché per la giornata di domani è stato chiarito abbondantemente anche dai mezzi di informazione quali saranno i vari punti per poter poi utilizzare la navetta, ma per le giornate successive ancora non sono state, almeno per quello che io so, date delle informazioni molto precise. Quindi si informano prevalentemente di questo, perché hanno voglia tutti di partecipare nella maniera più funzionale per loro, più comoda, ecco.
0: Vi aspettavate un'affluenza simile?
1: Ma personalmente no, ci speravo, io sono di Taranto, quindi ci speravo che fosse così, ma sta andando anche al di là delle mie aspettative, quindi mi auguro che vada secondo quelle che sono i nostri desideri, di una città che ha voglia di dare l'accoglienza più aperta, più solidale, più efficiente anche, perché è importante che chi viene da fuori trovi una città funzionante. Ecco.
0: Grazie, grazie, vi auguriamo buon lavoro con l'infopoint del Fan Village dei Giochi del Mediterraneo 2026. Allora, con Martino Vinci mi sposterei adesso nei pressi della Cassa Armonica di Piazza Garibaldi per farvi vedere quelli che sono i momenti conclusivi di questa parata inaugurale e anche di questa diretta, con la quale vi abbiamo mostrato uno dei momenti sicuramente più entusiasmanti ed emozionanti di questi Giochi del Mediterraneo 2026. Un momento che era partito come un corteo organizzato da Fondazione Taranto 25 con le società sportive, quasi un movimento spontaneo, e che è diventato veramente un momento importante di questo evento internazionale. E allora sul palco c'è il nostro, all'interno della Cassa Armonica, il nostro collega Matteo Schinaglia, che condurrà appunto il momento finale di questa parata. Noi nel frattempo vi offriamo anche una panoramica del Fan Village, dove vedete ci saranno tanti stand informativi, c'è un punto attraverso il quale potete anche acquistare i gadget dei Giochi del Mediterraneo 2026, con il merchandising ufficiale, e poi c'è questo Puglie che si occuperà delle degustazioni enogastronomiche gratuite. Adesso ecco l'inno nazionale.

premio Piazza da Vivaldi per l'evento che va a chiudere la parata inaugurale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Grazie a questi straordinari artisti che hanno fatto da apripista al corteo che ritroveremo nel corso della nostra serata. Grazie mille. Gang, complimenti, complimenti davvero, ancora un applauso. Bravi, bravi, bravi. Ed allora, sta per iniziare la nostra serata, una serata bellissima, vivremo un'ora insieme raccontando i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, grazie a Fondazione Taranto 25, grazie alle tante società che appartengono al network di imprenditori tarantini e filantropi che supportano lo sport dal 2020, grazie alle tante società sportive che hanno aderito a questa bellissima serata. Ed allora io li voglio elencare, però poi voglio sentire se voi ci siete. C'è il pattinaggio artistico Taranto, la Feather Club Taranto di pattinaggio, c'è la New York Idea Volley, la Dinamo Basket Taranto, c'è come se c'è, la ST Scherma Taranto, Atletica, l'amico Crass Taranto, c'è, lontana ma c'è, la sento, e ancora Action Karate Academy Pulsano, ancora Eden Boys Statte, gli SD Tritons Taranto di baseball, e ancora Giovani Crios, ci siete? Li sento anche loro in lontananza, ma siete tantissimi. Boys Rosso Blu Taranto, Gruppo Sportivo Delfino Taranto, Dribbling Academy, Quero Chiloiro, e ancora la Vibrotech Volley, lo Sparta Taras, l'Ideal Talsano Volley, le Vespe Football Americano, il Rowing Club, mamma mia quante Vespe ci sono, pericoloso stare qui con tutte queste Vespe, ancora SAP Academy, Crass Basket, Pugilistica Castellano, Taras Taekwondo, Kratos Massafra, ma quanto siete belli, l'ST a tempo, oh ma siete una marea, la Beach Volley Mania, e ancora Unicorn Team, Nuova Atletica Talsano, Atletico Paolo VI, Seven Basket San Giorgio, la Virtus, Support, Taranto Juniores, Rugby, e ancora Taranto, e ancora l'SD Polisportiva Avvocatori Taras. Ma io vorrei aggiungere, caro, eccoci sono anche loro, i nostri ospiti di serata, perché questa è la festa di tutto lo sport tarantino, la cooperativa Logos, autisticamente Logos per il karate, l'FC Rugby Taranto, la Limongelli Basket, l'SD Atletica Statte, la Dojo Nintai San Giorgio, Nuovi Orizzonti De Florio, e ancora la Technical Massafra, la Ginnastica Artistica Vigili del Fuoco Martinelli, l'SD Olimpia Sport Ginosa, l'SD Ragazzi Sprint, Fit for Fun di San Giorgio Ionico, Virtus Ginnastica Artistica, ancora Polisportiva San Martino, BTF Team, dovrebbero esserci, lo sapevo che c'eravate, il Palio di Taranto, i Diavoli Rossi con il loro special team, la Casa di Sofia, e ancora Oyama Fitness Club di San Giorgio, la MGBA di Palacanestro di

Castellaneta, la VBC Young di Pallacanestro di Castellaneta, l'MTB Group di Mountain Bike di Castellaneta, la Volley Castellaneta Inclusione, la Fortitudo Castellaneta, la Podistica Faggiano, i Diavoli Biancorossi, la Kodokan Judo, Genusia Bike di Ginosa, Matchball Club Circolo Tennis di Leporano, Circolo Velico Azimut, Vogatori Città di Taranto, Tennis Unica e Circolo Tennis.

0: 2026. Io sono felicissimo, tanto emozionato di essere qui con voi per raccontare una pagina di storia bellissima della nostra città, che è resa possibile grazie a Fondazione Taranto 25. Ed allora li chiamo qui sul palco insieme a me il gruppo sport di Fondazione Taranto 25 e il presidente Fabio Tagarelli.
1: Allora, avete ascoltato quelle che sono tutte le società, le associazioni sportive che sono
0: ben trovato, presidente, il gruppo sport composto dal vicepresidente Ennio Barnaba, che insieme al direttore Marcello De Pace ha fatto da regista questa meravigliosa manifestazione, Antonio Di Giuseppe, Abele Petrosino, Alessandro Miccoli, Angelo Simonetti, Angelo Vozza, Antonio Mallardi, Augusto 40, Biagio La Carbonara, Fabio Polito, Elisa Polito, Felice Egitto, Lele Lucchese, Nico Monfredi, Luigi Santilio, Marilena Battista e Salvatore Martino. Un grande applauso a Fondazione Taranto 25. Allora Fabio, l'emozione è tantissima, l'abbiamo detto prima, magari sì, mettetevi un po' anche alla mia sinistra ragazzi, in modo tale da agevolare anche il compito dei nostri fotografi. Poi abbiamo il socio onorario Marco Daniello, che ascolteremo tra pochissimo, e la fotografia più bella della serata, questo pubblico meraviglioso che ci si presenta davanti, composto soprattutto da giovani e da famiglie. Sì,
2: sì, io devo dire, intanto facciamoci un applauso che si fa alla nostra città, perché ci meritavamo tutti insieme una serata del genere. Quando i Giochi del Mediterraneo ci hanno chiesto di inaugurare con questa parata, abbiamo detto subito sì, perché era giusto che gli atleti che verranno da domani a Taranto siano accolti dagli atleti di Taranto. E stasera abbiamo 3.000 atleti di Taranto e provincia, sono ancora a Piazza Immacolata la fila, che stanno salutando. Ed è giusto che gli atleti della città si godano questa serata, perché secondo me, Matteo, questi Giochi del Mediterraneo 2026 tutta la città li deve dedicare ai ragazzi e alle ragazze di Taranto, perché i nostri giovani abbiano da un evento come questo la convinzione di trovarsi nella città giusta, nella città nella quale bisogna e conviene vivere. E quindi una cosa che abbiamo detto ai nostri atleti: godetevi tutto dei prossimi 15 giorni e manteniamo nel cuore tutte le emozioni che vivremo stando insieme. Questo è il senso di comunità che abbiamo creato in questi 7 anni, e stasera vedere questa folla della città che vuole stare insieme, unita, perché quando siamo uniti Taranto diventa una città straordinaria e strepitosa. Ma facciamolo per i nostri ragazzi, a cui dedichiamo i Giochi del Mediterraneo.
0: Grazie Fabio, davvero grazie per queste parole, ma soprattutto per quello che Fondazione Taranto 25 è riuscita a mettere in piedi in questi 6 anni meravigliosi. Oggi una ciliegina sulla torta. Però cari ragazzi, io non vorrei distrarvi troppo, io c'ho un programma da seguire, ma vedo un po' di movimento che si è creato proprio di fronte a noi, un movimento, un buco, un vortice che mi incuriosisce non poco. Io direi di godermi questo momento, non ne so niente, io dico soltanto una parola e la dico al nostro service, che ringrazio, la Pesa, che ci supporta per questa bellissima manifestazione. Ragazzi, musica!

0: questo flash mob, allora, se vi è tempo, un grande
1: applauso.
0: Vogliamo
1: chiudere la nostra diretta di Studio 100, di questa bellissima parata, sperando che insomma il nostro Martino Vinci riesca a raggiungere qui sulla cassa armonica per regalare anche una panoramica di questa bellissima piazza. Te lo aspettavi questo entusiasmo, questa partecipazione?
2: Lo speravamo, eravamo, sai, non arriva casuale questa cosa, arriva dopo 7 anni di comunità, di ascolto della società civile al mondo dello sport, e lì si crea un rapporto di fiducia, per cui quando fai qualcosa è qualcosa che viene fatta per loro e loro lo sanno. Poi secondo me la città aveva voglia di vivere un momento di comunità. E quindi ci si è trovata la città che voleva, è come se avesse voglia di vivere un po' anche della gioia, è una dimensione alla quale Taranto non sempre è abituata. Stasera è come se non ce la facessimo più, se questi giochi ci diano anche quella dimensione di essere ogni tanto felici, e vedendo i nostri ragazzi è un obbligo essere felici, lo dobbiamo fare per loro, ma dobbiamo creare le condizioni della felicità. Una serata come questa aiuta tutti e fa capire quanto è importante la rete sociale. Solo se si è uniti si riesce ad essere in 10.000 come siamo stasera, altrimenti si rimangono sempre degli individualisti che non arrivano da nessuna parte. Le cose diventano importanti quando le si fanno insieme, e non conta chi le ha avuto l'iniziativa, conta chi l'ha fatta e conta farlo insieme. Questa è la dimostrazione che ci lascia questa sera, che quando la città riesce a fare rete è una grande città, è una città che ha voglia di questo. Questa è l'emozione che avremo dal 4 di settembre, di avere ancora più senso di responsabilità nel fare le cose migliori, nel farlo per il nostro territorio, insieme al nostro territorio. Ma questa è una carica che ci rimarrà per la vita. Io penso che questa sia una delle serate più belle che io ricordo nella mia vita, e viva la mia città e viva la comunità di Taranto 25 e del territorio tarantino. E grazie a voi.
1: Grazie a Fabio Tagliarelli. Nel frattempo avete ascoltato anche il ricordo di Luigi Ciliberti della Dinamo Taranto. E allora noi chiudiamo questa diretta e lasciamo la cassa armonica di Piazza Garibaldi con questa bella panoramica della piazza gremita di gente. Vi auguriamo una buona serata, vi ringraziamo per la partecipazione continuata a seguire Studio 100.
0: Ai nonni, ai vicini, a tutti coloro i quali consentono i propri figli, i nipoti di praticare sport, perché senza di voi, senza di noi.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Sono 270 i lavoratori che nelle scuole della provincia di Taranto affiancano gli studenti con disabilità a supporto degli insegnanti di sostegno. Sono OSS, educatori, assistenti alla comunicazione. Dopo il sit-in di questa mattina davanti alla prefettura arriva il primo risultato. Il servizio di integrazione scolastica partirà il 17 settembre, ma la vertenza non è chiusa. La protesta nasceva dalle tante criticità che riguardano il servizio e le condizioni di lavoro. Inizialmente la ripartenza era prevista per il 28 settembre, poi era stata divisa in due: il 21 settembre per gli operatori già in servizio e il 28 per i nuovi accessi. Dopo il sit-in, i sindacalisti di FPCGL, CISL e FP sono stati ricevuti dal capo di gabinetto della provincia, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Al termine dell'incontro è stato firmato un verbale. La platea storica degli utenti riprenderà il 17 settembre, mentre i nuovi accessi saranno avviati progressivamente dal 17 al 28 settembre, seguendo l'ordine della graduatoria. Nel confronto sono state affrontate anche le questioni organizzative.
1: Il capo di gabinetto, l'avvocato Mancarelli, è stato estremamente disponibile e molto attento alle istanze poste dalle organizzazioni sindacali. Sicuramente gli impegni li ha presi, li prenderà e li porterà avanti, però a noi non basta, noi abbiamo necessità di avere garanzie.
0: La provincia e le organizzazioni sindacali torneranno ad aggiornarsi il 14 settembre per fare il punto sugli approfondimenti effettuati e definire la data del successivo incontro.
2: Rappresenta sicuramente una discriminazione nella discriminazione, perché parliamo di una categoria di lavoratori, e questo lo diciamo a ogni piè sospinto, che soffre e vive innumerevoli criticità, dalla sospensione estiva, che banalmente significa non percepire reddito e nessuna forma di sostegno al reddito, perché sono lavoratori che non po e lavoratrici che non possono accedere neanche alla cosiddetta NASPI, perché con un contratto a tempo indeterminato in sospensione non se ne ha diritto. Vi è di più, c'è il discorso della carenza dell'utente. Quando l'utente manca, l'operatrice, l'operatore, gli viene riconosciuto alla prima ora e poi deve tornarsene banalmente a casa. Un qualcosa di mortificante, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista anche personale. Noi su questo avevamo già avviato un'interlocuzione per chiedere che l'operatore rimanesse a disposizione del plesso, per, diciamo, andare a calmierare quella che è una criticità nota e conosciuta e che a nostro avviso è inaccettabile. Ad ogni buon conto, noi non ci fermiamo qui.
3: Ci sono silenzi che pesano e ci sono momenti in cui rompere quel silenzio può diventare il primo passo per tornare a chiedere aiuto. E questo è il senso della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, che si celebra oggi 10 settembre e che quest'anno vede ancora una volta coinvolta l'associazione Dea per Sempre, nata nel ricordo di Anna Dea Mastronardi Fiore. L'associazione sceglie di trasformare una giornata di riflessione in un invito concreto all'ascolto, mettendo in campo due iniziative unite da un'unica idea: nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti al proprio dolore. La prima riguarda il sostegno a Telefono Amico Italia attraverso la campagna Una luce nella notte. Dea per Sempre contribuirà alla raccolta fondi destinata a rafforzare il servizio di ascolto telefonico nelle ore notturne, quando la solitudine può diventare ancora più difficile da affrontare. La donazione dell'associazione servirà in particolare alla formazione di volontari disponibili durante la notte, con l'obiettivo di rendere progressivamente attivo il servizio 24 ore su 24. È proprio la notte, metaforicamente, non solo ad essere al centro della seconda iniziativa. Si intitola Non sei sola, non sei solo, lo spot è realizzato gratuitamente dal regista materano Geo Coretti. Un racconto per immagini costruito attraverso il contrasto fra ombra e luce, una scelta semplice ma capace di evocare il senso di isolamento e fragilità che può accompagnare chi attraversa una fase di profonda sofferenza e allo stesso tempo dimostrare come quella stessa oscurità possa essere attraversata quando arriva qualcuno disposto ad ascoltare. La protagonista del messaggio è infatti una mano, quella di una ragazza che chiede di non essere abbandonata al proprio dolore, quella di un ragazzo che si confronta con il peso delle etichette, quella idealmente di una comunità chiamata a non voltarsi dall'altra parte. Il messaggio del video disponibile online su YouTube è rivolto a tutti, a chi attraversa una situazione di fragilità, ma anche a chi gli sta accanto, perché prevenzione significa anche imparare a riconoscere i segnali, trovare il coraggio di fare domande, ascoltare e, quando necessario, aiutare una persona ad entrare in contatto con chi può offrirle un sostegno professionale. In una giornata dedicata alla prevenzione del suicidio, Dea per Sempre sceglie così un'immagine precisa per raccontare il proprio impegno, una mano che si tende verso chi sta vivendo il buio prima che quel buio diventi silenzio.
4: Ex TCT, quali sono le novità?
5: Beh, le novità sono che forse ci siamo.
4: Il centro per l'impiego nelle scorse settimane, negli scorsi giorni ha iniziato la convocazione dei lavoratori in ordine alfabetico per la selezione appunto dei profili di qualificazione e di formazione per l'indicazione degli enti che saranno appunto incaricati della formazione e presso cui fare la formazione. Il 7 c'è stata, sempre di settembre, c'è stata l'ultima determina dirigenziale della Regione Puglia che ha chiarito le procedure e quindi le modalità con le quali questa formazione verrà erogata, quindi possiamo forse sperare che nel corso di ottobre i corsi debbano necessariamente prendere forma, anche perché sono propedeutici e indispensabili alla proroga dello strumento e sono l'ultima unica possibilità per questi lavoratori di essere ricollocati nel mondo del lavoro in maniera attiva e uscire da questo limbo ormai lunghissimo, insopportabile, che ha visto il porto di Taranto protagonista. Negativo, perché dobbiamo ricordare che negli ultimi almeno 3 anni non siamo riusciti a produrre neanche un posto di lavoro, in senso neanche 10 posti di lavoro da assegnare a questi lavoratori, e quindi la platea è sempre cristallizzata su un numero abbastanza elevato. Confidiamo, una volta partita l'azione di riqualificazione dei lavoratori, confidiamo di ottenere una proroga che consenta almeno di temporale, che consenta almeno di superare il periodo della riqualificazione dei lavoratori, e poi confidiamo che l'autorità portuale del territorio sia in grado nei prossimi mesi di produrre delle nuove attività d'impresa, dei nuovi posti di lavoro per poter far tornare realmente questi lavoratori dopo tanta panchina, farli tornare finalmente in campo.
5: Mi hanno chiamato dalla Villa Verde e dove stanno rimandando gli interventi chirurgici perché manca sangue. Quindi il nostro appello è sia ai nostri donatori come Fidas che anche agli altri di correre in ospedale, perché la situazione è quasi drammatica, stanno rimandando gli interventi.
0: Un appello che trova una risposta concreta nella giornata di raccolta organizzata oggi a Taranto da USB e Fidas. L'automoteca del Santissima Annunziata è stata in Piazza della Vittoria, dove dalle 7.30 alle 12 i cittadini e lavoratori hanno potuto donare. Un'iniziativa che USB e Fidas portano avanti da anni e che punta a sostenere le scorte degli ospedali, soprattutto in un momento in cui la carenza di sangue può avere conseguenze dirette sull'attività sanitaria. La donazione infatti resta fondamentale per garantire interventi chirurgici, trasfusioni e cure ai pazienti che ne hanno bisogno.
6: Facciamo questa giornata per il sangue, che è importantissimo, in collaborazione con la Fidas Dosni, è la terza giornata nell'arco dell'anno 2026. Noi come USB siamo sempre al fianco dei cittadini, e perché è un gesto importante di amore, un successo abbastanza notevole oggi, all'incirca una 40 di donazioni, fino a mezzogiorno cerchiamo di arrivare a una 50, però la città sta rispondendo, i lavoratori.
7: €12,5 milioni di euro per rendere più semplice, sicuro e sostenibile muoversi in città, intervenendo sul trasporto pubblico, le piste ciclabili, i collegamenti tra autobus e altri mezzi e la sicurezza di pedoni e studenti. E questo è l'obiettivo del piano di interventi sulla mobilità sostenibile dell'amministrazione Bitetti, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana. Il finanziamento permetterà di coprire interamente gli interventi previsti dal progetto, articolato in 4 direttrici principali, e punta in sostanza a offrire ai cittadini più alternative all'automobile privata. Una parte importante del progetto riguarda BRT, il sistema di trasporto pubblico pensato per consentire spostamenti più rapidi ed efficienti attraverso la città. Gli interventi prevedono il potenziamento dei nodi intermodali collegati a BRT. In parole semplici, si punta a creare punti nei quali in cui chi arriva con un mezzo possa facilmente proseguire il proprio viaggio utilizzandone un altro. Un ruolo centrale sarà svolto dall'area di scambio Cimino, che dovrà essere profondamente riorganizzata. Il progetto prevede la sopraelevazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli e una maggiore integrazione con il trasporto extraurbano, ma anche piste ciclabili e servizi digitali dedicati ai viaggiatori. L'obiettivo è permettere, ad esempio, a chi arriva dalle zone periferiche o da fuori città di lasciare l'automobile nell'area di scambio e proseguire utilizzando il trasporto pubblico. Il secondo grande capitolo riguarda gli spostamenti in bicicletta. È prevista infatti la riqualificazione del tratto ciclabile di Viale Ionio con l'obiettivo di eliminare le interruzioni e garantire una maggior continuità dei percorsi all'interno della città. Saranno inoltre realizzate delle velostazioni, strutture nelle quali lasciare la propria bicicletta in maniera più ordinata e sicura. Una parte delle risorse sarà utilizzata anche per aumentare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici. Il piano prevede infatti la creazione di nuove aree pedonali vicino a scuole, riducendo la presenza e velocità delle automobili nelle zone maggiormente frequentate da bambini, ragazzi e famiglie. Gli interventi non riguarderanno solo il centro cittadino. Nei quartieri più distanti dal borgo è infatti prevista la realizzazione di nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, accompagnati dall'introduzione di aree nelle quali la velocità dei veicoli sarà limitata. L'insieme di questi interventi, ha commentato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni climalteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile. Pulire la città è necessario, mostrare senso civico è altrettanto doveroso. Ancora una volta siamo costretti a portare all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'opinione pubblica le condizioni di degrado e mancanza di decoro in cui versa uno dei

0: punti strategici della città, Piazzale Bestat, un'area recentemente riqualificata il cui stato attuale stride fortemente con l'aspirazione a rappresentare un polo culturale e di aggregazione sociale della città. La pavimentazione chiara è ormai quasi del tutto nascosta da larghe chiazze nere, le fioriere sono usate come cestini improvvisati per gettare mozziconi di sigaretta, lattine vuote o come urinatoio per cani e non solo. Una situazione che non sembra avere una sola causa. Soprattutto nelle ore serali e notturne il piazzale diventa spesso punto di ritrovo di gruppi di ragazzi e al mattino restano i segni del loro bivacco, ma le responsabilità sono molteplici. Dalle fioriere che mostrano già evidenti crepe da cui fuoriesce l'acqua usata per l'irrigazione, creando larghe chiazze di fanghiglia in cui sfrecciano bici e monopattini, alle gomme da masticare sciolte e incollate, fino alle bevande versate e lasciate asciugare sulla pavimentazione. Un degrado che non risparmia lo spazio antistante la biblioteca Clavio, i giochi per bambini, le panchine e i corridoi d'ingresso ad abitazioni e attività commerciali, generando comprensibile malcontento tra studenti, residenti, lavoratori e famiglie che frequentano abitualmente il piazzale. Una situazione che richiederebbe un'operazione di pulizia più approfondita di quella abituale, come ammettono gli stessi operatori di Chimambiente, impegnati costantemente nella normale attività di spazzamento, che però non è più sufficiente per eliminare lo sporco che nel tempo si è accumulato. Servirebbe infatti un trattamento approfondito e mirato delle superfici, su modello dell'intervento effettuato recentemente al Borgo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Perché la questione non riguarda solo il decoro, Piazzale Bestat è uno spazio pubblico attraversato e vissuto da persone di ogni età. Restituirgli condizioni dignitose richiede certamente interventi di pulizia e manutenzione più incisivi, ma anche maggiore rispetto da parte di chi lo frequenta.
1: È illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa per l'acqua irrigua applicato dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, lo ha stabilito il giudice di pace di Taranto accogliendo il ricorso presentato da un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto. La sentenza stabilisce che per la stagione irrigua 2022 deve essere applicata la tariffa prevista dal contratto, 20 centesimi al metro cubo e non ai 25 centesimi successivamente richiesti dal Consorzio. Al centro della vicenda c'è un'azienda agricola del Tarantino che aveva utilizzato 9.298 metri cubi d'acqua. Dopo un acconto di 300 euro, il consorzio aveva chiesto un ulteriore pagamento di oltre 2.000 euro. Il giudice ha però escluso la maggiorazione di 5 centesimi al metro cubo, pari complessivamente a 464,90 euro, rideterminando in 1.559,60 euro la somma ancora dovuta dall'agricoltore. Al consorzio sono state inoltre addebitate le spese legali liquidate in 389 euro, oltre agli accessori di legge. Al centro della decisione c'è il contratto di somministrazione dell'acqua, considerato dal giudice un rapporto di natura privatistica. Lo avevamo detto e ripetuto in più occasioni, non era possibile cambiare il costo dell'acqua della campagna irrigua 2022, quando le aziende avevano già firmato i contratti, programmato le colture e utilizzato il servizio, afferma Carmine Palma, direttore di Confagricoltura Taranto. Secondo Palma, chiedere un pagamento aggiuntivo a stagione ormai conclusa ha significato scaricare sulle imprese costi non programmati. Gli agricoltori hanno sottoscritto contratti facendo affidamento su una tariffa precisa, aggiunge. Non è accettabile che il rischio legato ai maggiori costi venga trasferito successivamente sulle imprese senza confronto con le organizzazioni agricole e senza che queste possano programmare i propri investimenti e le proprie produzioni. La sentenza riguarda il singolo caso portato davanti al giudice di pace di Taranto, ma si inserisce nel confronto ancora aperto sui conguagli irrigui relativi al 2022. Avevamo annunciato che decisioni di questo tipo sarebbero state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, dichiara Angelo De Filippis, presidente di Confagricoltura Taranto. La richiesta è dunque quella di avere regole trasparenti, confronto preventivo e costi certi, perché, conclude De Filippis, le aziende non possono subire decisioni retroattive.
2: Il primo dei 2 giorni di tempo per rispondere ai sindacati confederali in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva è già passato. FIM Fiume Wilma Nazionali lo avevano presentato il 4 agosto scorso al Ministero delle Imprese e più volte avevano detto di aspettare risposte dal vertice di martedì scorso a Palazzo Chigi. Quelle risposte però non sono arrivate. Il governo ha chiesto altre 48 ore, ma la sensazione è che anche stavolta non arriveranno certezze. Sono ore di attesa per i lavoratori dell'area a caldo di ex Ilva. Ilva, ma anche per quelli dell'indotto, che solo qualche giorno fa avevano tremato per la notizia dell'avvio dell'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 di loro. Una misura adottata da IGI che rappresenta

0: presenta buona parte dell'appalto, ma poi ritirata all'indomani del confronto delle associazioni datoriali a Roma.
1: All'interno dello stabilimento viviamo momenti di preoccupazione e ansia. Attendiamo l'incontro con il governo che dovrà prendersi la responsabilità di risolvere questa situazione, questa vertenza. Noi vogliamo che il governo intervenga e rigettiamo quelli che sono i licenziamenti e una cassa integrazione infinita. Noi chiediamo che il governo si prenda carico della nostra piattaforma che parla di transizione e di un reddito dignitoso per tutti i lavoratori.
0: Non si attende solo la ripresa del confronto, ma soprattutto la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo entro il 27 ottobre, a 3 mesi dal decreto con cui gli stessi giudici stabilivano la chiusura per la presenza di amianto e altre emissioni nocive. L'udienza di ieri sulla richiesta di sospensiva dei legali di Ilva Enaesse, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia Enaesse, che gli impianti li gestisce, è durata circa 2 ore. La decisione si attende per i primi giorni della prossima settimana. Acciaierie d'Italia, come data ultima per evitare la fermata, aveva comunicato il 16 settembre. I giudici ne terranno conto, soprattutto qualora dovessero decidere di accogliere le rimostranze degli 11 cittadini riuniti nell'associazione Genitori Tarantini che avevano sollevato la questione.
2: Una situazione surreale. Migliaia di lavoratori dell'area a caldo non sanno se dal mese prossimo potranno continuare a lavorare. E questo è il momento in cui i lavoratori hanno oggi più che mai bisogno di certezze, di garanzie per il proprio futuro. Non si può più attendere e perdere tempo, nel rispetto di migliaia e migliaia di lavoratori. Il governo una volta per tutte deve prendere delle decisioni e dare delle risposte ai sindacati che da mesi hanno fatto proposte per trovare una soluzione a questa vertenza che non sembra non avere fine.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta,

0: che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita. E devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammaria, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende.

0: naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare

0: da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti, significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo.

0: sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente

0: sicuramente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. Perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto. Ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate.

intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il corpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere.

concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene,

0: Defibriatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto

0: Altomonte, un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non
0: niente. Allora
1: utilizzate.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno. Considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD, noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente

0: si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento. È come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo, dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali.

0: necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno riciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro, si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete, dunque questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo.

0: Tanto è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità, non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza.

0: La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Grazie a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: se la fregando.
1: Oh, così vedo bene.
2: Però non vedo più.
3: Sì, lo so, sì, lo so.

stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese. Tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando.

0: In questa nostra avventura di oggi, che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto. E per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del Castello Aragonese, una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati,
1: sì, siamo
0: a
1: ritornati.
0: Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha dai una.
1: Madonna, che ne so, io che c'è nel reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quel che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio. Taranto è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora
1: Chi te l'ha detto che è incasinato di questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi la...
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: A dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per Dirlo. Piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Sei di fax in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
2: Sei di fax!
0: Prendi fax!
1: Quella,
0: prendila.
1: Vediamo, grazie. Ecco qua.
0: Sei di fax.
1: Questo è il problema. Questo è problema.
0: Donald Fat, grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più angolo parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più parcheggio.
0: Volevo dire, sì, che se c'è qualche ragazza, sì, che vuole partecipare alla
1: Ufficio
0: nostra
1: Reclami,
0: trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami.
1: Ufficio Reclami
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere

Stato dovrà chiudere, secondo quanto stabilito dalla Corte di Appello stessa, e quindi dovranno essere chiusi gli impianti entro il 27 di ottobre. Vedremo ovviamente cosa comporterà questa notizia. Respinta l'istanza di sospensiva perché per la Corte il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. Parleremo ampiamente di questo, ma parleremo anche di altro nel nostro TG. Riapre la necropoli di Via Mar a partire dal prossimo fine settimana. Questa mattina un sopralluogo del sindaco, ma anche dei rappresentanti delle realtà che gestiranno le attività all'interno di questo sito e del soprintendente delegato. E poi chiusa la Summer School di Fondazione Taranto 25 Università di Torino, si è chiusa proprio oggi, un evento internazionale. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale, rimanete con noi, a fra pochissimo.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva NAS e Acciaierie d'Italia NAS. I giudici ribadiscono il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. Riapre a partire da questo fine settimana la necropoli di Via Marche, questa mattina sopra il luogo del sindaco Piero Bitetti, insieme al soprintendente per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio Antonio Zunno e ai rappresentanti delle realtà che gestiranno le attività all'interno del sito. Si è conclusa oggi la Summer School Daisy, promossa da Fondazione Taranto 25 Università di Torino, un appuntamento internazionale che ha riunito in città ricercatori, dottorandi e docenti provenienti dall'Italia e dall'estero. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva. La Corte di Appello di Milano ha dunque respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva INAS e di Acciaierie d'Italia INAS. Il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. Questo in sintesi dice la Corte. L'area a caldo dovrà essere spenta entro il 27 ottobre. Vediamo il servizio. L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva NAS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia NAS, che gli impianti li gestisce. In 12 pagine i giudici, presidente Lorenzo Orsenigo, ribadiscono che il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. A fine luglio la stessa Corte aveva stabilito la chiusura degli impianti dell'area a caldo per la presenza di amianto e di altre emissioni nocive in risposta agli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini che avevano sollevato la questione. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte, non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia, le operazioni di spegnimento in caso di conferma della Corte allo stop sarebbero iniziate dal prossimo 16 settembre. Si attende di sapere se la data sarà confermata. Tanti nodi da sciogliere adesso, da quello occupazionale a quello della bonifica di un'area che resta gravemente compromessa. Una vittoria per l'Associazione Genitori Tarantini che con 11 cittadini aderenti all'associazione avevano proprio avviato l'iter che poi ha portato la Corte d'Appello a questa decisione. Noi ci colleghiamo proprio con il portavoce dell'associazione Massimo Castellano.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ben trovato. Immagino che siano ore insomma di gioia dopo tanto lavoro che insieme ai vostri avvocati avete portato avanti.
1: Sì, ore di gioia perché noi non riteniamo una sentenza di un tribunale una vittoria, riteniamo il riconoscimento di un diritto. Il semplice diritto alla salute, che tra l'altro è l'unico diritto definito fondamentale nella Costituzione italiana, quindi sì, siamo felici. Chiaramente questo presuppone che ci siano altre battaglie da combattere, una accanto ai lavoratori, perché i lavoratori hanno diritto ad un risarcimento, perché grazie alle bugie di governo, sindacati, associazioni datoriali, imprenditori, produttori di acciaio sono stati messi nelle condizioni di lavorare in un ambiente pericolosissimo per la loro salute. E quindi questo è un dato di fatto. I lavoratori sono nel nostro cuore adesso, vorremmo che si avvicinassero ai cittadini.
0: Mi state pensando di avviare dei ricorsi con i vostri avvocati anche al fianco dei lavoratori?
1: No, sto dicendo.

0: dicendo che i lavoratori potrebbero arrivare a pretendere il diritto a un risarcimento per quanto hanno dovuto sopportare in questi anni, ma non solo per loro, anche per le famiglie che sono state private del loro caro che lì dentro lavorava e che adesso non c'è più.
1: Lei ha letto il dispositivo, ovviamente come abbiamo detto in apertura si ribadisce che il diritto alla salute per i giudici prevale sul diritto a fare impresa, è una cosa che voi dite da tanto, insomma c'era stata anche la Corte di Giustizia Europea che si era espressa su questo, lo avete ribadito più volte.
0: Sì, certo, quello della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata una sentenza epocale, non interessa e non riguarda solo naturalmente l'Ilva di Taranto, ma riguarda tutti i siti dell'intera Comunità Europea, quindi dei 27 Stati membri che in qualche modo vedono pregiudicata la salute a favore della produzione, e in questi 27 Stati insistono 52.000 siti che si trovano in questa condizione, per cui quella sentenza può dare la possibilità agli abitanti di quelle zone di rivolgersi ai tribunali nazionali e pretendere che la salute sia primaria rispetto a qualsiasi tipo di produzione.
1: Grazie per essere stato con noi a Massimo Castellana di Genitori Tarantini e noi continuiamo a parlare di questa notizia. Come potete immaginare è una notizia che fa veramente da spartiacque tra quello che è stato nella nostra città e quello che sarà. Lo facciamo con Maria Laura Paletta in diretta dall'esterno dell'ex Ilva.
2: Sì Marina, buon pomeriggio a tutti gli spettatori di Studio 100, siamo all'esterno della fabbrica in questa giornata che possiamo definire storica, perché storica è la sentenza di cui abbiamo avuto notizia e ci troviamo in questo momento con i rappresentanti sindacali proprio per parlare dell'aspetto occupazionale. Sono ovviamente ore convulse quelle che si stanno vivendo in questo momento, adesso con Biagio Prisciano della FIM CISL cerchiamo di ricostruire quella che è anche la nota che è stata subito comunicata a livello nazionale dalle segreterie.
3: Ma noi abbiamo appreso ovviamente la decisione del Tribunale di Milano in merito al rigetto del ricorso, ovviamente non commentiamo la decisione dei giudici, ma riteniamo opportuno insomma che in una situazione del genere bisogna evitare una bomba sociale che è appena scoppiata, bisogna intervenire da subito con strumenti ordinari e straordinari a salvaguardia di tutti i lavoratori, perché non possono essere coloro che paghino un prezzo così alto. Vogliamo capire quali sono le prospettive praticamente dello stabilimento, il futuro delle persone e delle loro famiglie, e soprattutto diciamo no ai licenziamenti, perché vogliamo anche, adesso siamo in attesa di apprendere che cosa faranno le associazioni datoriali rispetto anche al congelamento e quindi alla sospensione dei licenziamenti. E poi il governo deve convocare da subito, aspettiamo una convocazione urgente per avere anche quelle che sono le rivendicazioni e i contenuti che noi abbiamo presentato attraverso un piano straordinario nazionale, dove abbiamo non solo praticamente ci sono quelle che sono le condizioni delle prospettive industriali, ambientali, sociali e occupazionali. Quindi non c'è più tempo da perdere. Governo, ma aggiungerei, dico tutta la politica, adesso deve mettersi in campo al fine di evitare una bomba sociale che è appena scoppiata, e il rischio è che questa bomba sociale la paghino i lavoratori. E aggiungo, non saremo mai praticamente disponibili a eventuali soluzioni che prospettano solo e solamente anni di cassa integrazione e di licenziamenti.
2: E allora con Vito Pastore della UILM invece, a proposito proprio delle prospettive industriali, adesso ovviamente con lo spegnimento dell'aria a caldo che avverrà obbligatoriamente entro il 27 ottobre, c'è un po' da ricostruire lo scenario, la prospettiva di quello che sarà il futuro?
4: Ma naturalmente adesso c'è una situazione surreale all'interno dello stabilimento, dove ci sono lavoratori che oggi verranno a lavorare consapevoli che fra qualche settimana gli verrà detto che qui dentro non potrà più accedere, e questo già di per sé io mi metto nei panni di chi vive questo dramma. E allora, come si diceva poc'anzi, per evitare questa bomba sociale, visto che non siamo stati noi a dire che questo stabilimento sarebbe diventata la prima acciaieria green in Europa, che avrebbe garantito i livelli occupazionali, e allora queste prese in giro del governo adesso devono trovare dei riscontri con dei fatti seri, oggettivi, prospettive future per chi è all'interno di questa fabbrica, ovvero attraverso strumenti straordinari di tipo risarcitorio, visto che siamo stati esposti ad agenti che sicuramente non facevano bene alla nostra salute.

E quindi adesso è arrivato il momento di trovare quegli strumenti che, dicevo, una volta per tutte vanno messi in campo in un momento storico come quello che stiamo vivendo in questo stabilimento. Ripeto, qua è un dramma, è un problema sociale, qui è il tessuto sociale che va a perdere, non perderanno solamente i lavoratori che

0: di lavorare in maniera tranquilla, senza ammalare nessuno e senza soprattutto far ammalare chi lavora all'interno di questo stabilimento.
1: Ecco, Ignazio De Giorgio, FIOM CGIL, in attesa della convocazione ovviamente delle sigle sindacali a Palazzo Chigi, quali sono i prossimi passi concreti che metterete in campo?
2: Innanzitutto aspettiamo l'incontro a Palazzo Chigi, dopodiché organizzeremo le assemblee per poi, se le risposte saranno negative, ovviamente ci mobiliteremo. Noi non vogliamo entrare nella diatriba tra governo e magistratura. Se la magistratura ha deciso di chiudere lo stabilimento, andava fatto. Adesso è il governo che deve prendersi la responsabilità di tutelare tutti i lavoratori, sia i diretti che quelli dell'appalto, con strumenti straordinari. L'abbiamo chiesto. Adesso si parte con il primo tempo, con la salvaguardia dei lavoratori, e il secondo tempo con la transizione dello stabilimento. Vogliono fare un piano industriale che porti alla transizione, che lo facessero, ma prima devono tutelare tutti i lavoratori. E quando parlo di strumenti straordinari, voglio entrare nel dettaglio, di incentivo all'esodo, di prepensionamento con, tramite l'amianto, tramite i benefici previdenziali per l'amianto, e un'integrazione salariale che dia dignità ai lavoratori tramite un reddito giusto e dignitoso, come ripeto.
1: E allora Marina, prima di concludere con Prisciano, facciamo un'ultima battuta sulla questione della politica. Vi aspettate che in questo momento la politica, al di là degli schieramenti, si metta comunque dalla vostra parte, nel senso che si esponga per questi lavoratori?
3: Questa praticamente è un'avvertenza non solo della città di Taranto, questa è un'avvertenza di tutto il paese Italia. Io mi aspetto, oltre al governo in primis, ma tutta la politica, perché non si può scaricare su una città, non si può scaricare sui lavoratori, e finiamola con le dichiarazioni di parte e finiamola soprattutto di utilizzare lavoratori e stabilimento per le campagne elettorali. Perché qui c'è purtroppo una condizione che più di qualcuno non ha il coraggio di prendere una posizione. E allora il coraggio lo mettessero in campo, ma con i fatti, non solo con le dichiarazioni.
1: Perfetto, allora Marina, come puoi immaginare ovviamente il clima è abbastanza teso, si attendono le prossime mosse a partire dalla convocazione appunto delle sigle sindacali da parte del governo per cercare di capire quale sarà appunto il futuro dell'ex Ilva sulla base di questa sentenza.
4: Grazie a Maria Laura Paletta e ai sindacati confederali presenti insieme a lei lì fuori dalla direzione dell'ex Ilva, e noi continuiamo a parlare proprio di questo argomento perché arrivano le dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era un tavolo già aperto che verrà riconvocato, presumo, dice, immediatamente, per andare avanti a capire, è uno dei file sui quali stiamo spendendo il maggior numero di ore, e lo ha detto a Vercelli commentando appunto a margine di un incontro la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma del blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva. Silenzio per il momento invece da parte delle associazioni datoriali. Come ricorderete, AIGI, l'associazione che riunisce le imprese dell'indotto e che negli scorsi giorni aveva avviato l'iter per i 2.500 licenziamenti collettivi dei lavoratori dell'indotto, un iter poi fermato a seguito dell'incontro a Palazzo Chigi di martedì scorso, dicevamo, AIGI si riunirà questo pomeriggio per decidere il da farsi, quali saranno i prossimi passi. E andiamo avanti con il nostro telegiornale e cambiamo argomento, parliamo di cronaca, un'attività di autonoleggio che, secondo quanto accertato dalla polizia, non sarebbe stata autorizzata a svolgere proprio quell'attività, e quanto emerso da un controllo della Polizia Stradale di Taranto in una ditta di via Polibio. Gli agenti hanno denunciato il titolare, un 51enne tarantino pregiudicato, ritenuto presunto responsabile delle violazioni alle norme che regolano il settore e l'omissione delle previste comunicazioni all'autorità di polizia. È emerso inoltre che l'impresa era abilitata esclusivamente al commercio online di autoveicoli usati, ma avrebbe anche noleggiato veicoli senza conducente, stipulando regolari contratti con i clienti. L'attività sarebbe stata svolta senza le credenziali di accesso al sistema Cargos utilizzato per le comunicazioni obbligatorie relative al noleggio. Una buona notizia, finalmente i siti del circuito delle tombe a Camera, chiuse da gennaio, che dal prossimo fine settimana saranno nuovamente aperte al pubblico.

0: Eccezione della cripta del Redentore. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Riaprono finalmente le porte quasi tutti i siti del circuito delle tombe a camera. Darne annuncio questa mattina in conferenza stampa lo stesso sindaco Piero Bitetti.
2: Non è stato facilissimo, ma il nostro obiettivo è quello di riconsegnare alla comunità questi valori della città, così come questo, anche tutti gli altri. Per via Terni, per esempio, abbiamo scoperto un'infiltrazione a causa di una rottura di una rete di AQP, problema risolto. Stiamo definendo gli ultimi dettagli per poter riaprire anche quello, così come tutti gli altri. Dovranno essere necessariamente tutti aperti, rimessi a disposizione della comunità.
1: Più complessa invece la situazione del sito in via Terni. La cripta del Redentore, infatti, richiederà un intervento vasto per evitare ulteriori allagamenti, oltre alla conta dei danni subiti.
2: Ci sono dinamiche in corso che stiamo affrontando e risolvendo.
1: Il circuito era chiuso da gennaio a causa di alcuni problemi di natura strutturale che necessitavano di interventi da parte dell'amministrazione comunale. I siti saranno visitabili a partire da sabato prossimo con le medesime modalità della precedente gestione, che sarà nuovamente affidata alle cooperative Museion e Polisviluppo.
3: Oggi riapriamo l'area archeologica di Viale Marche, con il preciso intento dell'amministrazione di riavviare un percorso di partecipazione in quest'area della città, con questa importante area archeologica da tempo ormai fruibile, e oggi probabilmente comunicheremo o dovremo insomma avviare con l'amministrazione un nuovo percorso di condivisione di una nuova vita di quest'area, quindi probabilmente reperendo le risorse per il rifacimento di questa copertura che ormai è datata e ha seri problemi di mantenimento e di gestione, avviando quindi un percorso in questa parte della città con una installazione contemporanea che possa più essere vicina ai nostri tempi e magari migliorare tutte le condizioni climatiche che insomma affliggono questa ormai datata struttura. Era un problema legato a questa casetta, insomma, a questo luogo dove avevano fatto dei lavori edilizi, hanno completato i lavori edilizi e quindi probabilmente ci sono state delle lungaggini legate che non attengono, insomma, alla soprintendenza ma alla gestione comunale dell'immobile. Oggi con questo riapriamo questo sito che è gestito al momento dalla cooperativa Museion, e gli altri siti sono in corso di valutazione perché ci sono dei lavori di manutenzione da fare che sono ormai non più procrastinabili.
0: Un'iniziativa promossa da Fondazione Taranto 25 e Università di Torino si è conclusa questa mattina la Summer School DESI, una scuola di alta formazione su ricerca e innovazione realizzata grazie ad un protocollo di intesa proprio tra le due realtà. C'era per noi Maria Laura Paletta.
1: Taranto in questi giorni è stata al centro di un dibattito accademico di eccellenza, 21 tra ricercatori, dottorandi e giovani studiosi provenienti da tutto il mondo che hanno svolto un percorso di alta formazione dedicato alle sfide contemporanee della ricerca economica all'interno della location della tenuta del Barco. La Summer School DESI ha offerto un programma rigoroso che coniuga analisi dei dati, econometria, intelligenza artificiale e text analysis, un progetto che si pone l'obiettivo di formare una classe di ricercatori impegnata nello studio delle dinamiche di innovazione e dei modelli di sviluppo sostenibile, temi centrali nell'attuale agenda globale e politica. Un'iniziativa promossa dall'Università di Torino con Fondazione Taranto 25 attraverso un protocollo d'intesa. Direttore scientifico del programma è il professor Francesco Quatraro, ordinario di economia all'Università di Torino.
4: Abbiamo portato dottorandi da tutta Europa e docenti da tutta Europa per parlare di analisi dei dati per l'innovazione e la sostenibilità, che sono temi che per un contesto come quello tarantino sono rilevanti e quindi, come dire, abbiamo sviluppato e approfondito anche nell'ottica di poter dare un senso e un futuro e ragionare sul futuro anche della città. Il potenziale c'è, soprattutto in questo periodo storico in cui i giochi del Mediterraneo hanno dato sicuramente un traino alla visibilità della città. Bisogna adesso, come dire, mettere a fattor comune e soprattutto mettere a reddito, come si dice, questa esperienza per scalarla non soltanto al di là, appunto, del contesto sportivo, per andare su altri aspetti, su altre dimensioni della vita culturale. C'è una grossa potenzialità, io credo che ci sia una grossa voglia di riscatto e questo è il momento, direi.
5: Quello che può succedere con questo evento è creare contaminazioni, è creare relazioni con grandi mondi, perché poi dietro i mondi delle università ci sono i mondi delle imprese, del grande associazionismo.

0: farlo arrivare qui è qualcosa che poi rimane qui, creando però sempre questa connessione con i nostri devono poter partecipare ad eventi internazionali dove si confrontano con giovani che arrivano da tutto il mondo, ma questo deve succedere a Taranto, perché anche le nostre 3 ricercatrici che stanno facendo in questi giorni questa Summer School percepiscano l'obiettivo e la possibilità di restare nella loro città e quindi rimanere come risorse del nostro territorio.
1: E a proposito del fare impresa, di nuove risorse e nuove idee, Borgo Meraki presenta i Meraki Days dal 17 al 19 settembre. Imprese, giovani, ricerca e istituzioni si incontreranno a Masseria Battaglia per creare nuove connessioni e opportunità e mettere in comune competenze e idee sull'innovazione. Ci dice tutto Giovanna Calabrese.
2: 3 giorni per mettere intorno allo stesso tavolo imprese, giovani, ricerca, formazione e istituzioni. E questo è l'obiettivo dei Meraki Days, in programma dal 17 al 19 settembre a Masseria Battaglia, dove ha sede Borgo Meraki, il nuovo hub dedicato all'innovazione. Un appuntamento che punta a creare occasioni concrete di incontro e collaborazione. Venerdì 18 settembre dalle 15 alle 19 sarà il momento del Meraki Talent con giovani, aziende, scuole, enti di formazione e associazioni. Il gruppo Sabanet ha scelto di investire in questo progetto. Quali opportunità può creare Borgo Meraki per le imprese e in particolare per i giovani professionisti del territorio?
3: Abbiamo ritenuto di organizzare questo evento che si chiama Meraki Days all'interno del Borgo Meraki, che è dentro la Masseria Battaglia, che è una masseria storica abbandonata da molti anni e che tutti un po' riconoscono nell'immaginario geografico della zona di Taranto. Abbiamo ritenuto di organizzare questi Meraki Days, che non sono solo un evento annuale ripetitivo, ma è l'inizio di un ciclo. La prima edizione è l'inizio di un ciclo dove le idee, i confronti, i progetti, i dibattiti che accadranno qui dentro costituiranno il patrimonio che si autoaccumulerà e si autoaccrescerà per le edizioni successive.
2: Non solo imprese e opportunità professionali, i Meraki Days affrontano anche il tema dello sviluppo del territorio e del ruolo che ricerca, tecnologie e nuove competenze possono avere nella crescita della città.
4: Innanzitutto partendo dai soci fondatori della Fondazione Meraki, che sono rappresentati da un gruppo di società specializzati proprio nell'innovazione tecnologica, nei software, e che sono stati particolarmente attenti sempre al coinvolgimento delle giovani generazioni, innanzitutto anche all'interno delle stesse società. I Meraki Days sono stati pensati in 3 momenti, uno dei quali è sostanzialmente dedicato ai talenti, il Meraki Talent, che tenderà appunto a far incontrare le nuove generazioni, ma non necessariamente solo le nuove generazioni, anche i portatori di idee che possono portare ad una diversificazione, una trasformazione del territorio, ad un'autoimprenditorialità, a incontrare delle persone che rappresentano istituti di credito, imprese, associazioni, mentor, che possono essere utili per accompagnare queste idee e trasformarle in progetti concreti utili per il territorio.
1: Tutto pronto per la seconda edizione regionale del Disability Pride. Questa mattina la conferenza stampa in Piazza della Vittoria. Maria Laura Paletta.
5: Presentata questa mattina in Piazza della Vittoria la seconda edizione regionale del Disability Pride, con un ricco programma che partirà il 19 settembre da Taranto per toccare le piazze di Lecce, Brindisi, Foggia e concludersi il 17 ottobre a Bari.
6: Il nostro obiettivo di quest'anno è quello di divulgare e diffondere la riforma, che sarà attiva da gennaio 2027, quindi per renderla attiva dobbiamo conoscerla. Noi gireremo tutte le piazze della Puglia appunto per far conoscere la riforma, discuterne e parlare insieme di questo. Ovviamente noi puntiamo sull'accessibilità e quest'anno anche in tutte le piazze porteremo il nostro corteo. È un corteo accessibile che sta diventando anche una pratica, un buon esempio per tutti gli altri cortei, le altre manifestazioni che ci sono sul territorio. Quindi noi forniremo accessori e ausili per facilitare la partecipazione delle persone con le diverse particolarità e condizioni fisiche e sensoriali. Taranto ha vissuto un periodo molto frenetico nell'ultimo anno, quindi noi lo capiamo, siamo consapevoli di questo, lavori pubblici, BRT, giochi del Mediterraneo, ma dobbiamo sfruttare al meglio queste opportunità che ci sono state offerte. A proposito di questo, l'appello che voglio fare a tutti i volontari dei giochi del Mediterraneo che hanno vissuto questa bella esperienza di continuare a essere presenti e sostenere la città.
5: È un vero e proprio cambio di paradigma quello previsto dalla riforma sulla disabilità che entrerà in vigore a gennaio 2027. Dalla mera assistenza alla progettazione della qualità della vita e dell'autodeterminazione della persona, con al centro proprio il progetto di vita.
7: Il progetto di vita cambia completamente lo sguardo sulla vita delle persone con disabilità. Mentre prima erano persone che avevano bisogno di essere accudite, assistite, non è più così. Lo sguardo è una persona che è titolare di diritti, che ha diritto di vivere dove, con chi vuole e che ha un suo progetto di vita. Il decreto 62/2024 pone una barriera enorme che è quella dell'invarianza finanziaria. Questo significa che la persona con una disabilità che ha deciso un proprio progetto per attingere risorse affinché si creino le condizioni perché abbia un progetto di vita dovrà fare riferimento a quei fondi e a quegli strumenti, dispositivi già previsti come per esempio il Provi o il Dopo di Noi, ma che per assurdo sono dispositivi che sono nati sotto un altro sguardo, che è lo sguardo dell'accudimento, lo sguardo dell'assistenza.
1: Torna il riconoscimento internazionale che intreccia archeologia, ricerca e innovazione con la valorizzazione dell'identità messapica. Presentata al Marta stamane la 15ª edizione del premio Zeus Città di Ugento che si terrà domani 12 settembre. Il servizio di Teresa Picchierri.
8: Torna a casa lo Zeus di Ugento e con lui torna anche il premio che porta il suo nome, presentata oggi alla Marta l'edizione 2026 del premio Zeus Città di Ugento, giunto alla 15ª edizione.
9: Tra i reperti importantissimi della nostra collezione figura certamente lo Zeus di Ugento di luogo di rinvenimento, luogo di eccellenza di rinvenimento, ma di probabile produzione tarantina. Quello che per noi è importante in questa giornata è raccontare la relazione strettissima che esiste intanto tra il museo e il territorio di Ugento. Qui abbiamo l'amministrazione fantastica della città di Ugento con cui noi abbiamo un'importante relazione di tipo istituzionale e di promozione congiunta. Il premio è di altissimo profilo perché individua le professionalità nell'ambito dell'archeologia in termini più vasti, non solo dell'archeologia come ricerca, ma anche di tutela, come anche di comunicazione, come anche di promozione del territorio turistico.
8: 6 le categorie in gara con premi speciali dedicati alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio, un riconoscimento che celebra archeologi, studiosi e innovatori, ma soprattutto riaccende i riflettori sulle radici messapiche e sul legame con la Taranto Magno-Greca.
0: Lo Zeus è lo stemma, l'emblema principale della nostra comunità e credo che purtroppo, siccome non abbiamo la possibilità di tenerlo d'Ugento, anche se noi stiamo lottando per averlo, ma capiamo benissimo che il Marta è un contenitore un po' diverso da quello che abbiamo noi all'interno del nostro museo archeologico di Ugento. E sicuramente non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica.
8: Appuntamento quindi domani 12 settembre in piazza San Vincenzo nel cuore di Ugento.
1: Tutto pronto per la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto. Da stasera, per 3 giorni, atleti italiani e internazionali si sfideranno nelle nostre acque. Giuseppe Dellisanti ne ha parlato con Michele Tursi, responsabile della comunicazione dell'evento. Vediamo.
10: Ricordiamo ai telespettatori com'è costruito il programma che parte da oggi pomeriggio.
11: Quindi questa sera alle 18:30 ci sarà la cerimonia inaugurale, una serata in cui ovviamente ci sarà spazio per saluti istituzionali, ma grande spazio sarà dato anche agli atleti nazionali e internazionali che gareggeranno nelle acque del Monrevo a partire da sabato e domenica mattina. E poi ci saranno momenti di intrattenimento musicale e antri durante i quali parleremo dei tanti partner che accompagnano questa bella avventura di Mediterranean Open Water giunta alla sesta edizione. Poi, per quanto riguarda invece l'aspetto più agonistico, le gare cominceranno sabato mattina alle 9:45. È prevista la partenza della gara sulla distanza del miglio marino, cioè 1850 metri. E subito dopo, un quarto d'ora, 20 minuti dopo, partirà sulla stessa distanza la gara relativa agli atleti master. E infine, sempre nella mattinata di sabato, ultima tornata di partenze per la gara, sempre sulla distanza del miglio marino, aperta a tutti, anche ai non tesserati FIN. Nel pomeriggio di sabato, piccola parentesi con gli atleti kids, i nostri piccolini che si cimenteranno in un circuito di 450 metri. E questo chiuderà, diciamo, la parte agonistica di sabato. Poi comunque ci saranno le premiazioni, un momento anche conviviale per gli atleti con il pasta party. E poi nel pomeriggio sera abbiamo previsto anche un DJ set per intrattenere chi volesse rimanere a godere della spiaggia, del mare. Insomma, siamo in una location di grande valore come il Monrev Eco Green Resort. Domenica mattina si riprende con le gare sulla distanza dei 3 km. Sempre si ripete lo schema del sabato: partenza prima spazio agli agonisti, a seguire spazio ai master. Poi ci saranno le premiazioni e il programma termina domenica mattina con la gara dei 3 km, che è inserita nel Gran Premio d'Italia della FIN, la Federazione Italiana Nuoto.
12: E io ti chiedo qual è il clima che si sta respirando in queste ore. Immaginiamo sia anche una situazione piacevole perché c'è tutto l'interesse nel voler fare bene in questa nuova edizione.
11: È tutto pronto, sarà veramente una bella manifestazione, una bella inaugurazione e sicuramente anche delle belle competizioni. Molto combattute da un punto di vista agonistico, quindi anche belle da vedere. Ricordo tra l'altro che sia l'inaugurazione di questa sera dalle 18:30, che sia le gare di sabato e domenica, sono del tutto gratuite, quindi la gente, i cittadini, il pubblico può tranquillamente venire al Monrev durante gli orari delle gare per assistere, entrare gratuitamente nel Monrev, assistere alle competizioni, oppure, diciamo, beneficiare e usufruire dei servizi della struttura del Monrev.
1: E ancora sport fra pochissimo con il nostro TG Sportivo, il TG Classico chiude qui i battenti. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Ovviamente continuate a seguirci sui nostri canali social per tutti gli aggiornamenti. Grazie ancora, buon pomeriggio.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. etsmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
2: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
2: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
2: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione, come vedete, si è ormai confinata nel vicino Atlantico e dà la possibilità alle perturbazioni, soprattutto dell'aria più fredda di origine nord-atlantica, di entrare un po' in maniera più franca nel bacino del Mediterraneo. E questa aria più fredda è riuscita a conquistare l'Italia settentrionale dapprima, quella centrale poi, si appresta a conquistare anche le nostre zone, portando con sé un carico di nubi e di piogge, obiettivamente un po' di pioggia francamente ci voleva, e soprattutto un calo delle temperature, non un calo drammatico, ma un calo abbastanza sensibile, abbastanza apprezzabile, che renderà sicuramente più gradevole il corso della giornata. Questo è quello che è il leitmotiv per quanto riguarda questa giornata, per quanto riguarda anche le giornate successive. Traduciamo allora tutto questo in una previsione meteo. Eccola qui, vedete nella giornata di oggi. Ancora abbiamo uno stato un po' di attesa, nel senso che sì, compaiono le nubi, è vero, compaiono anche le goccioline di pioggia, non dappertutto, essenzialmente nella parte settentrionale della Puglia, nelle zone interne della Basilicata, con tendenza nel corso della serata anche a interessare il resto della regione con una certa gradualità. Il vento, come vedete, si dispone da sud-est, quindi dai quadranti meridionali, da scirocco, tanto per capirci. Il mare risulterà essere mosso, con motondoso in locale aumento laddove l'intensità del vento dovesse risultare un po' più apprezzabile. Vediamo quindi la tendenza per la giornata successiva, quella di sabato, ecco, parla in maniera abbastanza chiara, compare il segno della pioggia un po' dappertutto sulla regione, non ci dobbiamo spaventare, si tratterà di precipitazioni sparse, localmente potrebbero anche assumere carattere di rovescio temporale, localmente anche di una certa intensità, ma comunque, si tratta di una perturbazione atlantica in transito, non ci dovrebbero essere, ci auguriamo tra l'altro che non ci siano dei fenomeni particolarmente vistosi. Il vento sarà abbastanza intenso ancora da scirocco, ma nel corso della tarda serata di sabato incomincerà a ruotare dai quadranti occidentali. L'altro aspetto importante da notare, vedete la temperatura, non tanto la minima che è ancora di 21 gradi, ma finalmente scompare la cifra 3 come prima cifra della temperatura massima, perché la massima prevista su Taranto non dovrebbe superare i 29 gradi. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si prepara la sfida all'Atletico Racale, in programma domenica alle 17 allo stadio Italia di Massafra. Dopo l'arrivo del tecnico Luca Tiozzo, il rossoblù continuano a lavorare per trovare intesa, condizione e nuovi equilibri. Guardiamo il servizio. Il Taranto prepara il prossimo esame. Domenica alle 17 allo Stadio Italia di Massafra i rossoblù affronteranno l'Atletico Racale in una sfida che rappresenta un nuovo banco di prova per la squadra di Luca Tiozzo. Il tecnico continua a lavorare soprattutto sull'intesa e sulla condizione del gruppo. In allenamento, spazio ed esercitazioni sulla forza e sulla velocità, ma anche a tutto ciò che può servire per costruire un'identità e trovare i giusti equilibri. Di fronte ci sarà un avversario tutt'altro che semplice. Il Racale è una squadra che il Taranto conosce bene. Nella passata stagione finì 2-1 per il rossoblù al termine di una gara combattuta, ma stavolta sarà tutta un'altra storia. Tiozzo cerca risposte soprattutto sul piano della personalità e della continuità, e ogni partita può diventare un tassello importante per dare forma al nuovo Taranto. Intanto il gruppo continua ad allenarsi alla Miglietta di Carosino in attesa di poter tornare a giocare e ad allenarsi allo Iacovone. Poi subito dopo il Racale ci sarà già un altro appuntamento, l'andata di Coppa Italia contro lo Ostuni, ancora a porte chiuse. Due impegni ravvicinati, due occasioni per capire quanto sta crescendo il nuovo Taranto.
1: E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un ritorno, quello di Mattia Mastrovito, classe 2005 al Martina. Dopo l'esperienza breve alla Salernitana in Serie C, il giovane talento torna a indossare la maglia della sua città, una scelta voluta nel segno di un legame nato nel settore giovanile e diventato sempre più forte negli anni, perché certe storie nel calcio non finiscono quando ci si allontana, a volte semplicemente aspettano di ricominciare. Allora guardiamo questo servizio.
0: A volte il calcio ti insegna che crescere non significa soltanto andare lontano. Mattia Mastrovito, classe 2005, nato a Martina e cresciuto nel settore giovanile, e proprio con questa maglia ha cominciato a sognare il calcio dei grandi. Poi Massafra, il primo passo lontano da casa, e quindi il ritorno a Martina. Due stagioni in Serie D da protagonista, 66 presenze, 12 gol e 10 assist, numeri importanti soprattutto per un ragazzo così giovane, fino alla chiamata della Salernitana. La Serie C, il professionismo, una nuova strada da percorrere, ma quella strada appena iniziata ha avuto una curva inattesa, perché dopo appena un mese Mattia ha scelto di tornare, ha voluto Martina, ha voluto la sua città, la sua gente, quella maglia che aveva indossato quando tutto era ancora un sogno, e forse è proprio questo il senso della sua storia. Perché a 20 anni hai ancora tutta la carriera davanti, puoi andare lontano, puoi inseguire il futuro, ma puoi anche scegliere di tornare nel posto dove hai imparato a sognarlo. Mattia Mastrovito è tornato a casa e adesso da qui il suo viaggio può ricominciare.
1: Rimaniamo sempre in Serie D, ci spostiamo sull'Adriatico perché il Brindisi deve dimenticare Forio e ripartire. Domani al Fanuzzi arriva la Fidelis Sandria in cerca del primo sorriso stagionale dopo il pesante KO all'esordio. Mister Roberto Taurino ha lavorato sulla testa e sugli equilibri della squadra, chiedendo già una risposta immediata. Il servizio.
0: Il Brindisi non ha tempo per leccarsi le ferite. Dopo il pesante 4-1 incassato all'esordio contro il Real Forio, i biancazzurri di Roberto Taurino tornano subito in campo e lo fanno davanti al proprio pubblico, in un derby che può già rappresentare una svolta. Domani sera al Franco Fanuzzi arriva la Fidelis Sandria, anche lei chiamata a reagire dopo la sconfitta interna con il Gravina. Una partita che arriva presto, forse nel momento giusto, perché il Brindisi ha bisogno di cancellare in fretta le scorie dell'esordio e soprattutto di ritrovare quelle certezze che alla prima giornata sono mancate. Serviranno carattere, attenzione e una risposta diversa, perché una sconfitta può essere un incidente di percorso, ma la reazione dice molto di più. E allora il derby diventa già una prova di maturità. 90 minuti per cambiare passo, per ritrovare fiducia e per dare un segnale forte. Il Brindisi cerca il riscatto e lo cerca subito.
1: Cambiamo sport, adesso ci spostiamo sul basket. La nuova stagione della RP Net Dinamo Taranto comincia a prendere forma. La squadra di coach Fabio Palagiano continua la preparazione in vista del campionato di Serie B femminile e domani alle 18 al Palafium affronterà il Basket Fasano in amichevole.
0: Si scaldano i motori della RP Net Dinamo Taranto, la squadra di coach Fabio

Fabio Palagiano continua a lavorare in palestra, preparando la nuova stagione e l'esordio nel campionato di Serie B femminile. E adesso è arrivato il momento di mettere in campo i primi frutti della preparazione. Domani alle 18 al Palafium la Dinamo affronterà in amichevole il Basket Fasano. Un test utile per valutare la condizione del gruppo, ma soprattutto per iniziare a vedere sul parquet le prime idee e le prime direttive del tecnico. Sarà anche la prima occasione per i tifosi di conoscere da vicino la nuova Dinamo. Un appuntamento che va oltre il semplice risultato e il primo passo verso una stagione tutta da costruire, con una squadra chiamata a trovare progressivamente identità, intesa e ritmo. La società ionica chiama a raccolta il pubblico tarantino, perché una nuova stagione sta per cominciare e la Dinamo vuole iniziare a far sentire il proprio ruggito. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine di questo nostro TG sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi aggiorneremo naturalmente con i prossimi servizi attraverso i nostri canali. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde e qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali, che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche

0: affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla.

0: In città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
1: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Vittorio, ricapito, 30 giorni all'inaugurazione dei giochi. Tu, cronista, collega dell'Edicola del Sud, Vittorio, come la stiamo vivendo dal tuo punto di vista, questa attesa?
2: Beh, inizia veramente a essere un momento
1: magari
2: caldo.
1: Andiamo verso il tabellone, vai.
2: Cruciale, quel tabellone ci ricorda che mancano appena 30 giorni e 10 ore. Beh, come dire, da ieri che hanno presentato ufficialmente diciamo la manifestazione sportiva, i numeri da record e anche tutto il contorno, diciamo, di spettacolo e di intrattenimento, possiamo dire che la città finalmente inizia a vedere qualcosa di concreto e deve, a mio avviso, entrare nello spirito dei giochi, deve vivere

0: lì da protagonista. Forse fino ad oggi c'è stato anche un po' di paura, un po' di diffidenza, ci sono stati tanti disagi anche, no? Perché i tanti lavori in città, i cantieri aperti, ma forse adesso è il momento di iniziare a raccogliere i frutti di questo lavoro e iniziare a sentirsi nostri. Tutti i talentini iniziano a sentire i propri giochi, perché questo è un momento importante, secondo me proprio simbolico, di svolta per la città. Magari noi ora non ce ne rendiamo neanche bene conto, ma secondo me questo è un momento storico che sancirà una svolta.
1: C'è un prima e un dopo?
0: Sì, senza dubbio. Parliamoci chiaro, Angelo, la città sta cambiando. Che noi lo si voglia o no, la città sta cambiando. Anche il destino del siderurgico, piaccia o no a tanti, è destinato a cambiare.
1: Vittorio, per come siamo fatti noi tarantini, tu sei un giornalista di Taranto, anche ora Edicola del Sud, per lavoro ti ha portato a Bari, ma sei qui perché stai per andare a Bari, quindi tu la tua vita la svolgi sempre qui in città e la racconti con le pagine che il giornale dedica a Taranto, tra l'altro, come tutti i giornali regionali e interregionali, sì. C'è le pagine Taranto. Ecco, mi ha sorpreso, mi collego a quello che hai detto tu, il fatto che ieri molti hanno parlato, per esempio, di presentazione di Ionios, della mascotte, ma 6 anni fa abbiamo deciso noi tarantini con un sondaggio che Ionios fosse. Ecco, è come se dal punto di vista comunicativo generale 6 anni fossero volati, adesso ci stiamo rendendo conto che c'è anche la mascotte, c'è un delfino, c'è un simpatico, il delfino birichino che aveva vinto nel sondaggio contro Iccos, richiamando l'atleta Icco, e contro Skuma, cioè la schiuma tradizionale del mare. Ecco, stiamo recuperando anche in questo senso la consapevolezza del momento.
0: Sì, assolutamente, c'è un momento di,
1: avviciniamoci al tabellone,
0: di recupero, c'è un momento di riflessione probabilmente, ma queste cose tu lo sai meglio di me, tu hai scritto Homo Ionicus, noi ci mettiamo tanto tempo.
1: Nel 2010 scritto, ma mi sa che è ancora attuale.
0: Probabilmente è ancora attuale, ci sarà da fare una ricerca psicosociale, ci sarà da fare una ricerca...
1: Intanto salutiamo, le persone passano in Corso del Mare e ci salutano.
0: Sociopolitica sul cambiamento che sta attraversando la città, e ovviamente cambiamenti come quello che noi stiamo vivendo non sono dall'oggi al domani, non sono questi 30 giorni e non è l'evento sportivo che cambia la città, ma è simbolico. Siamo per avere un nuovo ospedale, la città sta cambiando anche baricentro urbanistico, io mi auguro geopolitico, cioè è il momento in cui noi apriamo questi due mari al mar Mediterraneo, è il momento in cui noi dobbiamo iniziare a dialogare con le altre città del Mediterraneo alla pari. Taranto si deve spogliare, a mio avviso, di quella patina di tristezza giusta, consapevole, che abbiamo vissuto per una vita, di cugini sfigati delle altre città della Puglia, di città martire, di città territorio di sacrificio.
1: Sacrificata sull'altare dello Stato, si è sempre detto.
0: Che è stato.
1: Che è storia.
0: Che è storia, che nessuno può negare, ma dobbiamo voltare pagina e affacciarci sul Mediterraneo e dialogare con le altre realtà del Mediterraneo per vedere insieme come crescere. Serve un mix, serve la voglia di mettersi in discussione, e questo è molto difficile. Cioè la città, i cittadini, i tarantini, ma in generale l'uomo non è pronto al cambiamento. Quindi servirà un grande sforzo, forse delle generazioni molto più giovani della nostra, ma questa città...
1: Sono già predisposte perché viaggiano più di quanto facessimo noi.
0: Ha una grande occasione, e adesso noi abbiamo questo bellissimo momento in cui è il mondo del Mediterraneo di 26 paesi che viene qui. E noi abbiamo un bellissimo biglietto da visita da giocarci, un jolly meraviglioso.
1: Ora mai più, stai dicendo?
0: Beh, sicuramente è un momento che non si ripeterà, cioè 4.000 atleti con delegazioni da 26 paesi con le quali dialogare attraverso un linguaggio universale che ha sempre unito il mondo, andando oltre i confini e le guerre, che è quello dello sport, che è sempre stato anche utilizzato dalla diplomazia internazionale come collante. Beh, è un momento unico.
1: Vittorio, raggiungendo il tabellone qui, 30 giorni, 10 ore, 26 minuti e 24 secondi. Ringraziamo Giovanni Talamo che è sempre con noi. Vieni, vieni Vittorio. Allora, ricordiamolo, questo è un conto alla rovescia che scadrà alle più o meno alle 21 del 21 agosto, non a mezzanotte. Molti si chiedono, ma perché il transito a mezzanotte è già scattato? Alle 22, perché alle 21 finisce il serata inaugurale dello Iacovone. Allora, forse l'occasione è mancata, ma non per colpa della città o dell'organizzazione, per colpa del momento storico. Israele e Palestina non fanno parte del comitato dei giochi, ecco perché non ci sono. Peccato, sarebbe stata una grande occasione, chiaro che qui non avremmo risolto, ci mancherebbe, ma una prova di dialogo, magari quella stessa che avvenne all'Olimpico quasi più di 20 anni fa, giocando a calcio, no? Rabin era fatta all'Olimpico insieme per quella partita del cuore, non sarebbe stata male, al di là di ogni retorica, se non si approfitta di questi momenti, quando? cercare di costruire un dialogo, però non è stato possibile.
0: No, assolutamente, ma come dicevo prima, noi siamo una città.
1: Parlo di Israele e Palestina.
0: Si è anche un po' chiusa, si è anche un po' chiusa negli ultimi anni. Adesso è il momento di aprirsi e anche pretendere quelli che sono i diritti di una città che sta crescendo e che sta cambiando. E mi riferisco ad esempio alle infrastrutture, ai collegamenti, stiamo soffrendo disagi.

0: Stanno passando a Bari con i lavori delle BRT, a differenza nostra loro però non avranno i giochi del Mediterraneo per due settimane con 26 paesi e 4.000 atleti.
1: Comunque un investimento.
0: C'è per esempio il tema dell'aeroporto, l'aeroporto funzionerà per i giochi, allora spiegateci perché poi non deve continuare a funzionare.
1: Perché l'aeroporto, ricordiamocelo, è sempre pronto per essere usato. Sbagliamo a titolare, apre l'Arlotta, no, l'Arlotta è sempre attiva.
0: E si sono investiti va utilizzato. Tanti denari pubblici, cioè nostri, milioni di euro per renderlo efficiente, quindi è il momento di fare squadra tutti insieme per elevare questa città e per uscire da quella chiusura, da quella cupola in cui ci siamo un po' ristretti per tanti anni.
1: Comunque, nota di colore, io 2 chilometri a piedi ho fatto da Viale Virgilio tutto il lungomare, piacevolissimo, con gente che fa il bagno qua, giù sotto la scarpata, quindi ho respirato un po' di sole, di aria, ho evitato le marmitte oggi.
0: Perché questo è il cambiamento e ti fa amare di più la tua città.
1: Ora, ripeto, questa striscia non è, vogliamoci bene, tutto bello, i problemi li conosciamo, li stai anche elencando, però è il momento di cominciare un po' a ridere sul latte versato, perché piangersi addosso,
0: a guardare il bicchiere mezzo pieno, perché a lamentarci siamo tutti bravi, diciamo che è un po' lo sport nazionale, forse anche un po' lo sport locale, invece a costruire, e devo dire che in questa città ci sono tanti che stanno costruendo, penso alle manovalanze che in pochi mesi hanno costruito degli impianti sportivi dal nulla, da zero, penso alle tante associazioni, mi riferisco anche alla Fondazione Taranto 25 a cui tu sei vicino, che si stanno mettendo d'impegno per fare qualcosa per questa città, gli enti, le istituzioni, insomma c'è tanta gente che si è rimboccata le maniche e che sta lavorando per un cambiamento. Ovviamente non tutto avviene dall'oggi al domani, non tutto avviene a titolo gratuito, c'è da rimboccarsi le maniche e sforzarsi, cioè il cambiamento è anche mettersi in discussione, come siccome tu oggi non hai preso la macchina, hai contribuito a non ingolfare il traffico, hai fatto 2 chilometri a piedi,
1: perciò anche mezzo chilo devo dire,
0: ottimo, tutti dobbiamo un po' cambiare mentalità.
1: Vittorio, l'edicola del sud, come seguirai i giochi?
0: Ma come tutti gli altri cercheremo di dare il massimo impegno, abbiamo un ottimo corrispondente dello sport che è Giuseppe Di Cera, che si è già messo al lavoro, ieri ha seguito la conferenza di presentazione, insomma daremo il massimo dell'attenzione, il massimo dello spazio, perché
1: noi invitiamo sempre l'edicola del sud e gli altri giornali, andate nelle edicole, presidio di democrazia, cultura e informazione, qua lo dice il vecchio boomer della carta stampata, che ogni volta è malinconia nel mio ricordo. L'editore dell'edicola del sud è il presidente del Taranto, però non è un conflitto di interessi chiederti, quello Iacovone va riempito di gioia, finalmente di colori.
0: Hai fatto bene a citarlo, è un'altra delle cose che la città sta chiedendo, sta pretendendo, indipendentemente dai titoli sportivi, dalla Serie D.
1: No, non c'è categoria al riguardo.
0: È un fiore all'occhiello, è un gioiello che la città deve imparare a godersi e a mantenere bello, perché non ci dimentichiamo quello che è successo in quello stadio. Per
1: No.
0: Tifosi,
1: noi torniamo allo Iacovone. Noi torniamo allo
0: incendio, ricorderà.
1: Ah, quello, il Taranto Foggia famoso.
0: C'è da mettere, da tenerlo come
1: l'incendio,
0: un gioiello
1: della curva.
0: I tarantini, anche in questo, veramente un appello a tutti i miei concittadini, a me per primo, teniamola bene questa città, perché spesso e volentieri ci lamentiamo, è sporca e questo non va bene, ma dipende anche da noi, da atteggiamenti civili o incivili.
1: Ci vediamo il 21 agosto allo Iacovone?
0: Forza Taranto, viva Taranto!
1: Ci vediamo il 21 agosto allo Iacovone, perché mancano 30 giorni, 10 ore, 21 minuti e 30 secondi all'inaugurazione. Contro la rovescia continua, a domani.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, è sempre conto alla rovescia, problema informatico, stanno aggiornando, adesso ci confermerà il nostro ospite, ma facciamo finta che c'è scritto 29, mancano 29 giorni all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Roberto Outerigno, benvenuto.
3: Grazie, grazie.
1: Allora Roberto, non sembrerà perché parla un perfetto italiano, ma è un nostro amico spagnolo con un ruolo apicale molto importante nel comitato organizzatore di questi giochi. Roberto dirige il settore Service Games o Game Service.
3: Game Services.
1: Di cosa ti occupi?
3: Game Services è, diciamo, il settore che deve provvedere a tutti i servizi per tutti gli accreditati, non solo le delegazioni che sono

0: cliente principale su cui io centro tutti i servizi sono veramente i partecipanti, ma devo pure prevedere per tutti gli accreditati, volontari, staff. I servizi vanno dall'accredito, quando arrivano li devo accreditare, dopo devono dormire, allora faccio tutta l'accommodation, il villaggio, devono mangiare, allora faccio pure food and services. Forse qualcosa che mangiano non è buono, speriamo di no, ma allora devo intervenire con medical services. Medical services che è veramente una delle aree critiche, perché sono tanti impianti sportivi con delle ambulanze, dottori, stiamo collaborando con la regione, con l'assessore allo sport e con il 118 e la ASL di Taranto per trovare tutte queste figure mediche che sono veramente
1: tante. Infatti avete anche lanciato una call per disponibilità, vero?
0: E stanno rispondendo in tantissimi.
1: Ah, bene. Infermieri e medici?
0: Infermieri e medici, ambulanze,
1: parliamo di
0: soccorritori.
1: Volontariato o è lavoro?
0: No, è pagato.
1: È lavoro.
0: Questo è pagato perché un dottore non può operare come volontario.
1: Io chiedo per spiegare a chi ci ascolta bene.
0: I dottori vengono pagati.
1: Parliamo di professione applicata allo sport.
0: Ci sono volontari pure nella fisioterapia, dell'Associazione Italiana dei Fisioterapisti che viene a dare una mano, ma il dottore deve essere pagato. E dopo pure c'è tutta la parte di logistica, dove tutto il materiale sportivo, il materiale delle delegazioni lo dobbiamo mettere da qualche parte, dopo trasportare a tutte le aree e dopo dobbiamo pure pulire, perché gli impianti si sporcano e dobbiamo pulire l'impianto, smaltire tutti i rifiuti. Vogliamo veramente essere un evento dove non lasciamo rifiuti dietro, allora vogliamo riciclare tutto quello che produciamo come spazzatura, allora è tutta quella
1: questa
0: la mia
1: filiera.
0: Missione qua.
1: Quindi diciamo. È la vita, se ho capito bene, dell'atleta, usiamo l'atleta come fuori e dentro la pista, il
0: corretto,
1: campo di gioco,
0: sì.
1: Quindi dall'intolleranza alimentare al soccorso, all'assistenza, poi la logistica, anche la trasportistica?
0: No, il trasporto no. Grazie a Dio è veramente un'area che deve essere indipendente perché okay. È molto pesante come
1: però il rapporto con la logistica, con le navi, l'accoglienza e il soggiorno, sì.
0: Quello è il villaggio,
1: quello
0: sì.
1: Quello è il nostro villaggio.
0: Sotto, che è sotto responsabilità mia, sì.
1: Quindi, quanti siete?
0: E nell'area mia? Nell'area mia adesso siamo intorno a 30 persone e adesso il primo agosto arrivano 14 specialist che sono diciamo il livello più basso di formazione, gente giovane che dobbiamo formare e che metteremo in ogni impianto per coordinare tutti i servizi.
1: Quindi
0: che dobbiamo
1: 50
0: provvedere.
1: Persone diciamo si
0: più
1: occupano
0: meno, sì.
1: E non è poco di tutto quello che ci hai appena elencato. Quanta esperienza, quanti anni servono sul campo per poi dire ok, questo ruolo è mio, che immagino che tu ne abbia esercitati vari. Ecco, raccontaci Roberto, la tua esperienza professionale, ma prima di tutto di appassionato mi pare,
0: sì,
1: che poi è diventato un lavoro.
0: Esatto.
1: Raccontaci,
0: io vengo dallo sport da molto giovane, sono andato negli Stati Uniti con un progetto del Comitato Olimpico Spagnolo per lo sviluppo dei sport minorili in Spagna, che era la lotta greco-romana, ho fatto gli studi negli Stati Uniti.
1: Ecco, magari Giovanni D'Alamo, facciamo due passi e raggiungiamo il mare. Allora,
0: esatto.
1: Sì, di solito facciamo così Roberto, perché
0: no,
1: ce lo gustiamo, poi parliamo un po' di Taranto.
0: Okay.
1: Allora, dicevi, da giovane cominci
0: sì,
1: già?
0: Sì, no, io ho iniziato come atleta
1: prego.
0: E come atleta finito la mia parte di gareggiare, sono tornato in Spagna e ho avuto l'opportunità di iniziare in una Winter Universiade, che sono i giochi universitari invernali, a Jaca, nel Pirineo spagnolo. Sono andato come volontario.
1: Sì, che città sei della Spagna?
0: Io sono madrilegno, sono di Madrid. E là ho conosciuto il mondo della FISU, della Federazione Internazionale dello Sport Universitario, che organizza gli universiadi, inventate dal nostro primo Nebbiolo, che è stato il mio presidente tanto nella FISU come nella IAF, che adesso si chiama World Athletics, ogni volta che lo sento a me crepa il cuore perché
1: ho lavorato molto con Primo Nebbiolo.
0: Ho lavorato
1: diciamo
0: tanto,
1: il grande
0: sì.
1: Inventore dei grandi eventi di atletica leggera mondiale.
0: Esatto, uno dei tre, il Signore degli Anelli, lui era uno dei tre, ok? Hanno inventato questo che noi adesso chiamiamo evento sportivo, centrato tutto sull'atleta, trattare bene l'atleta, se l'atleta è contento l'evento sportivo.
1: Cioè, l'evento così
0: funziona.
1: Come lo conosciamo oggi.
0: Esatto, è stato veramente Primo Nebbiolo. Allora, io vengo dal mondo delle federazioni internazionali, e dopo ho lavorato con l'NBA, con EuroLeague, ho fatto campionati del mondo in più di 6-7 sport.
1: Con quali ruoli soprattutto?
0: Europei. Principalmente ho fatto sempre sport, ma pure i servizi intorno allo sport, ok? Ho fatto tanti anni e l'ultima grande esperienza in Italia è stato i Giochi di Napoli 2019, dove ero direttore sport and operations. Allora, diciamo che a Napoli facevo sport e quello che sto facendo qua, che sono i servizi.
1: Invece, soprattutto i servizi.
0: Qua faccio unicamente i servizi.
1: Ti piace?
0: E io lo adoro. Devo io prendere cura della gente che voglio bene, mi piace.
1: Roberto è nato a Madrid, parla un inglese che è un accento slang americano, statunitense, sì. Come hai detto, sport. Ma sposato con un'italiana.
0: Sì.
1: E
0: sì,
1: quindi
0: sì, sì.
1: Ecco perché. Siciliana mi dicevi?
0: No, lei è di Formia, veramente,
1: di Formia.
0: Ma l'ho conosciuta in Sicilia.
1: Ah, l'hai conosciuta in Sicilia?
0: Alle Universiadi del 97, dove siamo stati mandati da Nebbiolo un anno perché le cose andavano un po'.
1: Quindi, come si dice in Italia, mutuando la letteratura, Galeotto è stata l'atletica leggera.
0: Esatto.
1: Che vi ha fatto conoscere.
0: Ci ha fatto conoscere veramente.
1: Allora,
0: quello.
1: Taranto la conoscevi la prima volta?
0: È la prima volta, giugno scorso siamo arrivati con Spore Salute a vedere come stavano le cose, a fare le prime riunioni con il Comitato Internazionale e ci siamo resi conto della situazione che era da accelerare tutto tantissimo e allora da luglio siamo venuti qua e stiamo qua tutto il mese, eccetto una volta che torno a casa a vedere la mia figlia e mia moglie, ma stiamo qua fissi da allora.
1: Qui fino a settembre, qui?
0: Fino a ottobre, direi.
1: Sì, perché poi c'è
0: dopo c'è la rendicontazione di tutti i servizi.
1: Quando finisce la festa, chi l'ha organizzata continua a lavorare ancora.
0: Esatto, sì.
1: Quindi
0: sì,
1: fino
0: sì.
1: A tutto ottobre.
0: Tutto ottobre saremo qua.
1: Che poi alla fine questa grande macchina rendiconta tutto.
0: Corretto. Noi stiamo lavorando con soldi pubblici.
1: Quindi?
0: Diciamo che sono i tuoi soldi, sono i miei. Allora
1: certo.
0: Dobbiamo prendere cura di questi soldi. Con molta attenzione, figurati l'area mia che sono tutti servizi, sono tutti pagamenti, allora tutti i bandi di gara,
1: le fatture,
0: richiesta di preventivi,
1: costi,
0: le commissioni per vedere chi
1: una vera e propria
0: è giudicato. Esatto,
1: azienda che però ogni giorno mette risultati a terra.
0: Corretto, sì.
1: Quindi, però da questo punto di vista è anche più facile lavorare perché se c'è un errore hai la possibilità subito di intervenire, che è chiaro che chi lavora si accorge anche di ciò che non va. Ti devo immaginare in una macchina facendo sopralluoghi continui?
0: Veramente
1: vero?
0: Quello si fa all'inizio. Adesso non ho più tempo di andare a vedere gli impianti. Gli impianti li ho già visti, ho fatto già la pianificazione delle mie aree in ogni impianto, specialmente il villaggio, dove con la marina io mi trovo benissimo, sono un po' tedesco.
1: Questo monumento lo conosci?
0: Esatto, sono un po' tedesco e allora il sistema di lavoro militare
1: di
0: a me piace. No, sono un po' tedesco in modo
1: come
0: di lavorare.
1: Gli occhi chiari,
0: no.
1: Quella sei la poco mia... spagnolo, diciamo, sei poco mediterraneo.
0: Quella è la mia radice celtica.
1: Celtica,
0: sai, i celti
1: sì, noi siamo tanti popoli
0: dal popolo
1: Michelin.
0: Spagnolo.
1: Cioè.
0: E allora mi trovo molto bene con la Marina. Veramente hanno una squadra di gente che lavora benissimo ogni giorno al nostro supporto, cosa ti serve, come possiamo aiutare. E mi trovo molto molto bene. Il villaggio a Maristanav sarà un sogno, non è mai successo. Avere due navi da crociere che entrano in un porto militare, ormeggiano e dopo vengono 5.000 persone a stare là, all'interno di una base militare.
1: Noi siamo tarantini, sappiamo, è difficile immaginare che 5.000 persone entrano ed escano da una base militare, per
0: ogni
1: noi
0: giorno.
1: È quasi impossibile immaginarlo.
0: Ci vuole
1: anche
0: tutta
1: lì, controlli.
0: Un'organizzazione, controlli all'ingresso, ogni volta dovranno passare la...
1: Ti interrompo perché è bello prendere atto del fatto. Andiamo Giovanni.
0: La chiamata
1: l'abbiamo
0: la
1: chiamata. Finiamo così.
0: Ha funzionato.
1: Ecco, è ripreso il conto alla rovescia.
0: Finalmente.
1: Vero. Allora.
0: Io volevo che non contava più il tempo.
1: Si dice in Italia la voce del padrone. 29 giorni. 10 ore, 18 minuti e 50 secondi, ricordiamolo, questo è un conto alla rovescia che comincia alle 21 perché alle 21 più o meno è l'inaugurazione dei giochi,
0: sì, sì.
1: Quindi a mezzanotte, alle 21 scatterà già 28,
0: Io volevo dare una piccola primizia a tutto Taranto.

0: tanto, perché il, diciamolo bene, il 16 agosto verso le 8 del mattino dal mare arriverà la nostra crociera grande, quella della Roja,
1: okay? Qui Mar Grande, e attraccherà
0: la base navale. Vedere questo spettacolo succederà solo una volta nella
1: perché
0: vita.
1: Perché è griffata, c'è cioè il brand dei giochi?
0: Ci avrà delle piccole sorprese.
1: Cioè, non passerà inosservata.
0: Non è brandizzata perché è impossibile.
1: Però non passa inosservata.
0: No. 320 metri, 15 piani.
1: Ma è quella più grande?
0: È
1: delle
0: quella
1: due?
0: Più grande.
1: Quella
0: sì,
1: più piccola?
0: Sì. Quella più piccola arriva il giorno dopo.
1: Quindi arriva... l'appuntamento per chiunque qui, magari
0: vuole
1: da
0: vedere.
1: Qui vedrà tutto.
0: Corretto.
1: Quindi qui alle 8 del mattino, il 16 agosto, arriverà la prima delle due navi. Cioè, è strano dirlo, ma arriverà il villaggio olimpico.
0: Corretto.
1: Sembra strano, ma è così.
0: L'abbiamo portato da fuori.
1: Arriverà, approderà a Taranto il villaggio olimpico.
0: Corretto.
1: Roberto, domanda un po' provincialotta. Noi tarantini siamo spagnoli, siamo uguali, siamo greci spagnoli,
0: sì.
1: Nell'atteggiamento, nell'accoglienza,
0: io
1: c'è affinità, mi pare.
0: Trovo che siete gente molto calda, molto
1: come a casa
0: familiare,
1: tua.
0: Subito vai camminando per la strada, tutti ti salutano, perché già da un anno che l'incrocio, Città
1: che
0: Vecchia
1: in Città
0: è casa
1: Vecchia.
0: Mia,
1: cioè.
0: Già ormai, conosco tutti quelli commercianti e salutano tutti. E quello un po' in madrileno un po' così, capito? Noi salutiamo tutti, in Madrid non si dice arrivederci, si dice hasta luego, capito? Cioè sono sicuro che ti vado a rivedere.
1: E noi diciamo e ciao qua, che
0: esatto.
1: Ha un'altra derivazione, ma ciao è già amichevole.
0: Corretto,
1: già
0: corretto.
1: Amichevole.
0: No, mi trovo veramente bene, bene. Io auguro che Taranto possa dopo i giochi organizzare altri giochi.
1: Beh, gli impianti ci sono.
0: Gli impianti ci sono, la voglia pure nostra di poter offrire degli eventi a Taranto c'è, allora vedremo se in un futuro
1: grazie
0: non
1: Roberto, ci vediamo in giro.
0: Grazie a voi,
1: grazie.
0: Esatto, hasta luego.
1: Conto la rovescia, tabellone ripristinato informaticamente, noi ci vediamo domani. Hasta luego?
0: Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
3: Benvenuto Angelo.
1: Noi ci conosciamo già, vero?
3: Vagamente.
1: Vagamente, vagamente, ma non lo diciamo.
3: Non lo diciamo.
1: Ci diamo del lei? No, ci diamo del tu.
3: Diciamo del
1: tu. Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno che era in edicola, quindi una grande esperta della città. Un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
3: 28 giorni,
1: 28 giorni, 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo nel conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27, allora che hai qua?
3: E allora io ho questo badge che mi sono stampata perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito
1: Vediamo.
3: Dei giochi.
1: Ah, quindi non è l'accredito, è
3: no,
1: quelle
3: no,
1: figurine che
3: esatto.
1: fanno.
3: Credo però,
1: bello, bello.
3: Sì, credo forse di essere stata l'unica perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
1: dall'altra parte del ponte.
3: Sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
1: Sì. Veramente.
3: Sì, sì.
1: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
3: Sì.
1: Mi avvicino,
3: sì.
1: mi avvicino.
3: Mi piaceva l'idea di sul momento.
1: Eccola qua.
3: Ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
1: Bello.
3: E siccome vedo che intorno a questa a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta, perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto.

0: giusto finalmente per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di stare squadra.
1: Cioè, hai toccato
0: insieme
1: vari vulnus storici, sì, endemici della città.
0: Esatto.
1: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità, sì, o è vana retorica che dal 4
0: no,
1: settembre poi...
0: Secondo me no. Allora, io in questi giorni, per una serie di appuntamenti che ho avuto, mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900...
1: Ostrica. Come, esatto, come un'ostrica,
0: aperta,
1: città vecchia e città nuova.
0: L'immagine che sta rimbalzando.
1: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
0: esatto,
1: in Corso Due Mari.
0: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
1: Le paranze che passano, si sente
0: rumore. Le sirene, insomma, tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città. Io adesso non voglio fare una contrapposizione, perché
1: decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che
0: è avvenuta,
1: è stata scritta, l'abbiamo vissuta,
0: esatto,
1: l'abbiamo anche raccontata,
0: esatto,
1: l'abbiamo patita e raccontata.
0: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale eccetera, che fu fatto per la Città Vecchia, io vorrei, e forse credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole,
1: è una spinta anche dal basso,
0: come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare. Ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore, sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo, e quindi con i dipartimenti, quella
1: Bologna
0: potrebbe essere una battaglia.
1: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
0: sta funzionando.
1: E gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV sui 200 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto: non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria.
0: Perfetto.
1: Affinché
0: esatto,
1: si parta meno e si scelga di più,
0: esatto,
1: di rimanere qua.
0: Assolutamente sì, scegliere, allora intercettare i fabbisogni, tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
1: forze. Io saluto le persone che gentilmente passano e salutano. Ciao.
0: Ciao.
1: Sì, perché qui passano, passeggiano, c'è gente che fa jogging, turisti,
0: sì.
1: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana. Tu, Luisa, non lo sai, ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina qui con i nostri ospiti.
0: Prima di andare in spiaggia
1: tu non mi hai visto mai così abbronzato, quindi
0: no,
1: come
0: mia,
1: sai, sono un grande nuotatore.
0: Esatto, ecco appunto.
1: E questo è un falso storico.
0: Mai allora, più indovinato scegliere. Come
1: mai bugia più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone insieme,
0: sì,
1: magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado, noi non vogliamo. Luisa, intanto questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone, che sport stai aspettando da osservatrice?
0: Allora,
1: andiamo, intanto andiamo.
0: Sì, io...
1: preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
0: Allora,
1: ciao Lili Lo Russo.
0: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista,
1: andiamo.
0: Purtroppo infelicemente.
1: Vabbè.
0: Però amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi
1: soprattutto
0: appassiona.
1: Ora.
0: Molto, con Sinner ma anche prima, e poi mi reputo una discreta nuotatrice. Il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale, che vederlo, praticarlo.

0: toccarlo, sentirlo. Tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco, per esempio la canoa. La canoa è uno sport meraviglioso,
1: sarà bellissimo.
0: È uno sport meraviglioso.
1: Quante volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo.
0: Esatto.
1: Finalmente è campo di gara.
0: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
1: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono sarà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
0: Io saluto
1: invece,
0: perché...
1: Sì, sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso forse non vediamo l'ora che passi. Prima ci spaventava.
0: Bravo, è vero,
1: però,
0: questa è un'osservazione.
1: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
0: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi? Invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
1: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
0: Non ci piace.
1: Ma domanda delle domande, dal 4 settembre che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
0: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque, sia poi l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, ah però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima, è meravigliosa, quindi vengo a vederla.
1: Vuol dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
0: quindi
1: stanno
0: dobbiamo
1: dando
0: fare
1: già...
0: in modo di non deludere noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
1: Ecco, Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
0: certo.
1: Però giornalisti si è.
0: Certo.
1: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
0: E di formazione.
1: Di giovani,
0: sì,
1: di varie aree della città.
0: Sì.
1: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto l'avessi raccontata prima.
0: Esatto.
1: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
0: Allora,
1: diamoli
0: sì,
1: un perché.
0: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è vero che fisiologicamente un ragazzo di 18 anni
1: tende
0: deve andare via, a prescindere da dove vive. Anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a Milano. Ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. Questo noi lo dobbiamo, è doveroso, quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no? Perché se c'è un corso di laurea...
1: Posso fare una provocazione?
0: Sì.
1: E i tanti genitori che dicono... No, mio figlio è meglio che vada via, perché sono malinconici e sono sfiduciati.
0: Io non credo.
1: Io
0: che...
1: li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
0: C'è un atteggiamento. Sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
1: Eh no.
0: E quindi anche tra di loro, io ho un ragazzo di 22 anni che...
1: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta,
0: esatto.
1: Attenzione.
0: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però... lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo, e chi rimane è lo sfigato, magari un po' imbelle.
1: È un po' scaduto questo cliché.
0: Dai, basta.
1: Allora rimaniamo, intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile, 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
0: Tra l'altro c'è un record di atleti.
1: E anche un po' provincia, di Bari, un po' di Brindisi e Lecce.
0: Sì, un record, sì, di
1: record
0: atleti.
1: Di 4.000 presenze.
0: Tanti record, sì. Registreremo con questi giochi.
1: Presenze,
0: sì,
1: di atleti, poi dei,
0: esatto,
1: lavori, dirigenti.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il

0: capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi ha detto Uterenio, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui, Corso dei Mari, magari anticiperemo anche noi.
1: Mondo nel mondo.
0: Anticiperemo anche noi lo
1: quattro rovescio. Assolutamente, sì.
0: Va bene, grazie Campatelli.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Grazie, buon
0: Saluti
1: lavoro.
0: Saluti al
1: grazie.
0: Collaboratore Lo Russo.
1: E grazie a tutti.
0: Grazie a
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buon pomeriggio, bentrovati, il conto alla rovescia riprende, 25 giorni, 10 ore, 31 minuti e 58 secondi alla serata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, ovvero al 21 agosto 2026, qui a Taranto, in prima serata allo Stadio Iacovone. Roberta Chiurlia, benvenuta.
3: Grazie per l'invito, buongiorno a voi.
0: Roberta Chiurlia è, al di là di ogni retorica e frase fatta, è davvero un'eccellenza dello sport tarantino. Vi dico solo due o tre cose. Due Olimpiadi, Tokyo-Parigi, 8 campionati del mondo, 7 campionati europei, per 5 o 6 volte,
3: sì.
0: Miglior arbitro donna europea, di cosa? Di judo. Era un'atleta, Roberta, di grande livello, è diventata una grandissima arbitro di spessore mondiale. Allora, Roberta, come stai aspettando i tuoi giochi?
3: È una sensazione particolare perché per la prima volta un grande evento si svolge nella mia città, quindi è un'emozione diversa rispetto a quelle che provo durante le altre competizioni, quindi in realtà ho un misto tra aspettative, preoccupazioni, quindi ansia positiva.
0: Ansia da prestazione dell'arbitro?
3: No, no, quello sempre, guai a non averla, però in questo caso è proprio riferito a tutta la manifestazione, perché ripeto, svolgendosi nella nostra nazione, ma nella mia città in particolare, è tutto nuovo per me, perché anche in base al ruolo che svolgo non arbitro in Italia credo da 6-7 anni, quindi è una nuova emozione anche questa per
0: me. Sei venuta con la divisa non da arbitro, ma con una maglietta della
3: Federazione
0: International Judo Federation. È la prima volta che arbitri una competizione internazionale qui, ovviamente, perché non mi pare di ricordare competizioni internazionali di judo a Taranto.
3: No,
0: nazionali sì.
3: Sì, internazionali e di questa portata no. Ho officiato altre competizioni a livello internazionale in Italia, però ovviamente di un livello inferiore, un livello europeo. Qui sono coinvolti 3 continenti, quindi il livello è superiore.
0: Allora, chi ha arbitrato a Tokyo, a Parigi e alle Olimpiadi, chi ha arbitrato 8 volte un mondiale e 7 volte un europeo, sa di cosa stiamo parlando. Molti tarantini, molti di noi ancora forse non ci rendiamo conto di quello che sta per accadere di bello. Come te le immagini questa città per 3 settimane? Spiegalo ai nostri concittadini.
3: Diciamo, l'evento ovviamente, come dicevo poc'anzi, coinvolge 3 continenti, quindi è una sorta di mini olimpiade invece di 5.
0: Tu sei abituata spesso a 5.
3: Sì, invece di 5 continenti 3, però credo che per questa città sia una grossissima opportunità e spero che i nostri concittadini, soprattutto i giovani, capiscano e si avvicinino a questa manifestazione col giusto approccio, ecco. Quindi invito tutti a partecipare come volontari, come semplici spettatori, magari anche a conoscere discipline che sino ad oggi non sono così note come quelle più comuni, e quindi ci darà la possibilità ai nostri giovani di avvicinarsi ad altri sport.
0: Infatti capita che in occasione di queste grandi competizioni scopriamo mondi, sacrifici,
3: esatto,
0: grandi passioni, lavoro, giorno per giorno, spesso non remunerato come nel calcio, nel basket, nel volley, nel tennis, nello sci, nel ciclismo, ecco, ho detto un po' il gota,
3: sì,
0: no? Del professionismo, però è chiaro che c'è lo stesso impegno, la stessa abnegazione, a volte anche doppia e tripla, gli stessi sacrifici. Tu stessa 2-3 mesi fa in trasmissione con me ci hai raccontato di come si sia disposti anche a rinunciare a qualcosa del privato pur di adoperarsi nella propria passione. L'arbitro di judo, come si prepara, Roberta, a questo?

0: questa competizione, ti stai allenando? Spiegaci.
1: Beh, gli arbitri che appartengono al gruppo del World Judo Tour, che è il top della professionalità dal punto di vista arbitrale, è in continua formazione, in continuo allenamento, e quindi non smettiamo mai. Dopo 10 giorni dall'evento dei Giochi del Mediterraneo ci sarà un'altra gara di qualificazione olimpica a Budapest, quindi anche di preparazione per i mondiali che poi ci saranno a ottobre a Baku. È un costante impegno, un costante allenamento e una costante formazione sia dal punto di vista teorico che pratico.
0: Roberta, ringraziando Martino Vinci che è qui con noi, avviciniamoci un po', andiamo verso... Allora, il monumento al marinaio, il castello, tu sei di Taranto, arrivano turisti, navi, spesso ci vengono a incontrare. Ecco, allora, raccontiamo, do le spalle un secondo, eccoci qua, Martino. Allora, raccontiamo, judo, il programma dei Giochi del Mediterraneo, dove, da quando a quando?
1: I nostri giochi si svolgeranno a Martina Franca, al Pala Voetila, e in realtà tutta la nostra federazione, cioè anche la lotta e il karate, svolgeranno le loro competizioni a Martina. Il judo in particolare dal 28 al 30 di agosto, le fasi preliminari saranno durante la mattinata e le fasi finali nel pomeriggio. Ci saranno 2 giorni di gare individuali ed una squadra mista, quindi 3 donne e 3 uomini che rappresenteranno la loro nazione nelle loro categorie di peso.
0: Martino, mentre parliamo abbiamo uno spettatore particolare, guardalo, ecco, sapete Roberta, ci sta osservando e ci sta ascoltando, questa è la bellezza di vivere in un posto di mare. Prego, prego Roberta, riguadagna, grazie Martino, era bello vederlo perché lo stavo guardando mentre parlavi. Quindi Martina Franca, il 21 agosto ci sia l'inaugurazione, sei riuscita perché non è stato facile?
1: Non sono riuscita e mi dispiace perché molti parteciperanno e vedremo se ci sarà la possibilità, altrimenti sicuramente parteciperemo a quella di chiusura, spero almeno.
0: Allora, una donna, una professionista come te dello sport, tu sei anche una professionista della vita, sei un avvocato, ma qui parliamo di judo e di sport in generale. L'impiantistica sportiva, tu per anni sei stata alfiere in città dei dibattiti che hanno fatto da pungolo, assenza di spazi, problemi logistici, difficoltà per i giovani di trovare... Ecco, questo alibi è caduto. Ammesso che sia stato un alibi per le difficoltà tarantine. La gestione dal 4 settembre, come ti immagini la gestione di questa impiantistica importante che resta in dote?
1: Io spero che ci sia una sinergia tra le istituzioni e le associazioni locali, perché come hai detto tu alibi non ce ne sono più, le strutture sono all'avanguardia, ovviamente bisognerà poi contestualizzarle a quelle che è la nostra realtà locale, a quelle che sono le esigenze di tutti gli sport e non solo di quelli che più popolari, diciamo. Quindi io faccio anche parte del tavolo dello sport del Comune di Taranto, si sta lavorando tanto, si sta cercando di fare delle proposte serie e concrete, anche tenuto conto comunque dei costi gestionali di questi impianti e di quelle che sono le realtà locali. Ecco, non è una cosa semplice avere delle strutture nuove, delle strutture così all'avanguardia, non è una cosa strettamente collegata al fatto di poterle anche utilizzare nella maniera più corretta, quindi su questo penso che le istituzioni debbano davvero impegnarsi come si stanno impegnando, cercare di fornire una prospettiva diversa alla nostra città.
0: È più una scommessa o un esame da superare?
1: Entrambe credo, però se dovessi fare una percentuale più scommessa che resta.
0: Bene, allora, ripetiamo l'appuntamento judo, Martina Franca?
1: Dal 28 agosto al 30 agosto.
0: Dal 30 agosto, allora noi riguadagniamo il tabellone. Martino, prego Roberta, fammi strada, torniamo lì, vai verso la tua destra, eccoci qua. Allora 25 giorni, 10 ore, 23 minuti, quasi 22 minuti. Noi salutiamo Roberta, grazie.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie.
0: In bocca al lupo, verremo a Martina Franca a tifare per tutti, perché in queste competizioni si tifa per tutti. A proposito, sono i tuoi primi giochi del Mediterraneo?
1: No, secondi. Nel 2018 ho partecipato a Tarragona, a quelli di Tarragona in Spagna, e sono stati anche una delle mie prime competizioni di un certo livello internazionale, quindi dopo di quello l'anno successivo ho partecipato ai miei primi mondiali senior, quindi spero che sia un nuovo inizio. Ecco.
0: Bene, allora, conto a rovescia continua, domani riprenderemo quando i giorni saranno 24, ci vediamo dopo il TG Sport, più o meno su Studio 100, intorno alle 14.35-14.40.

0: A domani.
1: Grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buon pomeriggio, allora, conto a rovescio, stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, cioè alla prima dello Iacovone, tutto esaurito. E a proposito di esauriti,
3: ha scelto bene,
0: abbiamo
3: top di gamma.
0: Oggi il nuovo ospite, che è il TG di Studio 100, il direttore, no, è il TG di Studio 100 un po' da megalomane.
3: Però mi piace, però mi piace.
0: Però occhio all'ego, che poi Dario Galitelli, benvenuto. Allora, ho avuto buco dall'ospite, come Mauro Pulpito, Mauro Galitelli, stamattina non ci siamo proprio.
3: No, ma non c'è voglia stamattina.
0: Non c'è voglia, diciamo all'editore, Dario è qua perché non vuol lavorare, sì. Neanche io, ho detto vieni in Corso Due Mari, noi siamo qui con tua rovescia, meno 24 giorni, vieni qui, poi vediamo come va la giornata.
3: Funziona così.
0: Come va la giornata? È tornato ieri lo scirocco, oggi c'è il sole, mancano 24 giorni ai giochi. Ieri un tribunale ha detto che l'Ilva entro 90 giorni deve chiudere l'aria a caldo, gli impianti sono quasi pronti, tutti quanti, qualcuno, forse, chissà, poi capiremo, ha voluto bruciare, oppure la casualità ha voluto che si bruciasse un po' di immondizia nel recinto dello Iacovone, qualche galleggiante in Mar Piccolo ogni tanto si muove, le navi Villaggio Olimpico stanno arrivando, tutto procede, qui in Corso Due Mari i cantieri sono aperti, la gente ci saluta. Ma è tutto pronto per questi giochi, ci siamo?
3: Allora, a parte la rassegna stampa precisa di quello che è successo.
0: Breve bignami di ieri.
3: Beh, però fatta bene.
0: Perché se non vuoi fare il telegiornale, comunque siamo informati.
3: Comunque siamo pronti, sì, quello sì. La città è pronta. La città è un cantiere. E noi speriamo che questa corsa contro il tempo, questo conto alla rovescia.
0: Mi piace se mi appoggio. Perché...
3: No, prego, capisco sì, perché... anche la questione anagrafica, insomma, che...
0: Sì. Ma se siamo seduti perché lui è 10 cm più alto, sì. E la cosa non mi piace.
3: Non va bene a casa, no?
0: No, è troppo, non si può.
3: La città è un cantiere, noi speriamo che questa corsa contro il tempo, questo conto alla rovescia della città, consenta di arrivare al 21 di agosto pronti. Io ho già fatto un po' di fatica a parcheggiare, però insomma, sapere che tutto è propedeutico a una città nuova tra qualche giorno ci consente di turarci il naso. Hai parlato dell'Ilva? Sì, verissimo, tutto quello che
0: c'è,
3: hai detto.
0: C'è anche questo in questa
3: sì,
0: estate, no?
3: Che
0: c'è anche
3: che
0: questo
3: sia...
0: conto alla rovescia.
3: Ed è prioritario nella narrazione di quello che accade, perché l'ex Ilva è sempre apertura, tu mi insegni. E c'è Jindal che ieri ha confermato...
0: Sì, hai ragione, ma non che io insegno.
3: No, anche quello, no, anche quello. C'è Jindal che però ha confermato la disponibilità, la volontà di procedere all'acquisto di quel che resta dell'ex Ilva.
0: C'è un'avanguardia ambientalista che esulta, perché ci sono associazioni che hanno combattuto
3: sì.
0: per questo risultato sino in tribunale a Milano, quindi c'è una città che si sta approcciando a questa realtà e ripeto, un altro conto alla rovescia
3: sì.
0: che comprende dentro quello sì. che noi ogni giorno qui stiamo raccontando.
3: I giochi sono arrivati, li vedevamo lontani, li vedevamo come qualcosa che arriverà futuro, futuribile, arriverà chissà quando, mancano 24
0: giorni. Ma la domanda
3: era,
0: ma si faranno sti giochi?
3: Ma si faranno?
0: Adesso la domanda è, lo dico in tarantino, scusate, ma fa bella figura, faremo bella figura, perché ci sentiamo sotto esame, perché?
3: Perché siamo una città che non è abituata a questi eventi, siamo una città che è la massima applicazione della legge di Murphy, se qualcosa può andare storto lo farà. No, a Taranto è sempre accaduto questo, la narrazione dice questo. Oggi invece viviamo una fase di possibile riscatto. Poi starà a noi applicare quel riscatto all'opportunità che ci viene data, che è sport, ma come ha detto ieri il ministro Abodi, è una festa di sport, ma è una festa di popolo ed è una festa di popoli.
0: Soprattutto.
3: Unione dei popoli.
0: Mi fa piacere che il ministro Abodi abbia avuto questa presa di coscienza dell'evento sociopolitico. È importante. Che chi governa si esprima in questi modi, perché
3: sì.
0: questa città è pronta ad accogliere 4.000 atleti, più addetti ai lavori, più giornalisti, quasi 10.000 persone. È una festa di popoli, dobbiamo essere pronti ad essere un popolo con le braccia aperte.
3: Certo, anche perché poi il bacino che abbiamo alle nostre spalle è sintomo di unione, no? Unione.
0: Certo.

0: tra i popoli, non è tra le culture.
1: Martino, magari c'è sempre qualcuno che non è di Taranto che ci guarda, facciamo vedere dove siamo.
2: A ste spalle.
1: Da questo monumento che Martino Vinci adesso sta inquadrando, sono marinai che non sappiamo ancora se salutano chi arriva o chi va.
2: Le double fast.
1: Sì. E da qui ha preso le mosse il simbolo dei giochi, che fra poco raggiungeremo lì. Martino ci sta facendo vedere un tabellone. Allora, direttore del TG di Studio 100 Galitelli, 24 giorni, 10 ore, 25 minuti e 6 secondi. Non è più ansiogeno. Ci siamo detti con Luisa Campatelli ieri. A questo punto non vediamo l'ora che cominci.
2: Ale Ajacta Est.
1: No, vabbè, ormai se vuoi umiliarmi.
2: Ormai no.
1: Io ho fatto ragioneria, non ho fatto il latino.
2: Ma ormai no. Dimmelo. Il dato è tratto, no? Ormai quello che nella narrazione, nel racconto di quello che arriverà, lo sappiamo. C'è da arrivare preparati nelle minuzie, nei dettagli, nel far rendere conto al mondo che Taranto è una città capace di ospitare questi eventi. La storia della lamentela, la narrazione, perdonami se mi ripeto, della lamentela della città sfortunata deve cessare il 21 di agosto.
1: In inglese si dice chiangia chiangia?
2: Sì, chiangia chiangia, gli anglosassoni utilizzano questo termine.
1: Però ricordiamolo, Studio 100, il TG, questa striscia, tutti. Qui non siamo per nascondere polveri sotto il tappeto.
2: Problemi ci sono.
1: Guardate il TG di Studio 100, c'è Maria Laura Paletta che dove c'è un problema c'è lei, a volte c'è anche la soluzione che segue.
2: Ma Giovanna Calabrese, ma tutta la redazione.
1: Questo bel gruppo di giovani che sta crescendo e conoscendo meglio anche la città, raccontandola. Però noi qui siamo per raccontare un conto alla rovescia virtuoso. Godiamocelo, giochiamocelo anche noi, tutti quanti. Poi dal 4 settembre ci ripieghiamo noi stessi per capire due cose. Come risolvere i problemi annosi, l'Ilva è la madre.
2: Abbiamo aperto con questo, no? Abbiamo aperto con l'Ilva, non è...
1: La gestione degli impianti, che è una scommessa da vincere tutti insieme, e noi saremo pronti a capire se qualcosa non va o a dare idee, a produrre proposte, perché gli impianti dal 4 devono vivere, tutti, è bene, pubblico privato, privato, solo pubblico, non lo so, però è un'altra scommessa da vincere, sarà un altro conto alla rovescia. La BRT, il nuovo ponte girevole, il nuovo ospedale, noi cittadini, perché poi... Un'altra scommessa da vincere insieme, i giovani che devono rimanere, i giovani che si stanno formando fuori e devono tornare.
2: E il rilancio di Taranto?
1: Altrimenti mai più.
2: Ma i giochi non possono lasciare, non possono chiudere il 4 di settembre, i giochi devono aprire una nuova fase di Taranto il 4 di settembre con il lascito delle strutture sportive, ma con una consapevolezza diversa. E l'abbiamo già detto, Taranto è pronta per cambiare, Taranto è pronta per voltare pagina, per ridisegnarsi, per reinventarsi città differente, partendo dallo sport probabilmente, perché ci è piombato addosso un'eredità importante. Nessuno avrebbe mai pensato a uno stadio del genere, a una piscina, a uno stadio del nuoto del genere, a un Pala Ricciardi così, allo skate park. Taranto può essere la città dello sport e ci sono diversi esempi in tutto il mondo che parlano di città che sono rinate grazie allo sport. Taranto ha toccato il fondo con lo sport. No, abbiamo visto in tanti ambiti la pallavolo, il calcio.
1: Adesso abbiamo tutti gli impianti e abbiamo il calcio in eccellenza, squadrone, progetto,
2: ma sempre in eccellenza.
1: Ma sempre si riparte da là. Il basket che ha fatto due passi indietro dopo 20 anni è epicale oggi la DR1 che sarebbe la C2, con buoni propositi di salire, con buoni obiettivi, ma è
2: sempre
1: C2.
2: DR1.
1: Tanto di cappello a chi l'affronta. Società tarantine che dialogano nel basket,
2: sì.
1: Finalmente è un buon messaggio. La pallavolo che deve ricominciare e sta cercando di ripartire sia in C che in B, quanto mi consta. Basket femminile, il tennis, il nuoto, abbiamo tante strutture oggi, ma c'è da ristrutturare la proposta agonistica.
2: Sì, e passa, perdonami Angelo, e passa in maniera inequivocabile attraverso la consapevolezza del tessuto imprenditoriale tarantino.
1: Noi salutiamo intanto i turisti.
2: Sì, la gente che passa, insomma.
1: Sì, qua passano tanti turisti, a parte chi va a lavorare.
2: Vanno a lavorare pure. Non i turisti, dico la gente. Non sono come noi, dico che.
1: Comunque scherzavamo, il TG si fa,
2: Alle 14 via.
1: Semeraro, stai tranquillo, perché già arrivano le telefonate.
2: No, tutto a posto.
1: Stai tranquillo, il TG
2: tutto
1: si
2: fatto.
1: Fa. È bello perché entra un sacco di gente a Taranto durante una trasmissione che riprenderà ad ottobre. L'ufficio statistica del comune ci ha detto che in città entrano ogni giorno 28.000 persone. E da Corso Due Mari ce ne accorgiamo, quindi anche da Punta Penna, perché sono 20 giorni che siamo qua e stiamo vedendo che c'è una certa attività di ingresso.
2: Ti posso dare un consiglio per i prossimi giochi del Mediterraneo? Quando farà il prossimo conto alla rovescia? Bella la statua dei marinai, per carità, ma facciamo spostare quello là, verso l'ombra, perché la temperatura è... Poi io tricoticamente non sono molto dotato, quindi basta...
1: Entri?
2: I capelli non sono tantissimi. Quindi avendo questa defiance fisica, batte in maniera completa su tutta la persona. Ma...
1: ognuno ha la sua presbiopia.
2: Cioè. Sì, sì, due occhiali.
1: Senti, però io non sono superstizioso, Però ieri quando ho visto quelle fiamme nel recinto Iacovone mi sono detto, chissà che è successo, autocombustione. Esiste, non lo so. Qualcuno da fuori si è divertito. Non lo so, no? Non lo sappiamo, si è divertito tra virgolette. Magari qualche telecamera ci fa, magari. Però ho detto, mamma mia, ho pensato a Taranto Foggia, mi è venuto... Oh, ma sempre col pathos. Ma
2: io ci tengo a sottolineare una cosa. Non è un attacco nei confronti di nessuno, non è un attacco nei confronti della città, dei cittadini. Ieri va chiarito quello che è successo, no? C'è stato un incendio, va chiarito
1: un
2: quello che è accaduto.
1: Perché
2: un principio,
1: perché l'intervento è stato, per fortuna,
2: benissimo.
1: Per fortuna operai, altri hanno...
2: Abbiamo visto l'annerimento del muro di cinta, della recinzione.
1: Ma io ho avuto paura per la cover.
2: Era abbastanza lontana però la cover.
1: Però siamo stati lì. La prospettiva.
2: Sì, però alla fine, voglio dire, nessuno ha attaccato niente, nessuno ha attaccato. A Taranto si vive tutto in maniera molto ansiosa.
1: Abbiamo paura che le cose belle possano svanire.
2: Ma ognuno faccia il suo, ognuno faccia il suo mestiere, nessuno attacca nessun altro. Bisogna approcciare le cose con estrema calma. Chi fa comunicazione continua a fare comunicazione, chi guarda continua a guardare, chi giudica deve continuare a giudicare, perché insomma quello è
1: un
2: mestiere.
1: Che forse quasi nessuno, ci sono sempre fotografie, selfie, amici che salutano
2: amici
1: in
2: che
1: diretta,
2: saluto.
1: Ciao e amiche. È bellissimo, così stare tutto il giorno.
2: No, io non fa caldo, fa un caldo boia perché...
1: Oggi stiamo andando lunghi, ma non fa niente. Torneremo nei nostri 8-9 minuti.
2: Sì.
1: Possiamo fare un plauso a tutti gli operai, le maestranze, le ditte, che nell'ultimo anno e mezzo hanno accelerato di notte e di giorno. Perché selfie, ministri, direttori dei lavori, giornalisti, addetti ai lavori, chi riesce a entrare si fa il selfie. Possiamo dire grazie a tutti gli operai, qui la vecchia coscienza operaia, a tutti gli operai che ancora oggi stanno lavorando, facciamo.
2: Assolutamente sì, vanno fatti i complimenti a chi in tempi ristretti.
1: Spero che siano invitati tutti quanti all'inaugurazione, non lo so, me lo auguro.
2: È riuscito a portare a termine un lavoro fantastico, il mondo parla di Taranto, l'Europa parla di Taranto, il mondo parla di Taranto, l'abbiamo visto in questi giorni con dei reel che insomma parlavano in inglese, e raccontano la magnificenza dello stadio di Iacovone piuttosto che degli altri impianti. Per quello ti dicevo, c'è cascata in testa una possibilità che non deve terminare il 4 di settembre, ma che deve partire il 4 settembre e che deve consentire a Taranto di reinventarsi anche attraverso lo sport. È inutile però negarcelo che le problematiche di cui abbiamo parlato prima e che troviamo alla nostra sinistra, non parlo del Castello Aragonese, ma un po'
1: ci guarda il camino, ci guarda.
2: Sì, di là.
1: Ci guarda.
2: Con la prospicienza del quartiere Tamburi da quella parte, di là passa il futuro di Taranto. Ora bisognerà capire quale è il futuro di Taranto e soprattutto tutelare la salute delle persone che vivono in quella zona della città
1: prima di tutto
2: e poi nel resto della città. Ma chi vive lì, e lo dico con assoluta cognizione di causa, deve smettere di poter guardare alla vita come un surplus, come qualcosa di più. Chi vive là deve avere la qualità della vita che hanno a Bolzano, che hanno a Trento, a Trieste, chi vive qua la stessa
1: maniera. È l'obiettivo degli obiettivi. Comunque questa trasmissione si chiama Conto a rovescio dei giochi, quindi ora ci alziamo.
2: Sì, ce la fai, piano.
1: Va in prospettiva, lontana.
2: Ma lontana, aspetta, no. Scendo giù, così va bene.
1: Una volta intervistai Fucca.
2: Fucca.
1: Il collega Francesco Friuli, abbiamo una foto. Noi
2: Friuli poi non è che pure...
1: io e lui. Noi su due scalini, del gradone del Palafium, c'è una foto, e Fucca lì. Forse era proprio Martino che ci riprendeva,
2: pensate.
1: Se non sbaglio, al Palafium.
2: Ma non so 10 centimetri, poi io c'ho i tacchi, come... Ti ricordi il presidente c'aveva i tacchi?
1: Faccio strada, direttore.
2: Prego.
1: Allora. Martino, seguici, eccoci qua. Io a destra e tu a sinistra.
2: Vedi? Ti saluto.
1: Ancora, buon lavoro anche a voi. Allora, eccoci qua. Ripetiamolo sempre, intorno alle 21 scatta la giornata, perché il conto a rovescia finisce quando comincia l'inaugurazione del 21 agosto, lo Iacovone.
2: Scatta la giornata, è quasi IMSS. Scattano, però va bene.
1: A giornata.
2: Va bene.
1: Direttore, grazie.
2: Grazie
1: allora,
2: a te, Angelo.
1: A che ora va in onda il TG, perché scherzavamo?
2: TG come sempre.
1: Anzi, no.
2: No. Chi è?
1: È andato in onda il TG.
2: Sì, è andato. Domani va in onda alle 14.
1: Domani come oggi alle 14. Perché stiamo registrando, ma io non sono un professionista come lui della TV e quindi ho fatto casino.
2: Sì.
1: Il TG è appena finito.
2: Sì, vi è piaciuto il TG?
1: Bello. Domani alle 14 nuova edizione,
2: sì.
1: Ma conto a rovescia torna alle 14.35. /40 dopo il TG Sport, perché Galitelli ha mandato a Chianciano Terme, ricordiamolo,
2: Giuseppe Dellisanti, assieme al Taranto Calcio, in ritiro col Taranto Calcio. Vi stiamo raccontando tutto, Addirittura ieri abbiamo postato le foto della cena, la prima cena del Taranto Calcio. Poi vi diremo nel prossimo servizio TG che cosa hanno mangiato.

0: mangia di calciatori, pure quello sappiamo. Ti dirò di più, la stessa roba l'ha mangiata Elly Santi, quindi a dieta i calciatori.
1: Elly Santi che era radioso, col ciuffo preciso.
0: Quello per me invidia.
1: Era radioso, sì.
0: Per me invidia. No, per te no, per me è assoluta invidia.
1: Infatti.
0: E io.
2: Guarda.
1: Però la Photoshop.
0: Sì, possiamo. Vabbè, lasciamo stare.
1: Puoi fare tutto. Vabbè, dopo la puntata col sostituto Mauro Pulpi, ti è andata bene anche la puntata col sostituto Dario Garitelli, grazie.
0: Grazie a te.
1: Se domani c'è un'altra buca, ti chiamo.
0: Sì, all'ombra però, cortesemente, perché.
1: Bugia, in scaletta, Garitelli. Seguite il TG, seguite Conto a Rovescia. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1.
0: Auguri.
1: Buon anno a tutti, a domani. Ciao.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, buongiorno, bentornati. C'è la Claudia che passa qui nel canale navigabile Martino Vinci. Eccola qua, sembra fatta apposta. Aldo Quero, benvenuto. Aldo Quero della storica palestra di box tarantina Quero Chiloiro.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno.
0: Allora Aldo, tu sai, questa trasmissione è una striscia quotidiana, è un conto alla rovescia che stiamo facendo. Di fronte abbiamo il tabellone, lo raggiungeremo tra poco. Il tabellone segna 23 giorni al 21 agosto, iniziano i giochi del Mediterraneo. Beh, Quero è eccellenza totale, assoluta dello sport tarantino. Papà è nel Pantheon degli sportivi di Taranto. Il 13 agosto del 75 allo Iacobone, che allora si chiamava ancora Salinella, perché purtroppo Erasmo Iacobone poi sarebbe morto 3 anni dopo, gli avremmo intitolato lo stadio. Ma al Salinella, il 13 agosto del 75, cosa accadde?
1: Accade un evento eccezionale per Taranto. Per la prima volta la Taranto Sportiva uscì sulla Rai in televisione con una diretta del titolo italiano dei pesi leggeri tra Vincenzo Quero e Rosario Sanna. Fu un evento appunto eccezionale, 6.000 paganti.
0: 6.000 paganti, box sì. Al Salinella.
1: Sì, contavano un 8.000 persone. Fu grandioso.
0: Fu grandioso, papà ancora si commuove quando ci pensa. Ho fatto una bella intervista a 100 storie qualche mese fa. Devo dire, una delle interviste più seguite in assoluto di quelle 20 chiacchierate che ho fatto in 100 storie. Bello. Quindi segno che Quero è un brand, è un cognome. Devo dirlo, e non è promozione, questa è storia della città. Affidabilità sportiva e sociale, no? Tra reinclusione, recupero, divulgazione, cultura sportiva. Aldo, questa eredità è pesante, arrivano i giochi. C'è il pugilato a San Giorgio, che ruolo avrà se lo avrà la pugilistica Quero, come altre società
1: sì,
0: presumo?
1: Avremo, collaboreremo con la Federazione Pugilistica Italiana per l'allestimento e per l'organizzazione di quest'altro evento eccezionale per Taranto, quali i Giochi del Mediterraneo. E siamo emozionati, e faremo il nostro meglio per far sì che il pugilato sia uno degli sport più seguiti tra tutti a Taranto.
0: Che magari questo è uno sport che, come il ciclismo, per i nostri genitori è uno degli sport fondamentali. C'è il calcio, il ciclismo e la boxe.
1: È uno dei più antichi.
0: Tra i più giovani c'è difficoltà, però vediamo spesso nei vostri raduni tanti ragazzi, come ad esempio a Ginosa qualche giorno fa.
1: Sì, intanto il pugilato è comunque sempre seguito, a dimostrazione di tutti gli eventi che organizziamo. Il 6 dicembre abbiamo organizzato il 24esimo trofeo Città di Taranto al Palafium ed era gremito di pubblico, fu un successo. Organizziamo una manifestazione tutta professionistica. Nino Rossetti vinse il titolo del Mediterraneo della WBA, c'è stato tutto un sottocru
0: professionistico
1: sì, a dicembre scorso.
0: Però intanto in
1: poi
0: provincia,
1: quest'anno sì, intanto in provincia abbiamo organizzato sabato scorso a Ginosa ed è stato un successo anche quello. Sicuramente sarà un successo venerdì, organizzeremo la nona edizione,
0: cioè, dopodomani
1: e la nona edizione

0: di box sotto le stelle a Castellaneta Marina. È uno degli eventi più seguiti in estate, quello. Poi concludiamo, ecco, il 9 agosto a Torre Canne, in provincia di Brindisi, anche quello, questa è la terza edizione, anche quello è molto seguito. Poi un po' chiudiamo anche per far spazio.
1: Cioè,
0: poi
1: un tour estivo vero e proprio.
0: Sì, il nostro motto è

0: è stata una sensazione, sì, su, proprio sul mare è stata suggestiva.
1: Ovviamente voi organizzate sempre questi raduni, si dice in gergo, vero?
0: Sì,
1: in collaborazione con società con del territorio.
0: Società del territorio, ma anche interregionali, per esempio a Ginosa 8 match erano interregionali e ci siamo confrontati con altre società abruzzesi, Parrocchia Imperiale contro i calabresi.
1: La nuova generazione, i ragazzi stanno tornando a questa disciplina, la nobile arte si diceva una volta, no?
0: Sì, il pugilato è molto seguito, ma infatti il palazzetto di San Giorgio sicuramente sarà pieno di pubblico. Il pugilato è seguito, in palestra vengono tanti ragazzi, vengono tante persone, donne, bambini, adulti, perché comunque il pugilato è uno sport a 360 gradi. Come hai detto tu, c'è poi inclusione, è uno sport per tutti. Ed è salutare, cioè,
1: è una bella disciplina che tutti sì, i muscoli vengono richiamati
0: sì,
1: in causa,
0: ma anche come è importante come benessere psicofisico, quindi anche a livello.
1: Tu l'hai praticato prima di diventare maestro?
0: Prima di diventare maestro, sì.
1: Qualche titolo anche lo hai?
0: Sono stato 3 volte campione d'Italia.
1: E tu sei modesto, tanti. Però diciamolo, parliamo con 3 volte campione d'Italia. Senti, arriverà tutta la fascia.
0: Ho avuto l'onore di indossare la maglia azzurra.
1: Quando?
0: Nel 2001 e in diverse occasioni.
1: Ma hai fatto anche i giochi del Mediterraneo?
0: No, ho fatto. Un nostro pugile ha disputato i giochi del Mediterraneo a Tarragona.
1: L'ultima edizione?
0: Due edizioni fa. A Tarragona, Francesco Magri.
1: Tarantino, che tra l'altro uno dei più bravi boxer degli ultimi 10
0: anni. In carica nei super belt.
1: Sì, perché c'è Magri, c'è Rossetti.
0: C'è Rossetti che è un altro campione italiano.
1: Da poco.
0: Abbiamo sfornato in un mese e mezzo due campioni italiani professionisti.
1: Ecco che vi dicevo, questa è un'eccellenza dello sport nativo. Però lo sanno i tarantini, ma mi piace dirlo anche a chi non è di Taranto, perché poi siamo visti ovunque. Allora, guadagniamo il tabellone. Martino Vinci, seguici, ti ringraziamo. Allora, Aldo, Papà Vincenzo come li vive questi giochi? No? È emozionato perché andiamo
0: sì,
1: insieme.
0: Lui ci teneva, come ci tenevamo tutti, affinché il pugilato fosse organizzato a Taranto.
1: Però poi la dislocazione.
0: All'inizio era collocato a Taranto, poi è stato appunto dirottato a San Giorgio.
1: Allora vedi, Aldo, 23 giorni, 11 ore, 16 minuti e 54 secondi. Stasera intorno alle 21 scatta la giornata perché l'inaugurazione è lì. E alle 21 allo Iacobone, il 21 agosto. Tu ci sarai il 21 agosto?
0: Certo.
1: Ci sarai?
0: Certo.
1: La palestra quindi è compatta per
0: Sì, la palestra
1: evento.
0: È compatta. Noi siamo anche come società di Fondazione Taranto 25. Saremo quindi, abbiamo una doppia veste.
1: Bene, bene. Aldo, che cosa dobbiamo attenderci dal punto di vista meramente tecnico? Arriverà il Maghreb, che ha una tradizione box, arriveranno tutti i popoli del Mediterraneo, la Francia, la Spagna, la Grecia, l'Italia, la parte della costa dell'ex Jugoslavia. Che pugilato vedremo?
0: Allora, sicuramente l'Italia sarà una delle nazioni principali candidata a delle medaglie d'oro. L'Italia è una delle più forti nazioni nel Mediterraneo, comunque anche la Francia, anche i pugili, per esempio croati, marocchini, sono comunque saranno sul podio.
1: Quindi un livello tecnico alto?
0: Un livello tecnico alto, sì, però anche delle nazioni, altre nazioni un po' diciamo più piccole sicuramente faranno delle sorprese. Quindi sì. Sicuramente
1: la costa africana,
0: la costa anche del Medio Oriente più o meno.
1: Quindi da lì
0: per esempio
1: arrivare
0: la Turchia, anche sono abbastanza pericolosi i pugili turchi.
1: Pericolosi in senso
0: no,
1: sportivo?
0: Pericolosi, sì, sì, sul ringo.
1: Pericolosi per l'avversario?
0: Sono ostici.
1: Da quando è che non fai un combattimento tu?
0: Io non mi alleno da 20 anni, veramente.
1: Non ti alleni da 20 anni? Cioè, non ti alleni
0: purtroppo
1: per...
0: adesso lo sanno tutti, però... Sì, non però mi alleno da 20 anni per un po' di problemi fisici, però sto sempre in palestra, ovviamente.
1: Però un combattimento di quei 20 anni che non lo fai?
0: Sì, che non mi alleno. In concomitanza Sì, non mi alleno
1: ovviamente
0: più.
1: Ovviamente qua per allenamento parliamo di allenamento con la maiuscola.

0: Non sì, della corsetta. Della...
1: Ma nemmeno quella faccio io. Qua infatti si vede.
0: No, dai, dai, ancora no, anzi, sei ancora un bel pugile ancora. Hai gli occhi come tutti i pugili. Noi vi immaginiamo sempre non cattivi, ma agonisticamente pronti a combattere. Invece hai lo sguardo dolce della persona per bene, mite, tranquillo. Poi però i pugili salgono sul ring e c'è una trasformazione.
1: E questo è il pugile, però non è che c'è.
0: Non è per fare.
1: Cioè, non nella vita, appunto. No, nella vita i pugili sono. Infatti. Almeno si dice sono galantuomini, sono tutti bravi ragazzi. Però sul ring ovviamente quello è lo sport.
0: C'è sportività, però. Chi picchia duro vince.
1: Ma non c'è violenza. C'è, ecco.
0: Spieghiamola questa cosa perché è sempre.
1: Allora, la violenza è un'aggressività non controllata.
0: Okay.
1: Però il pugilato, come sappiamo, è pieno di regole che i pugili seguono e quindi non c'è violenza, perché dove c'è regola non c'è violenza. E l'aggressività c'è per, ma non per abbattere l'avversario, deve essere utile appunto per vincere la gara, ma come in tutti gli sport.
0: Cioè il pugno è un gol, il pugno è un canestro?
1: Sì, sì. Sì, si ferma lì. I miei più grandi amici sono tutti i miei ex avversari,
0: ecco.
1: Con cui collaboro.
0: E questo è lo spirito dei giochi del Mediterraneo,
1: sì.
0: E delle Olimpiadi. Grazie Aldo, saluta papà Vincenzo con tanto affetto.
1: Grazie.
0: Come sempre. Allora, contro la rovescia oggi si ferma qui, domani saranno 22 e saremo qui con un altro ospite perché continuiamo a raccontarci mentre aspettiamo l'inizio dei giochi del Mediterraneo. A domani, sempre dopo il TG Sport di Studio 100. Ciao!
1: Non mancate!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargavan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente e provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i

sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore e quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese. Un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia. È meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world?

0: in Italy and in Toronto in particular way. Why this?
1: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
2: Vedendo l'umanità di questa gente non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
3: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
4: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reds e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen, un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la devozione.

0: legazione tarantina.
1: Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità.
2: Amen.
0: La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
3: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare negli anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
4: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
5: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
6: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con

0: delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup, biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva Enaesse e Acciaierie d'Italia Enaesse. I giudici ribadiscono il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. Riapre a partire da questo fine settimana la necropoli di Via Marche, questa mattina sopra al luogo del sindaco Piero Bitetti, insieme al soprintendente per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio Antonio Zunno e ai rappresentanti delle realtà che gestiranno le attività all'interno del sito. Si è conclusa oggi la Summer School Daisy, promossa da Fondazione Taranto 25 Università di Torino, un appuntamento internazionale che ha riunito in città ricercatori, dottorandi e docenti provenienti dall'Italia e dall'estero. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva. La Corte di Appello di Milano ha dunque respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva Enaesse e di Acciaierie d'Italia Enaesse. Il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. Questo in sintesi dice la Corte. L'area a caldo dovrà essere spenta entro il 27 ottobre. Vediamo il servizio. L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva Enaesse, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia Enaesse, che gli impianti li gestisce. In 12 pagine i giudici, presidente Lorenzo Orsenigo, ribadiscono che il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. A fine luglio la stessa Corte aveva stabilito la chiusura degli impianti dell'area a caldo per la presenza di amianto e di altre emissioni nocive in risposta agli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini che avevano sollevato la questione. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte, non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia, le operazioni di spegnimento in caso di conferma della Corte allo stop sarebbero iniziate dal prossimo 16 settembre. Si attende di sapere se la data sarà confermata. Tanti nodi da sciogliere adesso, da quello occupazionale a quello della bonifica di un'area che resta gravemente compromessa. Una vittoria per l'Associazione Genitori Tarantini che con 11 cittadini aderenti all'associazione avevano proprio avviato l'iter che poi ha portato la Corte d'Appello a questa decisione. Noi ci colleghiamo proprio con il portavoce dell'associazione
1: Massimo Castellano.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ben trovato. Immagino che siano ore insomma di gioia dopo tanto lavoro che insieme ai vostri avvocati avete portato avanti.
2: Sì, ore di gioia perché noi non riteniamo una sentenza di un tribunale una vittoria, riteniamo il riconoscimento di un diritto. Il semplice diritto alla salute, che tra l'altro è l'unico diritto definito fondamentale nella Costituzione italiana, quindi sì, siamo felici. Chiaramente questo presuppone che ci siano altre battaglie da combattere, una accanto ai lavoratori, perché i lavoratori hanno diritto ad un risarcimento, perché grazie alle bugie di governo, sindacati, associazioni datoriali, imprenditori, produttori di acciaio sono stati messi nelle condizioni di lavorare in un ambiente pericolosissimo per la loro salute. E quindi questo è un dato di fatto. I lavoratori sono nel nostro cuore adesso, vorremmo che si avvicinassero ai cittadini.
0: Mi state pensando di avviare dei ricorsi con i vostri avvocati anche al fianco dei lavoratori?
2: No, sto dicendo che i lavoratori potrebbero arrivare a pretendere il diritto a un risarcimento per quanto hanno dovuto sopportare in questi anni, ma non solo per loro, anche per le famiglie che sono state private del loro caro che lì dentro lavorava e che adesso non c'è più.
0: Lei ha letto il dispositivo, ovviamente come abbiamo detto in apertura si ribadisce che il diritto alla salute per i giudici prevale sul diritto a fare impresa, una cosa che voi dite da tanto, insomma c'era stata anche la Corte di Giustizia europea che si era espressa su questo, lo avete ribadito più volte.
2: Sì, certo, quello della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata una sentenza epocale, non interessa e non riguarda solo naturalmente l'Ilva di Taranto, ma riguarda tutti i siti dell'intera Comunità Europea, quindi dei 27 Stati membri che in qualche modo vedono pregiudicata la salute a favore della produzione. E in questi 27 Stati insistono 52.000 siti che si trovano in questa condizione, per cui quella sentenza può dare la possibilità agli abitanti di quelle zone di rivolgersi ai tribunali nazionali e pretendere che la salute sia primaria rispetto a qualsiasi tipo di produzione.
0: Grazie per essere stato con noi a Massimo Castellana, i genitori tarantini, e noi continuiamo a parlare di questa notizia. Come potete immaginare, è una notizia che fa veramente da spartiacque tra quello che è stato nella nostra città e quello che sarà. Lo facciamo con Maria Laura Paletta, in diretta dall'esterno dell'ex Ilva.
3: Sì, Marina, buon pomeriggio a tutti gli spettatori di Studio 100. Siamo all'esterno della fabbrica in questa giornata che possiamo definire storica, perché storica è la sentenza di cui abbiamo avuto notizia e ci troviamo in questo momento con i rappresentanti sindacali proprio per parlare dell'aspetto occupazionale. Sono ovviamente ore convulse quelle che si stanno vivendo in questo momento. Adesso con Biagio Prisciano della FIM CISL cerchiamo di ricostruire quella che è anche la nota che è stata subito comunicata a livello nazionale dalle segreterie.
4: Ma noi abbiamo appreso ovviamente la decisione del Tribunale di Milano in merito al rigetto del ricorso. Ovviamente non commentiamo la decisione dei giudici, ma riteniamo opportuno, insomma, che in una situazione del genere bisogna evitare una bomba sociale che è appena scoppiata, bisogna intervenire da subito con strumenti ordinari e straordinari a salvaguardia di tutti i lavoratori, perché non possono essere coloro che paghino un prezzo così alto. Vogliamo capire quali sono le prospettive praticamente dello stabilimento, il futuro delle persone e delle loro famiglie, e soprattutto diciamo no ai licenziamenti, perché vogliamo anche, adesso siamo in attesa di apprendere che cosa faranno le associazioni datoriali rispetto anche al congelamento e quindi alla sospensione dei licenziamenti. E poi il governo deve convocare da subito, aspettiamo una convocazione urgente per avere anche quelle che sono le rivendicazioni e i contenuti che noi abbiamo presentato attraverso un piano straordinario nazionale, dove abbiamo non solo praticamente ci sono quelle che sono le condizioni, le prospettive industriali, ambientali, sociali e occupazionali. Quindi non c'è più tempo da perdere. Governo, ma aggiungerei, dico tutta la politica, adesso deve mettersi in campo al fine di evitare una bomba sociale che è appena scoppiata, e il rischio è che questa bomba sociale la paghino i lavoratori. E aggiungo, non saremo mai praticamente disponibili a eventuali soluzioni che prospettano solo e solamente anni di cassa integrazione e di licenziamenti.
3: E allora con Vito Pastore della UILM, invece, a proposito proprio delle prospettive industriali, adesso ovviamente con lo spegnimento dell'aria a caldo che avverrà obbligatoriamente entro il 27 ottobre, c'è un po' da ricostruire lo scenario, la prospettiva di quello che sarà il futuro?
5: Ma naturalmente adesso c'è una

0: situazione surreale all'interno dello stabilimento, dove ci sono lavoratori che oggi verranno a lavorare consapevoli che fra qualche settimana gli verrà detto che qui dentro non potrà più accedere, e questo già di per sé io mi metto nei panni di chi vive questo dramma. E allora, come si diceva poc'anzi, per evitare questa bomba sociale, visto che non siamo stati noi a dire che questo stabilimento sarebbe diventata la prima acciaieria green in Europa, che avrebbe garantito i livelli occupazionali, e allora queste prese in giro del governo adesso devono trovare dei riscontri con dei fatti seri, oggettivi, prospettive future per chi è all'interno di questa fabbrica, ovvero attraverso strumenti straordinari di tipo risarcitorio, visto che siamo stati esposti ad agenti che sicuramente non facevano bene alla nostra salute, e quindi adesso è arrivato il momento di trovare quegli strumenti che, dicevo, una volta per tutte vanno messi in campo in un momento storico come quello che stiamo vivendo in questo stabilimento. Ripeto, qua è un dramma, è un problema sociale, qui è il tessuto sociale che va a perdere, non perderanno solamente i lavoratori che lavorano all'interno di questa fabbrica, ma è tutto il tessuto sociale del territorio che andrà a perdere. Naturalmente noi, il nostro interlocutore rimarrà sempre il governo, non certo la magistratura che applica, che fa le sentenze si applicano, però adesso noi attendiamo quelle risposte da chi ci aveva garantito che questo stabilimento avrebbe consentito di lavorare in maniera tranquilla, senza ammalare nessuno e senza soprattutto far ammalare chi lavora all'interno di questo stabilimento.
1: Ecco, Ignazio De Giorgio, FIOM CGIL, in attesa della convocazione ovviamente delle sigle sindacali a Palazzo Chigi, quali sono i prossimi passi concreti che metterete in campo?
2: Innanzitutto aspettiamo l'incontro a Palazzo Chigi, dopodiché organizzeremo le assemblee, per poi, se le risposte saranno negative, ovviamente ci mobiliteremo. Noi non vogliamo entrare nella diatriba tra governo e magistratura. Se la magistratura ha deciso di chiudere lo stabilimento, andava fatto. Adesso è il governo che deve prendersi la responsabilità di tutelare tutti i lavoratori, sia i diretti che quelli dell'appalto, con strumenti straordinari. L'abbiamo chiesto. Adesso si parte con il primo tempo, con la salvaguardia dei lavoratori, e il secondo tempo con la transizione dello stabilimento. Vogliono fare un piano industriale che porti alla transizione, che lo facessero, ma prima devono tutelare tutti i lavoratori. E quando parlo di strumenti straordinari, voglio entrare nel dettaglio, di incentivo all'esodo, di prepensionamento con, tramite l'amianto, tramite i benefici previdenziali per l'amianto, e un'integrazione salariale che dia dignità ai lavoratori tramite un reddito giusto e dignitoso, come ripeto.
1: Allora Marina, prima di concludere con Prisciano, facciamo un'ultima battuta sulla questione della politica. Vi aspettate che in questo momento la politica, al di là degli schieramenti, si metta comunque dalla vostra parte, nel senso che si esponga per questi lavoratori?
3: Questa praticamente è un'avvertenza non solo della città di Taranto, questa è un'avvertenza di tutto il paese Italia. Io mi aspetto, oltre al governo in primis, ma tutta la politica, perché non si può scaricare su una città, non si può scaricare sui lavoratori, e finiamola con le dichiarazioni di parte e finiamola soprattutto di utilizzare lavoratori e stabilimento per le campagne elettorali, perché qui c'è purtroppo una condizione che più di qualcuno non ha il coraggio di prendere una posizione, e allora il coraggio lo mettessero in campo, ma con i fatti, non solo con le dichiarazioni.
1: Perfetto, allora Marina, come puoi immaginare ovviamente il clima è abbastanza teso, si attendono le prossime mosse a partire dalla convocazione appunto delle sigle sindacali da parte del governo per cercare di capire quale sarà appunto il futuro dell'ex Ilva sulla base di questa sentenza.
4: Grazie a Maria Laura Paletta e ai sindacati confederali presenti insieme a lei lì fuori dalla direzione dell'ex Ilva, e noi continuiamo a parlare proprio di questo argomento perché arrivano le dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era un tavolo già aperto che verrà riconvocato, presumo, dice, immediatamente, per andare avanti a capire, è uno dei file sui quali stiamo spendendo il maggior numero di ore, e lo ha detto a Vercelli commentando appunto a margine di un incontro la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma del blocco dell'aria a caldo dell'ex Ilva. Silenzio per il momento invece da parte delle associazioni datoriali. Come ricorderete, AIGI, l'associazione che riunisce le imprese dell'indotto e che negli scorsi giorni aveva avviato l'iter per i 2.500 licenziamenti collettivi dei lavoratori dell'indotto, un iter poi fermato a seguito dell'incontro a Palazzo Chigi di martedì scorso, dicevamo, AIGI si riunirà questo pomeriggio per decidere il da farsi, quali saranno i prossimi passi. E andiamo avanti con il nostro telegiornale e cambiamo argomento, parliamo di cronaca, un'attività di autonoleggio che secondo quanto accertato dalla polizia non sarebbe stata autorizzata a svolgere proprio quell'attività e quanto emerso da un controllo della Polizia Stradale di Taranto in una ditta di via Polibio. Gli agenti hanno denunciato il titolare, un 51enne tarantino pregiudicato, ritenuto presunto responsabile delle violazioni alle norme che regolano il settore e l'omissione delle previste comunicazioni all'autorità di polizia. È emerso inoltre che l'impresa era abilitata esclusivamente al commercio online di autoveicoli usati, ma avrebbe anche noleggiato veicoli senza conducente, stipulando regolari contratti con i clienti. L'attività sarebbe stata svolta senza le credenziali di accesso al sistema Cargos utilizzato per le comunicazioni obbligatorie relative al noleggio. Una buona notizia, finalmente i siti del circuito delle tombe a Camera, chiuse da gennaio, che dal prossimo fine settimana saranno nuovamente aperte al pubblico, ad eccezione della cripta del Redentore. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Riaprono finalmente le porte quasi tutti i siti del circuito delle tombe a Camera, a darne annuncio questa mattina in conferenza stampa lo stesso sindaco Piero Bitetti.
5: Non è stato facilissimo, ma il nostro obiettivo è quello di riconsegnare alla comunità questi valori della città, così come questo, anche tutti gli altri. Per via Terni, per esempio, abbiamo scoperto un'infiltrazione a causa di una rottura di una rete di AQP, problema risolto, stiamo definendo gli ultimi dettagli per poter riaprire anche quello, così come tutti gli altri dovranno essere necessariamente tutti aperti, rimessi a disposizione della comunità.
1: Più complessa invece la situazione del sito in via Terni, la cripta del Redentore infatti richiederà un intervento vasto per evitare ulteriori allagamenti, oltre alla conta dei danni subiti.
5: Ci sono dinamiche in corso che stiamo affrontando e risolvendo.
1: Il circuito era chiuso da gennaio a causa di alcuni problemi di natura strutturale che necessitavano di interventi da parte dell'amministrazione comunale. I siti saranno visitabili a partire da sabato prossimo con le medesime modalità della precedente gestione, che sarà nuovamente affidata alle cooperative Museion e Polisviluppo.
6: Oggi riapriamo l'area archeologica di Viale Marche con il preciso intento dell'amministrazione di riavviare un percorso di partecipazione in quest'area della città, con questa importante area archeologica da tempo ormai fruibile, e oggi probabilmente comunicheremo o vorremmo, insomma, avviare con l'amministrazione un nuovo percorso di condivisione di una nuova vita di quest'area, quindi probabilmente reperendo le risorse per il rifacimento di questa copertura che ormai è datata e ha seri problemi di mantenimento e di gestione, avviando quindi un percorso in questa parte della città con una installazione contemporanea che possa più essere vicina ai nostri tempi e magari migliorare tutte le condizioni climatiche che, insomma, affliggono questa ormai datata struttura. Era un problema legato a questa casetta, insomma, a questo luogo dove avevano fatto dei lavori edilizi, hanno completato i lavori edilizi, e quindi probabilmente ci sono state delle lungaggini legate che non attengono, insomma, alla sovrintendenza ma alla gestione comunale dell'immobile. Oggi con questo riapriamo questo sito, che è gestito al momento dalla cooperativa Museion, e gli altri siti sono in corso di valutazione perché ci sono dei lavori di manutenzione da fare che sono ormai non più procrastinabili.
4: Un'iniziativa promossa da Fondazione Taranto 25 e Università di Torino si è conclusa questa mattina la Summer School DESI, una scuola di alta formazione su ricerca e innovazione realizzata grazie ad un protocollo di intesa proprio tra le due realtà. C'era per noi Maria Laura Paletta.
1: Taranto in questi giorni è stata al centro di un dibattito accademico di eccellenza, 21 tra ricercatori, dottorandi e giovani studiosi provenienti da tutto il mondo, che hanno svolto un percorso di alta formazione dedicato alle sfide contemporanee della ricerca economica all'interno della location della tenuta del barco. La Summer School Day si è offerto un programma rigoroso che coniuga analisi dei dati, econometria, intelligenza artificiale e text analysis, un progetto che si pone l'obiettivo di formare una classe di ricercatori impegnata nello studio delle dinamiche di innovazione e dei modelli di sviluppo sostenibile, temi centrali nell'attuale agenda globale e politica. Un'iniziativa promossa dall'Università di Torino con Fondazione Taranto 25 attraverso un protocollo d'intesa. Direttore scientifico del programma è il professor Francesco Quatraro, ordinario di economia all'Università di Torino.
7: Abbiamo portato dottorandi da tutta Europa e docenti da tutta Europa.

0: soprattutto in questo periodo storico in cui i giochi del Mediterraneo hanno dato sicuramente un traino alla visibilità della città, bisogna adesso mettere a fattor comune e soprattutto mettere a reddito, come si dice, questa esperienza per scalarla non soltanto al di là appunto del contesto sportivo, per andare su altri aspetti, su altre dimensioni della vita culturale. C'è una grossa potenzialità, io credo che ci sia una grossa voglia di riscatto e questo è il momento, direi.
1: Quello che può succedere con questo evento è creare contaminazioni e creare relazioni con grandi mondi, perché poi dietro i mondi delle università ci sono i mondi delle imprese, del grande associazionismo. Farlo arrivare qui è qualcosa che poi rimane qui, creando però sempre questa connessione con i nostri. I nostri devono poter partecipare ad eventi internazionali dove si confrontano con giovani che arrivano da tutto il mondo, ma questo deve succedere a Taranto, perché anche le nostre tre ricercatrici che stanno facendo in questi giorni questa Summer School percepiscano l'obiettivo e la possibilità di restare nella loro città e quindi rimanere come risorse del nostro territorio.
2: E a proposito del fare impresa, di nuove risorse e nuove idee, Borgo Meraki presenta i Meraki Days dal 17 al 19 settembre. Imprese, giovani, ricerca e istituzioni si incontreranno a Masseria Battaglia per creare nuove connessioni e opportunità e mettere in comune competenze e idee sull'innovazione. Ci dice tutto Giovanna Calabrese.
3: Tre giorni per mettere intorno allo stesso tavolo imprese, giovani, ricerca, formazione e istituzioni. E questo è l'obiettivo dei Meraki Days, in programma dal 17 al 19 settembre a Masseria Battaglia, dove ha sede Borgo Meraki, il nuovo hub dedicato all'innovazione. Un appuntamento che punta a creare occasioni concrete di incontro e collaborazione. Venerdì 18 settembre dalle 15 alle 19 sarà il momento del Meraki Talent con giovani, aziende, scuole, enti di formazione e associazioni. Il gruppo Sabanet ha scelto di investire in questo progetto. Quali opportunità può creare Borgo Meraki per le imprese e in particolare per i giovani professionisti del territorio?
4: Abbiamo ritenuto di organizzare questo evento che si chiama Meraki Days all'interno del Borgo Meraki, che è dentro la Masseria Battaglia, che è una masseria storica abbandonata da molti anni e che tutti un po' riconoscono nell'immaginario geografico della zona di Taranto. Abbiamo ritenuto di organizzare questi Meraki Days, che non sono solo un evento annuale ripetitivo, ma è l'inizio di un ciclo. La prima edizione è l'inizio di un ciclo dove le idee, i confronti, i progetti, i dibattiti che accadranno qui dentro costituiranno il patrimonio che si autoaccumulerà e si autoaccrescerà per le edizioni successive.
3: Non solo imprese e opportunità professionali, i Meraki Days affrontano anche il tema dello sviluppo del territorio e del ruolo che ricerca, tecnologie e nuove competenze possono avere nella crescita della città.
5: Innanzitutto partendo dai soci fondatori della Fondazione Meraki, che sono rappresentati da un gruppo di società specializzati proprio nell'innovazione tecnologica, nei software, e che sono stati particolarmente attenti sempre al coinvolgimento delle giovani generazioni, innanzitutto anche all'interno delle stesse società. I Meraki Days sono stati pensati in tre momenti, uno dei quali è sostanzialmente dedicato ai talenti, il Meraki Talent, che tenderà appunto a far incontrare le nuove generazioni, ma non necessariamente solo le nuove generazioni, anche i portatori di idee che possono portare ad una diversificazione, una trasformazione del territorio, ad un'autoimprenditorialità, a incontrare delle persone che rappresentano istituti di credito, imprese, associazioni, mentor, che possono essere utili per accompagnare queste idee e trasformarle in progetti concreti utili per il territorio.
2: Tutto pronto per la seconda edizione regionale del Disability Pride. Questa mattina la conferenza stampa in Piazza della Vittoria. Maria Laura Paletta.
6: presentata questa mattina in Piazza della Vittoria, la seconda edizione regionale del Disability Pride, con un ricco programma che partirà il 19 settembre da Taranto per toccare le piazze di Lecce, Brindisi, Foggia e concludersi il 17 ottobre a Bari.
7: Il nostro obiettivo di quest'anno è quello di divulgare e diffondere la riforma, che sarà attiva da gennaio 2027, quindi per renderla attiva dobbiamo conoscerla. Noi

0: Gireremo tutte le piazze della Puglia appunto per far conoscere la riforma, discuterne e parlare insieme di questo. Ovviamente noi puntiamo sull'accessibilità e quest'anno anche in tutte le piazze porteremo il nostro corteo. È un corteo accessibile che sta diventando anche una pratica, un buon esempio per tutti gli altri cortei e le altre manifestazioni che ci sono sul territorio. Quindi noi forniremo accessori e ausili per facilitare la partecipazione delle persone con le diverse particolarità e condizioni fisiche e sensoriali. Taranto ha vissuto un periodo molto frenetico nell'ultimo anno, quindi noi lo capiamo, siamo consapevoli di questo, lavori pubblici, BRT, giochi del Mediterraneo, ma dobbiamo sfruttare al meglio queste opportunità che ci sono state offerte. A proposito di questo, l'appello che voglio fare a tutti i volontari dei giochi del Mediterraneo che hanno vissuto questa bella esperienza di continuare a essere presenti e sostenere la città.
1: È un vero e proprio cambio di paradigma quello previsto dalla riforma sulla disabilità che entrerà in vigore a gennaio 2027. Dalla mera assistenza alla progettazione della qualità della vita e dell'autodeterminazione della persona, con al centro proprio il progetto di vita.
2: Il progetto di vita cambia completamente lo sguardo sulla vita delle persone con disabilità. Mentre prima erano persone che avevano bisogno di essere accudite, assistite, non è più così. Lo sguardo è una persona che è titolare di diritti, che ha diritto di vivere dove, con chi vuole e che ha un suo progetto di vita. Il decreto 62/2024 pone una barriera enorme che è quella dell'invarianza finanziaria. Questo significa che la persona con una disabilità che ha deciso un proprio progetto per attingere risorse affinché si creino le condizioni perché abbia un progetto di vita dovrà fare riferimento a quei fondi e a quegli strumenti, dispositivi già previsti come per esempio il Provio, il Dopo di Noi, ma che per assurdo sono dispositivi che sono nati sotto un altro sguardo che è lo sguardo dell'accudimento, lo sguardo dell'assistenza.
3: Torna il riconoscimento internazionale che intreccia archeologia, ricerca e innovazione con la valorizzazione dell'identità messapica. Presentata al MARTA stamane la 15ª edizione del premio Zeus Città di Ugento che si terrà domani 12 settembre. Il servizio di Teresa Picchieri.
4: Torna a casa lo Zeus di Ugento e con lui torna anche il premio che porta il suo nome, presentata oggi alla MARTA l'edizione 2026 del premio Zeus Città di Ugento, giunto alla 15ª edizione.
5: Tra i reperti importantissimi della nostra collezione figura certamente lo Zeus di Ugento di luogo di rinvenimento, luogo di eccellenza di rinvenimento, ma di probabile produzione tarantina. Quello che per noi è importante in questa giornata è raccontare la relazione strettissima che esiste intanto tra il museo e il territorio di Ugento. Qui abbiamo l'amministrazione fantastica della città di Ugento con cui noi abbiamo un'importante relazione di tipo istituzionale e di promozione congiunta. Il premio è di altissimo profilo perché individua le professionalità nell'ambito dell'archeologia in termini più vasti, non solo dell'archeologia come ricerca, ma anche di tutela, come anche di comunicazione, come anche di promozione del territorio turistico.
4: 6 le categorie in gara con premi speciali dedicati alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio, un riconoscimento che celebra archeologi, studiosi e innovatori, ma soprattutto riaccende i riflettori sulle radici messapiche e sul legame con la Taranto Magno greca.
6: Lo Zeus è lo stemma, l'emblema principale della nostra comunità. E credo che purtroppo, siccome non abbiamo la possibilità di tenerlo d'Ugento, anche se noi stiamo lottando per averlo, ma capiamo benissimo che il Marta è un contenitore un po' diverso da quello che abbiamo noi all'interno del nostro museo archeologico di Ugento. E sicuramente non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica.
4: Appuntamento quindi domani 12 settembre in piazza San Vincenzo nel cuore di Ugento.
3: Tutto pronto per la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto. Da stasera per 3 giorni atleti italiani

0: Italiani e internazionali si sfideranno nelle nostre acque. Giuseppe Dellisanti ne ha parlato con Michele Tursi, responsabile della comunicazione dell'evento. Vediamo.
1: Ricordiamo ai telespettatori com'è costruito il programma che parte da oggi pomeriggio.
2: Quindi questa sera alle 18.30 ci sarà la cerimonia inaugurale, una serata in cui ovviamente ci sarà spazio per saluti istituzionali, ma grande spazio sarà dato anche agli atleti nazionali e internazionali che gareggeranno nelle acque del Monreva a partire da sabato e domenica mattina. E poi ci saranno momenti di intrattenimento musicale e altri che, durante i quali parleremo dei tanti partner che accompagnano questa bella avventura di Mediterranean Open Water giunta alla sesta edizione. Poi, per quanto riguarda invece l'aspetto più agonistico, le gare cominceranno sabato mattina alle 9.45, è prevista la partenza della gara sulla distanza del miglio marino, cioè 1850 metri, e subito dopo, un quarto d'ora, 20 minuti dopo, partirà sulla stessa distanza la gara relativa agli atleti master. E infine, sempre nella mattinata di sabato, ultima tornata di partenze per la gara sempre sulla distanza del miglio marino, aperta a tutti, anche ai non tesserati fin. Nel pomeriggio di sabato, piccola parentesi con gli atleti kids, i nostri piccolini che si cimenteranno in un circuito di 450 metri, e questo chiuderà, diciamo, la parte agonistica di sabato. Poi comunque ci saranno le premiazioni, un momento anche conviviale per gli atleti con il pasta party, e poi nel pomeriggio sera abbiamo previsto anche un DJ set per intrattenere chi volesse rimanere a godere della spiaggia, del mare. Insomma, siamo in una location di grande valore come il Monreb Eco Green Resort. Domenica mattina si riprende con le gare sulla distanza dei 3 chilometri. Sempre si ripete lo schema del sabato: partenza prima, spazio agli agonisti, a seguire spazio ai master. Poi ci saranno le premiazioni e il programma termina domenica mattina con la gara dei 3 km che è inserita nel Grand Prix Italia della FIN, la Federazione Italiana Nuoto.
1: Michele, ti chiedo qual è il clima che si sta respirando in queste ore. Immaginiamo sia anche una situazione piacevole, perché c'è tutto l'interesse nel voler fare bene in questa nuova edizione.
2: È tutto pronto, sarà veramente una bella manifestazione, una bella inaugurazione e sicuramente anche delle belle competizioni, molto combattute da un punto di vista agonistico, quindi anche belle da vedere. Ricordo tra l'altro che sia l'inaugurazione di questa sera dalle 18.30 che sia le gare di sabato e domenica sono del tutto gratuite, quindi la gente, i cittadini, il pubblico può tranquillamente venire al Monrev durante gli orari delle gare per assistere, entrare gratuitamente nel Monrev, assistere alle competizioni, oppure, diciamo, beneficiare e usufruire dei servizi della struttura del Monrev.
0: E ancora sport fra pochissimo con il nostro TG sportivo, il TG classico chiude qui battenti. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, ovviamente continuate a seguirci sui nostri canali social per tutti gli aggiornamenti. Grazie ancora, buon pomeriggio.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
2: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione dei percorsi, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
2: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
2: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
3: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
4: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si prepara la sfida all'Atletico Racale in programma domenica alle 17 allo stadio Italia di Massafra. Dopo l'arrivo del tecnico Luca Tiozzo, il rossoblù continuano a lavorare per trovare intesa, condizione e nuovi equilibri. Guardiamo il servizio. Il Taranto prepara il prossimo esame. Domenica alle 17 allo Stadio Italia di Massafra i rossoblù affronteranno l'Atletico Racale in una sfida che rappresenta un nuovo banco di prova per la squadra di Luca Tiozzo. Il tecnico continua a lavorare soprattutto sull'intesa e sulla condizione del gruppo. In allenamento, spazio ed esercitazioni sulla forza e sulla velocità, ma anche a tutto ciò che può servire per costruire un'identità e trovare i giusti equilibri. Di fronte ci sarà un avversario tutt'altro che semplice. Il Racale è una squadra che il Taranto conosce bene. Nella passata stagione finì 2-1 per il rossoblù al termine di una gara combattuta, ma stavolta sarà tutta un'altra storia. Tiozzo cerca risposte soprattutto sul piano della personalità e della continuità, e ogni partita può diventare un tassello importante per dare forma al nuovo Taranto. Intanto il gruppo continua ad allenarsi alla Miglietta di Carosino in attesa di poter tornare a giocare e ad allenarsi allo Iacovone. Poi subito dopo il Racale ci sarà già un altro appuntamento, l'andata di Coppa Italia contro lo Ostuni, ancora a porte chiuse. Due impegni ravvicinati, due occasioni per capire quanto sta crescendo il nuovo Taranto.
1: E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un ritorno, quello di Mattia Mastrovito, classe 2005 al Martina. Dopo l'esperienza breve alla Salernitana in Serie C, il giovane talento torna a indossare la maglia della sua città, una scelta voluta nel segno di un legame nato nel settore giovanile e diventato sempre più forte negli anni, perché certe storie nel calcio non finiscono quando ci si allontana, a volte semplicemente aspettano di ricominciare. Allora guardiamo questo servizio.
0: A volte il calcio ti insegna che crescere non significa soltanto andare lontano. Mattia Mastrovito, classe 2005, nato a Martina e cresciuto nel settore giovanile, e proprio con questa maglia ha cominciato a sognare il calcio dei grandi. Poi Massafra, il primo passo lontano da casa, e quindi il ritorno a Martina. Due stagioni in Serie D da protagonista, 66 presenze, 12 gol e 10 assist. Numeri importanti soprattutto per un ragazzo così giovane, fino alla chiamata della Salernitana. La Serie C, il professionismo, una nuova strada da percorrere.

ma quella strada, appena iniziata, ha avuto una curva in attesa. Perché dopo appena un mese Mattia ha scelto di tornare. Ha voluto Martina, ha voluto la sua città, la sua gente, quella maglia che aveva indossato quando tutto era ancora un sogno. E forse è proprio questo il senso della sua storia. Perché a 20 anni hai ancora tutta la carriera davanti, puoi andare lontano, puoi inseguire il futuro, ma puoi anche scegliere di tornare nel posto dove hai imparato a sognarlo. Mattia Mastrovito è tornato a casa e adesso da qui il suo viaggio può ricominciare. Rimaniamo sempre in Serie D, ci spostiamo sull'Adriatico perché il Brindisi deve dimenticare Forio e ripartire. Domani al Fanuzzi arriva la Fidelissandri in cerca del primo sorriso stagionale dopo il pesante KO all'esordio. Mister Roberto Taurino ha lavorato sulla testa e sugli equilibri della squadra, chiedendo già una risposta immediata. Il servizio. Il Brindisi non ha tempo per leccarsi le ferite. Dopo il pesante 4-1 incassato all'esordio contro il Real Furio, i biancazzurri di Roberto Taurino tornano subito in campo e lo fanno davanti al proprio pubblico, in un derby che può già rappresentare una svolta. Domani sera al Franco Fanuzzi arriva la Fidelissandria, anche lei chiamata a reagire dopo la sconfitta interna con il Gravina. Una partita che arriva presto, forse nel momento giusto, perché il Brindisi ha bisogno di cancellare in fretta le scorie dell'esordio e soprattutto di ritrovare quelle certezze che alla prima giornata sono mancate. Serviranno carattere, attenzione e una risposta diversa, perché una sconfitta può essere un incidente di percorso, ma la reazione dice molto di più. E allora il derby diventa già una prova di maturità. 90 minuti per cambiare passo, per ritrovare fiducia e per dare un segnale forte. Il Brindisi cerca il riscatto e lo cerca subito. Cambiamo sport, adesso ci spostiamo sul basket. La nuova stagione della Erepinet Dinamo Taranto comincia a prendere forma. La squadra di coach Fabio Palagiano continua la preparazione in vista del campionato di Serie B femminile e domani alle 18 al Palafium affronterà il Basket Fasano in amichevole. Si scaldano i motori della Erepinet Dinamo Taranto. La squadra di coach Fabio Palagiano continua a lavorare in palestra, preparando la nuova stagione e l'esordio nel campionato di Serie B femminile. E adesso è arrivato il momento di mettere in campo i primi frutti della preparazione. Domani alle 18 al Palafium la Dinamo affronterà in amichevole il Basket Fasano. Un test utile per valutare la condizione del gruppo, ma soprattutto per iniziare a vedere sul parquet le prime idee e le prime direttive del tecnico. Sarà anche la prima occasione per i tifosi di conoscere da vicino la nuova Dinamo. Un appuntamento che va oltre il semplice risultato e il primo passo verso una stagione tutta da costruire, con una squadra chiamata a trovare progressivamente identità, intesa e ritmo. La società ionica chiama a raccolta il pubblico tarantino perché una nuova stagione sta per cominciare e la Dinamo vuole iniziare a far sentire il proprio ruggito. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine di questo nostro TG sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi aggiorneremo naturalmente con i prossimi servizi attraverso i nostri canali. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico, grandi, però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi! Allora, vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatini, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti!
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Dillo tu!
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanato e mazzato da Alberto? Allora.
3: No, bravo. Insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci,
3: vi aspettiamo là.
2: Francesco,
0: guarda,
2: lasci.
0: Guarda Martina che tifo che c'ha. Grande, grande tifo di Martina Branca stasera.
2: Vi lasciamo con Francesco e Alberto, prego.
1: Oh. Anche meno freddo stasera sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games azza, te ti hanno messo in acqua da mo,
4: madonna disgraziato,
0: ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: A ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là.

0: Will è lì in mezzo agli uomini di Martina. Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre miss. Ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, è abbinata una miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Sì. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, un ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al Comune di Polsano e all'Acquafolì, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via i giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: Sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche nella corsia 1 Martina Franca con il colore blu, nella corsia 2 Monte Mesola con il rosso, nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano

0: Vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati

0: no, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora...

0: ci stanno stilando la classifica di questa prima manche. Io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù.

0: Allora, allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti, pronti.
0: C'è un segno, pronti. Attenzione. Pronti concorrenti. Via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista! Non
0: le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attende che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene.
0: Che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo
1: siete...
0: come si chiamano.
1: Quando siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina. Ma io le vedo già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando.
1: PGS
0: ma...
1: Estate, la concorrente femminile.
0: Ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto
1: un
0: e trenta.
1: Ecco
0: il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancato.

0: con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua, vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire, vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non devono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto.

0: Buzz. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, ma sembra un telegramma. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora, siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando. Mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano. Nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria, Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Statte 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio.
1: Banderina.
0: Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono.
0: Eccoli che stanno arrivando. No, va bene, va bene.
1: Forse il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crispiano, poi quelli di La Terza e Palagiano.

0: Approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acquaviva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano, che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono io.
1: Mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PCS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manca un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: No. Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso, che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione.
0: Di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo.
0: Quadra.
1: Crispiano ha completato. Anche la terza. Anche Palagiano. La terza.
0: Manca un pezzo a Palagiano.
1: Manca un pezzo a Palagiano. Vai.
0: Non è il suo, sembra.
2: Oh, pigliacqua.
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
1: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: mesdames, messieurs. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
1: Ignorante. Ah, sì,
3: hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames, good evening, sir. Come si chiama che dam? Non ridere.
1: Te ne sei andato.
3: Sir.
1: Buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen. Così si saluta.
1: Così si saluta. Lo sapevo.
3: Saluta Capdi.
1: All'indamine senti candele a Tingin.
3: E che cos'è che
1: ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese.
3: Saladino, questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente.

0: niente.
1: Benvenuti al Fiora, sì, è un macista, che cos'è? Uno sposale di Fiora, creme. Ma lascia stare.
0: Che è meglio che ti vedo proprio come devo dire, come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
1: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
0: Sì, guardate dalle righe.
1: Bro, sì, è vero.
0: Perché? Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro
1: stato. A proposito,
0: che cosa?
1: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
0: Che sei? Scusi, dammi questa roba.
1: Gli albanesi.
0: Dammi questa roba.
1: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
0: Beh, c'è mafia.
1: Beh, che dobbiamo fare?
0: Beh,
1: non li dobbiamo bloccare.
0: In che senso?
1: Li dobbiamo far venire tutti qua.
0: Tutti, dall'Albania in Italia.
1: Sì.
0: Tutti. E non avasti in che stanza?
1: No. Quando arrivano tutti qua,
0: beh,
1: noi ce ne siamo tutti quanti là.
0: In Albania?
1: Sì.
0: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
1: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
0: Studio 100 Tirana Libera.
1: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Noi stiamo in Albania,
0: sì.
1: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
0: Sì, e che facevano gli albanesi?
1: Nut, abbiamo un soldo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
0: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
1: Passiamo al gioco, passiamo
0: allora, al gioco. Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
1: Vado alla spiaggia.
0: Vai alla spiaggia.
1: Vado alla spiaggia.
0: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
1: Allora,
0: venite.
1: Io intanto
0: sono
1: vado.
0: Due prime concorrenti.
1: Sì.
0: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
1: Due ragazze da in mezzo alla foto. A proposito, sono? Io intanto vado sul bagno asciutto,
0: sì,
1: lì. Vado al bagno asciutto.
0: Tiziana e Katiuscia, dove sono?
1: Eccole,
0: accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua.
1: Oh,
0: Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
0: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
0: Come sono?
1: Belle.
0: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
1: Sì.
0: Li dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare.
1: Scusi.
0: La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
1: Sì.
0: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa
1: alla Ipercop. Fa la spesa e passi il tempo.
0: Allora,
1: il bar, stanno con me.
0: Allora, potete andare direttamente là, grazie.
1: Venite qua.
0: E in bocca al lupo,
1: Venite qua, spezzate di gambe. Venite qua, spezzate di gambe.
0: Spezzate di gambe le cristiane.
1: Venite sul bagno asciutto.
0: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe?
1: Sì, stati zitti.
0: Maleducato.
1: Fammi più l'acqua. Ah.
0: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
1: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza.
0: Buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
1: Aspetta.
0: Un frusco.
1: Buttati dentro, lo mantengo io.
0: Sì. Vai.
1: C'è il, pronti? Possiamo
0: parlare? Momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
1: Allora, il pronto.
0: Pronti?
1: Puoi dare una spinta pure tu?
0: Vai.
1: Pronti?
0: Via!
1: Avanti, vai.
0: Dai, tifo, forza!
1: Giratemi,
0: ci vanno lì, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
1: Guarda come scorretta,
0: guarda come dondolo.
1: Guarda come scorretta.
0: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la moglie da poveretto di Tiziana.
1: Guarda.
0: E Salatine, penalizzate al cappello, Tiziana.
1: Madonna, guarda.
0: Vai.
1: Non si capisce. Non ce ne frega niente dell'acqua.
0: Eccola! Applausi per Tiziana!
1: Brava! E che cosa è?
0: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
1: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
0: Sì. Dagli la mano. Dagli la mano.
1: Vieni.
0: Ancora!
1: Eccoci qua.
0: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
1: Andiamo a prendere il premio.
0: Madonna, santa. Queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina.
1: Cosa
0: allora,
1: costa pazzi!
0: Anche di più,

0: è valsa la pena. Guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
1: Questo
0: e
1: è
0: attuale
1: per
0: dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
1: Questo
0: a un nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
1: Valerio. Un abbraccio da grazie tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui
1: vi invitiamo sulla scena di nuovo.
0: Alberto
1: Mister
0: Castagna,
1: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto.
1: Sì,
0: quella è la raste. Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8. Terza 7 punti TM Grottaglie. Quarta 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina e nona PGS Estate con 1 punto.
2: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
0: Il secondo gioco, eccolo qua.
2: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per la per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti.
0: Vai, corsia 1.
2: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
0: Vestita così va benissimo.
2: Vestita così, tutta intera.
0: Eccoli i concorrenti,
2: finalmente,
0: che si stanno
2: qui davanti, così
0: avviando
2: li
0: a prendere gli animali,
2: vedere.
0: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
2: Mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie. Ecco, sale anche Montemesola Estate, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi,
2: in piedi.
0: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
2: La foto non deve essere sfocata,
0: TM Grottaglie il primo flash. Eccolo qua, anche Estate e Montemesola hanno fatto tutti la fotografia. Benissimo.
2: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Egidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid.

0: e intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca, corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Fate male? Perché c'è un bambino
0: piccolo. Si è fatto male il bambino?
1: No, no, si è spaventato e basta, no? Si è fatto male. C'è papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona calda.
0: Il bambino
1: calda.
0: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
1: Spaventato. No, no, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata.
1: Tutto
0: allora,
1: posto,
0: Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
1: Lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti giudici. Pronti concorrenti. Pronti. Via. Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo su la terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
1: Scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato.
0: Crispiano, Martina ha scattato.
1: Terminato. Che cosa è successo?
0: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su!
0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti
1: pronti
0: nella
1: foto.
0: Eccola qua, anche il flash della terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica. Perché dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene. Sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici.

la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua, pronti, attenzione, ci siamo, via, eccoli, Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana, si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha possibilità. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Villa Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perdicchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai!

0: Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI Taranto.
0: Miss Montemesola Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato le acconciature naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
0: dopo le
1: di
0: Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le
1: ma
0: gode,
1: certo,
0: non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente,
1: come
0: giusto?
1: No?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande richiesta le faremo,
0: capiscimi a me. Allora,
1: ah, abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
0: Sempre la un... classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito Martina Franca è la terza. 6 punti Palagiano. 5 punti PGS Statte. Terzo gioco. Vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box e si dirigerà

0: verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
1: Adriana!
0: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
1: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
0: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
1: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
0: Che raggiungono il loro
1: come
0: Rocky.
1: Stanno andando.
0: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
1: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
0: Che addorsa.
1: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione, concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là, pugno al pallone.
0: Adriana, ha urlato Adriana.
1: Eccolo qua, è arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
0: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
1: Eccolo qua.
0: Non è squalificato. Forza, su!
1: Eccolo!
0: Ecco, deve salire.
1: Sta salendo e gridare Adriana.
0: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
1: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26, quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
0: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
1: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
0: Pronti?
1: Via!
0: Via! Parti subito i guantoni.
1: Bravissima la concorrente,
0: PGS
1: chi è?
0: Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
1: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
0: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su. Che infila i guantoni e si. Ah, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai! Vai, vai, sono quasi alla pari, Statte Montemesola. tardi.
1: Ma non si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio.
0: Sta scoppiando rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
1: Eccolo.
0: Arriva prima infatti Montemesola.
1: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
0: Adriana Montemesola è arrivato primo.
1: E anche Montemesola, PGS Estate e Montemesola. Terminata.
0: E sono arrivati tutti e tre.
1: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
0: migliore,
1: il più forte.
0: Sì,
1: vediamo.
0: Sì.
1: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Deborah. Deborah! Dove sta Deborah? Non c'è Deborah.
0: Allora, Deborah è salutata dal bambino qui. Ciao.
1: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti? In attesa intanto del risultato della seconda manche, il giudice sta arrivando. Attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1.07, PGS Estate 1.09, San Giorgio 1.10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
0: Partite.
1: Le ragazze!
0: Partite velocissimi! Velocissime! Sono tutte... e bagnatissime! Via! Ha perso un guantone! Adesso!
1: Crispiano! Ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
0: La terza ha perso tempo.
1: Parte
0: forza
1: anche
0: su, recupera i
1: Pulsano.
0: Guantoni. Beh, guarda. Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
1: Eccolo Crispiano. Che ha un tempo veramente forte, attenzione, ha colpito il pallone, adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
0: È arrivato Adriana, olè.
1: Sta arrivando anche
0: Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su, pugno al pallone, sale, via, arrivato.
1: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
0: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
1: Vai con Adriana.
0: Adriana, conclusa.
1: Ha
0: la
1: detto
0: prova.
1: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no? Scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: God. I feel good. Thank you. Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa, ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione.
2: Arrivando le ragazze.
1: Stanno qui. Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voi.
1: Vuole
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 La Terza, 8 Palagiano ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe una pozione strascinetta. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti, aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
2: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli.
2: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola! Allora, Martina Franca è primo. Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
2: Eccolo, è arrivato.
1: Ha già raggiunto. Eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
2: tutti e tre.
1: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
2: Quindi di nuovo Martina Franca.
1: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso vince, hanno questo bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
2: Bravissimi, sono stati bravissimi.
1: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, la serata magica stasera.

0: all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica. Intanto Alberto, fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, poi abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi, forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione. Pronti per questa seconda manche, partono, stanno per partire, segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi, girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme.
1: Riscende Palagiano.
0: Palagiano. Palagiano e PGS Statte. Attenzione. Si ostacolano abbastanza. Forza! Sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano, la strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle, che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua
1: sempre qui, da
0: dall'inizio, da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate.

0: Danza Manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza, con il colore blu. Nella corsia 2, TM Grottaglie, con il rosso. E nella corsia numero 3, Crispiano, con il colore giallo. Tutto è pronto.
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano, che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno, si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
0: Il
1: Grottaglie.
0: Primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il gioco,
0: manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1 minuto e 7 per Crispiano, bravissimi. 1,26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance.
0: Via.
2: Uepa!

0: Fondazione 25, diciamo, è un facilitatore. Il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
1: Io sono di Massafra.
2: Ok.
1: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
3: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

0: Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo, perché con me oggi al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi, in modo particolare per Taranto, rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello, di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25 è un facilitatore. Il gruppo agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quello di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio. Non è solo la risorsa mare, ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
0: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico, ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale, non solo.
1: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo.

0: quindi, che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni, nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno, ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi Rete Natura, Parco delle Gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree che sono estremamente tutelate abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi il turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionale addirittura.
1: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
1: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro, e ti occupi di?
2: Olive in salamoia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
1: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando questa idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
2: Sì, i giovani sono fondamentali, perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile, perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso alla prima edizione del Delfisodoro dell'agroalimentare, insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 del Delfisodoro dell'agroalimentare, e poi colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25 e dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra,
1: okay.
2: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro, e ha fatto tanto, perché da avere una visione sì innovativa ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari e non solo, conoscendo questo network interessantissimo di persone.
1: Grande attenzione per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delfisodoro, insomma uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
2: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola, AgriCobots, che quindi sta creando un sistema completamente nuovo. Allora, si immagina nella Silicon Valley? No, qui dietro.
1: A Montemesola.
2: E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato è stato il consorzio Clementina IGP di Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio ma anche proprio alla nostra identità.
1: Ancora agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi. Ciao Rosa.
3: Ciao, buon

0: Allora Rosa, dicevamo, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
1: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia, siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25 e proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, più riuscire a valorizzarlo, e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
0: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia la base del successo.
1: Sì, la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio, della terra, della natura. E grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali, e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale, perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti,
0: delle persone ancor prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore, un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti, e c'è una fortissima componente rosa.
1: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare,
0: sì. E a dare quel tocco diverso, no? Sì, quella marcia in più rispetto
1: a regalare un po' più bellezza, perché noi donne
0: appartiene alle donne, il bello appartiene alle
1: io
0: donne.
1: Io sono femminista.
0: Rosa, grazie.
1: Grazie a voi davvero per l'opportunità.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Le anticipazioni del nostro TG della sera, la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dell'ex Ilva debba chiudere entro il 27 ottobre, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva in AS e Acciaierie d'Italia in AS. I giudici hanno ribadito il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. Andremo ad approfondire proprio tutto quello che consegue rispetto a questa decisione. E poi parleremo anche di altro, non solo di Ilva. Riapre la necropoli di Via Marche, stamattina il sopralluogo di sindaco, soprintendente, associazioni che si occuperanno del sito, la riapertura prevista nel prossimo fine settimana. Parleremo anche della Summer School di Fondazione Taranto 25, Università di Torino, che si è chiusa stamane. Questo e tanto altro nel nostro TG, rimanete con noi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva Enaes e Acciaierie d'Italia Enaes. I giudici ribadiscono il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. Riapre dal prossimo fine settimana la necropoli di Via Marche. Questa mattina sopra al luogo del sindaco Piero Bitetti, insieme al soprintendente per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio Antonio Zunno e ai rappresentanti delle realtà che gestiranno le attività all'interno del sito. Si è conclusa oggi la Summer School Daisy, promossa da Fondazione Taranto 25 Università di Torino, un appuntamento internazionale che ha riunito in città ricercatori, dottorandi e docenti provenienti dall'Italia e dall'estero. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'ex Ilva. La Corte d'Appello ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva Enaes e di Acciaierie d'Italia Enaes. Dunque, per i giudici di Milano, l'area a caldo di ex Ilva dovrà essere spenta entro il 27 ottobre. Il diritto alla salute prevale sul diritto al fare impresa, dicono i giudici nel dispositivo. Vediamo il servizio. L'area a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi entro il 27 ottobre. La Corte di Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Ilva Enaes, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia Enaes, che gli impianti li gestisce. In 12 pagine i giudici, presidente Lorenzo Orsenigo, ribadiscono che il diritto alla salute prevale sul diritto a fare impresa. A fine luglio la stessa Corte aveva stabilito la chiusura degli impianti dell'area a caldo per la presenza di amianto e di altre emissioni nocive in risposta agli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini che avevano sollevato la questione. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, scrive la Corte, non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle emissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia, le operazioni di spegnimento in caso di conferma della Corte allo stop sarebbero iniziate dal prossimo 16 settembre. Si attende di sapere se la data sarà confermata. Tanti nodi da sciogliere adesso, da quello occupazionale a quello della bonifica di un'area che resta gravemente compromessa. E nell'edizione delle 14 Maria Laura Paletta era in diretta all'esterno della direzione del siderurgico insieme ai rappresentanti dei sindacati confederali. Vediamo.
1: Siamo all'esterno della fabbrica in questa giornata che possiamo definire storica, perché storica è la sentenza di cui abbiamo avuto notizia, e ci troviamo in questo momento con i rappresentanti sindacali proprio per parlare dell'aspetto occupazionale. Sono ovviamente ore convulse quelle che si stanno vivendo in questo momento. Adesso con Biagio Prisciano della FIM CISL cerchiamo di ricostruire quella che è anche la nota che è stata subito comunicata a livello nazionale dalle segreterie.
2: Ma noi abbiamo appreso ovviamente la decisione del Tribunale di Milano in merito al rigetto del ricorso. Ovviamente non commentiamo la decisione dei giudici, ma riteniamo opportuno, insomma, che in una situazione del genere bisogna evitare una bomba sociale.

0: Sociale che è appena scoppiata, bisogna intervenire da subito con strumenti ordinari e straordinari a salvaguardia di tutti i lavoratori, perché non possono essere coloro che paghino un prezzo così alto. Vogliamo capire quali sono le prospettive praticamente dello stabilimento, il futuro delle persone e delle loro famiglie, e soprattutto diciamo no ai licenziamenti, perché vogliamo anche, adesso siamo in attesa di apprendere che cosa faranno le associazioni datoriali rispetto anche al congelamento e quindi alla sospensione dei licenziamenti. E poi il governo deve convocare da subito, aspettiamo una convocazione urgente per avere anche quelle che sono le rivendicazioni e i contenuti che noi abbiamo presentato attraverso un piano straordinario nazionale, dove abbiamo non solo praticamente ci sono quelle che sono le condizioni, le prospettive industriali, ambientali, sociali e occupazionali. Quindi non c'è più tempo da perdere. Governo, ma aggiungerei, dico tutta la politica, adesso deve mettersi in campo al fine di evitare una bomba sociale che è appena scoppiata, e il rischio è che questa bomba sociale la paghino i lavoratori. E aggiungo, non saremo mai praticamente disponibili a eventuali soluzioni che prospettano solo e solamente anni di cassa integrazione e di licenziamenti.
1: E allora, con Vito Pastore della UILM, invece, a proposito proprio delle prospettive industriali, adesso ovviamente con lo spegnimento dell'aria a caldo che avverrà obbligatoriamente entro il 27 ottobre, c'è un po' da ricostruire lo scenario, la prospettiva di quello che sarà il futuro?
2: Ma naturalmente adesso c'è una situazione surreale all'interno dello stabilimento, dove ci sono lavoratori che oggi verranno a lavorare consapevoli che fra qualche settimana gli verrà detto che qui dentro non potrà più accedere, e questo già di per sé io mi metto nei panni di chi vive questo dramma. E allora, come si diceva poc'anzi, per evitare questa bomba sociale, visto che non siamo stati noi a dire che questo stabilimento sarebbe diventata la prima acciaieria green in Europa, che avrebbe garantito i livelli occupazionali, e allora queste prese in giro del governo adesso devono trovare dei riscontri con dei fatti seri, oggettivi, prospettive future per chi è all'interno di questa fabbrica, ovvero attraverso strumenti straordinari di tipo risarcitorio, visto che siamo stati esposti ad agenti che sicuramente non facevano bene alla nostra salute, e quindi adesso è arrivato il momento di trovare quegli strumenti che, dicevo, una volta per tutte vanno messi in campo in un momento storico come quello che stiamo vivendo in questo stabilimento. Ripeto, qua è un dramma, è un problema sociale, qui è il tessuto sociale che va a perdere, non perderanno solamente i lavoratori che lavorano all'interno di questa fabbrica, ma è tutto il tessuto sociale del territorio che andrà a perdere. Naturalmente noi, il nostro interlocutore rimarrà sempre il governo, non certo la magistratura che applica, che fa le sentenze si applicano, però adesso noi attendiamo quelle risposte da chi ci aveva garantito che questo stabilimento avrebbe consentito di lavorare in maniera tranquilla, senza ammalare nessuno e senza soprattutto far ammalare chi lavora all'interno di questo stabilimento.
1: Ecco, Ignazio De Giorgio, FIOM CGL, in attesa della convocazione ovviamente delle sigle sindacali a Palazzo Chigi, quali sono i prossimi passi concreti che metterete in campo?
3: Innanzitutto aspettiamo l'incontro a Palazzo Chigi, dopodiché organizzeremo le assemblee, per poi, se le risposte saranno negative, ovviamente ci mobiliteremo. Noi non vogliamo entrare nella diatriba tra governo e magistratura. Se la magistratura ha deciso di chiudere lo stabilimento, andava fatto. Adesso è il governo che deve prendersi la responsabilità di tutelare tutti i lavoratori, sia i diretti che quelli dell'appalto, con strumenti straordinari. L'abbiamo chiesto. Adesso si parte con il primo tempo, con la salvaguardia dei lavoratori, e il secondo tempo con la transizione dello stabilimento. Vogliono fare un piano industriale che porti alla transizione, che lo facessero, ma prima devono tutelare tutti i lavoratori. E quando parlo di strumenti straordinari, voglio entrare nel dettaglio, di incentivo all'esodo, di prepensionamento con, tramite l'amianto, tramite i benefici previdenziali per l'amianto, e un'integrazione salariale che dia dignità ai lavoratori tramite un reddito giusto e dignitoso, come ripeto.
1: Allora Marina, prima di concludere con Prisciano, facciamo un'ultima battuta sulla questione della politica. Vi aspettate che in questo momento la politica, al di là degli schieramenti, si metta comunque dalla vostra parte, nel senso che si esponga per questi lavoratori?
0: Questa praticamente è un'avvertenza non solo della città di Taranto, questa è un'avvertenza di tutto il paese Italia. Io mi aspetto, oltre al governo in primis, ma tutta la politica, perché non si può scaricare su una città, non si può scaricare sui lavoratori, e finiamola con le dichiarazioni di parte, e finiamola soprattutto di utilizzare lavoratori e stabilimento per le campagne elettorali. perché qui c'è

0: purtroppo, una condizione, che più di qualcuno non ha il coraggio di prendere una posizione. E allora il coraggio lo mettessero in campo, ma con i fatti, non solo con le dichiarazioni.
1: Perfetto, allora Marina, come puoi immaginare, ovviamente il clima è abbastanza teso, si attendono le prossime mosse a partire dalla convocazione appunto delle sigle sindacali da parte del governo per cercare di capire quale sarà appunto il futuro dell'ex Ilva sulla base di questa sentenza.
2: Nella nostra edizione delle 14 abbiamo intervistato il portavoce dell'Associazione Genitori Tarantini. Proprio da questa associazione tutto è partito, 11 di loro si sono rivolti alla Corte d'Appello, da qui poi l'esito che porta oggi alla decisione della chiusura dell'area a caldo entro il 27 di ottobre. Vediamo l'intervista a Massimo Castellano. Immagino che siano ore, insomma, di gioia dopo tanto lavoro che insieme ai vostri avvocati avete portato avanti.
3: Sì, ore di gioia perché noi non riteniamo una sentenza di un tribunale una vittoria, riteniamo il riconoscimento di un diritto, il semplice diritto alla salute, che tra l'altro è l'unico diritto definito fondamentale nella Costituzione italiana. Quindi sì, siamo felici. Chiaramente questo presuppone che ci siano altre battaglie da combattere, una accanto ai lavoratori, perché i lavoratori hanno diritto ad un risarcimento, perché grazie alle bugie di governo, sindacati, associazioni datoriali, imprenditori, produttori di acciaio sono stati messi nelle condizioni di lavorare in un ambiente pericolosissimo per la loro salute. E quindi questo è un dato di fatto. I lavoratori sono nel nostro cuore adesso, vorremmo che si avvicinassero ai cittadini.
2: Mi sembra che state pensando di avviare dei ricorsi con i vostri avvocati anche al fianco dei lavoratori?
3: No, sto dicendo che i lavoratori potrebbero arrivare a pretendere il diritto a un risarcimento per quanto hanno dovuto sopportare in questi anni, ma non solo per loro, anche per le famiglie che sono state private del loro caro che lì dentro lavorava e che adesso non c'è più.
2: Lei ha letto il dispositivo, ovviamente come abbiamo detto in apertura si ribadisce che il diritto alla salute per i giudici prevale sul diritto a fare impresa, una cosa che voi dite da tanto, insomma c'era stata anche la Corte di Giustizia europea che si era espressa su questo, lo avete ribadito più volte.
3: Sì, certo, quello della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata una sentenza epocale, non interessa e non riguarda solo naturalmente l'Ilva di Taranto, ma riguarda tutti i siti dell'intera Comunità Europea, quindi dei 27 Stati membri che in qualche modo vedono pregiudicata la salute a favore della produzione. E in questi 27 Stati insistono 52.000 siti che si trovano in questa condizione, per cui quella sentenza può dare la possibilità agli abitanti di quelle zone di rivolgersi ai tribunali nazionali e pretendere che la salute sia primaria rispetto a qualsiasi tipo di produzione.
2: E noi continuiamo a parlare proprio di questo argomento perché arrivano le dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, però sicuramente continuiamo a fare del nostro meglio. C'era un tavolo già aperto che verrà riconvocato, presumo, dice immediatamente per andare avanti a capire, è uno dei file sui quali stiamo spendendo il maggior numero di ore. E lo ha detto a Vercelli commentando appunto a margine di un incontro la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma del blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva. Silenzio per il momento invece da parte delle associazioni datoriali, come ricorderete AIGI, l'associazione che riunisce le imprese dell'indotto e che negli scorsi giorni aveva avviato l'iter per i 2.500 licenziamenti collettivi dei lavoratori dell'indotto, un iter poi fermato a seguito dell'incontro a Palazzo Chigi di martedì scorso. Dicevamo AIGI si riunirà questo pomeriggio per decidere il da farsi, quali saranno i prossimi passi. E su quello che comporterà la decisione della Corte di Milano è intervenuto anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Vediamo cosa ha detto.

0: La decisione della Corte d'Appello di Milano non ci sorprende. Ci aspettavamo questa decisione e a proposito della chiusura dell'Ariacaldo. Abbiamo rispetto della decisione dei giudici, ma ora bisogna correre. Lo abbiamo detto, lo abbiamo ribadito più volte, lo abbiamo detto a Roma, al governo, qualche giorno fa in occasione del tavolo interistituzionale, chiedendo attenzione per il territorio perché abbiamo a cuore le sorti della nostra popolazione a partire dalla salute, ma abbiamo a cuore anche le sorti dei lavoratori, nessuno dei quali deve essere penalizzato, vanno tutelati, non bisognerà perdere neanche un posto di lavoro e sono necessari gli investimenti che devono servire tanto a compensare gli inevitabili esuberi quanto a far partire quelle economie, quelle altre economie che possono mantenere un standard della qualità della vita e del benessere della nostra comunità.
1: Cambiamo argomento, parliamo di cronaca, un'attività di autonoleggio che, secondo quanto accertato dalla polizia, non sarebbe stata autorizzata a svolgere proprio quell'attività. È quanto emerso da un controllo della Polizia Stradale di Taranto in una ditta di via Polibio. Gli agenti hanno denunciato il titolare, un 51enne tarantino pregiudicato, ritenuto presunto responsabile delle violazioni alle norme che regolano il settore e l'omissione delle previste comunicazioni all'autorità di polizia. È emerso inoltre che l'impresa era abilitata esclusivamente al commercio online di autoveicoli usati, ma avrebbe anche noleggiato veicoli senza conducente, stipulando regolari contratti con i clienti. L'attività sarebbe stata svolta senza le credenziali di accesso al sistema Cargos utilizzato per le comunicazioni obbligatorie relative al noleggio. Una buona notizia, finalmente i siti del circuito delle tombe a Camera, chiuse da gennaio, che dal prossimo fine settimana saranno nuovamente aperte al pubblico, ad eccezione della cripta del Redentore. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Riaprono finalmente le porte quasi tutti i siti del circuito delle tombe a Camera. A darne annuncio questa mattina in conferenza stampa lo stesso sindaco Piero Bitetti.
3: Non è stato facilissimo, ma il nostro obiettivo è quello di riconsegnare alla comunità questi valori della città, così come questo, anche tutti gli altri. Per via Terni, per esempio, abbiamo scoperto un'infiltrazione a causa di una rottura di una rete di AQP, problema risolto. Stiamo definendo gli ultimi dettagli per poter riaprire anche quello, così come tutti gli altri. Dovranno essere necessariamente tutti aperti, rimessi a disposizione della comunità.
2: Più complessa invece la situazione del sito in via Terni, la cripta del Redentore, infatti, richiederà un intervento vasto per evitare ulteriori allagamenti, oltre alla conta dei danni subiti.
3: Ci sono dinamiche in corso che stiamo affrontando e risolvendo.
2: Il circuito era chiuso da gennaio a causa di alcuni problemi di natura strutturale che necessitavano di interventi da parte dell'amministrazione comunale. I siti saranno visitabili a partire da sabato prossimo con le medesime modalità della precedente gestione, che sarà nuovamente affidata alle cooperative Museion e Polisviluppo.
4: Oggi riapriamo l'area archeologica di Viale Marche, con il preciso intento dell'amministrazione di riavviare un percorso di partecipazione in quest'area della città, con questa importante area archeologica da tempo ormai fruibile, e oggi probabilmente comunicheremo o dovremo insomma avviare con l'amministrazione un nuovo percorso di condivisione di una nuova vita di quest'area, quindi probabilmente reperendo le risorse per il rifacimento di questa copertura che ormai è datata e ha seri problemi di mantenimento e di gestione, avviando quindi un percorso in questa parte della città con una installazione contemporanea che possa più essere vicina ai nostri tempi e magari migliorare tutte le condizioni climatiche che insomma affliggono questa ormai datata struttura. Era un problema legato a questa casetta, insomma, a questo luogo dove avevano fatto dei lavori edilizi, hanno completato i lavori edilizi e quindi probabilmente ci sono state delle lungaggini legate che non attengono, insomma, alla soprintendenza ma alla gestione comunale dell'immobile. Oggi con questo riapriamo questo sito che è gestito al momento dalla cooperativa Museion, e gli altri siti sono in corso di valutazione perché ci sono dei lavori di manutenzione da fare che sono ormai non più procrastinabili.
1: Un'iniziativa promossa da Fondazione Taranto 25 e Università di Torino si è conclusa questa mattina la Summer School DESI, una scuola di alta formazione su ricerca e innovazione realizzata grazie ad un protocollo di intesa proprio tra le due realtà. C'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Taranto in questi giorni è stata al centro di un dibattito accademico di eccellenza. 21 tra ricercatori, dottorandi e giovani studiosi provenienti da tutto il mondo che hanno svolto un percorso di alta formazione dedicato alle sfide contemporanee della ricerca economica all'interno della location della tenuta del Barco. La Summer School DESI ha offerto un programma rigoroso che coniuga analisi dei dati, econometria, intelligenza artificiale e text analysis. Un progetto che si pone l'obiettivo di formare una classe di ricercatori impegnata nello studio delle dinamiche di innovazione e dei modelli di sviluppo sostenibile, temi centrali nell'attuale agenda globale e politica. Un'iniziativa promossa dall'Università di Torino con Fondazione Taranto 25 attraverso un protocollo d'intesa. Direttore scientifico del programma è il professor Francesco Quatraro, ordinario di economia all'Università di Torino.
5: Abbiamo portato dottorandi da tutta Europa e docenti da tutta Europa per parlare di analisi dei dati per l'innovazione e la sostenibilità, che sono temi che per un contesto come quello tarantino sono rilevanti e quindi, come dire, abbiamo sviluppato e approfondito anche nell'ottica di poter dare un senso, un futuro e ragionare sul futuro anche della città. Il potenziale c'è, soprattutto in questo periodo storico in cui i giochi del Mediterraneo hanno dato sicuramente un traino alla visibilità della città. Bisogna adesso, come dire, mettere a fattor comune e soprattutto mettere a reddito, come si dice, questa esperienza per scalarla non soltanto al di là, appunto, del contesto sportivo, per andare su altri aspetti, su altre dimensioni della vita culturale. C'è una grossa potenzialità, io credo che ci sia una grossa voglia di riscatto e questo è il momento, direi.
6: Quello che può succedere con questo evento è creare contaminazioni, è creare relazioni con grandi mondi, perché poi dietro i mondi delle università ci sono i mondi delle imprese, del grande associazionismo. Farlo arrivare qui è qualcosa che poi rimane qui, creando però sempre questa connessione con i nostri devono poter partecipare ad eventi internazionali dove si confrontano con giovani che arrivano da tutto il mondo, ma questo deve succedere a Taranto, perché anche le nostre tre ricercatrici che stanno facendo in questi giorni questa Summer School percepiscano l'obiettivo e la possibilità di restare nella loro città e quindi rimanere come risorse del nostro territorio.
1: E a proposito del fare impresa, di nuove risorse e nuove idee, Borgo Merachi presenta i Merachi Days dal 17 al 19 settembre. Imprese, giovani, ricerca e istituzioni si incontreranno a Masseria Battaglia per creare nuove connessioni e opportunità e mettere in comune competenze e idee sull'innovazione. Ci dice tutto Giovanna Calabrese.
7: Tre giorni per mettere intorno allo stesso tavolo imprese, giovani, ricerca, formazione e istituzioni. E questo è l'obiettivo dei Merachi Days, in programma dal 17 al 19 settembre a Masseria Battaglia, dove ha sede Borgo Merachi, il nuovo hub dedicato all'innovazione. Un appuntamento che punta a creare occasioni concrete di incontro e collaborazione. Venerdì 18 settembre dalle 15 alle 19 sarà il momento del Merachi Talent con giovani, aziende, scuole, enti di formazione e associazioni. Il gruppo Sabanet ha scelto di investire in questo progetto. Quali opportunità può creare Borgo Merachi per le imprese e in particolare per i giovani professionisti del territorio?
8: Abbiamo ritenuto di organizzare questo evento che si chiama Merachi Days all'interno del Borgo Merachi, che è dentro la masseria Battaglia, che è una masseria storica abbandonata da molti anni e che tutti un po' riconoscono nell'immaginario geografico della zona di Taranto. Abbiamo ritenuto di organizzare questi Merachi Days, che non sono solo un evento annuale ripetitivo, ma è l'inizio di un ciclo. La prima edizione è l'inizio di un ciclo dove le idee, i confronti, i progetti, i dibattiti che accadranno qui dentro costituiranno il patrimonio che si autoaccumulerà e si autoaccrescerà per le edizioni successive.
7: Non solo imprese e opportunità professionali, i Merachi Days affrontano anche il tema dello sviluppo del territorio e del ruolo che ricerca, tecnologie e nuove competenze possono avere nella crescita della città.
9: Innanzitutto partendo dai soci fondatori della Fondazione Merachi, che sono rappresentati da un gruppo di società specializzati proprio nell'innovazione tecnologica, nei software, e che sono stati particolarmente attenti.

0: Sempre al coinvolgimento delle giovani generazioni, innanzitutto anche all'interno delle stesse società. I Merakides sono stati pensati in tre momenti, uno dei quali è sostanzialmente dedicato ai talenti, il Meraki Talent, che tenderà appunto a far incontrare le nuove generazioni, ma non necessariamente solo le nuove generazioni, anche i portatori di idee che possono portare ad una diversificazione, una trasformazione del territorio, ad un'autoimprenditorialità, a incontrare delle persone che rappresentano istituti di credito, imprese, associazioni, mentor che possono essere utili per accompagnare queste idee e trasformarle in progetti concreti utili per il territorio.
1: Tutto pronto per la seconda edizione regionale del Disability Pride. Questa mattina la conferenza stampa in Piazza della Vittoria. Maria Laura Paletta.
2: Presentata questa mattina in Piazza della Vittoria la seconda edizione regionale del Disability Pride, con un ricco programma che partirà il 19 settembre da Taranto per toccare le piazze di Lecce, Brindisi, Foggia e concludersi il 17 ottobre a Bari.
3: Il nostro obiettivo di quest'anno è quello di divulgare e diffondere la riforma, che sarà attiva da gennaio 2027, quindi per renderla attiva dobbiamo conoscerla. Noi gireremo tutte le piazze della Puglia appunto per far conoscere la riforma, discuterne e parlare insieme di questo. Ovviamente noi puntiamo sull'accessibilità e quest'anno anche in tutte le piazze porteremo il nostro corteo. È un corteo accessibile che sta diventando anche una pratica, un buon esempio per tutti gli altri cortei, le altre manifestazioni che ci sono sul territorio. Quindi noi forniremo accessori e ausili per facilitare la partecipazione delle persone con le diverse particolarità e condizioni fisiche e sensoriali. Taranto ha vissuto un periodo molto frenetico nell'ultimo anno, quindi noi lo capiamo, siamo consapevoli di questo, lavori pubblici, BRT, giochi del Mediterraneo, ma dobbiamo sfruttare al meglio queste opportunità che ci sono state offerte. A proposito di questo, l'appello che voglio fare a tutti i volontari dei giochi del Mediterraneo che hanno vissuto questa bella esperienza è di continuare a essere presenti e sostenere la città.
2: È un vero e proprio cambio di paradigma quello previsto dalla riforma sulla disabilità che entrerà in vigore a gennaio 2027. Dalla mera assistenza alla progettazione della qualità della vita e dell'autodeterminazione della persona, con al centro proprio il progetto di vita.
4: Il progetto di vita cambia completamente lo sguardo sulla vita delle persone con disabilità. Mentre prima erano persone che avevano bisogno di essere accudite, assistite, non è più così. Lo sguardo è una persona che è titolare di diritti, che ha diritto di vivere dove, con chi vuole e che ha un suo progetto di vita. Il decreto 62/2024 pone una barriera enorme che è quella dell'invarianza finanziaria. Questo significa che la persona con una disabilità che ha deciso un proprio progetto per attingere risorse affinché si creino le condizioni perché abbia un progetto di vita dovrà fare riferimento a quei fondi e a quegli strumenti, dispositivi già previsti, come per esempio il Provi o il Dopo di Noi, ma che per assurdo sono dispositivi che sono nati sotto un altro sguardo, che è lo sguardo dell'accudimento, lo sguardo dell'assistenza.
1: Torna il riconoscimento internazionale che intreccia archeologia, ricerca e innovazione con la valorizzazione dell'identità messapica. Presentata al MARTA stamane la 15ª edizione del premio Zeus Città di Ugento che si terrà domani 12 settembre. Il servizio di Teresa Picchieri.
5: Torna a casa lo Zeus di Ugento e con lui torna anche il premio che porta il suo nome. Presentata oggi al MARTA l'edizione 2026 del premio Zeus Città di Ugento, giunto alla 15ª edizione.
6: Tra i reperti importantissimi della nostra collezione figura certamente lo Zeus di Ugento, luogo di rinvenimento, luogo di eccellenza di rinvenimento, ma di probabile produzione tarantina. Quello che per noi è importante in questa giornata è raccontare la relazione strettissima che esiste intanto tra il museo e il territorio di Ugento. Qui abbiamo l'amministrazione fantastica della città di Ugento, con cui noi abbiamo una un'importante relazione di tipo istituzionale e di promozione congiunta. Il premio è di altissimo profilo perché individua le professionalità nell'ambito dell'archeologia in termini più vasti, non solo dell'archeologia come ricerca, ma anche di tutela, come anche di comunicazione, come anche di promozione del territorio turistico.
5: 6 le categorie in gara con premi speciali dedicati alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio, un riconoscimento che celebra archeologi, studiosi e innovatori, ma soprattutto riaccende i riflettori sulle radici messapiche e sul legame con la Taranto Magno greca.
7: Lo Zeus è lo stemma, l'emblema principale della nostra comunità. E credo che purtroppo, siccome non abbiamo la possibilità di tenerlo d'Ugento, anche se noi stiamo lottando per averlo, ma capiamo benissimo che il Marta è un contenitore un po' diverso da quello che abbiamo noi all'interno del nostro museo archeologico di Ugento. E sicuramente non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica.
5: Appuntamento quindi domani 12 settembre in piazza San Vincenzo, nel cuore di Ugento.
1: Tutto pronto per la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto. Da stasera, per 3 giorni, atleti italiani e internazionali si sfideranno nelle nostre acque. Giuseppe Dellisanti ne ha parlato con Michele Tursi, responsabile della comunicazione dell'evento. Vediamo.
8: Ricordiamo ai telespettatori com'è costruito il programma che parte da oggi pomeriggio.
9: Quindi questa sera alle 18.30 ci sarà la cerimonia inaugurale, una serata in cui ovviamente ci sarà spazio per saluti istituzionali, ma grande spazio sarà dato anche agli atleti nazionali e internazionali che gareggeranno nelle acque del Monrevo a partire da sabato e domenica mattina. E poi ci saranno momenti di intrattenimento musicale e altri che, durante i quali parleremo dei tanti partner che accompagnano questa bella avventura di Mediterraneo Open Water giunta alla 6ª edizione. Poi, per quanto riguarda invece l'aspetto più agonistico, le gare cominceranno sabato mattina alle 9.45, è prevista la partenza della gara sulla distanza del miglio marino, cioè 1850 metri, e subito dopo, un quarto d'ora, 20 minuti dopo, partirà sulla stessa distanza la gara relativa agli atleti master. E infine, sempre nella mattinata di sabato, ultima tornata di partenze per la gara, sempre sulla distanza del miglio marino, aperta a tutti, anche ai non tesserati fin. Nel pomeriggio di sabato, piccola parentesi con gli atleti kids, i nostri piccolini, che si cimenteranno in un circuito di 450 metri. E questo chiuderà, diciamo, la parte agonistica di sabato. Poi comunque ci saranno le premiazioni, un momento anche conviviale per gli atleti con il pasta party. E poi nel pomeriggio sera abbiamo previsto anche un DJ set per intrattenere chi volesse rimanere a godere della spiaggia, del mare. Insomma, siamo in una location di grande valore come il Monrev Eco Green Resort. Domenica mattina si riprende con le gare sulla distanza dei 3 km, sempre si ripete lo schema del sabato: partenza prima spazio agli agonisti, a seguire spazio ai master, poi ci saranno le premiazioni e il programma termina domenica mattina con la gara dei 3 km che è inserita nel Grand Prix Italia della FIN, la Federazione Italiana Nuoto.
8: Michele, ti chiedo qual è il clima che si sta respirando in queste ore. Immaginiamo sia anche una situazione piacevole, perché c'è tutto l'interesse nel voler fare bene in questa nuova edizione.
9: È tutto pronto, sarà veramente una bella manifestazione, una bella inaugurazione e sicuramente anche delle belle competizioni. Molto combattute da un punto di vista agonistico, quindi anche belle da vedere. Ricordo tra l'altro che sia l'inaugurazione di questa sera dalle 18.30 che sia le gare di sabato e domenica sono del tutto gratuite, quindi la gente, i cittadini, il pubblico può tranquillamente venire al Monrev durante gli orari delle gare per assistere, entrare gratuitamente nel Monrev, assistere

0: alle competizioni, oppure diciamo beneficiare e usufruire dei servizi della struttura del Monreb.
1: Chiudiamo così questa edizione del nostro TG, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
2: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi.

0: sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso che al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si prepara la sfida all'Atletico Racale, in programma domenica alle 17 allo stadio Italia di Massafra. Dopo l'arrivo del tecnico Luca Tiozzo, i rossoblù continuano a lavorare per trovare intesa, condizione e nuovi equilibri. Guardiamo il servizio. Il Taranto prepara il prossimo esame. Domenica alle 17 allo Stadio Italia di Massafra, i rossoblù affronteranno l'Atletico Racale in una sfida che rappresenta un nuovo banco di prova per la squadra di Luca Tiozzo. Il tecnico continua a lavorare soprattutto sull'intesa e sulla condizione del gruppo. In allenamento, spazio alle esercitazioni sulla forza e sulla velocità, ma anche a tutto ciò che può servire per costruire un'identità e trovare i giusti equilibri. Di fronte ci sarà un avversario tutt'altro che semplice. Il Racale è una squadra che il Taranto conosce bene. Nella passata stagione finì 2-1 per il rossoblù al termine di una gara combattuta, ma stavolta sarà tutta un'altra storia. Tiozzo cerca risposte soprattutto sul piano della personalità e della continuità, e ogni partita può diventare un tassello importante per dare forma al nuovo Taranto. Intanto il gruppo continua ad allenarsi alla Miglietta di Carosino in attesa di poter tornare a giocare e ad allenarsi allo Iacovone. Poi subito dopo il Racale ci sarà già un altro appuntamento, l'andata di Coppa Italia contro lo Stuni, ancora a porte chiuse. Due impegni ravvicinati, due occasioni per capire quanto sta crescendo il nuovo Taranto.
1: E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un ritorno, quello di Mattia Mastrovito, classe 2005 al Martina. Dopo l'esperienza breve alla Salernitana in Serie C, il giovane talento torna a indossare la maglia della sua città, una scelta voluta nel segno di un legame nato nel settore giovanile.

0: A volte il calcio ti insegna che crescere non significa soltanto andare lontano. Mattia Mastrovito, classe 2005, nato a Martina e cresciuto nel settore giovanile, e proprio con questa maglia ha cominciato a sognare il calcio dei grandi. Poi Massafra, il primo passo lontano da casa, e quindi il ritorno a Martina. Due stagioni in Serie D da protagonista, 66 presenze, 12 gol e 10 assist. Numeri importanti, soprattutto per un ragazzo così giovane, fino alla chiamata della Salernitana. La Serie C, il professionismo, una nuova strada da percorrere, ma quella strada, appena iniziata, ha avuto una curva inattesa. Perché dopo appena un mese Mattia ha scelto di tornare. Ha voluto Martina, ha voluto la sua città, la sua gente, quella maglia che aveva indossato quando tutto era ancora un sogno. E forse è proprio questo il senso della sua storia. Perché a 20 anni hai ancora tutta la carriera davanti, puoi andare lontano, puoi inseguire il futuro, ma puoi anche scegliere di tornare nel posto dove hai imparato a sognarlo. Mattia Mastrovito è tornato a casa e adesso da qui il suo viaggio può ricominciare. Rimaniamo sempre in Serie D, ci spostiamo sull'Adriatico perché il Brindisi deve dimenticare Forio e ripartire. Domani al Fanuzzi arriva la Fidelis Sandri in cerca del primo sorriso stagionale dopo il pesante KO all'esordio. Mister Roberto Taurino ha lavorato sulla testa e sugli equilibri della squadra, chiedendo già una risposta immediata. Il servizio. Il Brindisi non ha tempo per leccarsi le ferite. Dopo il pesante 4-1 incassato all'esordio contro il Real Furio, i biancazzurri di Roberto Taurino tornano subito in campo e lo fanno davanti al proprio pubblico, in un derby che può già rappresentare una svolta. Domani sera al Franco Fanuzzi arriva la Fidelis Sandria, anche lei chiamata a reagire dopo la sconfitta interna con il Gravina. Una partita che arriva presto, forse nel momento giusto, perché il Brindisi ha bisogno di cancellare in fretta le scorie dell'esordio e soprattutto di ritrovare quelle certezze che alla prima giornata sono mancate. Serviranno carattere, attenzione e una risposta diversa, perché una sconfitta può essere un incidente di percorso, ma la reazione dice molto di più. E allora il derby diventa già una prova di maturità. 90 minuti per cambiare passo, per ritrovare fiducia e per dare un segnale forte. Il Brindisi cerca il riscatto e lo cerca subito.
1: Cambiamo sport, adesso ci spostiamo sul basket. La nuova stagione della RP Net Dinamo Taranto comincia a prendere forma. La squadra di coach Fabio Palagiano continua la preparazione in vista del campionato di Serie B femminile e domani alle 18 al Palafium affronterà il Basket Fasano in amichevole.
0: Si scaldano i motori della RP Net Dinamo Taranto. La squadra di coach Fabio Palagiano continua a lavorare in palestra, preparando la nuova stagione e l'esordio nel campionato di Serie B femminile. E adesso è arrivato il momento di mettere in campo i primi frutti della preparazione. Domani alle 18 al Palafium la Dinamo affronterà in amichevole il Basket Fasano, un test utile per valutare la condizione del gruppo, ma soprattutto per iniziare a vedere sul parquet le prime idee e le prime direttive del tecnico. Sarà anche la prima occasione per i tifosi di conoscere da vicino la nuova Dinamo. Un appuntamento che va oltre il semplice risultato e il primo passo verso una stagione tutta da costruire, con una squadra chiamata a trovare progressivamente identità, intesa e ritmo. La società ionica chiama a raccolta il pubblico tarantino, perché una nuova stagione sta per cominciare e la Dinamo vuole iniziare a far sentire il proprio ruggito.
1: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine di questo nostro TG sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi aggiorneremo naturalmente con i prossimi servizi attraverso i nostri canali. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100.

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni.

0: i casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali, Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione

0: dei Tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo somos.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

0: non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre...
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
2: E77SRL.
3: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
4: Amici di Studio 100, buonasera, bentornati con 100 Sport Weekend. Il volto lo avete riconosciuto, anche se non è lo stesso, perché solitamente da questa parte della scrivania c'è Dario Galitelli, che però il direttore è in ferie, quindi ultima settimana, poi tornerà al lavoro, non sarò solo, però da settimana prossima vi accompagneremo per tutta la stagione, io e il direttore Dario Galitelli. Però questa puntata va così, abbiamo tante cose da commentare, è stata una settimana davvero impegnativa per i colori rosso-blu, tanti capovolgimenti di fronte. Non sarò solo, c'è al mio fianco Salvatore Conte, ormai appuntamento fisso. Salvatore, quasi.
5: Quasi, dai, alla fine mi ritrovo sempre con voi, è un grandissimo piacere parlare del Taranto, alcune volte anche meno, però dai, ci facciamo compagnia.
4: Anche meno per i risultati, ovviamente.
5: Per quello che il Taranto purtroppo... No, quello mai, si sa ormai la mia fede qual è. Quindi vi ringrazio sempre per il vostro invito.
4: Allora, abbiamo tante cose da commentare, alcune notizie di mercato che potrebbero anche arrivare durante la nostra trasmissione, sebbene la rosa del Taranto sia molto completa, potrebbe esserci anche qualche notizia in uscita.

0: In collegamento già Giancarlo Liuzzi dalla ridente Parma. C'è Giancarlo? Eccolo qua. Ciao
1: Eccolo qua,
0: Giancarlo, come
1: buonasera
0: stai?
1: amici.
0: Ecco,
1: Buonasera, bene, bene, bene, bene. Nonostante i nostri fatti, sto bene.
0: allora partiamo subito. Parto subito da Salvatore prima di tuffarci in quella che è stata la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico e del nuovo vecchio direttore sportivo rossoblù, Francesco Montervino. Parto da Salvatore, te lo aspettavi questo inizio di campionato così? Taranto che ha collezionato in tre partite in una settimana solo 5 punti, bottino molto scarso considerando anche gli avversari che erano alla portata.
2: Sì, Cosimo, purtroppo non ce l'aspettavamo, ma lo immaginavamo perché credo che tutti, e un po' i tifosi che avevano visto la stagione scorsa come è andata, come dire, temevano questa situazione perché comunque gli errori sono stati ripetuti, errori tecnici che adesso non voglio stare qui a riportare a galla, ma voglio dire, ne hanno fatte le spese, diciamo, in tutta l'area tecnica e sappiamo benissimo quali sono stati gli errori e questi sono stati i risultati, ma era prevedibile, ma non siamo addetti ai lavori, ma in molti temevamo questa situazione calcistica. Quindi sono sicuramente contento di Montervino, torna un uomo di Taranto, ma non solo perché è di Taranto, ma perché è una persona esperta. Conosce il calcio, come pochi e conosce la nostra piazza, quindi sa benissimo come bisogna comportarsi e come gestire una rosa e una società del genere a livello sportivo. Ha fatto la sua scelta, che ovviamente io non conosco personalmente a livello proprio calcistico, quindi non conosco il suo credo calcistico, parlo del mister,
0: Chiaro.
2: però diciamo l'impressione mi piace perché se mi passi un termine un po' così, un po' da strada, un po' cazzuto, lo
0: Sì,
2: possiamo tranquillamente dire.
0: assolutamente sì.
2: Sono due figure molto toste, ecco qua, lo dico un po' più soft, due tosti che comunque andranno a gestirsi una bella patata bollente con molti giocatori e speriamo di poterci godere un po' di soddisfazioni da questi colori, ecco.
0: Allora, situazione difficile, Giancarlo, non ce l'aspettavamo, era difficile da pronosticare una situazione del genere, però questo è, ti chiedo, prima di andarci a sentire le parole di Francesco Montervino e di Mister Tiozzo, era inevitabile arrivare a quella separazione dopo il 2-2 con la Polimnia.
1: Allora, tu dici era difficile da prevedere, sì, va bene. Però quanti di noi tifosi già durante la preparazione pre-campionato
0: Non lo dicevamo venerdì scorso, che c'era qualcosa che non andava.
1: noi venerdì scorso abbiamo fatto un'analisi abbastanza puntuale, ma che nasce da un mese di ragionamenti. L'ex allenatore finisce la preparazione pre-campionato e alla domanda di un giornalista risponde: abbiamo fatto una preparazione discreta. Cioè, ci ha ghiacciato il sangue questa roba qua. Certo, stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di un hobby per molti, stiamo parlando di eccellenza, stiamo parlando di tutto quello che, per carità, ci sono problemi seri, ci sono problemi veri, ci sono questioni importanti, però anche proprio perché la vita è fatta anche di tante cose che ci affaticano, l'idea di poterci godere un momento di gioia con la squadra del cuore per noi è fondamentale. Quindi il motivo per cui stiamo oggi qui a parlare del Taranto è perché il Taranto per moltissimi di noi è un momento in cui anche di fronte alle difficoltà, alle fatiche del quotidiano, ci consente di sognare. Ecco, a noi il duo Pagni e l'allenatore, che no, mi sfugge persino del nome, mi perdonerà, ci ha veramente tolto questa gioia. Ed è un peccato serio perché nel giro di poche settimane si è annichilita completamente l'esperienza di un anno. Cioè, l'anno scorso, che doveva essere, visto come è andata a finire, un anno di esperienza in cui capire come affrontare questo campionato e attraversarlo con una marcia trionfale, perché questo doveva essere quest'anno, ci ritroviamo oggi con due incognite. La prima, il mister Montervino, che sa tutto, che conosce tutto, che è nativo della Salinella, che non ci sono aspetti del calcio locale, localistico, dei social, non social, che non conosca perfettamente. lo sappiamo, ma la domanda è: saprà lui gestire questo gruppo di giocatori così nutrito, così numeroso? La prima domanda. La seconda è: siamo sicuri che un allenatore che si fa espellere ogni due per tre sia la persona giusta per gestire uno spogliatoio di veterani? Che poi questa è l'altra domanda. Non lo sappiamo, da tifosi dobbiamo sperarlo,
0: Certo,
1: ovviamente. Però,
0: era
1: diciamo
0: quello
1: così.
0: forse che, però Giancarlo, era forse quello che serviva, no? Qualcosa dal punto di vista emotivo, caratteriale, che potesse dare una scossa a questi ragazzi che sembravano, e ci sono sembrati ovviamente fino a domenica, praticamente in bambola. Per rispondere a queste tue domande, se abbiamo già il contributo registrato post conferenza stampa, ci andiamo a sentire prima le dichiarazioni di Francesco Montervino, che ha detto parole importanti sia durante la conferenza stampa sia in questo intervento, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare. E ovviamente prego la regia curata dall'ottimo Alessandro Labriola di mandare le parole del direttore. Direttore, un ritorno in quella che è la tua città. Ti chiedo innanzitutto le emozioni, perché per te è la quarta stagione con il Taranto, forse la quinta, la quinta stagione. Torni per la quarta volta a Taranto. Sì, è la quarta. E che emozioni hai e che cosa hai trovato di diverso?
3: Ti avevo detto che il 4 è il numero perfetto per me, non è 3 perché è stato per tanti anni il mio numero di maglia, no, c'è tantissima emozione, tanta, tanta perché ritrovare Taranto dopo i giochi del Mediterraneo, cresciuta, più bella, più pulita, con un'infrastruttura fantastica, con uno stadio meraviglioso, era un sogno quello di tornare qui e poter essere il primo direttore a poter calpestare quel terreno in senso figurativo chiaramente, ma poter entrare da direttore nel nuovo stadio, quindi c'è tantissima emozione. Ho trovato una città diversa, una città più bella, più sistemata, un ambiente un pochettino più triste, credo che sia normale. Abbiamo il dovere quindi di poter cambiare completamente quello che è il trend di questo momento, quindi positività, ottimismo, quelli sono i nostri due termini da usare il più possibile.
4: Quali sono le prospettive dell'essere separato di Francesco Montervino?
3: Prospettive? Ma le prospettive mie sono quelle di far bene. Oggi non si può perdere questa occasione. Avere la possibilità di rappresentare la mia città, di rappresentare una grandissima tifoseria, ma soprattutto di rappresentare una proprietà forte, tanto forte, tanto importante. Quando sono entrato in azienda nella famiglia Ladisa ho avuto la sensazione come quando sono entrato alla Firmauro per firmare il primo contratto con il Napoli, stessa sensazione di forza, di personalità, di carattere, quindi non è un'occasione che possiamo perdere, non possiamo farcela sfuggire, ma non Francesco Montevino, ma il Tarantino in generale.
0: Chi hai chiesto ai ragazzi, direttore?
3: No, di azzerare completamente tutto, di ripartire. Per me domenica è la prima giornata di campionato. Vuol dire che partiremo con 6 punti di penalizzazione perché siamo a meno 6 dalle prime. Farò finta che sarà così. Se poi dovessimo riuscire a recuperare quei 2 punti di penalizzazione che realmente sono stati inflitti alla società e alla squadra, allora partiremo da meno 4. Però azzeriamo, ripartiamo. Non pensiamo più al passato, si pensa e si guarda avanti, come ha detto il mister in conferenza, si morde il metro davanti a te, si morde il centimetro, il metro e poi il chilometro.
0: Allora, praticamente siamo tutti d'accordo su quello che ha detto il direttore, un passaggio fondamentale, perché noi abbiamo aperto dicendo che è la quinta stagione per Montervino, quindi è stata questa la domanda, no? Cioè quinta stagione, poiché due con la presidenza Giove, una con Campitiello e un'altra con Bongiovanni Zelatore. Quattro volte direttore sportivo. 5 stagioni, qualcosa di buono l'ha fatto Francesco Montervino, tra cui vincere un campionato, salvarsi in Serie C, e forse lui dice: me lo sono in conferenza, dice: me lo sono meritato di essere tornato, merito di essere io il direttore sportivo che inaugurerà quello, lo Iacovone, cioè il primo direttore sportivo della storia del Taranto.

0: Nel nuovo Iacovone sarò io e io di questo sono orgoglioso, me lo sono meritato e l'ho voluto. Salvatore.
1: Sì, giustissimo, è il cuore di un tarantino che ovviamente è felice di far parte di questo Taranto, di questa società, come dice lui, importante, quasi come se fosse la sua prima firma da professionista, se non ricordo bene, col Napoli, e quindi lo capisco benissimo e credo che tutti sogneremmo un qualcosa del genere, anche minimo proprio. E quindi questo sicuramente gli fa onore, se è tornato. Comunque ha fatto del bene, non ha fatto del male. Sono sicuro che ha comunque il carattere, e nelle parole che ha detto, il carattere ovviamente non si può non notare, ma conosciamo benissimo Francesco Montervino, che adesso bisogna azzerare, bisogna pensare solo a vincere, e la mentalità di un vincente, di qualcuno che comunque ha calcato dei palcoscenici importanti. Questo, insieme a Elisa, non può far altro che aggiungere valore. Il mister ovviamente metterà il suo, no? Quindi questa è la parte importante, Cosma.
0: Giancarlo, un commento sulle dichiarazioni
2: Beh,
0: importanti del
2: da
0: direttore
2: certo.
0: sportivo del Taranto.
2: Vabbè, sulle cose positive siamo tutti d'accordo, ce la siamo detti prima, è un tarantino ed è un tifoso. E questi sono due fatti che non si possono confutare, è un fatto verissimo. Io sono forse uno dei pochissimi tarantini, benché fuori sede, a non conoscere personalmente Francesco Montervino, ma tutti sappiamo che nelle sue vene scorre sangue rosso blu. Punto a capo. Mi preoccupa quando dice che abbiamo una squadra forte, perché lo dice in conferenza stampa, e noi invece sappiamo che questa non è una squadra forte. È una squadra piena di nomi importanti, ma non è una squadra forte. La storia ci insegna, il Catania, la Fiorentina, Catania più volte, la Fiorentina quest'anno, ma tante altre squadre, che le squadre con i nomi non sono le squadre che vincono. Purtroppo il direttore sportivo precedente, Pagni, ha costruito una squadra di nomi, ma non di calciatori adatti all'eccellenza. Montervino ha un problema serio, che ha più di 30 giocatori, lasciamo perdere i due portieri infortunati, ma ha circa 30 giocatori, nella sua testa giustamente servirebbero 25-26 giocatori, non tutti questi 25-26 possono derivare dai 30 e passa che oggi sono a disposizione, quindi avremo un ulteriore mutamento nell'organico, altra gente che va, altra gente che viene. Dobbiamo sperare che i 3 o 4 innesti che vorrà portare lui e i 6 o 7 che vorrà, per cui vorrà alleggerire il Taranto, faranno cambiare pelle alla squadra, perché questa squadra così com'è, non c'è allenatore che tenga, non è una squadra fatta per vincere l'eccellenza, perché non è una squadra che può correre, non c'è poco da fare.
0: Allora, il direttore Montervino, e mi rivolgo ovviamente sia a Giancarlo che a Salvatore, durante la conferenza stampa dice: io non sono qui per mandare via 10-8 calciatori, però allo stesso tempo non escludiamo che qualcuno vada via, non escludiamo che qualcuno arrivi. Parlando di mercato, ci sono tre nomi, forse il più vicino è quello di
1: Sarebbe stato
0: Taurino.
1: strano se fosse arrivato oggi e ci avrebbe
0: Questo è
1: detto:
0: fuori
1: ragazzi,
0: discussione.
1: vanno via questi e vanno via quelli
0: Questo è
1: A, o
0: fuori
1: vengono quegli
0: discussione,
1: altri. Ovviamente cosa ti doveva dire?
0: anche perché c'è un tecnico che deve valutare prima la rosa
1: Bravissimo.
0: ed è già
1: Dobbiamo dare tempo.
0: si gioca domenica, è arrivato mercoledì, quindi dobbiamo dare tempo sia al direttore sportivo sia al tecnico di valutare la rosa. Dicevamo tre nomi: Taurino, Mastropietro e Gatto. Sono tre nomi, giocatori anche piuttosto forti, cioè bravi, però
1: Importanti.
0: hanno una caratteristica che forse manca ed è, l'ho evidenziato io, quindi mi prendo la paternità di questa cosa durante la conferenza stampa, sono Tarantini. Sono Tarantini e ad oggi in squadra di Tarantini, tolto Umberto Monetti e Francesco Lenti, che sono ragazzi, che ovviamente dal punto di vista carismatico hanno tutta una carriera da fare e ci auguriamo arrivino ai massimi esponenti del calcio nazionale, però serve qualcuno, no? Di peso che prenda questa squadra dal polso e gli
1: Un
0: dica:
1: leader.
0: a Taranto noi dobbiamo vincere. E
2: Ah, sì.
0: forse questo serve. E Montervino ha smentito.

0: driblato. Però io sento che sento, e da quello che ci risulta, uno dovrebbe essere vicinissimo, che è quello di il nome è di Taurino, e gli altri due trattative indirizzate con la massima disponibilità dei ragazzi. A voi, prima Salvatore e poi Giancarlo.
1: Ah, scusa.
2: Guarda Cosimo, il discorso è semplicissimo. Devono entrare un attimino nello spogliatoio, devono farsi anche due conti a livello proprio di numero, di ruoli, vedere chi può far, no? Cioè, sto dicendo la cosa più scontata di questo pianeta. Alla fine, capire chi è il giocatore che può fare al tuo modulo, alla tua mentalità, non lo puoi scoprire in 2 giorni. Credo non l'abbiano scoperto neanche i due predecessori che sono andati via in un mese di preparazione. Perché quando vedevo giocare il Taranto nelle ultime tre partite, 14 formazioni diverse, quindi anche loro forse non avevano idea di come dovesse giocare il Taranto, quindi figuriamoci se possiamo pretenderlo oggi da loro i due, quindi si dovranno fare proprio i conti alla massaia maniera e dire chi abbiamo e cosa vogliamo fare con questi. Ovviamente diamogli il tempo, io mi astengo dal dover fare ragionamenti tecnici, lo so che televisivamente parlando è un po', no, contrastante, però dobbiamo fare la notizia, dobbiamo parlare, ma fondamentalmente hanno bisogno di delle tempistiche, ecco, passo la
0: Certo.
2: palla a Liuzzi,
0: No,
2: ecco.
0: Giancarlo, al volo, Taurino vicino, Gatto. E Mastro Pietro è quello che serve, ripeto, non dal punto di vista tattico né dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale. Serve qualcuno che si sente questa maglia addosso e dica a tutti gli altri: per favore, questa squadra non deve più fare l'eccellenza.
1: Io ti voglio bene, ma noi non stiamo parlando di Socrates qua. Qui stiamo parlando di giocatori simili o poco diversi da quelli che abbiamo già in rosa. Cioè, nella mia testa, questi acquisti possibili possono servire a puntellare il ruolo di Montervino prima e quindi poi dell'allenatore dentro la squadra. Vabbè, ci sta. Per carità di Dio, ci sta che uno si porti due o tre giocatori propri per puntellare il
0: Certo.
1: proprio ruolo dentro lo spogliatoio. Però a questo punto tu devi prendere un portiere, un difensore, un centrocampista, una punta, cioè ti fai la tua ossatura e ti fai la tua squadra. Cancelli il passato, arrivederci e grazie. Stiamo parlando di 3 punte, ne abbiamo già 5. Non so bene a che servirebbe tutto questo. Sulla tarantinità. Figuriamoci se io non sarei contento di avere dei tarantini in rosa, ma sappiamo che non funziona purtroppo, non ha mai funzionato, manco con D'Ignazio e prima ancora, non funziona perché la nostra squadra purtroppo è fin troppo connessa con il resto della città e la pressione è fin troppo
0: Tu la
1: forte.
0: vedi sotto questo
1: E io
0: aspetto.
1: vedo che meno collegamenti ci sono con il resto della città, più la nostra squadra può comportarsi come una squadra di calcio normale, e
2: Sono
1: meglio è.
2: d'accordo.
1: Noi giochiamo meglio a Massafra che allo Iacono. Io vorrei che continuassero a giocare a Massafra, e non dico con le porte chiuse perché non voglio
2: L'ultimo.
1: atti di vandalismo alla macchina, però concettualmente, se noi potessimo giocare con una squadra che gioca normalmente a pallone e non pensa di dover riscattare una città da 200 anni di sofferenza, sarebbe meglio, ecco, diciamo
0: Cioè,
1: la verità.
0: tu la vedi con un peso addosso.
1: È un peso addosso. Quando si parla della maglia del Taranto, non è la storia della squadra che
2: Lo
1: non è mai stata in
2: stress, il
1: Serie A.
2: peso che ti porta.
1: Cioè,
2: Però
1: quando noi
0: io.
1: parliamo della maglia, noi pensiamo alla maglia del Taranto, ma noi dobbiamo pensare che la maglia del Taranto, io non mi ricordo in che punto della classifica delle squadre italiane siamo per storia calcistica, ma il peso della maglia è il peso della città, non è il peso
0: Sì, è il
1: degli
0: peso di un
1: onori
0: territorio, di un
1: e
0: popolo.
1: dei trionfi e
2: Le
1: delle
2: aspettative che ti
1: aspettative.
2: porti
1: Noi
2: sopra.
1: stiamo per festeggiare i 100 anni, ma noi quando festeggeremo i 100 anni? Nello storyboard dei 100 anni, che
2: Ci
1: cosa
2: dobbiamo
1: diremo? Diremo
2: scrivere?
1: di una partita che abbiamo perso 4-0 con il Real Madrid, della partita con il Milan e vabbè, e poi delle partite perse in Coppa Italia con l'Atalanta. Ma di che stiamo? Oh, il peso della maglia è il peso della città. Allora sarebbe tanto bello se questa squadra non avesse più quel peso almeno, perché già c'è il peso di giocatori che sono arrivati, alcuni pensano per raccattare gli ultimi 2 anni di stipendio, io non credo questo. Però sarebbe bello che succedesse qualche cosa. Mi piacerebbe che invece non si depotenziasse o deresponsabilizzassero i calciatori in rosa adesso, ma

0: che proprio a quelli Montervino raccontasse: "Oh fra, tu devi giocare bene perché, ha detto in conferenza stampa, tecnicamente sei superiore, tatticamente sai di che stiamo parlando, hai l'esperienza dei veterani e soprattutto non hai 35 anni, non puoi nasconderti dietro una corsa in meno. Quindi vedi di correre, quindi ancora prima di avere delle... Poi oh, stiamo parlando di calciatori questi, Taurino, Gatto e l'altro,
1: Mastro
0: Mastro Pietro,
1: Pietro.
0: sì. Stiamo parlando di calciatori che sì, hanno fatto bene sempre nelle loro categorie, ma ripeto, non stiamo parlando di fuoriclasse che svoltano la squadra. Non stiamo parlando di giocatori di 25 anni dalla Serie C, ecco, che invece è quello che serve. Secondo me, Montervino dimostrerà di essere il direttore sportivo perfetto per noi, non soltanto quando riuscirà a spiegare ai suoi calciatori che stiamo partendo da zero, stiamo calmi, c'è ancora il tempo di fare tutto e sarà perfetto. Non soltanto se riuscirà a evitare che l'allenatore si faccia espellere ogni due partite, che sarà un altro suo compito non facilissimo, ma quando riesce a portare dentro questa squadra degli under di livello,
1: Certo,
0: pescati
1: certo.
0: come si deve, che è l'errore che ha fatto Pagni, che non ha
1: Certo.
0: saputo fare. L'unica cosa che doveva fare è dimostrare di essere il direttore sportivo più importante dell'eccellenza italiana. Purtroppo ha
1: Chiaro.
2: fatto. Anche se Tiozzo ha detto che i nostri under sono fortissimi, quindi io l'ho
0: Vabbè, che
2: sentito. Cioè,
0: doveva dire?
2: abbiamo... Ovviamente non poteva dire diversamente, però
0: Vabbè, che
2: se
0: doveva
2: non lo
0: dire? Certo che sono
2: sono,
0: forti.
2: se
0: Ma
2: non
0: non
2: lo
0: lo
2: sono,
0: sono,
2: non
0: non
2: lo
0: sono i più
2: precisi.
0: forti. Ma
2: Ovviamente.
0: noi ne abbiamo uno solo, che non mi ricordo mai come si chiama, che mi viene sempre da
1: Monetti.
0: dire sgro... No,
2: Sì,
0: quello che purtroppo è
2: Monetti.
0: l'infortunato. Il terzino sì. No, amici miei.
1: Ah,
0: L'unico...
2: Infanti...
0: Sansò.
1: Sansò. Sansò è
0: L'unico
1: infortunato però, Giancarlo.
0: calciatore under a livello di questa squadra, non del
1: Sansò.
0: Taranto, della Malia, di tutte le menate che diciamo, ma a livello di questa squadra è Sansò. Noi con Pagni, io speravo, avremmo avuto quest'anno altri 5 Sansò. Non li abbiamo
1: Ok.
0: avuti, non c'è.
1: Allora, Giancarlo, io posso essere d'accordo, diciamo, con tutta quella che è la tua analisi, però da tifoso del Taranto, da ragazzo che è cresciuto nello Iacovone, io il Taranto lo voglio vedere giocare a casa sua. Cioè, il fatto che il Taranto... quando tu fai un passaggio e dici, è giusto, cioè io ho capito quello che vuoi dire, nel senso, sotto il
0: Noi
1: profilo della
0: abbiamo vinto
1: pressione...
0: quando c'era il Covid. Cioè, noi dobbiamo
1: Cioè,
0: capirla sta
1: io
0: cosa.
1: ti
0: Cioè,
1: sto dicendo, sotto il profilo della
0: noi
1: pressione,
0: siamo il
1: questo...
0: male della squadra. Hai
1: Cioè, vabbè,
0: ragionissimo.
1: però allora, quando si dice, e io credetemi ragazzi, quando io dico per giocare in determinate piazze bisogna essere calciatori, se un ragazzo ha il sogno di fare il calciatore e vuole fare il calciatore come mestiere, deve giocare in piazze come Taranto, Palermo, Catania, la stessa
2: Caldissime,
1: anche...
2: caldissime,
1: Cioè,
2: caldissime. Non c'è
1: piazze
2: dubbio.
1: caldissime,
2: Ma
1: altrimenti...
2: a parole siamo
1: Aspetta.
2: stati tutti giocatori, ma non lo siamo
1: Perfetto, però
2: diventati.
1: quando io dico... Cioè, quando c'è un ragazzo ha il sogno di fare il calciatore, è perché vuole giocare in queste piazze. Altrimenti, vai a giocare in piazze più tranquille, dove magari giochi senza pressioni, giochi magari benissimo, sei il calciatore più forte del mondo, però io con tutti i ragazzi che hanno vissuto Taranto, e hanno vissuto Taranto anche nella mia precedente esperienza, tutti mi scrivono e dicono non vedo l'ora di tornare e vivere lo stadio. Comunque, chiudiamo al volo questa, diciamo, questa diversità di vedute che è praticamente
0: Ma
1: giustissima.
0: attenzione, attenzione, scusa, no, velocissimo.
1: Vai,
0: Ma io sono
1: Giancarlo.
0: matto. Io non vedo l'ora che si giochi allo Iacovone. Ci mancherebbe altro perché non vedo l'ora di andare a vedere il Taranto allo Iacovone. Però qual è la questione? La questione è che lo Iacovone di oggi è una roba seria e noi in
1: Sì,
0: quello stadio
1: serissima,
0: abbiamo bisogno di
1: serissima.
0: vedere una squadra che ci rappresenti e rappresenti questo stadio. Oggi la nostra squadra non rappresenta assolutamente nulla. Non ci rappresenta, cioè dovrebbero giocare con una maglietta neutra, non con la maglietta del Taranto, oggi, per come
1: Oggi
0: stanno
1: sì,
0: messi.
1: oggi, vabbè.
0: Dopodiché si sveglieranno, inizieranno a giocare bene. L'allenatore deciderà, perché oggi in conferenza stampa ha detto che giustamente non ha nessuna idea del modulo, non ci mancherebbe altro, non so perché ha accettato allora. Però a un certo punto, quando capiremo qual è il modulo, quali sono i 15-16 giocatori su cui costruire questo Taranto. Allora sì, io sono, a me spiace che Ferrarese sia sempre così bravo, perché forse una settimana in più senza stadio, questa squadra faceva bene, perché io la squadra che ha giocato domenica scorsa, era domenica, sì, vederla allo Iacovone, come dire, umiliata da una squadra

0: chiunque.
1: Ci fa male, dai, ci fa male.
2: Ma ci fa male, ci fa male a tutti, ci fa male a tutti, Giancarlo.
1: Allora, poi dobbiamo essere positivi, ma certo, diciamo che quest'estate sempre, non ci ha aiutato.
0: Ma molto umili, molto
2: sempre
0: umili.
2: E forse è questo, ecco, la parola utile ad oggi è umiltà, perché sì, siamo il Taranto.
0: Siamo abituati a dire siamo il Taranto,
2: però,
0: e bisogna dimenticarlo.
2: Però serve quel punto di
0: perché
2: di
0: non siamo il Taranto da 30 anni.
2: Questo sì. Allora, andiamoci ad ascoltare anche le dichiarazioni di Mister Tiozzo, che ci ha dato qualche passaggio interessante, e poi avremo Tiziano Prinari, calciatore del Racale, centrocampista, che ringraziamo ovviamente sia lui che la società del Racale per avercelo concesso, sarà con noi a breve, e poi avremo anche toccheremo il punto mercato in uscita con ovviamente la telenovela è stata chiamata Lo Iodice. Però prima Mister Tiozzo e poi torniamo qui.
3: Buonasera mister, le chiedo, sente un po' la pressione di essere arrivati a un punto dove davvero non si può più sbagliare?
4: Sì, la sento, e come che la sento, ma l'ho detto prima, ti responsabilita, fa, è un effetto volano, cioè tu senti questa responsabilità e ti rendi conto che devi lavorare ancora più duramente, ok? Per fortuna, che non mi manca niente, una società che non fa mancare niente te ne accorgi proprio dal primo momento in cui metti piede nel campo che non è il nostro, da una squadra che ti segue, dal fatto che devi solo pensare a fare l'allenatore. Forse nelle precedenti mie esperienze magari mancava qualcosina, qui non manca niente, perciò devo solo essere lì concentrato in quello che è il lavoro da campo, perché appunto la responsabilità essendo tanta deve aumentare la mole di lavoro, di attenzione, perché non si possono disperdere energie, né io né i giocatori.
2: Che squadra hai trovato, mister?
4: Ma una squadra disponibile, una squadra forte, una squadra triste, però domenica dobbiamo ritrovare la gioia di giocare, perché domenica noi amiamo il calcio, come i tarantini noi amano il Taranto calcio, noi amiamo il calcio, e i miei giocatori devono ricordarsi che la grande gioia è la domenica, non si può essere tristi la domenica bisogna andare, bisogna fare del nostro meglio, bisogna delle volte essere spensierati, essere talvolta anche come si era da bambini, ok? Perché si rincorreva la palla senza dire sono stanco o sono meno stanco, bisogna stare, avere la serenità giusta, l'attenzione giusta e l'attenzione giusta, e poi i risultati arriveranno. Mi piacerebbe, credo non lo dico io, ma lo dicono questi 15-16 anni di calcio, prevalentemente mi piacerebbe giocare un calcio gradevole, fatto di possesso, fatto di una regressione feroce e anche umile, perché ci sono momenti in cui anche la squadra meno forte ti rinchiude nella tua area di rigore, e in quell'area di rigore ci dobbiamo stare, tutti 11 con grande umiltà. Credo che questi principi, questo modo di stare in campo, lo si possa riscontrare bene o male, perché poi non è fatto sempre bene, ma si possa assolutamente riscontrare quelli che sono i miei ex squadre. A maggior ragione vorrei farlo con più continuità, con più bellezza qui a Taranto.
2: Allora, torniamo, il mister ha parlato di umiltà. Si collega con quello che dicevamo prima, quindi è d'accordo con anche con noi, no? Anche involontariamente. Allora, so che abbiamo Tiziano Prinari, ciao Tiziano, ben trovato, cioè, noi ci siamo conosciuti in precedenza, non so se ti ricordi, è passato qualche anno, però tu qualche campionato dove hai affrontato il Taranto l'hai fatto.
5: Buonasera, grazie per l'invito, è un piacere ritrovarvi.
2: Sì, Tiziano,
5: avuto...
2: vai, scusami.
5: No, dico, ho avuto la fortuna di incontrare il Taranto tantissime volte, ed è sempre un'emozione particolare affrontare una piazza del genere.
2: Tiziano, quest'anno giochi nel Racale, tu hai fatto tanta esperienza in Serie D, ti chiedo che gruppo hai trovato quest'anno nella società salentina?
5: No, ho trovato un gruppo spettacolare, ma a partire dalla società, dal mister, non potevo fare scelta migliore.

0: Dopo 3 anni un po' tribolati.
1: Taranto che arriva domenica, come vedi questa squadra che ha cambiato tutto in questa settimana? Squadra che era stata data ormai quasi come già vincente del campionato, però poi c'è il campo. Come la vedi questa situazione? Tu che sei ovviamente un avversario, quindi la vedi da esterno.
0: Beh, sicuramente troveremo un Taranto agguerrito, forte, lo sappiamo tutti che è forte, quindi è inutile dirlo, ma col cambio di allenatore succede sempre che qualcuno vuole mettersi in mostra, vuole mettere quel qualcosa in più, poi ovviamente giochi nel Taranto, quindi le motivazioni vengono da sole.
1: Tiziano, conosci Mister Tiozzo? Hai avuto l'opportunità di conoscerlo? Sicuramente l'avversario, probabilmente qualche volta l'hai incontrato. Che tipo è secondo te? Cioè, è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, ma dal punto di vista carismatico trasmette tanto ai suoi calciatori.
0: No, il mister ho avuto la fortuna di averlo a Fasano
1: Sì?
0: per
1: Nella
0: un breve
1: stagione
0: periodo.
1: 2023?
0: Esatto, sì. Se non ricordo male, sì, 2023. No, l'allenatore è preparato, forte. È quello che ha bisogno il Taranto, secondo me. È un allenatore che ha voglia, da quelle poche parole che ho appena sentito, e gli auguro il meglio.
1: Tiziano, prima ti faccio l'ultima domanda mia e poi ti lascio a Salvatore e a Giancarlo se hanno qualche domanda. Nella tua carriera c'è stata almeno una volta la chiamata del Taranto quando giocavi praticamente fra Andria, Fasano, Casarano, Altamura? Cioè c'è stata almeno una volta la chiamata, una volta. Il Taranto ha sondato migliaia di calciatori quegli anni e una volta non ha selezionato Tiziano Brinari.
0: No, precisamente 3 volte sono stato contattato dal Taranto. 2 volte non si è fatta, una quando il Taranto ha vinto il campionato di D, con la terza era quando io ero ad Andria.
1: Quindi ti ha cercato mister direttore Montervino?
0: Sì, era praticamente fatta quell'anno lì, poi mister Panarelli bloccò tutto e no, non si fece più
1: Ah,
0: nulla. È un rammarico che mi porto per tutta la vita.
1: ok. Fu un rammarico, quindi la vedi come un rammarico questo.
0: Vabbè, ogni giocatore aspira a giocare nelle piazze migliori, nelle piazze più belle. Penso che Taranto abbia poco da invidiare ad altre piazze che ora stanno in altre categorie.
1: Salvatore, una domanda per Tiziano, ce l'hai?
2: Volevo sapere cosa gli ha colpito di più del mister che domenica incontrerà contro, quali sono le caratteristiche, le due caratteristiche più importanti che secondo lui ha.
0: Beh, per quel poco che sono stato, è uno che vuole dominare la partita, è uno che aggredisce l'avversario, vuole una squadra aggressiva, forte, che non molli un centimetro, quindi tutte caratteristiche del calcio moderno e di una squadra che vuole vincere.
1: Giancarlo.
3: Beh, invece, più che fare una domanda, dire una roba che secondo me saremo tutti d'accordo, anzi sono certo che saremo tutti d'accordo. Ogni tanto ci infervoriamo in queste trasmissioni o nei gruppi nostri di WhatsApp o tra amici o anche dal vivo al bar, perché ancora, alcuni di noi ancora hanno questa fortuna di poter parlare del Taranto tra amici dal vivo. E ogni tanto ci escono fuori delle frasi come se noi fossimo degli snob. La vera verità è che sì, noi pensiamo che sia un insulto alla nostra storia essere in eccellenza, ma questo non vuol dire che non rispettiamo tutti i giocatori che sono in questa categoria, tutti i direttori sportivi che
1: Certo.
3: lavorano in questa categoria, tutti i presidenti che investono soldi, tempo, energie per il calcio
1: Assolutamente.
3: in queste categorie e nelle categorie minori. Cioè, mi piacerebbe che questa cosa fosse evidenziata. Poi certo, ci sono giocatori forti che ci dicono potevano giocare nel Taranto e quindi si intreccia la loro storia con quella del Taranto, ci fa ancora più piacere. Però noi spessissimo ci ritroviamo a vedere negli occhi allenatori, direttori sportivi, calciatori, over, ma soprattutto under, che meritano sempre la nostra massima considerazione, perché sempre sono persone che amano il calcio, si impegnano, ci mettono

0: tutto quello che hanno, e giustamente la categoria per loro non fa differenza. Per cui, ecco, se posso, mi piacerebbe chiarire molto bene il fatto che per noi siamo noi che siamo sbagliati in questa categoria, non ci sono altri errori. Ecco.
1: Vabbè, anche Tiziano è sbagliato un po' in questa categoria, no? Tu c'hai 250 presenze in Serie D, ti sta un po' stretta l'eccellenza, Tiziano, dai, dici la verità, tanto non ci sta ascoltando nessuno.
2: No, ma no, ma lo lascio dire agli altri. Io ho sbagliato un po' di scelte nella mia vita, quindi mi sono ritrovato a ripartire, ma va bene, non ci voglio più tornare su questo discorso. L'importante è che sono felice, che ho trovato un mister, una società e dei compagni che mi vogliono bene, che mi hanno accolto bene e che mi fanno divertire, perché alla fine il calcio è divertimento.
1: Tiziano, ti auguriamo le migliori fortune a partire da lunedì, non da domenica, da lunedì e poi ovviamente non dalla gara di ritorno, ovviamente stiamo scherzando. Tiziano, ringraziamo te per essere stato con noi, ci vediamo ovviamente domenica e ringraziamo anche la società
2: Grazie
1: del Racale che ci ha concesso
2: a
1: questa
2: te. Grazie a te e a
1: intervista.
2: tutti e a tutti i tuoi ospiti, è stato un piacere essere presente.
1: Ciao Tiziano, grazie mille
2: Ciao, a
1: ancora.
2: presto.
1: Allora, abbiamo ascoltato anche chi ci vive dall'esterno e parole diciamo anche importanti, no? Quelle di Tiziano Brinari che giustamente vede il Taranto come una squadra forte. Io ricordavo che lui fosse stato allenato da Mister Tiozzo, ma per una brevissima parentesi, perché nella stagione 2023-24 Mister Tiozzo aveva proprio iniziato col Fasano e c'era Tiziano Brinari. Parliamo ancora una volta di mercato in uscita, c'è questa telenovela che forse arriva alla conclusione. Montervino anche qui non ha confermato, però le sirene da Trani arrivano per due calciatori. Uno si chiama Nicolò Iodice e l'altro si chiama Alessandro Labianca. È confermato quest'anno, under anche lui, quindi il Taranto perderebbe un giovane, un under che ha confermato che l'anno scorso, onestamente, per quanto ha fatto vedere sempre cose positive.
3: Giocatore interessante.
1: Ogni volta che è stato chiamato in causa, Alessandro Labianca ha fatto bene. Però il nome ovviamente che fa rumore è quello di Nicola Lo Iodice per tutto quello che è stato, anzi, che non è stato. Per il Taranto,
3: Bravissimo.
1: quello che non è stato, perché poteva essere veramente un innesto fondamentale per il Taranto, però
3: Doveva
1: lo sa
3: essere.
1: anche lui che non
3: Doveva
1: ha.
3: essere, non è inutile che ci ripetiamo, ma doveva essere quello che dava la svolta, faceva la differenza in campo, ma lo ha fatto per pochissime partite.
1: Sì. Giancarlo, tu come la vedi questa situazione dello Iodice? Siamo alla fine?
0: Ah, vabbè, spero proprio di sì per tutti, anche per il
1: Per
0: calciatore, ci
1: lui, dai.
0: mancherebbe altro perché. Ma sì, ma certo, ma ci mancherebbe
3: Ma più
0: altro che
3: per
0: stiamo
3: noi,
0: parlando di
3: dai.
0: persone. No, no, vabbè, io nella scorsa puntata l'ho detto in un italiano abbastanza semplice, che il nostro problema vero era lo Iodice. Cioè, io l'ho detto che per il gioco del Taranto, cioè perché il Taranto potesse avere finalmente una identità, serviva che lo Iodice si facesse da parte. Me l'ho detto molto tranquillamente, molto serenamente, continuo a pensarlo. Temo che possa fare le fortune del Trani se va a giocare al Trani, ma certamente a noi non ci ha aiutato in nulla. Quando ha giocato ha ulteriore scompiglio, rallentato ulteriormente la manovra, ha fatto sì che, e probabilmente Giuliatto non ci ha capito nulla di come impostare la squadra, anche per la presenza di una personalità così, così forte su cui giustamente i Ladisa avevano investito così tanto, a quel punto quasi intoccabile. Secondo me, abbiamo pagato anche quello. Sono contento se trovo una sua collocazione. Ricordo un paio d'anni fa sarei stato molto contento se l'avesse preso il Barletta, quindi non ho mai cambiato opinione su quello. Invece mi dispiace molto la Bianca perché, secondo me, è uno di quei calciatori che ha potuto fare molto bene, nella nostra squadra. Poi, questa che non si è mai capito se dovevamo giocare col 4-3-3, col 4-2-3-1, ma certamente noi un esterno under d'attacco lo dovevamo avere. Nella mia testa ce l'avevamo, non ho capito perché non ha mai giocato. Nei pochi sprazzi in cui ha giocato, ha preso pali e traverse con tiri da fuori o comunque facendosi trovare.

0: Pronto, non ho capito perché non gioca. Infatti, se lo prende il Trani è probabilmente perché è un bravo
1: È da
0: calciatore.
1: dire che non
0: Però
1: gli hanno mai dato un'opportunità vera nel suo ruolo, eh. È sempre stato adattato perché doveva fare anche ruoli che non gli
0: altro.
1: competevano. Quindi io lo capisco benissimo se un ragazzo non si esprime, ecco. Quindi non
0: Ma
1: voglio
0: assolutamente.
1: stressarlo
0: C'era
1: psicologicamente.
0: un giocatore che ha abbandonato il ritiro proprio per questo, perché
1: Vabbè,
0: che
1: quella è un'altra
0: famiglia.
1: follia di.

0: più serenamente. Prendere un terzino destro che nella vita vuole fare il terzino destro, che probabilmente farà carriera terzino destro perché quello fa per mestiere, e ipotizzare di farlo diventare terzino sinistro perché ti chiami Pagni, vuol dire che non hai compreso bene i tuoi limiti, e purtroppo Pagni i suoi limiti in questo campionato non li ha capiti.
1: Premetti che forse, se ho fatto bene i conti, sarebbe stato il terzo terzino destro.
2: Azio Osmanovic, potenza...
0: No, senza se.
1: Non aveva senso.
0: Sarebbe stato un giocatore impossibilitato a giocare, a meno che, come con gli allenatori, si devono spezzare tutti e due. Ma tu non togli mai nella vita Azio Osmanovic.
1: Giancarlo, sono cose
0: non
1: che
0: puoi
1: non
0: sostituire
1: mai,
0: Azio Osmanovic, se non con potenza, che è forte quasi quanto Azio Osmanovic, ma più giovane, e quindi bisogna
2: è
0: vedere
2: vero.
0: Che cosa succede. Immaginare, come ha detto Pagni, no, ma io speravo che l'allenatore trovasse un modulo per farlo giocare, ma che dovevamo giocare con il 2-4-4?
2: Forse magari si pensava di far schierare potenza a sinistra, però era anche lì una forzatura, cioè,
0: sempre perché siamo tra amici al bar, lo Iodice, lo Savio, come si chiama quello che gioca?
2: Corvino,
0: sono tutti e tre che devono stare in quella mattonella a sinistra. Dove devi mettere potenza? Certamente non terzino sinistro, dove ci devi mettere l'under. Quindi è proprio un errore che uno dice: ma perché Pagni hai fatto questo errore? Perché pensava di poter risolvere con una magia. Questo campionato non si doveva risolvere con le magie, stiamo pagando le conseguenze. Adesso speriamo che il duo Montervino e Chiozzo, se non ricordo male, tutti e due sicuramente positivi, sicuramente convinti con la C minuscola, non con la C maiuscola, forse riusciranno ad indirizzare questa squadra, e chissà che non la vedremo giocare come si deve.
2: Allora, ci andiamo a leggere qualche commento, perché ci stanno arrivando. C'è Massimo Giacovazzo che ci scrive: buonasera a tutti, l'unica cosa buona di Montervino, la chiusura dello spogliatoio e il silenzio. Vedremo sul campo cosa farà Tiozzo, ci scrive Roberto, anche se qualcosa delle sue squadre passate l'ho recuperata e mi ha fatto una buona impressione. Quindi c'è Roberto che ci dice che gli ha fatto anche una buona impressione dal punto di vista caratteriale, che Roberto dice: non ero mai stato così convinto di un allenatore. Nicola ci scrive: un saluto e un abbraccio affettuoso a tutti voi ragazzi, dal conduttore, che conduttore, e a Salvatore, al dottor Liuzzi, quindi arrivano saluti anche per te, sia Salvatore che Giancarlo. Poi ci scrive Todotturi: non sono d'accordo con Giancarlo Liuzzi, il calcio è dei tifosi, se i calciatori non riescono a sostenere la pressione del tifo tarantino, della maglia del Taranto, della città di Taranto, dello stadio Comune, vuol dire che non sono giocatori di livello. Poi Carlo Pulpito ci scrive: buonasera amici miei, ho visto la conferenza stampa, ci sono troppi galli nel pollaio. E poi c'è Dario De Maglia, eccoli qua. C'è anche Arcangelo Alfeo che ci scrive: buonasera a tutti, Taurino prende il posto di Lo Iodice. Quindi, secondo Arcangelo, che saluto affettuosamente, c'è già questo diciamo ricambio, ecco. Voi, come, per chi lo conosce ovviamente, che, come la vedi Salvatore? È un calciatore che ha quelle caratteristiche.
1: Sì, sicuramente
2: parte della sinistra.
1: È un giocatore forte. Io adesso voglio dire, bisogna vedere un attimino che cosa si vuole fare con tutti gli attaccanti che abbiamo,
2: sì.
1: e decidere come giocare, perché poi a prendere possiamo prendere tantissime persone. Non credo che Montervino abbia problemi ad acquistare, come ha detto, no? Quindi ha un portafogli molto libero, da quello che ho capito in una parte della conferenza, quindi sicuramente non li spenderà tanto per, quindi prima di acquistare credo che vorrà farsi un attimino i conticini, come dicevo prima, su quelli che sono i giocatori che sono veramente motivati e che vogliono lottare sul metro, il centimetro e il chilometro, come ha detto sempre Francesco. Quindi vediamo un po', ma sicuramente sono buonissimi giocatori, su questo non possiamo mettere in dubbio niente. Quindi, signori, è così, dobbiamo aspettare secondo me un paio di partite per vedere veramente
2: questo
1: quale,
2: è discussione.
1: Quale saranno i giocatori che vedremo o non vedremo più.
2: Giancarlo, a te ti faccio una domanda un po' più difficile, visto che siamo in chiusura. Il Taranto ha tempo? Ha questo tempo,
0: sì.
2: Dice Salvatore.
0: Sì, indubbiamente, ma ci mancherebbe altro. Abbiamo visto storie calcistiche straordinarie, ma figuriamoci. No, per carità. Certo che ha tempo. Bisogna recuperare serenità, tante altre cose.

0: bisogna fare in modo che i calciatori, che comunque hanno una storia significativa, hanno
1: Ha
0: vinto
1: voglia,
0: campionati
1: assolutamente.
0: importanti, bisogna che si individui quelli che devono caricarsi tutti noi tifosi sulle spalle, e giustamente che sappiano dimostrare di meritarsi questa maglia e di essere, come dire, degni, la dico sportivamente ovviamente, di portare tutti noi come una croce sulle spalle, perché quello siamo noi, perché dice bene l'amico tifoso, il Taranto è dei tifosi, ci mancherebbe altro. Però il tempo c'è. Non possiamo più perderne altro, certamente sì, ma il tempo c'è.
1: Allora, al volo, prima di chiudere, un pensiero. Perdono, pronostico non ve lo chiedo,
2: No,
1: anche
2: no.
1: se è una rubrica che porterò al
2: Non siamo in
1: direttore,
2: una
1: perché io non
2: fase
1: so,
2: storica
1: no,
2: dove
1: no, ma
2: fare
1: io non
2: pronostici.
1: sono scaramantico, quindi la cambiamo un po'
2: Anche
1: questa
2: perché non c'è nessuno
1: trasmissione.
2: sponsor che fa scommesse e
1: No,
2: quant'altro, quindi
1: vabbè,
2: almeno
1: anche perché l'eccellenza non si può giocare.
2: avremmo potuto
1: Saluto
2: fare
1: a
2: qualcosa di più
1: tutti
2: anche per
1: le
2: Studio
1: società di scommesse.
2: Centro.
1: Però, dicevo, non vi chiedo il pronostico, ma cosa vi aspettate domenica? Qualcosa di diverso rispetto alle prime barra ultime uscite?
2: Allora, Cosimo, parto un attimino un po' più dal fulcro e il problema principale di queste due stagioni. I Ladisa sono sicuramente quello che sono a livello positivo e ce lo siamo detti e stradetti. Il concetto che è mancato, secondo me, è quello che, come dire, ho avvertito parlando con tantissima gente, amici, storici, persone veramente che hanno visto il calcio. Ma credo che ci troviamo tutti d'accordo. I Ladisa si sono messi in questa avventura sbagliando alcune scelte. Alcune volte hanno dato troppa attenzione a quello che il tifoso chiedeva, hanno accontentato troppo la piazza, invece dovevano fare e prendere le loro decisioni. Alcune volte si sono, come dire, si sono messi in casa alcune persone che non avevano le idee chiare di quello che sarebbe stato una cultura di calcio e che conoscano questo tipo di calcio sporco d'eccellenza e che conosca la piazza. Io credo che con Montervino, che è un direttore sportivo, ma è qualcosina di più, come diceva anche Pagni, no? Che dice io faccio qualcosina anche di più del direttore sportivo in questa società, ben venga, ma che faccia da tramite a quello che è la forza economica, la forza, la convinzione della società, ma che tecnicamente dia professionalità a livello calcistica, perché di professionalità ce n'è tanta, ma ci mancava un punto di riferimento, una persona esperta in società di calcio, che ad oggi, non so se chi consiglia il Ladisa o da quale altre parti arrivino, le scelte sono state sbagliate. Questo credo che anche loro lo sanno e quindi credo che dovrebbero cambiare atteggiamento in base a quello che è stato fino ad oggi. Quindi se qualcuno fino ad oggi era un consigliere, credo che forse dovrebbe fare altro. Dovrebbero pensare a decidere insieme a Montervino, insieme al mister, cosa devono fare. Questo è il mio pensiero.
1: Giancarlo, invece a te chiedo un aspetto del campo, cosa ti aspetti di diverso? Cosa
0: No,
1: vuoi di diverso?
0: molto semplicemente io spero che sì, pochi giorni di incontro con il nuovo allenatore, che si esca da questo psicodramma. Perché se si esce dallo psicodramma che fa indebolire le gambe, che fa spaventare il calciatore più esperto all'idea di fare un passaggio. Ecco, se usciamo dallo psicodramma in cui siamo caduti, sarà già un fatto straordinario. Perché poi si vincono le coppe del mondo. Cioè, la storia ci dice che le squadre di calcio che riescono a recuperare serenità ed identità riescono di vincere in qualsiasi competizione, a qualsiasi livello.
1: C'è Nico Zappino che ci scrive: buonasera a tutti voi, un saluto da Torino, sempre e solo Forza Taranto. Ora più che mai bisogna remare tutti dalla stessa parte. Con questo messaggio chiudiamo. Ci sono tanti argomenti che volevamo toccare, però per mancanza di tempo purtroppo non ci siamo riusciti perché gli argomenti erano tanti, no? Si è stata una settimana piuttosto tribolata. Ho letto un commento prima che ci si rifaceva allo stadio di tutto quello che è stato dopo la cerimonia di chiusura. Abbiamo sentito anzi, abbiamo letto le dichiarazioni del commissario Ferrarese che ha rassicurato tutti che entro 10 giorni il Taranto tornerà a casa. Questa è la speranza ovviamente di tutti noi, soprattutto per il terreno di gioco, che è quello che sinceramente abbiamo visto più nelle peggiori condizioni, perché poi si è giocato tantissimo, e permettetemi di dire, secondo me questa è stata, me ne assumo totalmente la paternità di questa cosa, è stata lì una scelta sbagliata, perché sono stati fatti altri due campi, sono stati dati soldi ad altre due strutture, anzi tre, Francavilla Fontana, Lecce e Brindisi, e potevano essere gestite meglio le partite di calcio, soprattutto le partite giocate di mattina sotto 45 gradi, non è stato il massimo. Però ormai è andata. Cambiamo pagina e speriamo di tornare tutti quanti presto in quella che è la nostra casa. Grazie Salvatore.
2: Grazie a voi e forza Taranto.
1: Grazie Giancarlo.
0: No, grazie a voi sempre.
1: Ciao Giancarlo. Allora, noi non facciamo che rimandarvi all'appuntamento che ci sarà domenica con 100 Sport in campo, con diversi campi collegati. Ci sarò io da Massafra per commentare ovviamente il Taranto, Taranto Racale, e quindi in studio ci sarà Peppe Degli Santi. Appuntamento domenica pomeriggio, vi mettete lì sul divano, vi vedete sì la partita del Taranto, però vedete anche noi. Detto questo, un saluto a tutti, buona serata, buon weekend, sempre forza Taranto, e rimanete connessi sulle frequenze di Studio 100. Alla prossima.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, vivi nuove forme di benessere, 5 Motors, Otto Salus, Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
4: E77SRL.
5: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: quindi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Cook.

0: di buono spirito.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ma no, il pareggio è
3: prendono l'allenamento.
4: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stato un po' penalizzato.

0: questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
1: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli, tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
0: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
1: Sì, ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
0: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
1: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
0: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
1: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
0: Forse perché non la vede molto spesso.
1: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
2: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato e guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portano?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
2: Aspetta, posso?
8: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
8: Sì, essendo del sud, ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
7: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia riesce a attendersi del Mansino?
8: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
9: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
9: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
9: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
9: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
10: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
10: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
10: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
11: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
11: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
11: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
11: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

ライブしたいです。

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: di
2: bella,
0: testa,
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Ferrari, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione, Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte!

0: di Pirlo, la rete di Pirlo, e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio,
1: eh?
0: D'Amico.
1: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare.

0: spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassunto

0: assumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli Arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar. Erano i vecchi Arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: all'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente

0: Il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di Autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di Autotune. E ora, ovviamente, questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
1: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi degli anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili, e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai

0: Musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il Synthesi FM, e un Ondes Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa

cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che programmarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune, è il 2003.

0: arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna tenerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale.

È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buon alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buon alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si prepara la sfida all'Atletico Racale in programma domenica alle 17 allo stadio Italia di Massafra. Dopo l'arrivo del tecnico Luca Tiozzo, il rossoblù continuano a lavorare per trovare intesa, condizione e nuovi equilibri. Guardiamo il servizio. Il Taranto prepara il prossimo esame. Domenica alle 17 allo Stadio Italia di Massafra i rossoblù affronteranno l'Atletico Racale in una sfida che rappresenta un nuovo banco di prova per la squadra di Luca Tiozzo. Il tecnico continua a lavorare soprattutto sull'intesa e sulla condizione del gruppo. In allenamento, spazio ed esercitazioni sulla forza e sulla velocità, ma anche a tutto ciò che può servire per costruire un'identità e trovare i giusti equilibri. Di fronte ci sarà un avversario tutt'altro che semplice. Il Racale è una squadra che il Taranto conosce bene. Nella passata stagione finì 2-1 per il rossoblù al termine di una gara combattuta, ma stavolta sarà tutta un'altra storia. Tiozzo cerca risposte soprattutto sul piano della personalità e della continuità, e ogni partita può diventare un tassello importante per dare forma al nuovo Taranto. Intanto il gruppo continua ad allenarsi alla Miglietta di Carosino in attesa di poter tornare a giocare e ad allenarsi allo Iacovone. Poi subito dopo il Racale ci sarà già un altro appuntamento, l'andata di Coppa Italia contro lo Stuni, ancora a porte chiuse. Due impegni ravvicinati, due occasioni per capire quanto sta crescendo il nuovo Taranto.
1: E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un ritorno, quello di Mattia Mastrovito, classe 2005 al Martina. Dopo l'esperienza breve alla Salernitana in Serie C, il giovane talento torna a indossare la maglia della sua città, una scelta voluta nel segno di un legame nato nel settore giovanile e diventato sempre più forte negli anni, perché certe storie nel calcio non finiscono quando ci si allontana, a volte semplicemente aspettano di ricominciare. Allora guardiamo questo servizio.
0: A volte il calcio ti insegna che crescere non significa soltanto andare lontano. Mattia Mastrovito, classe 2005, nato a Martina e cresciuto nel settore giovanile, e proprio con questa maglia ha cominciato a sognare il calcio dei grandi. Poi Massafra, il primo passo lontano da casa, e quindi il ritorno a Martina. Due stagioni in Serie D da protagonista, 66 presenze, 12 gol e 10 assist, numeri importanti soprattutto per un ragazzo così giovane, fino alla chiamata della Salernitana. La Serie C, il professionismo, una nuova strada da percorrere, ma quella strada appena iniziata.

0: giornata ha avuto una curva in attesa, perché dopo appena un mese Mattia ha scelto di tornare. Ha voluto Martina, ha voluto la sua città, la sua gente, quella maglia che aveva indossato quando tutto era ancora un sogno. E forse è proprio questo il senso della sua storia, perché a 20 anni hai ancora tutta la carriera davanti, puoi andare lontano, puoi inseguire il futuro, ma puoi anche scegliere di tornare nel posto dove hai imparato a sognarlo. Mattia Mastrovito è tornato a casa e adesso da qui il suo viaggio può ricominciare. Rimaniamo sempre in Serie D, ci spostiamo sull'Adriatico perché il Brindisi deve dimenticare Forio e ripartire. Domani al Fanuzzi arriva la Fidelissandria in cerca del primo sorriso stagionale dopo il pesante KO all'esordio. Mister Roberto Taurino ha lavorato sulla testa e sugli equilibri della squadra, chiedendo già una risposta immediata in servizio. Il Brindisi non ha tempo per leccarsi le ferite. Dopo il pesante 4-1 incassato all'esordio contro il Real Furio, i biancazzurri di Roberto Taurino tornano subito in campo e lo fanno davanti al proprio pubblico, in un derby che può già rappresentare una svolta. Domani sera al Franco Fanuzzi arriva la Fidelissandria, anche lei chiamata a reagire dopo la sconfitta interna con il Gravina. Una partita che arriva presto, forse nel momento giusto, perché il Brindisi ha bisogno di cancellare in fretta le scorie dell'esordio e soprattutto di ritrovare quelle certezze che alla prima giornata sono mancate. Serviranno carattere, attenzione e una risposta diversa, perché una sconfitta può essere un incidente di percorso, ma la reazione dice molto di più. E allora il derby diventa già una prova di maturità. 90 minuti per cambiare passo, per ritrovare fiducia e per dare un segnale forte. Il Brindisi cerca il riscatto e lo cerca subito.
1: Cambiamo sport, adesso ci spostiamo sul basket. La nuova stagione della Erepinet Dinamo Taranto comincia a prendere forma. La squadra di coach Fabio Palagiano continua la preparazione in vista del campionato di Serie B femminile e domani alle 18 al Palafium affronterà il Basket Fasano in amichevole.
0: Si scaldano i motori della Erepinet Dinamo Taranto. La squadra di coach Fabio Palagiano continua a lavorare in palestra, preparando la nuova stagione e l'esordio nel campionato di Serie B femminile. E adesso è arrivato il momento di mettere in campo i primi frutti della preparazione. Domani alle 18 al Palafium la Dinamo affronterà in amichevole il Basket Fasano. Un test utile per valutare la condizione del gruppo, ma soprattutto per iniziare a vedere sul parquet le prime idee e le prime direttive del tecnico. Sarà anche la prima occasione per i tifosi di conoscere da vicino la nuova Dinamo. Un appuntamento che va oltre il semplice risultato e il primo passo verso una stagione tutta da costruire, con una squadra chiamata a trovare progressivamente identità, intesa e ritmo. La società ionica chiama a raccolta il pubblico tarantino perché una nuova stagione sta per cominciare e la Dinamo vuole iniziare a far sentire il proprio ruggito.
1: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine di questo nostro TG sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Vi aggiorneremo naturalmente con i prossimi servizi attraverso i nostri canali. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100.

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma perderemo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non si... preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce. Garzo?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini! Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: signor Hardy?
1: Salve, Watson.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta, eh?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E le donne che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangiatemi i confetti.

0: Ma ti può leggere quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
0: Beh...
2: Oh. Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta. Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.

0: Portami bene qualcosa di fresco.
1: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
0: Buttalo dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Piero, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai. È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ho paura.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male. Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito! No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarvi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
3: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
3: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
0: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
0: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Oh.
0: Oh. Espira forte.
2: Oh,
0: andare.
2: Oh, Dio mio.

0: Run! Run! Run!
1: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
1: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
1: Sì, leva di d'attorno.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
1: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è inutile.
2: Oh, tu esageri.
1: Tu non hai mai trovato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: crois qu'elle fait peut-être qu'elle sait. C'est Trenton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, ricordo una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: Beh, se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Fobi, ora beste. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di Fobi, buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lo so, mio olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, olio.
1: Beste. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo al negozio.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: Non parlerete così, solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fantumato.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... saltare nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella legione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita.
1: Mm.
0: Questo intanto non serve più.
1: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the 1st platoon.
0: Post.
2: Le forme di una montra che sai, Olio.
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La porterò solo sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
2: The cattle.
3: C'è così niente? Sì, niente.
4: Accompagnatemi! Sposa! Avanti! Ecco sinistra! Sinistra! Ecco destra! Dietro! Ecco sinistra! Sinistra! Ecco destra!

0: Estrella del Paso, las brigas, compañía. ¡Ay!
1: Adesso.
2: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
1: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
2: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
3: Presentateli al comandante.
4: Signor, sì.
1: Allora, ci divertiamo.
2: Sì, arrivederci.
1: Ma guarda che bella sorpresa.
2: È vero.
1: Ehi. Dove andiamo a mangiare?
3: Silenzio!
1: Addio!
2: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglia fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare giovani? La vita già c'è moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che si può intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Spicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'ora.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: I bada che mi vento da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccio un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un camello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.

0: stupido. Come vuoi che abbia dimenticato le mie oggetto?
1: Oh, signor Hardy!
0: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
1: Io...
0: Bettany, via, su.
1: Olio!
0: Via. No!
1: Oh!
0: Giorgetta!
1: Oh! Oh!
0: Sono felice, ancora.
1: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
2: Ehi,
0: che educazione è questa?
2: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
0: Allora, filete.
3: Vostra moglie?
2: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
1: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
2: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
0: Sì.
4: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie?
0: Noi ce ne andiamo!
2: Dentro!
4: E chi parla?
2: Dentro!
0: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
2: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
1: Ma io...
2: Chiudeteli bene e fatevi sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti, marsch!
1: Perché devo morire io?
5: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
0: E no, signore!
6: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
4: Perché è così cattivo?
6: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Entro!
4: Ehi, signore!
6: Cosa c'è?
4: Dimenticate le chiavi. Guardate.
0: E quando impari ad essere meno stupido?
4: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non mi importa, anche se non ritorna affatto.

0: 有这样吗？
1: 给刘启全添了个好点。嘿，嘿，
0: 启全，
1: 别理亏，
0: 那不都是迷人？
1: 下半季跟他表，他比他漂的。出来进去。
0: 那，哎呦，那就是迷人。

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci leggo.
1: Brigati su, questa è l'unica nota salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma sì. Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti. Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Certo.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.

0: tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
1: Signor sì.
2: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
0: Ma io volevo aiutarti.
2: E ti lasciami fare la mia toeletta in pace,
0: va
2: via!
0: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permisso.
1: Preparatevi a morire.
2: Dici a te, sai?
3: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia.

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: ايه؟
1: دوست
0: تليفون عند عاطي.
1: انت مش
0: قاعد هنا ما فيش شيء.

0: Hey, tell you. Torpedoes and a quiz. Non mi vedi? Non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigerio interviene, ancora l'Unerti, rete! Rete! L'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale, ha resistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di L'Unerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita il ragazzo, quello hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in porta.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
0: 9, 10, 11.
2: Più di mezz'ora alla fine della lezione.
3: Si vede che il mio orologio non funziona.
2: È la vostra testa che non funziona.
3: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
2: Coscienza e serietà.
0: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
4: No.
0: Prego.
4: Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno. Il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Va mille bene. Grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
0: Lo penso che a voi.
5: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
0: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
0: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
0: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
0: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
0: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
0: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
0: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
0: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5 milioni.
0: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
0: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: Se pensa all'avventura alla quale andiamo incontro, gli sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.

0: divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
1: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
0: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
1: Per carità, mani vuote no, eh? E io conosco le donne, ci vuole bel

0: Buongiorno donna, i fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
1: Grazie.
2: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah, sì. Un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamano un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Show, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Si senti come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire, voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarle.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Tira, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai latino, cuoco della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, che suole. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, di fanteria. Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?

0: No, basta.
1: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
2: E allora, evviva la geografia!
1: Evviva la geografia!
2: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù...
1: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
3: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
2: Se ti ci provi, io ti... Il signore del prato!
1: Ragazzi, adunata!
4: Evviva la società geografica!
2: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita. Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
7: La tecnica moderna.
6: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
7: La scuola francese.

0: sensori. Un altro poco e la coppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Pensano potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. Preferisco ammazzarmi. Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo!
3: No! Quando l'avrò strozzato! Vai a chiamare il nostro avvocato.

0: lì.
1: Fermo,
2: signor capitano. Ecco l'avvelenatore.
1: E quello chi è?
3: L'aiuto avvelenatore.
1: Fermo.
4: Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
1: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
1: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
4: Paragrafo terzo? No. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
3: Però questo articolo 385 funziona.
5: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
3: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
4: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
5: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
5: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
5: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
3: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
5: Ma chi?
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Chi è che parla?
5: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
3: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
5: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
3: Anche io.
5: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
3: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
5: E che cosa vi ha detto?
3: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
5: Sì, sono un povero dottore malato.
6: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
7: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
6: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
7: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
5: Ma perché dovrei dire 33?
3: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
5: 33.
3: 43.
5: 43.
3: 53.
5: 53.
3: 73.
5: 73.
3: Tombola.
5: Tombola.
3: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
5: Aerofagia?
3: Oh già.
5: Questa malattia non la conosco.
3: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
5: Mi spoglio.
3: No, no. Fa male qua?
5: No.
3: Fermo? Fermo?
5: Ma c'è aria.
3: Va bene, un po' d'aria fa bene.
5: Scioccaccio.
3: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Vi raccomando, soprattutto IR, IR. Cerea, collega.

0: cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, per cuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Aiuto!
1: Scusate un momento. Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
1: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
1: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare. Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

Devo salvare Laura! Devo salvare Laura! Laura!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18.
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come lavorano ora con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili,

0: anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
1: Professore! Professore! Dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
0: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando il bramito.

0: Muoio, muoio. Sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
5: Lascia fare a me, proverò io il modo.
3: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata, siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia, ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi, ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, per gioia.
3: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: Ah, è lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
2: Sono ieri.
0: Quisquiglie,

0: vi pressionate. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Oh, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
1: Quisquiglie, fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
0: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Il mio vocabolario non esiste, questo aggettivo sintetico.

Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
2: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
2: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
2: Quello che cerco è il mio forte. Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
2: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
2: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
2: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
2: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!
2: Sì, sì, sì!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Ordine degli onori, al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Shit!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
2: E che succede?
0: Si mangia, si desina.
1: Si va?
0: Desina, sì.
5: Bella festa, eh? Proprio bello. Poi, che si mangia oggi, pesce?
6: No, carne.
0: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
5: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: sarà più controllo prendale, poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova
1: il
0: nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Solo beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono nemico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto! O maestro di tutte le magie.
3: O grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo?

0: No, il palo, show, show, a me, no.
1: È una festa di pace indimenticabile.

0: Oh, tristeza.
1: Piccolo gigante, chi ti ha fatto un dono così bello?
2: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
1: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
2: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
1: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
2: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: M'ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.

0: L'uomo non discende dalla scimmia, no? Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
1: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
1: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a salire.
3: Signorina Laura, portate via il professore!
1: Papà, presto, andiamo!

0: Via!
1: Papà, che film! Presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Io sono morto, permesso, permesso.
3: Ma cosa fate qui?
1: Io sono morto, anzi, se sapevo di essere morto mi sarei vestito a lupo.
4: Tagliamo la cosa, maledetti.
5: Momento, professore, una parola. Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
3: Esiste!
6: Ah, eccolo!
3: Non esiste!
7: Ignorante!
3: Scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
8: Siamo qui.
9: Abbiamo un mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

here.

0: rappresentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta. Palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio

0: De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
1: Yeah.

Cittadella della carità. Bambini tutti quanti, vediamo.

Obrigado, muito obrigado.

0: Stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
0: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
0: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
3: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
5: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah.
1: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che sei in America.
0: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente. Watson, affidati al dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, stai tranquillo, dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.

0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste e farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e 5. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: sai.
1: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
0: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
1: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
0: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
1: Grazie.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.